0: con limite delle nevicate attorno ai 1300 metri. In Romandia, sulla A12 Vevey direzione Friburgo, l'entrata a Châtel-Saint-Denis è chiusa a causa di un incidente.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Dal 21 al 30 maggio si registrano le puntate che verranno trasmesse in agosto. E a noi? Ci importa, perché possiamo andare sul set, far parte del pubblico, vedere da vicino come si fa la TV, incontrare la conduttrice Diana Crivelli e chi lavora dietro le quinte. Che combinazione! Vieni a giocare con la TV. Iscriviti su rsi.ch/20.
1: Siete fantastici, grazie!

e imprese vicine al partito. Era incapace di intendere e volere la donna che in gennaio a Bellinzona aveva minacciato con un coltello il commesso di un negozio invocando Allah, lo attesta la perizia psichiatrica. Ora si attendono la chiusura formale dell'inchiesta e la decisione della Procura federale. Con ogni probabilità l'imputata di 37 anni, affetta da gravi disturbi della personalità, sarà giudicata non punibile. Diamo infine uno sguardo alle previsioni meteo che annunciano passaggio a tempo almeno in parte soleggiato in tutta la Svizzera con rovesci locali alternati a schiarite. A sud massime di 21 gradi, a nord solo fino a 14, con limite delle nevicate sui 1300 metri. In Romandia, sulla 12 Vevey direzione Friburgo, l'entrata a Châtel-Saint-Denis è ancora chiusa a causa di un incidente.

Eurovision Song Contest 2026. Alla radio, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1. Sabato alle 21, la finale. Sul web, il sito speciale rsi.ch/Eurovision. Aggiornamenti in tempo reale sui social. Eurovision Song Contest 2026. Alla RSI. Non ti serve altro.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Sono le 4 in studio Maria Armanda Trezzini. Trump è tornato a ventilare la ripresa degli attacchi contro Teheran dopo il viaggio in Cina, dove ha stretto accordi commerciali e ottenuto un parziale impegno nel far cessare la guerra in Iran. Le trattative sul nucleare e lo stretto di Hormuz non avanzano. Anche Putin incontrerà Xi Jinping. Alcuni media di Hong Kong annunciano che la visita di un unico giorno si terrà il 20 maggio. La notizia, non ancora confermata ufficialmente, attesta la crescente centralità della diplomazia di Pechino sul piano internazionale. Tel Aviv e Beirut hanno prolungato di 45 giorni la tregua pattuita fino a domenica. Lo riferiscono fonti del Dipartimento di Stato americano dopo la nuova tornata di colloqui negli Stati Uniti che Washington ha definito costruttivi. La Banca Mondiale ha riallacciato le relazioni con il Venezuela sospese da 7 anni. Dopo la rimozione a inizio anno del presidente Maduro nell'operazione militare coordinata dagli Stati Uniti, sono state gettate le basi per riattivare i finanziamenti. L'ex ministro delle finanze dello Stato messicano di Sinaloa, Enrique Díaz Vega, si è consegnato alle autorità giudiziarie di New York. È accusato di narcotraffico e legami con il cartello della droga gestito dai figli di Joaquín El Chapo Guzmán. Secondo gli inquirenti ha favorito l'ingresso di funzionari corrotti. Durante la campagna elettorale del 2021 avrebbe inoltre fornito

Nel suo discorso, il responsabile degli affari esteri ha ribadito che Berna intende proseguire sulla via di una pace giusta e duratura. È stata stanziata la cifra record di 15 milioni e mezzo di franchi per la campagna a favore e contro l'iniziativa democentrista No a una Svizzera da 10 milioni di abitanti, in votazione il 14 giugno. Lo indica il controllo federale delle finanze. Il fronte del No ha raccolto circa 9 milioni, la metà è stata versata da Economy Suisse. I favorevoli ne hanno messi a disposizione 6 milioni e mezzo, per la maggior parte provenienti da esponenti dell'UDC, imprenditori e imprese vicino al partito. E per concludere diamo uno sguardo al tempo previsto per oggi, sabato 16 maggio. In tutta la Svizzera sarà almeno in parte soleggiato, con rovesci locali alternati a schiarite. A sud massime sui 21 gradi, a nord solo fino a 14, con neve fino a 1300 metri. Due informazioni per chi viaggia in Romandia sulla A9, Losanna direzione Vevey, nella galleria di Criblet. Un veicolo in avaria blocca una corsia, si raccomanda la massima prudenza. Sulla A12 Vevey direzione Friburgo, l'entrata a Châtel-Saint-Denis è sempre chiusa a causa di un incidente.

tú sé mía. Que cuando dijo mía, dijo que no vai più via.

Le notizie delle 5 in studio Maria Armanda Trezzini. La vendita di armi statunitensi a Taiwan resta uno dei pilastri della pace e della stabilità regionale. L'ha detto poco fa il viceministro degli esteri Chen Ming-chi, sottolineando che Taipei continuerà a comunicare con Washington rispettando la sua ottica. In precedenza Trump aveva dichiarato di non avere ancora deciso se autorizzare un'importante fornitura. Il capo della Casa Bianca continua a non sbilanciarsi sul sostegno all'isola dopo il suo viaggio in Cina. Anche Putin incontrerà Xi Jinping. Alcuni media di Hong Kong annunciano che la visita di un unico giorno si terrà il 20 maggio. La notizia, non ancora confermata ufficialmente, attesta la crescente centralità della diplomazia cinese sul piano internazionale. Non si allenta la tensione tra Washington e Teheran. Trump non sarebbe mai stato così vicino a riprendere gli attacchi contro la Repubblica Islamica, secondo fonti citate dalla CNN al rientro del presidente degli Stati Uniti da Pechino. Tel Aviv e Beirut hanno prolungato di 45 giorni la tregua pattuita fino a domenica. Lo riferiscono fonti del Dipartimento di Stato americano dopo la nuova tornata di colloqui negli Stati Uniti che Washington ha definito costruttivi. La Banca Mondiale ha riallacciato le relazioni con il Venezuela sospese da 7 anni. Dopo la rimozione a inizio gennaio del presidente Maduro nell'operazione militare coordinata dagli Stati Uniti, sono state gettate le basi per riattivare il sostegno. L'ex ministro delle finanze dello Stato messicano di Sinaloa, Enrique Díaz Vega, si è consegnato alle autorità giudiziarie di New York. È accusato di narcotraffico e legami con il cartello della droga gestito dai figli di Joaquín El Chapo Guzmán. Per lo sport esordio vincente della Svizzera ai mondiali di hockey, ieri a Zurigo si è imposta 3-1 sugli Stati Uniti. Negli altri incontri, Finlandia-Germania 3-2, Canada-Svezia 5-3 e Cecchia-Danimarca 3-1. Calcio: il Vaduz torna in Super League dopo il 3-1 inflitto al Ville e il pareggio 2-2 con l'Yverdon de l'Arau, che dovrà attendere lo spareggio con il Grasshoppers per l'eventuale promozione. Infine il Bellinzona retrocesso ha pareggiato 2-2 con l'Étoile Carouge. Chiudiamo con il tempo previsto per oggi, sabato 16 maggio. In tutta la Svizzera sarà almeno in parte soleggiato, con rovesci locali alternati a schiarite. A sud massime sui 21 gradi, a nord solo fino a 14, con neve fino a 1300 metri.

0: Rete 1.
1: Rete 1 incontra i protagonisti del nostro tempo. Dalla letteratura al teatro, dalla psicoanalisi alla musica, dalla comicità alla creatività. Visioni, esperienze, emozioni, sogni e considerazioni sull'oggi. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14. Rete 1.

Rete 1, sono le 6. In studio Maria Armanda Trezzini. La vendita di armi statunitensi a Taiwan resta uno dei pilastri della pace e della stabilità regionale. L'ha detto oggi il vice ministro degli esteri Chen Ming-chi, sottolineando che Taipei continuerà a comunicare con Washington rispettando la sua ottica. In precedenza Trump aveva dichiarato di non avere ancora deciso se autorizzare un'importante fornitura. Il capo della Casa Bianca continua a non sbilanciarsi sul sostegno all'isola dopo il suo viaggio a Pechino. Anche Putin incontrerà Xi Jinping. Alcuni media di Hong Kong annunciano che la visita di un unico giorno si terrà il 20 maggio. La notizia, non ancora confermata ufficialmente, attesta la crescente centralità della diplomazia cinese sul piano internazionale. Non si allenta la tensione tra Washington e Teheran. Trump non sarebbe mai stato così vicino a riprendere gli attacchi contro la Repubblica Islamica, secondo fonti citate dalla CNN al rientro del presidente degli Stati Uniti da Pechino. Tel Aviv e Beirut hanno prolungato di 45 giorni la tregua pattuita fino a domenica. Lo riferiscono fonti del Dipartimento di Stato americano dopo la nuova tornata di colloqui negli Stati Uniti che Washington ha definito costruttivi. La Banca Mondiale ha riallacciato le relazioni

0: dei distretti elettorali. La mappatura li avrebbe favoriti nelle elezioni di medio termine. La sentenza non ancora motivata preserva l'attuale distribuzione dei seggi a vantaggio di Trump, che ha contribuito alla battaglia. Il capo della Casa Bianca aveva esortato stati guida come il Texas a ridisegnare la conformazione dei congressi a favore del partito. Infine, sono stati mobilitati migliaia di agenti per contenere le possibili derive delle manifestazioni organizzate oggi nel centro di Londra. Le dimostrazioni ad alto rischio sono state indette dall'estrema destra e dagli attivisti pro-Palestina. I cortei si svolgeranno nel giorno della finale della Coppa di Calcio. La polizia, che farà eccezionalmente capo anche a mezzi blindati, elicotteri e droni, ha annunciato di prepararsi a un'operazione senza precedenti negli ultimi anni. Oggi in tutta la Svizzera passaggio a tempo almeno in parte soleggiato, con rovesci locali alternati a schiarite. A sud massime sui 21 gradi, a nord solo fino a 14, con neve fino a 1300 metri. E ora spazio al contributo di Patrick Locatelli.
1: Lo sport. Ben ritrovati, i mondiali di hockey casalinghi sono iniziati con una vittoria per la Svizzera, che contro i campioni in carica e olimpici degli Stati Uniti si è imposta 3-1 grazie alle reti di Suter, Andrighetto e Jäger. Sempre nel gruppo dei rossocrociati è 3-1 anche della Finlandia ai danni della Germania. Nel girone di Friburgo 5-3 tra Canada e Svezia, 4-1 della Cechia nei confronti della Danimarca. Questa sera alle 20:20 Svizzera ancora in pista contro la Lettonia. Il Vaduza è la squadra promossa dalla Challenge alla Super League. Il club delle principali, che mancava nell'elite del calcio elvetico da 5 anni, ha vinto 3-1 a Ville e ha approfittato del pari 2-2 tra Rau e Verdon. Argoviesi, che erano in vantaggio 2-0 e che dovranno ora passare dallo spareggio come l'anno scorso, e ancora contro il Grasshopper. Il Bellinzona ha retrocesso, ha concluso la sua stagione pareggiando 2-2 in casa dell'Étoile Carouge. Dalle 18 si conclude anche il gruppo contro la retrocessione: Losanna Grasshopper, Winterthur Lucerna e Zurigo Servetta. Queste le partite. In Inghilterra si assegna la coppa, in finale Chelsea contro Manchester City. L'ottava tappa del Giro d'Italia, con Eulalio sempre in maglia rosa, prevede 156 km da Chieti a Fermo. Infine ricordo che il Motomondiale propone alle 15 la gara sprint del Gran Premio di Catalogna.

Buongiorno, buon sabato, buona mattina. Davide Gagliardi al microfono in questa edizione di Alba Chiara di maggio. Siamo a metà maggio, no? 16 maggio, com'è andata la notte, come va la mattina, come va il risveglio? Spero tutto ottimamente bene. Si parte con un pacchettino musicale in due lingue, Rolling Stones, Miss You, e poi subito dopo Claudio Baglioni, La vita è adesso. E qui il viaggio che si fa tra le due località che hanno dato la nascita a gruppi, componenti del gruppo, artisti singoli, non è neanche lunghissimo. Si parte da Dartford, dove nacque Mick Jagger, Michael Philip Jagger, detto Mick. Questo Dartford si trova a est di Londra, circa 25 km da Londra, in prossimità della M25, questa autostrada tangenziale che circonda la capitale. Il centro storico, Dartford, si trova adagiato su una vallata ai bordi del fiume Darent, poco prima della sua confluenza con il fiume Cray, ed è vicino al percorso dell'antica strada che portava da Londra a Dover. Dartford nel Medioevo fu una città di commerci, come spesso accade, no? In questi nostri piccoli viaggi tra i luoghi che hanno dato i natali ai cantanti troviamo spesso delle città o dei villaggi che poi sono diventate città, ma che erano già ai tempi magari vicino a fiumi, corsi d'acqua in generale, e quindi molto commerciali proprio per la loro posizione. Anche lì a Dartford, proprio alla stazione, c'è una placca che ricorda che proprio lì si incontrarono, così narra la storia, Mick Jagger e Keith Richards, nativi della città, entrambi sono nati lì,

e nacquero lì i Rolling Stones. Allora, da Dartford poi ci si solleverà virtualmente con l'aeroplano di Rete 1, si scenderà verso sud, dicevo non tantissimo perché a volte si passa l'oceano, no? In questo caso cosa succede? Si andrà a Roma, dove nacque nel 1951, come oggi, 16 maggio, Claudio Baglioni. E visto che Claudio Baglioni, in teoria, ascolta sempre Rete 1 la mattina del sabato, gli facciamo gli auguri. Claudio, poi puoi chiamarmi o mandarmi un messaggio, se sei all'ascolto, tu, proprio tu, Claudio Baglioni. Come, non hai più il numero di Rete 1? Eccolo qua, 076 321 1113. Lui, tra l'altro, festeggia il compleanno oggi, ma in generale in questo 2026 non è che guarda indietro. Ah, compio tot anni, rivivo la mia carriera, la mia vita. No, no, no, lui guarda avanti e infatti 2026, tour evento, la vita è adesso, per festeggiare i 40 anni dell'album, quello che proprio si apprende dal suo sito, più venduto della storia della musica italiana, proprio La vita è adesso. Una quarantina di concerti tra giugno e settembre. Non ho cercato, ma non ho trovato, lui non andrà in Svizzera, e proprio anche perché il concetto di questo tour è stato pensato per viaggiare all'interno dell'Italia, soprattutto in quelle località che lui e il suo staff hanno ritenuto simboliche: Taormina, Firenze, Venezia, Pompei, Caserta, Siracusa. E quindi ha detto: no, io non esco dall'Italia, è un tour tutto italiano. Però ci saranno sicuramente svizzeri che andranno a sentirlo da fan, diciamo, rigorosi. Allora, torniamo a Dartford, alla Dartford Station, dove c'è questa targhetta che ricorda che lì si incontrarono Mick Jagger e Keith Richards, Rolling Stones con Miss You. Poi subito dopo, auguri Baglioni, io te li faccio ancora perché so che ascolti Rete 1 sabato mattina con quel classico, la storica Vita è adesso.

Eh sì, la vita è adesso, come si potrebbe anche dire, carpe diem, no? Cioè, un po' questo è il senso anche, credo, della canzone. Allora, vediamo un po' come aprono due quotidiani qua, la Regione e il Corriere del Ticino. La Regione di oggi, sabato 16 maggio, al centro lo sport, la notte delle stelle cadenti, fotografia di abbracci di felicità. Zero one zero si vede, no? Nella fotografia, anche sul tabellone. Trascinata da un primo tempo esaltante, la Svizzera mette sotto gli States al debutto iridato. A pagina 11, quindi un po' la cronaca, il riassunto del caso e anche tutto l'entusiasmo della situazione racchiuso proprio nell'articolo. Mentre cronaca, sempre in prima pagina, taglio alto, battute e domande intime, sanzionati medici dell'EOC, indagine esterna conferma comportamenti inopportuni in sala operatoria e durante i colloqui di dottori in formazione all'ospedale regionale di Lugano. Tutti i dettagli del caso a pagina 3, commenti e battutine, scrive il Regione, a sfondo sessuale, fatti con una certa frequenza in sala operatoria e in altri locali dell'ospedale, domande sulla sfera privata e familiare, come l'intenzione di avere figli, poste a personale medico in formazione durante i colloqui. All'interno del reparto di ortopedia dell'ospedale regionale di Lugano, come segnalato da una serie di testimonianze raccolte lo scorso giugno dalla Regione, scrive appunto il Giornale, c'era qualcosa che non andava e a certificarlo c'è ora anche l'indagine dell'avvocata Raffaella Martinelli Peter. Indagine commissionata dallo stesso ente ospedaliero cantonale che ha fornito, grazie anche a numerose audizioni, una visione rappresentativa del clima e delle modalità relazionali all'interno del reparto. Diversi paragrafi dedicati alla notizia, tra cui quello subito successivo all'introduzione che si intitola Subito misure, poi c'è anche la presa di posizione della politica. Il Consiglio di Stato scrive: deploriamo con fermezza i comportamenti emersi dall'inchiesta che costituiscono una violazione inaccettabile dell'integrità personale e dei principi deontologici che devono improntare l'azione all'interno delle istituzioni e dei contesti professionali. E poi anche un paragrafo che spiega: nessuna falsificazione dei rapporti operatori. E altre notizie da prima pagina della Regione, approfondite poi all'interno del Giornale. Locarno, si registra un boom di persone in assistenza. Fra il 2024 e il 2025 i beneficiari di aiuto sociale sono aumentati del 13,2% per quanto riguarda le domande e del 18,9% riguardo alle persone pagate, ben oltre le medie nazionali. Poi l'approfondimento, pagine 4 e 5, dalla mappatura delle isole di calore alle città spugna, i comuni devono adattarsi ai cambiamenti che in Svizzera si faranno sentire più intensamente che altrove attraverso nuove canalizzazioni, più aree verdi e pavimentazioni permeabili. Poi anche la Regione in prima ricorda che sulle rive del Ceresio si chiude un'era. E nella capitale, i bianconeri domani si giocano un posto in Europa nell'ultima partita della storia fra le mura di Cornaredo, mentre la CB ha messo fine a una stagione ingloriosa senza i boys. Questo per quanto riguarda a grandi linee la prima pagina della Regione. Kelly Bosch, e poi vedremo come apre invece il Corriere del Ticino di oggi.

Sabato 16 maggio, Corriere del Ticino, questa anche qui la prima pagina, festeggia. A Zurigo è subito festa, il mondiale è lanciato, la Svizzera inaugura la rassegna iridata con il successo sugli Stati Uniti. Nell'hockey, campioni in carica, gli uomini di Cadio resistono alla reazione americana e si impongono per 3-1. Questa la prima notizia, il sorriso anche qui nella fotografia. Poi, subito sotto, politica e finanze, chi alimenta il tesoretto di Lugano? Nel 2025 le sopravvenienze fiscali sono cresciute. Chiesa, i nostri settori trainanti sono tre. E infatti, così dice Marco Chiesa, capo di Castero Finanze, se guardiamo i dati fino al 2020, che sono quelli più definitivi e precisi, leggiamo le indicazioni degli anni seguenti, il settore trainante a Lugano risulta ancora essere quello bancario e fiduciario. Seguono a ruota il comparto del commercio di materie prime e del trasporto marittimo e quello farmaceutico e biomedicale, che però ultimamente ha perso un po' di smalto rispetto al passato. Queste le annotazioni del municipale, poi tutti i dettagli a pagina 11 nell'articolo. Poi ancora, anche qui, da un punto di vista sportivo, c'è questo saluto, l'ultimo ballo di Cornaredo, lo chiama il Corriere del Ticino. Lugano-Basilea domani chiuderà l'epopea del vecchio stadio bianconero. Poi un altro articolo qui che torna e ricorda che la Lex Weber è in vigore da 10 anni e dopo 10 anni un bilancio in chiaroscuro. Questo è il titoletto che riporta poi la notizia, pagina 2. Questa legge è quella che obbliga i comuni a non superare il 20% di case secondarie sul proprio territorio. Il Corriere del Ticino ha intervistato Alberto Montorfani, fiduciario immobiliare, e qui già nella prima pagina viene dato un estratto di quello che sarà poi nell'intervista. La regola ha ridefinito gli equilibri. Il 57% dei comuni ticinesi, tra l'altro, supera la soglia. Infatti poi lo si apprende. Ci sono, ovvero nelle scorse settimane, l'Ufficio Federale dello Sviluppo Territoriale ha registrato per la prima volta il superamento del 20% anche in altri 9 comuni svizzeri, tra cui Muzzano e Tenero Contra. Questo è quello che precisa il Corriere del Ticino. C'è poi una tabella, una grafica, i comuni ticinesi sopra il 20% di case secondarie, la situazione, questa grafica indica la situazione negli 8 distretti. Quindi il numero dei comuni sopra la soglia, questo è quello che indicano a pagina 3. Locarno anche qui torna sulla notizia anche che ha riportato la regione, esplodono le domande di assistenza a Locarno. E questo, ecco, in generale la prima pagina del Corriere del Ticino. Lionel Richie, Just For You.

0: Info viabilità delle 6:32 minuti sull'insieme della rete viaria nazionale. Al momento si circola senza particolari disagi.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Vogliamo dare un po' di ritmo a questa mattinata per tutte le persone che magari si sono svegliate da poco. Shakira quindi e Burna Boy con

E quindi Shakira e Burna Boy con Dai Dai, siamo al momento saluti. Allora Flavia, buongiorno. Buongiorno, ciao Davide, ben arrivato tra noi. E dico la stessa cosa, Flavia, ben arrivata anche tu tra noi, tra le persone già sveglie che ascoltano la radio, che mandano messaggi qui al numero della diretta, che ricordo sempre, perché c'è qua e là qualcuno che dice non l'ho potuto annotare, quindi lo ripeto per chi non l'avesse ancora salvato nel proprio telefono, per scrivere qui nello studio 076 321 1113. Quanti uno dentro? 3, 2, 1, 11, 13. Quindi Flavia, buongiorno. Olivier, bonjour, salut Viguez, ça va? Beh, con Olivier si parlano sempre tante lingue, lo sappiamo. Poi c'è Nadia, ciao anche a te. Infatti lei dice buongiorno, andrò a vedere Baglioni a Cernobbio a luglio. E in effetti c'è questo tour per i 40 anni di La Vita, e adesso volutamente, almeno così ho capito dal suo sito, da quello che dice, volutamente solo in Italia, cioè per ora non esce. Poi vedrete, magari talmente tanto successo che farà una piccola tournée svizzera e tedesca e germanica, chi lo sa. Quindi Nadia si sposta a lei, visto che lui non arriva, no? Rossano, buongiorno, un piacere rileggerti, risentirti anche. Rossano, il nostro ascoltatore musicista, anche Lee Jones, complimenti sempre per quello che fai. Franca, buongiorno da Celerina, dice non fatemi venire voglia di cominciare a scrivere sulla mia cartina virtuale le località dalle quali ascoltate, altrimenti poi faccio gli appelli e arrivano tantissime località. Benvenga, se volete fatelo. Comunque da Celerina era già segnata, ma dopo metto un altro puntino. Buongiorno, che sia un fine settimana strepitoso, ricco di serenità, buon sabato e buon fine settimana. Questo il messaggio di Franca. Poi c'è Peo, buongiorno, ancora qualche fotografia di cima montagnosa innevata, imbiancata. Oreli, buongiorno, che dice buongiorno Davide, hai sentito la canzone nuova di Sal Da Vinci? Cioè, ma quale saremo, quella nuova? Insomma, qua mi metti a fare i compiti, Oreli. Bella fotografia anche lei, che fa con cosa c'è? Un filo, poi c'è un cielo con delle nuvole. Grazie. Luisella, buongiorno, ciao anche a te. Ciao Davide, grazie della tua compagnia, ma grazie a te Luisella per il messaggio. Ecco, questo in generale i messaggi. A Lorenzo anche buongiorno, buon viaggio a Lorenzo, che si è alzato presto, ha un piccolo viaggetto da fare, ma con la radio accesa avrà compagnia anche durante il viaggio. Adesso auguri alle persone nate oggi, prima di tutto, che ascoltano la radio, ma anche a Niccolò Fabi, che compie gli anni oggi, quindi auguri. 16 maggio 1968, questa canzone Capelli del 97, una canzone che dal titolo potrebbe far pensare che parla di stile, di look, come mi faccio i capelli oggi, invece no, parla di identità e soprattutto del coraggio di restare se stessi, cioè quando si perde il senso delle cose si cerca qualcosa che ti ricordi chi sei. Questo è uno dei significati della canzone. Auguri a Niccolò Fabi, se sei all'ascolto.

scoprire il contatto con la natura insieme ai bambini della scuola dell'infanzia di Besso. Caterina Righenzi in diretta dall'aula nel bosco di Bre. Carlotta Moccetti in studio con i suoi ospiti.

si gioca con questo finale. Rock and Roll Robot, non mi vuoi far parlare, insomma, Alberto Camerini, Rock and Roll Robot, dicevo, anche questa canzone serve a dare quel ritmo, quell'energia che a qualcuno potrebbe servire anche il mattino, insomma. E poi il robot mi fa un po' un gancio con quello che stavo leggendo sfogliando le pagine dell'almanacco, come di consueto a quest'ora, il sabato e la domenica mattina. Era il 16 maggio, secondo questa paginona, del 1881, non c'entra proprio il robot, però insomma, qualcuno potrebbe avere visto questo primo tram elettrico pubblico come un qualcosa di surreale, quasi di alieno, no? Perché entra in servizio a Berlino il primo tram elettrico pubblico che funzionava con un motore elettrico messo a punto dall'ingegnere Werner von Siemens. Il primo tram era molto simile alle due vetture che da più di un secolo sono anche in funzione sulla rete tranviaria dell'isola di Man in Great Britain, in Gran Bretagna, e che rappresentano i tram più antichi del mondo. Secondo la pagina dell'almanacco, poi, invece, la capitale mondiale dei tram è San Pietroburgo, che dispone di 2.402 vetture distribuite su 64 linee per un totale di 690 chilometri. 690 chilometri di linee di tram, grande, insomma. Laura Pausini adesso con Non c'è, anche qui canzone sua storica, e soprattutto anche Laura Pausini come Baglioni. No, non solo, diciamo, ascoltano Rete 1 entrambi la mattina del sabato, io sono sicuro, ma anche lei, come Claudio Baglione, compie gli anni oggi. Quindi auguri, nata Faenza, 16 maggio del 74, tanti auguri Laura, qui ti ascoltiamo con Non c'è.

0: È il momento delle previsioni del tempo. A Locarno Monti, a meteo svizzera, ritroviamo Lisa Moser. Ciao, buongiorno Lisa.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Quindi sabato 16 maggio qual è la situazione meteorologica?
1: La Svizzera si trova in realtà ancora piuttosto vicina a questa zona di bassa pressione che ha caratterizzato la giornata di ieri con appunto nuvolosità estesa e delle precipitazioni, però appunto questa zona di bassa pressione si sta pian pianino allontanando dal nostro paese e al sud delle Alpi, grazie ad una corrente da nord, favoriamo di una giornata che sarà nel complesso in prevalenza soleggiata e attualmente presente ancora qualche nube a quote medio-alte che però appunto si risolverà nel corso della giornata. Come detto, è presente un vento da nord che soffia attualmente nelle vallate superiori e in giornata potrà arrivare fino alle pianure con delle raffiche che saranno a tratti moderate e le temperature massime al sud raggiungeranno i 20 gradi circa. Al nord invece la massa d'aria è ancora piuttosto umida, con una giornata che sarà piuttosto nuvolosa, ancora caratterizzata da alcune precipitazioni, in particolare lungo il versante nord alpino, dove la nuvolosità sarà più estesa con dei rovesci frequenti, mentre in pianura vi saranno delle schiarite con però ancora la possibilità di qualche precipitazione. Mentre verso la Romandia le precipitazioni sono al momento già presenti e caratterizzeranno principalmente la mattinata, poi dal pomeriggio saranno in attenuazione e si passerà a tempo asciutto con anche delle schiarite. La massa d'aria al nord è anche piuttosto fresca, con un limite delle nevicate attorno ai 1000-1300 metri e una temperatura massima che è attorno ai 12 gradi.
0: Questa bassa pressione se ne sta già andando, credo, cioè immagino che da domani poi quindi ci sarà anche stabilità, diciamo qualcosa sulla domenica magari.
1: Sì, esatto, domani questa zona di bassa pressione sarà fuori dalla zona di influenza del nostro paese, quindi avremo in tutto il paese una massa d'aria più stabile con una giornata abbastanza soleggiata e lo sviluppo di qualche cumulo pomeridiano in montagna che però resterà anche al nord generalmente asciutto. Al sud le temperature massime domani saranno sempre attorno ai 20 gradi, mentre al nord saremo attorno ai 17.
0: Scusa, a proposito di temperature, l'altro giorno qualcuno, ma non di meteorologia, dicevano no, ma poi ho visto diventerà caldissimo, detta proprio così, ma questa persona aveva ragione o così un'illusione o speranza? Cioè qual è la tendenza delle temperature?
1: Dipende a quando si riferisce con il più in là. Attualmente
0: la prossima
1: quello che si vede anche per la prossima settimana è un graduale aumento delle temperature e poi appunto verso fine settimana effettivamente torneremo ad avere valori che potranno raggiungere i 25 gradi, quindi poi è soggettivo se questo è già caldissimo.
0: Certo, certo, però da un punto
1: caldo.
0: Di vista anche di osservazione, di calcoli matematici, cioè la percezione
1: la tendenza
0: e il sentito
1: è rialzo,
0: era
1: sì.
0: Quella. Grazie mille Lisa Moser, buona giornata più tardi.
1: Grazie, buona giornata.

0: Sono le 7.
1: Ben ritrovati all'ascolto da Maria Armanda Trezzini. Taiwan ribadisce la sua indipendenza dalla Repubblica Popolare Cinese. Lo puntualizza in una nota diffusa oggi il ministro degli esteri di Taipei in risposta alle dichiarazioni di Trump che metteva in guardia dal rischio di innescare una guerra con Pechino. Dopo la sua visita a Xi Jinping, il capo della Casa Bianca continua a non sbilanciarsi sul sostegno all'isola. Il presidente degli Stati Uniti ha inoltre detto di non avere ancora deciso se autorizzare un'importante fornitura di armi. Anche Putin incontrerà Xi Jinping. Alcuni media di Hong Kong annunciano che la visita di un unico giorno si terrà il 20 maggio. La notizia, non ancora confermata ufficialmente, attesta la crescente centralità della diplomazia cinese sul piano internazionale. Non si allenta la tensione tra Washington e Teheran. Trump non sarebbe mai stato così vicino a riprendere gli attacchi contro la Repubblica Islamica, secondo fonti citate dalla CNN al rientro del presidente degli Stati Uniti da Pechino. Tel Aviv e Beirut hanno prolungato di 45 giorni la tregua pattuita fino a domani. Lo riferiscono fonti del Dipartimento di Stato americano dopo la nuova tornata di colloqui negli Stati Uniti che Washington ha definito costruttivi. Le forze americane e nigeriane hanno ucciso il numero 2 dell'ISIS, Abu Milal al-Minuki, considerato uno dei terroristi più attivi a livello globale. L'ha annunciato questa mattina Trump, elogiando sul suo social la missione compiuta in Africa dove si nascondeva. La Banca Mondiale ha riallacciato le relazioni con il Venezuela sospese da 7 anni. Dopo la rimozione in gennaio del presidente Maduro nell'operazione militare coordinata dagli Stati Uniti, sono state gettate le basi per riattivare il sostegno economico. Mercedes-Benz valuta di entrare nel settore della difesa. L'ha annunciato l'amministratore delegato Ola Callenius al Wall Street Journal, facendo riferimento al ruolo positivo da ricavare nel quadro dei nuovi scenari che si prospettano in Europa. Il gruppo tedesco resta il maggiore azionista della divisione che produce camion per scopi militari, scorporata nel 2021. Le attività legate alla sicurezza rappresenterebbero una quota minore in seno al potenziale sviluppo di una nuova nicchia di mercato. Anche la Svizzera ha aderito all'accordo per creare un tribunale speciale sui crimini legati all'aggressione della Russia all'Ucraina. Il segretario generale del Consiglio d'Europa ed ex consigliere federale Alain Berset l'ha definita una tappa decisiva. Ignazio Cassis ha dichiarato che il sostegno della Confederazione costituisce un segnale chiaro contro l'impunità. Nel suo discorso il responsabile degli affari esteri ha ribadito che Berna intende proseguire sulla via di una pace giusta e duratura. Hanno raccolto 15 milioni e mezzo di franchi favorevoli e contrari all'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni di abitanti. Alessio Veronelli ha interpellato Georg Lutz, professore di scienze politiche all'Università di Losanna e direttore del Centro di Studi Sociali FORS.
2: I motivi dietro questo massiccio investimento sono essenzialmente due. Per l'UDC si tratta di un tema politico centrale.

0: forte componente emotiva. Forse per questo serve investire di più.
1: Non penso sia una questione di emotività, ma piuttosto di incertezza sull'esito della votazione. È vero, di solito circa solo un'iniziativa su 10 è sostenuta da popolo e cantoni, ma qui la gara è aperta. Direi allora che l'emotività si genera proprio per questo, grazie a una retorica molto ben ricercata.
2: Infine, per la cronaca giudiziaria regionale, era incapace di intendere e volere la donna che in gennaio a Bellinzona aveva minacciato con un coltello il commesso di un negozio invocando Allah. Lo attesta la perizia psichiatrica. Ora si attendono la chiusura formale dell'inchiesta e la decisione della Procura federale. Con ogni probabilità l'imputata di 37 anni, affetta da gravi disturbi della personalità, sarà giudicata non punibile.
3: Lo sport.
4: Buongiorno da Omar Meschal, partiamo dai mondiali di hockey casalinghi, iniziati con una vittoria per la Svizzera 3-1 sugli Stati Uniti, campioni in carica e reduci dal successo olimpico di Milano, ancorché con una formazione al solito rinnovata quasi completamente rispetto ai recenti successi, reti rossocrociate di Suter, Andrighetto e Jäger. Sempre nel gruppo di Zurigo, 3-1 anche della Finlandia sulla Germania. Questa sera alle 20:20, secondo impegno della Svizzera di fronte alla Lettonia. Nel girone di Friburgo ieri 5-3 tra Canada e Svezia, 4-1 della Cechia sulla Danimarca. Calcio, il Vaduz, la squadra promossa dalla Challenge alla Super League. Vaduz che prenderà il posto del retrocesso Winterthur, il club del Principato del Liechtenstein. Mancava dall'elite del calcio elvetico da 5 anni. Ha vinto ieri 3-1 a Villa, approfittando del pari 2-2 tra Arau e Yverdon argoviesi, che erano avanti per 2-0 e allora dovranno passare dallo spareggio come l'anno scorso ancora contro il Grasshopper. Il Bellinzona retrocesso ha concluso la sua stagione pareggiando 2-2 in casa dell'Étoile Carouge. Dalle 18 in Super League, ultimo in influente turno nel gruppo contro la retrocessione, Losanna Grasshopper, Winterthur Lucerna e Zurigo Servette. In Inghilterra, a Wembley, si assegna la Coppa in finale Chelsea contro Manchester City. C'è anche il difensore bianconero del Croix, intanto nella lista mondiale di Haiti. I caraibici sono inseriti nel gruppo C con Scozia, Brasile e Marocco. Ciclismo, ottava tappa al Giro d'Italia, 156 km da Chieti a Fermo. Eulalio, sempre in maglia rosa, ma con il vantaggio sul vincitore di ieri, Vingegaard, dimezzato a 3 minuti e 14 secondi. Il motomondiale propone alle 15 la gara sprint del Gran Premio di Catalogna. Infine il tennis, con il norvegese Ruud, primo finalista del Masters 1000 di Roma. Ruud ha battuto agilmente con un doppio 6-1 l'italiano Darderi. Oggi Sinner proverà a chiudere il match interrotto ieri per pioggia. Il numero 1 al mondo è avanti 4-2 al terzo set sul russo Medvedev.
5: Sull'insieme della rete viaria nazionale al momento si circola senza particolari disagi. Buon viaggio a tutte le persone all'ascolto dall'auto.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
5: Alba chiara di questo sabato mattina che entra nella sua seconda ora con Bob Marley and the Wailers ad aprire musicalmente questo momento delle 7:10.

C'è anche il Guinness nell'almanacco di oggi, cioè negli eventi legati a questa data, sparsi però negli anni. 16 maggio 2001 la Svizzera entra nel Guinness dei primati come campione del mondo nella produzione di energia solare con 1,82 watt per abitante. Già nel maggio dell'82, quindi 40 anni fa, alla Scuola Tecnica Superiore di Trevano venne allacciato alla rete elettrica della città di Lugano il primo impianto fotovoltaico realizzato in Europa. Tuttavia l'energia fotovoltaica, cioè la trasformazione dell'energia solare in elettricità mediante pannelli solari prodotta in Svizzera, copre ancora una percentuale solo del fabbisogno totale di elettricità del nostro paese. Però c'è questa notizia legata al 16 maggio che dice la Svizzera entra nel Guinness dei primati come campione del mondo della produzione di energia solare. Tra l'altro sembra ovvio, no? Il sole colpisce pannelli solari e questi trasformano l'energia solare in elettricità. Ma come avviene proprio tutto questo? Per saperlo si può per esempio scaricare dal portale rsi.ch una delle puntate di Top Swiss che avevo registrato proprio presso un'azienda che produce pannelli solari, quindi c'è il racconto sia dell'azienda ma anche di tutta questa trasformazione, cioè come si costruisce il pannello solare, ma soprattutto come avviene questa, che alcuni interpretano come magia, no? Questa trasformazione di energia solare in corrente elettrica. Eros Ramazzotti, lui non fa energia elettrica, lui canta. Eros, un attimo di pace.

0: Appuntamento con eventi, manifestazioni, luoghi da visitare.
1: L'agenda con Pro Senectute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
0: Avete mai visitato il Museo della Radio al Monte Ceneri? Caterina Righenzi e il suo ospite ci spiegano come fare.
2: Parliamo del Museo della Radio che si trova a Rivera sul Monte Ceneri, dedicato alla storia della radiocomunicazione da moltissimi anni. Contiene oltre 1600 oggetti, dagli apparecchi radio ai grammofoni, ci sono i giradischi, le televisioni, ed è una realtà che è possibile visitare. Ne parliamo con il presidente dell'associazione Museo della Radio, Renato Ramazzina. Ben arrivato su Rete 1.
3: Buongiorno, grazie dell'invito.
2: Museo della Radio al Monte Ceneri, che è un luogo molto interessante, unisce la tecnologia, l'identità del territorio, la storia svizzera, signor Ramazzina.
3: Sì, è vero, è un luogo assolutamente storico, già come ci si arriva, perché siamo nel bel mezzo di una piazza d'armi anche storica dell'artiglieria del 1900 in qua. E lì nasce nel 1933 la prima stazione radio del Canton Ticino e una delle prime anche della Svizzera. E si può pensare in quel momento che novità è stata l'introduzione della radio. E lì su quel Monte Ceneri si trova la storia dell'esercito, si trova la storia della radio, e quelli che vengono in visita di regola non ci sono mai stati.
2: Un luogo davvero che è importante conservare. Allora, cosa può trovare un visitatore entrando nel museo?
3: Si trova praticamente la storia del Canton Ticino, perché e non solo, perché poi con gli oggetti che ci sono, che sono arrivati un po' da tutte le parti. Noi abbiamo cominciato nel 2000, quando c'è stato il cambiamento dalle poste, telefoni e telegrafi in Swisscom, società anonima, e qui si capiva che cambiavano tante cose, per cui l'idea di fare il museo è arrivata, l'impulso è arrivato proprio da quel fatto lì, di pensare che tutti gli oggetti che avevamo messo da parte nei nostri impianti radiotelevisivi del Canton Ticino sarebbero andati praticamente persi. Poi sono arrivati naturalmente tantissimi apparecchi portati sia dalla Svizzera interna che dall'Italia, dalla Germania, e poi i nostri del Canton Ticino, credo che da quasi tutti i comuni del Canton Ticino sono rappresentati, perché facciamo dunque delle visite guidate, ma il museo è equipaggiato in modo che per ogni apparecchio c'è un'etichetta che ne indica la provenienza, l'anno di nascita, in modo che qui si vede veramente la storia di tutta l'Europa, delle marche più disparate di apparecchi, dalle forme più belle, anche perché all'inizio il prestigio voleva che la radio fosse incorporata in mobiletti eccetera di legno pregiato anche, per cui ecco, qui c'è veramente da sbizzarrirsi, non solo con visite guidate ma anche singolarmente, così girando tra questi apparecchi e soffermandosi su quello che uno interessa di più.
2: Apparecchi belli anche esteticamente, quindi qual è il pezzo più raro o più significativo della collezione?
3: I pezzi più rari riguardano la non radio, cioè quello che c'era prima nella Belle Époque, che è stato sviluppato. Abbiamo per esempio un Sinfonion, che è un giradischi con dischi di metallo che vanno a azionare il carillon, e poi abbiamo i giradischi e i grammofoni, e questi sono apparecchi ancora del 1910-20, così, mentre quello che dicevo prima, il Sinfonion, è del 1887, è in questo momento l'apparecchio più vecchio che abbiamo. Chi vuole visitare il museo per conto proprio, senza l'aiuto di una guida, lo fa il primo mercoledì del mese. Primo mercoledì del mese siamo sempre aperti tutto il giorno, va bene anche perché il mercoledì pomeriggio sono a casa i ragazzi, allora il primo mercoledì del mese hanno la possibilità di visitare, mentre che i gruppi si annunciano e vengono quando vogliono. Siamo a disposizione come volontariato, da noi non si paga l'entrata, abbiamo dei soci che sostengono il museo, che ci permettono di abbellire sempre di più la nostra esposizione, e non commerciamo per niente, dunque no profit come si dice, e così possiamo presentare la storia del nostro Canton Ticino.
2: Un museo che è anche un luogo di incontro, dunque, se siete interessati rimandiamo allora al sito museodellaradio.ch, trovate tutte le informazioni appunto su come visitare questo luogo che conserva la memoria, che racconta le origini della comunicazione. Io ringrazio il presidente Renato Ramazzina, grazie per essere stato con noi su Rete 1.
3: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Beh, sorry, scusa, lo sento. Entschuldigung, si potrebbero aggiungere tante lingue. Chissà se diventerà, non credo sia già diventato, un tormentone anche proprio d'espressione, no? Quando no, sorry, scusa, lo sento. Potrebbero diventare un modo di dire sorry, scusa, lo sento, così magari per sdrammatizzare quando uno chiede scusa, per non essere troppo serio in quel momento lì, magari per un po' di imbarazzo, uno maschera. No, sorry, scusa, lo sento, come cantano i pinguini tattici nucleari. Allora, sia Regione Ticino tornano su questa notizia del Consiglio di Stato ticinese che è favorevole a introdurre due giornate jolly all'anno in cui i genitori possano tenere i figli a casa da scuola senza dover fornire una giustificazione, a condizione di notificare l'assenza in anticipo. Una proposta che nasce da una mozione che chiede maggiore flessibilità per aiutare le famiglie, soprattutto quelle in cui entrambi i genitori lavorano, lo riporta anche l'articolo, in questo caso è quello del Corriere del Ticino, a gestire meglio il tempo e organizzare brevi momenti fuori dal calendario scolastico. Attualmente, per quanto riguarda il Canton Ticino, l'obbligo di frequenza è rigido, le assenze sono ammesse solo per motivi giustificati, come malattia o gravi ragioni familiari, e devono essere comunicate alla scuola, quindi giustificate oltre che informate. A differenza del Ticino, però, ci sono altri cantoni svizzeri che prevedono già questa possibilità. 17 cantoni su 26 concedono da 1 a 3 giornate libere o mezze giornate, mentre solo alcuni, tra cui appunto il Canton Ticino, non offrono margini di flessibilità. Pur ribadendo l'importanza della frequenza scolastica per l'apprendimento e la socialità, il governo riconosce che la gestione familiare è oggi più complessa di diversi anni fa e vede in queste giornate una misura utile per conciliare esigenze private senza compromettere però il percorso scolastico. Le giornate cosiddette jolly permetterebbero anche di tener conto di tradizioni o eventi familiari non previsti dal calendario ufficiale e favorirebbero maggiore trasparenza, evitando giustificazioni improprie. Secondo l'esecutivo, limitare questa possibilità a 2 giorni all'anno non comporterebbe effetti negativi né sull'apprendimento né sulla socializzazione degli allievi. Vedremo un po' poi come andrà avanti la situazione. Bastian Baker adesso con Time to Shine.

Luca Carboni, beh, un classico questa canzone degli anni Ottanta, però sembra ieri, ci vuole un fisico bestiale. Allora, come mi vengono in mente gli spinaci in scatola di Braccio di Ferro, fisico bestiale con questi spinaci, e questo è un riferimento al fatto che stavo sfogliando virtualmente la pagina rsi.ch e come sempre su RC Food tanti argomenti dedicati al cibo, alla gastronomia in generale. C'è questo nuovo articolo molto interessante, ricco, quindi anche con un video, una puntata di Falò dall'archivio, interviste realizzate nuove, quindi riassumendo, sul tonno in scatola, ecco perché pensavo agli spinaci in scatola, nel cartone animato, tra l'altro, nella lattina. Il tonno in scatola è un alimento molto diffuso e pratico, ma spesso suscita preoccupazioni per la presenza di mercurio nel tonno, no? In realtà gli esperti spiegano, questo si evince poi dall'articolo dettagliato su RSI Food, non c'è motivo di allarmarsi, il tonno può essere consumato senza problemi purché con moderazione e all'interno di una dieta varia, questo vale anche per molte altre cose. Il mercurio è un metallo naturalmente presente nell'ambiente, ma le attività umane ne hanno aumentato la quantità negli oceani. Viene trasformato qui in metilmercurio, una sostanza tossica che si accumula nella catena alimentare, soprattutto nei grandi pesci predatori, come il caso del tonno. Un'esposizione elevata e prolungata può avere effetti sul sistema nervoso, con rischi particolari per donne in gravidanza, bambini e persone più sensibili. Per questo esistono limiti di legge e raccomandazioni. Per gli adulti sani, un consumo prudente è di circa 2-3 scatolette a settimana, mentre per le categorie più vulnerabili è consigliabile ridurre ulteriormente, a preferire pesci con meno mercurio. Anche questo poi riassumendo tutto quello di cui parla l'articolo. In generale poi le autorità invitano a non demonizzarlo questo tonno. Il pesce resta un alimento importante dal punto di vista nutrizionale. La chiave è trovare un equilibrio tra benefici e rischi, evitando consumi eccessivi e puntando, anche qui viene ribadito, su una dieta di diverso tipo, quindi varia. Tra l'altro c'è anche un piccolo paragrafo che chiede: latta o vetro? Perché certe persone acquistano il tonno in scatola, ma nel vetro, nel vasetto. Per quanto riguarda la contaminazione da mercurio, non ci sono differenze significative tra i due tipi di imballaggio. Il metilmercurio si accumula nella carne del pesce mentre vive nell'oceano, quindi non è un contaminante che migra dal contenitore al cibo. Poi ci sono anche, diciamo, dei consigli per un consumo consapevole: variare la specie, leggere l'etichetta, moderazione, equilibrio, con vari consigli. E c'è anche questo punto video di Falò del 2023, che pesci pigliamo. Adesso Bronski Beat, Small Town Boy.

0: Sergio Mendes, Funky Bahia. Mancano pochi minuti alle 8. È il momento della frase del giorno, che oggi è di Henry Fonda, attore che ha vinto anche diversi Oscar. Nacque oggi nel 1905, scomparso nel 1982. Lui disse un giorno: per essere considerato un classico, un film deve far sbadigliare almeno 3 generazioni di critici cinematografici. Ecco. L'idea rende, così viene definito e considerato un classico. Alex Britti adesso con Mi piaci, anche questo un classico di Britti secondo me.
1: Cosa vorresti per regalo da trovare sotto il letto? Qualche fiore eccezionale o qualche frase che ho già detto?

0: Alex Britti con Mi Piaci.
1: Ciao Davide, volevo augurare a te e a tutti gli ascoltatori uno splendido sabato di sole. Oggi va tutto benissimo. Un bacione e un abbraccio. Ciao Davide.
0: Grazie Lucy, ciao, tu ti porti avanti con i messaggi Lucy, perché infatti è il momento delle previsioni. Avrai avuto ragione, beh, fino a questa sera al sud in prevalenza soleggiato e ventoso, a nord lungo il versante nordalpino molto nuvoloso ancora con rovesci frequenti, in pianura in parte soleggiato e solo qualche occasionale rovescio, neve sopra 1300 metri circa, temperatura massima a sud oggi 20 gradi, a nord 12. Domani domenica in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, con sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi. A nord un locale rovescio non escluso. Temperature domani minime a sud 8 gradi, a nord 3. Massime a sud domani 20 gradi, a nord 17. Sono le 8.
2: Rete 1. Buongiorno e bentrovati all'ascolto da Maria Armanda Trezzini. Il governo di Taiwan ha rivendicato questa mattina la propria indipendenza. La dichiarazione è giunta in risposta alle dichiarazioni di Trump, che lo metteva in guardia contro qualsiasi proclamazione che potesse scatenare una guerra con Pechino. Dopo la sua visita, Xi Jinping, il capo della Casa Bianca, continua a non sbilanciarsi sul sostegno all'isola rivendicata dalla Cina. Il presidente degli Stati Uniti ha inoltre detto di non avere ancora deciso se autorizzare a Taipei un'importante vendita di armi. Non si allenta la tensione tra Washington e Teheran. Trump non sarebbe mai stato così vicino a riprendere gli attacchi contro la Repubblica Islamica, secondo fonti citate dalla CNN al rientro del presidente degli Stati Uniti da Pechino. Tel Aviv e Beirut hanno prolungato di 45 giorni la tregua pattuita fino a domani. Lo riferiscono fonti del Dipartimento di Stato americano dopo la nuova tornata di colloqui negli Stati Uniti che Washington ha definito costruttivi. Le forze americane e nigeriane hanno ucciso il numero due dell'ISIS, Abu Bilal al-Minuki, considerato uno dei terroristi più attivi a livello globale. L'ha annunciato questa mattina Trump, elogiando sul suo social la missione compiuta in Africa dove si nascondeva. A Londra sono stati mobilitati migliaia di agenti per contenere le possibili derive delle manifestazioni organizzate oggi nel centro della metropoli. Le dimostrazioni ad alto rischio sono state indette dall'estrema destra e dagli attivisti pro-Palestina. I cortei si svolgeranno nel giorno della finale della Coppa di Calcio. La polizia britannica, che farà eccezionalmente capo anche a mezzi blindati, elicotteri e droni, ha annunciato di prepararsi a un'operazione senza precedenti negli ultimi anni. Nella notte i sistemi di difesa aerea di Mosca hanno intercettato e distrutto 138 droni ucraini, lo riferisce il Cremlino. Ieri Zelensky aveva promesso una risposta all'attacco su Kiev che giovedì notte aveva causato 24 morti. Anche la Svizzera ha aderito all'accordo per creare un tribunale speciale sui crimini legati all'aggressione della Russia all'Ucraina. Il segretario generale del Consiglio d'Europa ed ex consigliere federale Alain Berset l'ha definita una tappa decisiva. Ignazio Cassis ha dichiarato che il sostegno della Confederazione costituisce un segnale chiaro contro l'impunità. Nel suo discorso il responsabile degli affari esteri ha ribadito che Berna intende proseguire sulla via di una pace giusta e duratura. Per la cronaca giudiziaria regionale, era incapace di intendere volere la donna che in gennaio a Bellinzona aveva minacciato con un coltello il commesso di un negozio invocando Allah, lo attesta la perizia psichiatrica. Ora si attendono la chiusura formale dell'inchiesta e la decisione della Procura federale. Con ogni probabilità l'imputata di 37 anni, affetta da gravi disturbi della personalità, sarà giudicata non punibile. Tra maltempo, misure di sicurezza rafforzate e proteste per la partecipazione di Israele, che ha portato al boicottaggio da parte di 5 paesi europei, il 70° Festival della Canzone dell'Eurovisione si avvicina al gran finale. Sono dati favoriti Finlandia e Moldavia. Questa sera, davanti agli spettatori della Statale di Vienna e a un pubblico radiotelevisivo stimato in oltre 160 milioni di persone, si esibiranno gli artisti di 25 nazioni in una delle edizioni con meno partecipanti di sempre.

0: annullata per Covid. Alle spalle il polverone legato al certificato falsificato dal detronizzato Patrick Fischer. Ecco che la Svizzera ha aperto al meglio il mondiale casalingo di hockey, spinta dai 10.000 di un entusiasta Swiss Life Arena, vincendo 3-1 a Zurigo sugli Stati Uniti. Campioni in carica e reduci dal successo olimpico di Milano, ancorché con una formazione al solito rinnovata, anzi stravolta quasi completamente rispetto ai recenti successi. Reti rossocrociate degli zurighesi Sutter ed Andrighetto ed infine anche di Jäger, come abbiamo sentito nella copertina. Il commento sulla prima uscita al mondiale lo affidiamo invece in diretta all'inviato Lorenzo Boscolo.
1: Beh, diciamo subito, era importante soprattutto iniziare bene, era importante anche solo vincere, si fa per dire solo, la missione è stata portata a termine con successo. Un successo figlio di un ottimo primo tempo, di una difesa già ben registrata, di un Leonardo Genoni migliore in pista e di una maturità superiore a quella dei giovani statunitensi, capaci comunque, grazie alla loro indomita mentalità vincente, di riaprire la sfida a metà del terzo periodo, ma puniti alla fine tutto sommato dal maggior talento svizzero. E a tal proposito sentiamo Leonardo Genoni.
2: Giocato veramente bravo indietro, gli hanno preso tanto tiri, anche bloccato, come si dice, è così difficile di giocare come portiere. Siamo fortunati di fare due gol all'inizio che dà tanto di vento a tutti, non solo la squadra ma anche la pista, e dopo giocare un campionato mondiale a casa è qualcosa più bello che puoi avere come giocatore. È bellissimo giocare con questa squadra, ma devo anche dire era la prima partita, allora buon inizio.
1: Migliori e peggiori, siamo solo all'inizio di un lungo percorso, nominiamo allora su tutti solo e unicamente il migliore in pista. Beh, quando deve esserci c'è, e c'è sempre, Leonardo Genoni.
0: Insomma, l'MVP dello scorso mondiale ha aperto al meglio anche questa competizione iridata. Sempre nel gruppo dei rossocrociati, ieri 3-1 anche della Finlandia ai danni della Germania. Questa sera alle 20:20 a Svizzera ancora in pista contro la Lettonia. Nel girone di Friburgo, ieri 5-3 del Canada sulla Svezia, 4-1 vittoria della Cechia contro la Danimarca. Oggi segnalo Italia-Canada alle 16:20, alle 20:20 Slovenia-Cechia. Calcio, sarà il Vaduz a sostituire il retrocesso Winterthur nella prossima Super League. La formazione del Principato ha fatto il suo dovere andando ad imporsi 3-1 a Wiel e ritrovando l'elite del calcio svizzero dopo 5 anni, mentre gli argoviesi, la RAU, dopo aver vinto lo scontro diretto fuori casa in settimana, si sono fatti bloccare 2-2 da Yverdon, firmando l'ennesimo Araukiri.
3: La Super League si è decisa già ad aprile, la Challenge invece è stata entusiasmante fino all'ultimo secondo, fino a quando cioè la RAU al minuto 97 ha sprecato l'occasione del 3-2. Festeggia il Vaduz con questo controsorpasso all'ultima curva, al Brügglifeld all'ennesimo psicodramma, un autentico suicidio sportivo dopo quelli del 2018 e di 4 anni fa. Era tutto apparecchiato, ma la RAU, dopo essere andato sul 2-0, un 2-0 apparentemente comodo, si è fatto prendere da paure braccino. Il primo gol dell'Yverdon allo scadere del primo tempo ha mandato in tilt gli argoviesi. Nella ripresa si è capito in fretta come sarebbe andata, e difatti Marchesano ha cambiato i destini della partita e della stagione. L'assalto finale è stato disperato e privo di lucidità, col cuore in gola minuto dopo minuto, mentre il Vaduz stava passeggiando a Villa. Al fischio finale ad Arau è calato il silenzio, un film già visto, crudele e doloroso, a cui però evidentemente non ci si abitua mai. 80 punti non sono bastati per ritrovare la Super League. Ci ritorna invece il Vaduz, che a dirla tutta col calcio svizzero c'entra poco o nulla. Alla RAU rimane lo spareggio col Grasshopper, riedizione di quello del 2025. Pare un verdetto già scritto, ma ieri sera, ancora una volta, abbiamo visto come di scontato, per fortuna viene da aggiungere, non ci sia proprio nulla.
0: Commento firmato Omar Gargantini. Dalle 18 in Super League, ultimo in influente turno nel gruppo contro la retrocessione, Losanna Grasshopper, Winterthur Lucerna e Zurigo Servette. In Inghilterra alle 16 a Wembley, a finale di Coppa tra Chelsea e Manchester City, mentre c'è anche il difensore bianconero del Croix nella lista mondiale di Haiti. I caraibici sono inseriti, lo ricordo, nel gruppo C con Scozia, Brasile e Marocco. Ciclismo, ottava tappa al Giro d'Italia, 256 km da Chieti a Fermo con quattro muri da affrontare.

0: Nel finale il portoghese Eulalio sempre in maglia rosa, ma con il vantaggio sul vincitore di ieri Vingegaard dimezzato a 3 minuti e 14 secondi. Tennis Rude, il primo finalista del Masters 1000 di Roma, il norvegese ha messo sotto chiaramente con un doppio 6-1 l'italiano Dardari. Oggi Sinner proverà a chiudere il match interrotto ieri per pioggia, il numero 1 al mondo è avanti 4-2 al terzo set sul russo Medvedev. Infine il moto mondiale propone alle 15 la gara sprint del Gran Premio di Catalogna.
1: Infoviabilità delle 8 e 11 minuti sull'insieme della rete viaria nazionale. Al momento si circola senza particolari disagi. Buon viaggio a chi segue la radio dall'automobile.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Alba Chiara di questo 16 maggio entra nella terza ora e si apre con It's My Party, cioè è la mia festa, così dice il titolo di questa canzone interpretata qui da Quincy Jones e Amy Winehouse.

Questa è la versione di Anna Oxa e Cheyenne, Camminando, Camminando. Allora c'è un musical, magari qualcuno che parla tedesco o svizzero-tedesco o che abita in Svizzera tedesca, specialmente a Zurigo, o che lavora lì, lo ha già visto, lo sta vedendo. C'è questo musical che sta facendo impazzire, visto i numeri di biglietti pochi che sono rimasti liberi, ed è Mamma Mia in, attenzione, in inglese? In tedesco? No, in Schweizerdeutsch. Ho trovato anche questo piccolo trailer che vorrei farvi sentire, eccolo qua.

ed è proprio tutto tradotto, o meglio adattato in svizzero tedesco. Mi era capitato di vedere una versione ai Thunersee Spiele anni fa, e lì era addirittura in dialetto bernese, anche proprio le canzoni degli ABBA, e mi ricordo il pubblico, in gran parte della Svizzera tedesca, divertitissimo, ma ridevano divertiti proprio loro stessi, che con la loro lingua sentivano queste canzoni storiche, mondialmente conosciute, successi internazionali, tradotte e adattate in Mundart, cioè in dialetto svizzero tedesco. Adesso però questa versione in zurighese sta facendo impazzire, perché non è solo tradotto ma è reinventato, no? Money Money, The Winner Takes It All, Dancing Queen, cantate però in dialetto con testi adattati e anche situazioni rilette addirittura in chiave locale, quindi che possono far ridere, andando anche magari a prendere una via che lascia proprio quella del musical, quindi non una semplice traduzione ma una reinterpretazione, in questo caso in chiave completamente elvetica. Il musical è la Maghalle a Zurigo, successo enorme, quasi tutte le 40 repliche esaurite, ci sono solo alcuni singoli posti, circa 30.000 biglietti venduti ancora prima della premiere, e probabilmente quindi la curiosità, la voglia di divertirsi, di rivedere questo musical, che questa storia famosissima, che ha sempre, con le canzoni degli ABBA chiaramente, ma che si è sempre attirato anche tantissime persone, non solo a Broadway, ma soprattutto anche la curiosità di vedere un artista molto nota nella Svizzera tedesca, artista e anche presentatrice televisiva, Sandra Studer, che è diventata nota anche a livello internazionale e quindi anche nella Svizzera italiana l'anno scorso, perché ha presentato assieme a un'altra collega, ha presentato l'Eurovision Song Contest. Sandra Studer, anche lei ha cantato, essendo anche proprio cantante e artista di musical, aveva cantato questa Made in Switzerland, altra canzone di creazione svizzera che ha fatto in pochi giorni il giro del mondo. Comunque c'è proprio una sezione anche dove si comprano i biglietti per vedere le date in cui è lei che interpreta Donna, la protagonista di Mamma Mia. E attorno a questa protagonista, quindi Sandra Studer, che interpreta Donna, succede qualcosa anche interessante, perché la storia resta quella originale chiaramente, però i personaggi, quindi personaggi teatrali, vengono trasferiti in Svizzera. Per esempio i tre ex di Donna non sono più figure generiche ma diventano tipi tipicamente svizzeri, ben riconoscibili. C'è per esempio il bernese rappresentato, messo in scena come riflessivo, poi c'è il vallesano un po' caricaturale con questo dialetto vallesano che anche per gli svizzero tedeschi che non lo parlano risulta a volte un po' difficile, quindi qui ne fanno una caricatura. Poi c'è il grigionese, che è un po' più eccentrico secondo il loro modo di vedere, però vedete, hanno adattato anche alla Svizzera i personaggi. Anche le amiche di Donna cambiano un po' faccia, una diventa una ricca bernese sopra le righe, l'altra è una zurighese indipendente, ironica, ecco perché quindi c'è questo questo auto anche sarcasmo sull'essere svizzeri, sulle differenze anche cantonali, quindi un esempio proprio adattato al nostro paese. Poi ci sono anche i testi, che sono pienissimi di espressioni anche locali in svizzero tedesco, battute, riferimenti culturali alla Svizzera, giocano sui cliché dei vari cantoni, sulle differenze linguistiche, ed è in quel momento che il pubblico, a prescindere dalla provenienza cantonale o estera, ride, si riconosce e si diverte. Quindi quella che era una storia ambientata su un'isola greca diventa quasi una storia di casa, dove il pubblico si sente coinvolto perché capisce, no, le sfumature, i dialetti, le allusioni, ed è forse anche per questo che sta avendo un grandissimo, forse inatteso, successo. E quindi non si tratta in questo caso solo di nostalgia degli ABBA, ma in generale un successo, perché parla di noi in un certo senso questo Mamma Mia, Uff, Schweizerdeutsch. Adesso c'è invece una canzone in italiano, Gianni Morandi, Bella Signora.

16 maggio, giornata svizzera dei mulini. In tutta la Svizzera sono circa una novantina gli opifici storici che aprono, tra mulini, segherie, fucine. Aprono le loro porte al pubblico con visite guidate, dimostrazioni artigianali dal vivo, animazioni, punti di ristoro, un bel modo di tuffarsi nel passato, nelle tradizioni, per capirle, vederle, riviverle. Un mondo antico, spesso ancora sorprendente, fatto di mestieri tradizionali, saperi che hanno accompagnato la storia delle regioni, da sud a nord, della Svizzera da est a ovest. Il tema di quest'anno è quello dei mulini per foraggio, evoluzione dei classici mulini per farina, strutture che nel tempo si sono adattate ai bisogni dell'agricoltura più moderna, contribuendo allo sviluppo della produzione di carne, di latte. Dietro ogni mulino c'è una storia di lavoro, di innovazione, di rapporto con il territorio, ed è proprio questo che l'Associazione Svizzera degli Amici dei Mulini vuole far conoscere, rendendo questi luoghi più accessibili e valorizzandone il funzionamento. La giornata porterà centinaia di visitatori in tutta la Svizzera, come si legge dal comunicato stampa. Le strutture che partecipano si trovano anche online all'indirizzo mulenfreunde.ch, che si trova anche in italiano, quindi digitando come giornata dei mulini, però l'URL è questo qua. Comunque qualsiasi motore di ricerca si trova la giornata dei mulini, quindi entrare nei mulini, riscoprire un pezzo di storia. Tra i 91 aperti ce ne sono anche alcuni che mi vengono segnalati dai nostri ascoltatori. Per esempio arriva da Juan Piff, che è un affezionato ascoltatore di Rete 1, ha mandato una bella locandina: scopri i mulini svizzeri in azione, in questo caso Coldrerio, Mulino del Daniello, sabato 16 maggio 9:30-17. Alle 9:30 colazione offerta con prodotti locali, quindi fra un'oretta circa. Giovanni, grazie per l'informazione. Alle 10:30 passeggiata guidata di circa un'ora e un quarto verso il mulino del Ghitello al parco delle Gole della Breggia, possibilità di pranzare sul posto con menù a base di polenta. Poi ancora frantoio in funzione, visita al museo, e se non ti va di spostarti, c'è scritto sulla locandina, dalle 11 degustazione della nostra polenta tris al mulino del Daniello. Quindi vieni a trovarci, c'è scritto. Grazie per questa segnalazione. Se ascoltate anche da se dalla parte da cui ascoltate avete anche una locandina pronta da inviarmi di altre regioni, appunto di questa giornata dei mulini che avviene in tutta la Svizzera, fatelo pure al numero nostro di contatto della diretta, WhatsApp 076 321 11 13. Fiorella Mannoia con Il cielo d'Irlanda.

Intanto hanno risposto al mio appello di inviare qualche locandina della festa dei mulini, per esempio questa arriva da Rivera, festa del mulino Rivera, 16 maggio 2026, ore 10 apertura al pubblico del mulino di Soresina, visita non presidiata, ore 17.30 apertura buvette al piazzale scuole elementari Rivera, ore 18.30 inizio cena offerta dal comune Monteceneri a base di polenta, latte, formaggio, formaggini, mortadella. Poi scrivono simpaticamente sulla locandina: la cena la ghè finché ganè, e quindi ecco, affrettarsi direi. Poi c'è una buvette in funzione, la band Katia e Dario e aspettano numerosi, la manifestazione terminerà alle 24. Poi c'è ancora Daniele che invia un'altra locandina, giornata dei mulini, sempre 16 maggio al Maglio del Malcantone, l'unico maglio a leva tuttora esistente in Svizzera che sfrutta l'energia dell'acqua della Magliasina, musica, birre, griglia, fondazione Maglio del Malcantone. Grazie Daniele per averlo segnalato, i corni delle Alpi dalle 11 alle 15, buona giornata, grazie a te. Poi ancora Stefi, ecco la locandina dei mulini aperti in Val Verzasca con la possibilità di mangiare un ottimo menù a base di polenta presso l'albergo diffuso di Corippo. Qui poi scrive che ci sono informazioni anche al sito www.museovalverzasca.ch. C'è ancora qualche minuto qui in Alba Chiara, se qualcuno avesse sotto mano una locandina, un'informazione sempre legata a qualche mulino da visitare in Svizzera, oggi lo faccia pure al nostro numero WhatsApp. Harry Styles adesso con American Girls.

Ma qualcuno si commuoverà anche, ci scenderà qualche lacrima. Io adesso ho aperto il Corriere del Ticino di oggi, del 16 maggio, pagina 22 e 23. Questo addio che sta per essere urlato, qui il titolo invece dice: Lugano, Lugano, caro Cornaredo, urlalo un'ultima volta. La sfida tra Bianconeri e Basilea domani chiuderà la stagione 25-26 e soprattutto l'epopea dello stadio inaugurato nel 1951. A segnare la vita dell'impianto cittadino non sono stati solo momenti indimenticabili di sport, ma anche la storia. Ecco alcuni ricordi, quindi oltre a delle fotografie anche due pagine, quindi ampio spazio dedicato a questi ricordi. 75 anni di vita, quante ne ha viste Cornaredo, uno stadio di calcio, teatro per la storia sportiva, ma anche per la storia, scrive il CDT con la S maiuscola. Domani pomeriggio, baciata dal sole, la casa del Football Club Lugano vibrerà per l'ultima volta. E a concludersi anche questa parabola di un luogo fatto di incontri, emozioni, ricordi. Quante ne ha viste Cornaredo dal 25 novembre 1951 a oggi? Il sipario sta quindi per calare, la memoria di ciascuno di noi, scrive nell'articolo, corre in una o nell'altra direzione. Partite, mondiali, coppe, gol memorabili su calcio d'angolo, il calore della Lega Nazionale A, l'aridità della Challenge League, scrivono, notti indimenticabili, fallimenti, rinascite. Dalla visita del Papa al doloroso addio, scrive il Corriere, a un sindaco amatissimo. Non solo calcio, infatti, ma anche persone. Poi c'è tutto un paragrafo in cui viene intervistato Roberto Mazza, che è direttore della divisione sport cittadina, affronta il commiato dal vecchio stadio bianconero con sensazioni contrastanti. Dice, sollievo e nostalgia in me, e racconta al Corriere, prevalgono sentimenti di diversa natura. Innanzitutto quello del privato cittadino, che lungo il suo percorso di crescita, proprio lì a Cornaredo, ha vissuto alcune tappe significative. Da bambino, ricorda il signor Mazza, per esempio, non vedeva l'ora di recarsi in curva per tifare Lugano. Poi indelebile rimane nella sua mente la visita di Papa Giovanni Paolo II nel 1984, in particolare ricorda l'attesa sotto il sole dei chierichetti di cui faceva parte delle parrocchie luganesi. Poi lui però vuole porre l'accento, anche continua poi nell'intervista, sul valore umano dei collaboratori che, e delle collaboratrici che in questi anni hanno lavorato a Cornaredo. E questo addio, si specifica anche nell'articolo, a Cornaredo si consumerà in più frangenti, quindi c'è questo apice in programma domani con Lugano Basilea, poi martedì 19 la finale di Coppa Ticino Senior 30+, tra Lugano e Atletico, poi ancora qualche evento e poi il 4 giugno dalle 17 in agenda il picnic sull'erba che permetterà ai luganesi di congedarsi in festa dallo stadio. C'è anche una cifra, 35.000 in evidenza, 35.000 gli spettatori presenti all'amichevole tra Svizzera e Italia il 25 novembre 1951 per l'inaugurazione dello stadio. Nel 51, magari qualcuno c'era, si ricorda quel momento, e poi ci sono delle foto, che ne sarà delle gigantografie, c'è anche questo piccolo approfondimento sotto con le immagini della gloriosa storia del club che saranno smontate e cercano casa. Paolo Ortelli, che ideò il progetto, dice alcuni interessati si sono fatti avanti, la società no, e poi viene spiegato nell'articoletto in basso di cosa si tratta. Pagina 22-23 del Corriere del Ticino.

Eurovision Song Contest 2026. Alla radio, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1. Sabato alle 21, la finale. Sul web, il sito speciale rsi.ch/Eurovision. Aggiornamenti in tempo reale sui social. Eurovision Song Contest 2026. Alla RSI. Non ti serve altro.

Taylor Swift con You Belong With Me. Alba Chiara tornerà domani mattina a partire dalle 6. I programmi di Rete 1 ricchi e colorati continuano. Invece io, Davide Gagliardi, vi auguro quindi un buon ascolto, un buon sabato. Vasco Rossi con Ridere di Te.

0: Rete 1.
1: Sono le 9.
2: In studio Elisa Fraccaroli. Il governo di Taiwan ha rivendicato questa mattina la propria indipendenza. La dichiarazione è giunta in risposta alle parole del presidente statunitense Donald Trump, che lo metteva in guardia contro qualsiasi proclamazione che potesse scatenare una guerra con Pechino. Dopo la sua visita a Xi Jinping, il capo della Casa Bianca continua a non sbilanciarsi sul sostegno all'isola rivendicata dalla Cina. Trump ha inoltre detto di non aver ancora deciso se autorizzare a Taipei un'importante vendita di armi. Intanto il Cremlino ha confermato la visita del presidente russo Vladimir Putin in Cina il 19 e 20 maggio. A pochi giorni di distanza dall'incontro con Trump, il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping incontrerà l'omologo Putin per rafforzare, tra l'altro, la cooperazione strategica tra i due paesi, stando a fonti russe. Non si allenta la tensione tra Washington e Teheran. Trump non sarebbe mai stato così vicino a riprendere gli attacchi contro la Repubblica Islamica, secondo fonti citate dalla CNN al rientro del presidente degli Stati Uniti da Pechino. Intanto Tel Aviv e Beirut hanno prolungato di 45 giorni la tregua pattuita fino a domani. Lo riferiscono fonti del Dipartimento di Stato americano dopo la nuova tornata di colloqui negli Stati Uniti, che Washington ha definito costruttivi. Dall'interno è deceduto un motociclista di 18 anni ieri pomeriggio dopo un incidente avvenuto a Seedorf, nel canton Berna. Lo comunica la polizia cantonale. Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista è finito sulla corsia opposta mentre affrontava una curva e si è scontrato con un furgone che procedeva in senso inverso. Il conducente del furgone è rimasto leggermente ferito. Per la cronaca regionale, era incapace di intendere e volere la donna che in gennaio a Bellinzona aveva minacciato con un coltello il commesso di un negozio invocando Allah. Lo attesta la perizia psichiatrica. Ora si attendono la chiusura formale dell'inchiesta e la decisione della Procura federale. Con ogni probabilità l'imputata di 37 anni, affetta da gravi disturbi della personalità, sarà giudicata non punibile. Fino a stasera a sud in prevalenza soleggiato e ventoso. A nord, lungo il versante nordalpino, nuvoloso con rovesci. In pianura, abbastanza soleggiato e alcune precipitazioni. Domani, in tutto il paese, abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli lungo i rilievi.
0: Lo sport.
3: La Svizzera stappa il mondiale vincendo a Raukiri in Challenge League, promosso il Vaduz. Buongiorno da Omar Meschal, partiamo allora dal mondiale di hockey su ghiaccio, pronti via Svizzera-Stati Uniti 3-1. Spinta dai 10.000 di un entusiasta Swiss Life Arena di Zurigo, la nazionale di Cadieu ha proseguito sull'onda verde nelle fasi a gironi mondiali e grazie a Suter, Andrighetto e Jäger ha firmato la vittoria numero 31 nelle ultime 36 partite appunto della fase a gironi, piegando i campioni in carica giunti in Svizzera con una formazione stravolta rispetto ai recenti successi, ma al solito dinamica ed aggressiva. Sentiamo il commento dell'inviato Lorenzo Boscolo.
4: C'è ancora da migliorare, è chiaro, da migliorare alla luce del primo successo ottenuto comunque contro una selezione molto giovane e mai doma, forse c'è ancora unicamente appunto da migliorare la struttura della power play, anche se di situazioni speciali ieri ce ne sono state ben poche, anzi una sola, altrimenti buon inizio per la selezione di Yann Cadieux, reattiva, compatta e soprattutto matura nel gestire una situazione che in altri tempi sarebbe sfuggita di mano. Dopo aver dominato il primo tempo, dopo aver sprecato ma soprattutto subito nel secondo e dopo essere stati quasi riacciuffati nel terzo periodo, la rete di Jäger, per come è stata creata e sviluppata, indica maturità nel gestire le situazioni in un torneo ancora decisamente troppo lungo ed imprevedibile.
3: occasione di crescita che si presenterà subito questa sera alle 20:20 di fronte alla Lettonia, alle 12:20 nello stesso gruppo A Gran Bretagna-Austria, alle 16:20 Ungheria-Finlandia. Tre partite anche nel girone di Friburgo, sul mezzogiorno Slovacchia-Norvegia, Italia-Canada alle 16:20, in serata invece Slovenia-Cechia. Passiamo al calcio, perché il segretario generale della FIFA, Mattias Grafström, incontrerà oggi a Istanbul alcuni delegati della federazione iraniana per offrire rassicurazioni sulla partecipazione appunto dell'Iran alla Coppa del Mondo, mondiale al quale parteciperà anche il difensore del Lugano Delcroix, presente nella lista mondiale di Haiti. I caraibici lo ricordano.

0: Fino a quando cioè la Rau al minuto 97 ha sprecato l'occasione del 3-2. Festeggia il Vaduz con questo controsorpasso all'ultima curva, al Brüggefeld dell'ennesimo psicodramma, un autentico suicidio sportivo dopo quelli del 2018 e di 4 anni fa. Era tutto apparecchiato, ma la Rau, dopo essere andato sul 2-0, un 2-0 apparentemente comodo, si è fatto prendere da paura e braccino. Il primo gol del Yverdon allo scadere del primo tempo ha mandato in tilt gli argoviesi. Nella ripresa si è capito in fretta come sarebbe andata e difatti Marchesano ha cambiato i destini della partita e della stagione. L'assalto finale è stato disperato e privo di lucidità, col cuore in gola minuto dopo minuto mentre il Vaduz stava passeggiando a Villa. Al fischio finale ad Arau è calato il silenzio, un film già visto crudele e doloroso a cui però evidentemente non ci si abitua mai. 80 punti non sono bastati per ritrovare la Superliga, ci ritorna invece il Vaduz che a dirla tutta col calcio svizzero c'entra poco o nulla. Alla Arau rimane lo spareggio col Grasshopper, riedizione di quello del 2025. Pare un verdetto già scritto, ma ieri sera, ancora una volta, abbiamo visto come di scontato, per fortuna, viene da aggiungere, non ci sia proprio nulla.
1: Commento firmato Omar Gargantini. Dalle 18 in Super League, ultimo in influente turno nel gruppo contro la retrocessione, Losanna Grasshopper, Winterthur Lucerna e Zurigo Servette. In Inghilterra alle 16 a Wembley, finale di Coppa tra Chelsea e Manchester City. Siamo al ciclismo con l'ottava tappa del Giro d'Italia, 156 km da Chieti a Fermo, con 4 muri da affrontare nel finale. Eulalio, il portoghese, sempre in maglia rosa, ma con il vantaggio su Vingegaard, dimezzato ieri a 3 minuti e 14 secondi. Per il tennis, Ruud, il primo finalista del Masters 1000 di Roma, il norvegese ha messo sotto chiaramente con un doppio 6-1 l'italiano Darderi. Oggi Sinner proverà a chiudere il match interrotto ieri per pioggia. Il numero 1 al mondo è avanti 4-2 al terzo set sul russo Medvedev. Infine, il moto mondiale propone alle 15 la gara sprint del Gran Premio di Catalogna.
2: Rete 1.
3: Gli incontri di Rete 1.

ben ritrovati, buongiorno, rieccoci nel nostro spazio di incontri. Michela Daghini con voi oggi per portarvi in Val di Blenio, nella fattoria Il Cardo, per un'immersione nella natura. L'agricoltura, si sa, è uno dei pilastri su cui si fondano le nostre comunità, un sapere antico fatto di lavoro, di responsabilità. Negli ultimi anni, accanto ai modelli che conosciamo e che hanno garantito sostentamento e continuità, stanno emergendo anche nuove visioni, nuove riflessioni, e in varie parti del mondo alcuni agricoltori hanno scelto di interrogarsi sul rapporto con gli animali e con l'ambiente, sperimentando strade diverse, dalla riconversione di allevamenti alla produzione vegetale fino a modelli agricoli che mettono al centro la convivenza e la cura. Non si tratta naturalmente di contrapporre modelli, ma di osservare come accanto all'agricoltura che conosciamo stiano emergendo anche altre possibilità. Anche in Svizzera questo dialogo è aperto, il numero delle aziende agricole che stanno ripensando radicalmente il proprio modello è oggi attorno alle 150, sono esperienze diverse tra loro, accomunate dal tentativo di conciliare lavoro agricolo, attenzione ambientale e riflessione etica. Ed all'interno di questo orizzonte che si colloca l'esperienza di cui parliamo oggi, un cammino iniziato oltre un anno fa, quello della fattoria Il Cardo, che dopo aver deciso di aprire un buon ritiro per le sue mucche, proprio in queste settimane si prepara alla stagione estiva con una serie di attività pensate anche in collaborazione con il WWF, in un'ottica pedagogica aperta ai ragazzi, alle mamme e alla comunità.

0: Eric Beretta, buongiorno e grazie dell'ospitalità.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti.
0: E com'è stato il risveglio questa mattina e com'è il risveglio alla fattoria Il Cardo?
1: Adesso il nostro risveglio è praticamente all'aperto perché le mucche già dal 28 di marzo sono all'esterno. Visto la primavera, visto che l'erba cresce ogni giorno, anche se magari è un po' freddino, l'alimentazione è esclusivamente all'esterno, nei pascoli adiacenti alla fattoria, e quindi si tratta di andare a preparare i recinti, controllare l'acqua, vedere se gli animali stanno bene e così.
0: E loro stanno fuori adesso?
1: Sì, stanno fuori giorno e notte e si alimentano solamente di erba.
0: E stanno fuori però ora per poi tra poco andare in vacanza?
1: Sì, esatto, a inizio di giugno andranno all'Alpe, perché all'Alpe l'erba è diversa, l'acqua è diversa, lo spazio termico durante la notte è diverso e quindi è molto più fresco, e quindi tenerli qua sarebbe comunque una specie di tortura, quindi vanno all'Alpe per 3 mesi e si ricaricano per affrontare l'autunno.
0: E il sabato è un giorno diverso dagli altri oppure c'è una quotidianità che si ripete indipendentemente dal giorno della settimana?
1: No, praticamente quasi tutti i giorni sono un po' uguali, nel senso che alla mattina vai a controllare gli animali, l'acqua, a dipendenza se ci sono anche i ragazzi a casa, quindi devo preparare il pranzo, così. E il sabato diciamo che lo dedico un po' più ai lavori esterni in fattoria per la preparazione dell'estate.
0: Quali sono i lavori esterni?
1: Allora, noi andremo a fare le colonie, quindi sto allestendo la parte logistica per poter piazzare le tende, il refettorio, la sala giochi e queste cose.
0: Partiamo dalla storia di questa fattoria, che nasce nel 2012, però poi ha un'evoluzione, una storia che vi ha portato fin qui.
1: Esatto, sì, io ho acquistato qua nel 2012 una produzione tradizionale, quindi latte, carne alquanto intensiva, nel senso che le mucche producevano 30-40 litri al giorno, e poi dopo una discussione, una condivisione con un veterinario che mi dice: ma Eric, secondo te quanto latte beve un vitello? 10, 12, 15 litri. Ecco, ok, allora perché tu vuoi farne fare 30-40 litri alle tue mucche? E allora lì si è accesa una piccola lucina, e allora ho deciso di togliere tutti quegli alimenti, insilata di mais, insilato d'erba e farine, concentrati, che facevano produrre maggiormente le mucche, che in più, notando di far produrre come se lo sentiva lei, i costi veterinari sono diminuiti, quindi la salute del mammella è aumentata, anche la fertilità è aumentata. Sono passato dall'inseminazione artificiale all'inseminazione naturale con il toro, e quindi meno è stressata la mucca e più in salute resta.
0: Quindi è andato in direzione di una produzione più naturale, diciamo?
1: Sì, meno intensiva. E da lì, visto che la qualità dell'animale, della sua salute era migliorata e anche la qualità del latte era migliorata, ho deciso di passare al biologico. E poi, addirittura, al posto di vendere il latte, ho iniziato a produrre io formaggi, usando anche il caglio vegetale estratto dal fiore del cardo. Ero uno dei pochi in Ticino che lo faceva. E poi c'è stato un momento che non ho più potuto mangiare né latte, formaggio e né carne. Però mi sono detto: beh, sono bravo a fare il mio lavoro nella trasformazione, il latte delle mie mucche era molto buono, di qualità, e allora dico, lo produco per gli altri, visto che è un prodotto di qualità.
0: Non poteva più mangiarlo perché per motivi di salute?
1: Sì, i latticini mi hanno preso i polmoni, e invece la carne proprio a livello di stomaco. Un giorno ero qua a mangiare un hamburger che facevamo noi, è stato come mettere un pezzo di carne umana in bocca, da lì non ce l'ho più fatta mangiarla. Prima è partito dallo stomaco, poi è arrivato al cuore, e quindi di solito i messaggi più forti te li manda prima al corpo, e poi ti arriva quello strato più sottile del corpo, quindi il cuore, perché il cuore a volte è solamente identificato come quell'organo che pulsa, invece c'è qualche cosa in più. E quindi è stato un po' entrambe le cose, è stato un cambiamento dettato dalla consapevolezza del corpo, mente e anima, come uso dire io a quelli che mi chiedono di raccontare la mia storia. E poi un giorno mi sono alzato, era un periodo difficile, stavo andando, come si usa dire oggi, in un burnout, perché non ce la facevo, non avevo più voglia di alzarmi alla mattina, scendere in stalla, perché la prima cosa che vedevo entrando in stalla erano i 3 box dei vitelli annati un paio di settimane prima, e chiaramente sapevo che dovevo mandarli in un'altra azienda perché io avevo bisogno del latte, e quindi in un'altra azienda li portavano all'ingrasso e poi venivano uccisi. Una mucca che per me non era più produttiva, perché non faceva più latte, perché non restava più gravida, perché per avere il latte almeno una volta all'anno la mucca deve essere gravida e fare un vitello. Mi sono detto, no, io non ce la faccio più a... Io questa cosa qua non ce la facevo proprio più a farla. Sofferenza, non avevo più voglia di alzarmi dal letto per andare a accudire i miei animali. Mi sono detto, c'è qualche cosa che non va. Io non me la sentivo più, era comunque uccidere un essere vivente. E quindi dico, devo cambiare qualche cosa. E in effetti quella mattina lì volevo vendere tutto, non avere più a che fare col distacco emotivo con l'animale, perché alla fine fa parte della famiglia, perché li vedi nascere, li vedi crescere, gli dai anche il nome, passi comunque una decina, 8-10 ore al giorno assieme, quindi chiaramente si instaura un certo legame, perché alla fine cresci con loro, li vedi anche morire, perché diverse mucche alla fine sono morte anche qua. Volevo proprio smettere, addirittura ci sono state un paio di volte che volevo proprio farla finita, perché a livello emotivo non ce la facevo più sopportare quello che stavo facendo. Quello che mi ha salvato sono i 3 figli, che mi sono detto no, devi trovare una soluzione alternativa che quella di andare in paradiso, no? E quindi volevo vendere tutto, però mi sono detto non va bene, perché fino adesso loro hanno dato qualcosa a te, ti hanno dato comunque la possibilità di vivere, di pagare le fatture, tutte queste cose qua. È giunta l'ora di dare tu qualcosa a loro. E allora mi sono detto, allora creo la casa anziana per le mucche. E dico, i nostri anziani, quando hanno finito di lavorare, o quelli che stanno bene sono a casa, se no sono nelle case anziane, allora io mi prendo la casa anziana delle mucche, così vanno in pensione. In modo che io ho potuto ridare a loro quello che mi hanno dato a me.
0: E com'è arrivata questa decisione?
1: Non è stata una cosa di testa, forse è difficile da capire, no? Per certi, forse per certi no, ma è proprio stata una chiamata. Dici, tu le compagni fino al loro ultimo giorno, le tieni qua in fattoria, che mangiano il fieno, le persone possono venire qua, si avvicinano al mio progetto, si avvicinano al mondo agricolo in un modo diverso, perché l'idea è comunque di fare della produzione ortifrutticola, dei cereali di montagna e cose del genere. E quindi è stata una chiamata interna.
0: Cosa si intende per chiamata in questo caso?
1: Io l'ho sentita dall'interno, però è proprio stata quella vocina interna che ti dice devi andare in quella strada lì. È come quelle sensazioni che quando sei in macchina o vai a fare spesa o che ti dice, senti quella vocina che dice no, guarda che devi andare via un attimino prima. Cioè la senti, no? Quella volta lì che è arrivata quella voce è proprio stato come il tuo cuore o la tua anima o quel che, perché secondo me siamo un po' più che ossa e carne, che abbiamo proprio detto devi andare in quella direzione lì.
0: Comunque c'è una realtà che a un certo punto si è imposta.
1: Sì, perché io non stavo bene e quindi io ho imparato sulla mia pelle che quando c'è qualche cosa che non ti fa star bene o che devi spingere troppo per farla andare bene, vuol dire che non è la strada giusta, e in più io volevo farla finita. Quindi se arrivi a quei punti lì di andare anche in depressione, dov'è che sei? In un lavoro all'aria aperta, comunque con degli animali, è la questione che tu sei legato a decidere chi vive e chi muore. E quindi è stato normale per me cambiare strada. Poi essendo qua, che la casa è sopra, la stalla, capisce che non era proprio semplice. Non è che sei su un posto di lavoro che vai via 30 km e quindi distacchi proprio. Io le mucche ce le avevo sotto o le vedevo al pascolo, comunque salgo in casa, ho i pascoli di sotto, di sopra, le vedo. E quindi non volevo più vederle. Ero nervoso, non avevo più voglia di fare niente. E quindi il percorso è un po' questo. Adesso ho 4 mucche che hanno partorito e gli ho lasciato il vitello, perché mi ricordo ancora la mucca Paperina. Quando le toglievo il vitello, lei non era d'accordo. Difatti ha fatto 2 parti che voleva ucciderlo. Sì, perché dice: non posso averlo io il vitello, e allora non lo prende neanche tu. E in più la terza gravidanza mi ha fatto la mastite. Il latte non va per il mio vitello, e allora non lo prendi neanche tu. In più ha preso un'infezione al sangue, perché è stata proprio una mastite molto forte. Il veterinario ha fatto un qualche errore di valutazione e ha dovuto ucciderla. Sì. Non si alzava più in piedi né niente. Dopo anche qua, per chi ci crede, io certo che ci credo, perché l'ho vissuto sulla mia pelle, anche lì è già stato un segnale che, sai, una volta che sai qualche cosa non puoi più dimenticarlo e non puoi neanche più tornare indietro. E quindi quella mucca lì mi ha dato già un segnale che dovremmo aprire un po' di più il cuore.
0: E allora cosa ha deciso di fare? Qual è stato il primo passo? Ci sono diversi esempi in Svizzera tedesca, in particolare anche nel resto del mondo, di riconversione verso il vegetale. Nel suo caso, quale tipo di direzione ha voluto intraprendere?
1: Ho vagliato varie possibilità, la produzione di cereale, produzione orticola, però al momento è tutto un po' fermo, perché chiaramente qua a livello di terreno non è che siamo molto favorevoli, e quindi sto cercando di vedere piano piano quali sono le direzioni giuste da fare.
0: Mi pare di capire, per quanto ho letto, che una delle direzioni più praticate è quella della riconversione in cereali per produrre bevande vegetali, sia nella Svizzera interna che in America, ad esempio in Svezia.
1: Avevo pensato anche in questa direzione qua, però chiaramente bisogna trovare il vegetale giusto per la mia zona, quindi al momento, visto che sono delle sfide abbastanza importanti, devo ancora focalizzare bene in che direzione andare.
0: Quindi un momento di grandissima trasformazione anche interiore. Lei viene da una famiglia di agricoltori da tempo, è proprio una tradizione di famiglia?
1: Mio zio era contadino, e anche mio nonno, e quindi sì, loro praticamente producevano latte, carne, sì, quella. Io adoravo il formaggio, adoravo anche il latte e adoravo anche il resto, sì, mangiarlo che produrlo, perché a produrlo ero veramente bravo, no? Ma perché ce l'avevamo magari molto proprio anche nel sangue, perché anche mio zio faceva formaggio, andava anche all'Alpe a lavorare, quindi sì, sono nato in questo ambiente.
0: E cosa regala il rapporto con gli animali ogni giorno? Perché si vive al loro ritmo, in fondo, che sono i ritmi della natura, del giorno, della notte, della luce, del caldo, del freddo, delle stagioni.
1: Ti invitano a rallentare, no? Anche quando entri in stalla, all'inizio mangiano e poi si prendono il tempo per digerire, perché ruminano, no? Poi anche pazienza. Ti insegnano proprio a vivere come bisognerebbe vivere.
0: E perché ha scelto di fare questa vita fin da ragazzo, peraltro?
1: Sì, io volevo già farlo come apprendista, però essendo allergico al fieno, i miei genitori mi hanno detto: no, forse è il caso che non vai a fare il contadino. E quindi ho fatto il selvicoltore, boscaiolo, però dopo 30 anni la vocina interiore mi ha detto: no, adesso tu devi andare a fare il contadino. E quindi, nonostante fossi ancora allergico al fieno, ho dovuto intraprendere la riqualifica, ho fatto il diploma federale da agricoltore. E quindi niente, alla fine ho fatto l'apprendistato di agricoltore, ho avuto la possibilità di affittare una piccola azienda a Ghirone e poi sono arrivato qua e ho potuto acquistare, e adesso andiamo avanti, perché le mucche mi sono sempre piaciute anche da piccolo. Sì. Quando arrivava su in montagna mio zio con le mucche, mungeva ancora sul prato, arrivava col motorino, col secchio, e quindi sono sempre stato affascinato dalle mucche, poi anche il lavoro all'esterno.
0: Perché scegliere di lavorare con gli animali quando magari oggi le nuove generazioni un po' si allontanano dal rapporto con la terra o dalla campagna per magari poi ritornarci, però si staccano un po', no, da questi contesti?
1: Sì, esatto, però stanno comunque ritornando, anche ad esempio mio figlio andrà a fare il falegname, finita le scuole medie, quindi è un ritorno un po' ai lavori anche manuali. Ma io sono sempre stato bene di fuori, all'aria aperta, in mezzo alla natura, e poi faccio meno fatica con gli animali che con le persone. E quindi diciamo che non sono selvatico, però con loro mi trovo un po' bene. Anche se ci sono dei giorni che litighiamo, come tra umani, cioè io ho il piede storto, loro idem, e quindi dopo dobbiamo trovare un compromesso. Però alla fine mi stanno insegnando il ritmo veramente che dovrebbe esserci nella vita. Fermarci, anche guardare cosa succede di fuori, come la natura lavora, ai suoi periodi di proprio di tranquillità, in primavera si sveglia. E quindi lavorando con gli animali e con la natura, chiaramente a me sta insegnando molto, mi sta riportando un po' alle origini.
0: Che è un po' una visione che vuole condividere con le nuove generazioni. Infatti ci sono una serie di progetti, una è la scuola in fattoria, ma ce ne sono anche altri. L'idea è di riavvicinare i ragazzi al contatto con la terra, no? Che nei grandi agglomerati urbani in particolare si sta perdendo. Questo percorso a che punto è?
1: Allora, abbiamo iniziato l'anno scorso in collaborazione con l'WWF, facendo una colonia residenziale. I ragazzi stanno qua 7 giorni, ci sono gli educatori, i monitori, gli accompagnatori che creano delle attività per i ragazzi. Io porto la mia storia, facciamo il giro dell'azienda, gli racconto un po' il mio, come sto facendo qua adesso con lei, il mio percorso, la mia nuova via. Anche per portargli una nuova visione anche di agricoltura o di come ci può far star bene anche stare in natura, di rallentarci un po', di entrare un po' nel vuoto, nel senso che anche a scuola sono tanto sotto pressione, mi raccontano tanti bambini, tanti ragazzi, io essendo anche allenatore di una squadra di New Hockey, a volte si aprono, e quindi portarli qua vuol dire insegnargli a rallentare un po'. Anche dandogli possibilità di scegliere in determinate attività, noi con questi nuovi progetti vogliamo essere un po' di supporto. E adesso quest'anno andremo a fare 3 colonie, ancora in collaborazione col WWF, 2 noi direttamente con la fattoria.
0: Ci sono state tante scuole, episodi di giornate di ragazzi che venivano qui, giocavano, ci sono anche tante belle immagini sul sito, Eric Beretta.
1: Sì, esatto, è stata qua ad esempio una scuola media di Barbengo, difatti il maestro mi ha detto devi preparare una qualche attività perché magari si annoia i ragazzi di qua. Allora ho preparato le cose per l'orto, i 2 pony da poter accarezzare e da poter spazzolare, ma alla fine hanno avuto un pallone da calcio e si sono divertiti così. E quindi alla fine mi sono reso conto che dandogli solamente lo spazio verde, tra virgolette senza confini, no? Non tra 4 mura, per loro è sufficiente. E poi gli ho condiviso la mia esperienza, hanno portato le loro esperienze e sono stati comunque felici di ascoltarmi, hanno fatto un po' di domande e hanno fatto il loro pranzo al sacco, poi c'è stata un'attività circense al pomeriggio con Lelio, sì, e poi sono ritornati a casa. Adesso ci sono diverse scuole che vorrebbero venire a fare la settimana verde, e non una fattoria un po' diversa per avvicinare anche lì i bambini e i ragazzi alla terra.
0: E come reagiscono i ragazzi e le nuove generazioni al contatto con gli animali, al rapporto ravvicinato con animali che per consuetudine in città non incontriamo?
1: All'inizio chiaramente fanno un po' fatica perché non sono abituati, ma come in ogni cosa che devi imparare hai un po' di paura, un po' di timore. E poi anche le mucche, cioè non è come un gatto o un cane, ma forse il gatto è un po' più verso la mucca, perché se vuole farsi accarezzare si accarezza, se no no. E anche le mucche sono uguali, ci sono certe che gli sta bene farsi accarezzare dai ragazzi, e certe invece che vogliono lasciate in pace, no? E quindi anche per me è difficile tante volte farli interagire anche se vogliono. È per quello che sono arrivate tre asinelle che sono un po' più socievoli delle mucche e si lasciano fare un po' di più.
0: E come funziona la gestione della fattoria?
1: Allora, in questo periodo chi ci pensa alimentarli è la natura, facendo crescere l'erba. D'inverno è un po' diverso perché devo darle da mangiare col fieno che produco d'estate. E quindi la mattina ci si alza, si dà da mangiare, si pulisce il letame prodotto durante la notte, durante la sera, e poi una volta, dopo un paio d'ore che mangiano, le faccio uscire, rientrano nel tardo pomeriggio. Chiaramente d'inverno non c'è l'erba di fuori, però almeno escono, prendono il sole, si muovono, interagiscono tra di loro, perché io ho ancora una stalla vecchia e quindi sono legate. E poi nel pomeriggio rientrano, mangiano, gli preparo il letto e poi si coricano e ci si rivede il giorno dopo.
0: Come si chiamano?
1: Le mucche. Allora c'è la Maya, c'è la Raya, c'è la Tiki, c'è la Kirby, c'è la Lasca, c'è la Nuvola, c'è l'Aquila, i quattro vitelli, Nuggets, Freedom, ce ne sono un po'. Le ultime due comunque sono la Cicalinda e la Sica, che sono nate 3 settimane fa.
0: Ma quindi proseguono nella riproduzione?
1: Adesso di riproduzione non ce n'è più, perché sennò dura da 2-3 anni, io ho qua 50-60 animali, quindi a livello di spazio e di produzione foraggera non c'è l'equilibrio. E quindi ad esempio i maschi che sono nati sono stati castrati, e comunque gli ultimi due vitelli che sono nati, perché l'anno scorso c'era un toro all'Alpe e chiaramente è successo quello che è successo, e quindi gli ultimi due sono la Cicalinda e la Sica, che sono nate 3 settimane fa, quindi sono ancora piccoli.
0: C'è un animale, una storia speciale che racconta qualcosa di questa esperienza, di questa visione, di questo stile di vita, perché naturalmente coinvolge tutta la famiglia?
1: Ma alla fine sono tutte speciali, e quindi non so, farei quasi un torto a prendere solamente qualcuno. Beh, un aneddoto che posso portare è la questione delle corna. No, noi abbiamo una mucca che si chiama Kirby e ha avuto un corno che gli cresceva lungo ma verso il basso, e quindi un qualche mese fa sono dovuto intervenire, sennò sarebbe entrato nell'occhio. E avendo il corno così che gli copriva un po' l'occhio, era ombrosa, era scontrosa, e anche lì mi sono detto: cosa facciamo? Di solito le corna non bisognerebbe toccarle perché fanno parte della mucca, però lì, in quel caso lì, per poter salvare la mucca, la Kirby, ho dovuto tagliarglielo. E comunque lì il suo umore è cambiato, perché non vedeva più quelle ombre, no? È diventata un po' più docile.
0: Quanti anni ha Kirby?
1: Ne ha una decina più o meno.
0: Quanto vivono in media le mucche se non vengono, diciamo, utilizzate nella produzione?
1: Praticamente una 20-25 anni. Ci sono mucche anche in produzione latte non intensiva che arrivano fino a quell'età lì.
0: E le sue più o meno che età hanno, a parte i vitelli e i neonati?
1: La più anziana, se non sbaglio, è la Minia, ne ha 13 o 14. Certe ne ho viste anche il fatto di diventare mamma e di tenere il vitello, certe altre no, però tutte hanno visto il passaggio.
0: E la sua famiglia come condivide questa scelta? Penso soprattutto alla sua compagna, ma anche naturalmente ai bambini.
1: Sia la mia compagna che i figli l'hanno comunque presa bene, nel senso perché andava a influire sul mio essere. E quindi, cioè, il tempo che non passo più a trasformare il latte o mungere lo passo in famiglia, perché chiaramente avendo 3 figli, insomma, non è che il lavoro è diminuito o mi alzo alle 10 del mattino, perché prima mi alzavo presto per le mucche, adesso mi alzo presto per i figli che sono di età scalari, e quindi sono tutti felici. C'è l'Aldo che ne ha 17, l'Edoardo che ne ha 15 e il Joshua che ne ha 4. Lavoro c'è comunque.
0: Eric Beretta, ci ascoltiamo un po' di musica, poi torniamo a parlare di natura e animali e di questo nuovo ciclo di colonie residenziali in collaborazione con il WWF, colonie diurne, scuola in fattoria, un nuovo ciclo di iniziative che si apre con la bella stagione.
2: It ain't no use to sit and wonder why, babe.

0: Siamo sempre in compagnia di Eric Beretta, ci sta raccontando la storia di questo suo progetto sogno della fattoria biologica Il Cardo e il percorso che lo ha reso possibile. Un luogo che mette al centro adesso una dimensione sociale, pedagogica, aperta ai ragazzi e alla comunità. E anche quest'anno la bella stagione porta in fattoria una serie di attività che vengono messe in campo per i giovanissimi con le belle giornate in arrivo. Ci saranno colonie anche in collaborazione con il WWF, la scuola in fattoria, e ci diceva anche della settimana verde.
1: Sì, esatto. Partiamo a bomba con le colonie e quindi abbiamo 4 settimane di colonia perché vogliamo portare una fattoria a scopo didattico, scuola in fattoria. Ci sono anche diverse scuole che vorrebbero fare la settimana verde perché la settimana bianca non la trovano più, a parte i costi. E poi anche a livello ambientale dicono, per andare a sciare su una neve artificiale, allora a livello ambientale non è molto sostenibile, quindi vorrebbero introdurre le settimane verdi ma in fattoria.
0: Come sono state pensate le settimane verdi?
1: Praticamente vengono qua, dormono in tenda, do la possibilità di cucinare, di preparare i loro pranzi, poi vanno a visitare il territorio per 3 o 4 giorni. Però il più concreto adesso sono le colonie, una in collaborazione con il WWF, un'altra è un campo di hockey con la mia squadra che saremo qua, e poi 2 colonie con la fattoria dove che i ragazzi dei 10-14 anni vengono qua e fanno un'esperienza nel verde.
0: Per esempio dell'esperienza del WWF, in cosa consiste? Immagino si trovi tutto sul sito, sia sul vostro che su quello del WWF. Quali attività sono previste? Come è stato immaginato?
1: Ci saranno vari animatori e ogni animatore porterà una propria attività manuale. L'obiettivo è quello di rallentare un po', di fare in modo che sia il ragazzo che decide quale attività vuole intraprendere durante la giornata, perché ognuno è diverso, ognuno magari ha un talento, qualche cosa che vuole esprimere, quindi noi vogliamo potenziare questa cosa qua. Quindi ci saranno comunque delle condivisioni mattutine, dopo la colazione, il programma della giornata, però appunto è un po' elastico perché ci sarà magari il laboratorio di ceramica o il disegno, il teatro, ci sono anche i miei figli che faranno un po' di animatori, quindi loro sono bravi col teatro, col disegno anche. Ci sarà anche un'attività con gli asinelle, resteranno qua le 3 asinelle, la Cioccolà, Cautina o Maltina, e quindi chi vorrà potrà andare a pulire il pascolo, potrà spazzolarlo, potrà anche restare lì solamente a carezzare visto che sono molto coccolose. Sono arrivate il mese di agosto dell'anno scorso perché mi hanno chiamato dicendo guarda, ci sono queste 3 asinelle che adesso devono essere vendute, vogliono portarle al mercato svizzero francese, però sono 2 sorelle e una che è cresciuta insieme a loro e ci dispiacerebbe
0: separarle.
1: Sì, perché sono molto legate comunque, e quindi mi sono detto adesso cosa che faccio? Non è che vorrei che diventasse uno zoo, però 3 asinelle, interagire con i bambini è molto più facile che con le mucche. E allora mi sono detto sì, perché no? Poi siamo andati a vederle, le abbiamo viste che erano proprio veramente socievoli, ci sono venute incontro, quindi significava che poteva essere veramente qualcosa di carino portarle qua. E niente, dopo chiaramente gli abbiamo cambiato il nome. Cioccolà è nera, quindi per quello che l'abbiamo chiamata Cioccolà, e siamo andati, restati sulla linea di Uomo Altina e Cautina. No, sono proprio carine, c'è stata qua una scolaresca, c'è stata una ragazza che è restata lì tutto il tempo ad accarezzarla, tutte e 3, che poi Cioccolà e Cautina sono un po' particolari, quindi non è che sempre arrivano, no? Perché molto probabilmente non è che sono state tenute molto bene, perché abbiamo notato che negli spazi aperti sono socievoli, poi quest'inverno che le erano un po' al chiuso, nel senso recintate, entravi e si spaventavano un po', allora anche lì abbiamo dovuto con tranquillità e pazienza, poi appunto i ragazzi si trovano bene, allora quest'estate saranno qua. Ci saranno delle condivisioni attorno al fuoco, proprio per aprire i giovani anche al dialogo. Ci saranno una passeggiata a metà settimana e la cena al fuoco, e poi per il sabato ci sarà un brunch con le famiglie, e prima del brunch i ragazzi e le ragazze porteranno un spettacolo o qualche cosa del genere.
0: Quante persone ci stanno dentro una tenda?
1: No, abbiamo optato per prendere due tende da 12, separeremo ragazzi e ragazze, poi ci sarà un tendone principale dove allestiremo, abbiamo procurato anche il fotballino, il biliardo, la zona per stendere i vestiti se magari piove, e ci sarà anche un schermo non mega gigante però grande per portare delle proiezioni a metà settimana, tendoni dove fare la mensa e così.
0: Tendenzialmente è più un momento di socialità e condivisione, esperienza nella natura, più che insegnamento nella natura.
1: Sì, esatto, ci siamo detti, ma perché non portare qualche cosa qua di diverso dal solito, comunque in natura, che non già hanno spazio aperto, che aiuta, e sì, nella condivisione, poi sì, chiaramente condividerò la mia esperienza della fattoria, la mia storia, quello che si vorrà andare a fare, però vogliamo fare in modo che siano anche i ragazzi che ci portano qualche cosa, con loro aprirsi. E quindi è una colonia magari un po' diversa dal solito e un po' diversa anche magari di quello che fanno in famiglia, quello che fanno a scuola. Magari all'inizio saranno un po' spaesati perché dicono cos'è questa cosa qua, però noi vogliamo lavorare proprio in linea. Noi siamo degli accompagnatori, i registi sono loro.
0: Le colonie sono organizzate dalle scuole oppure il singolo genitore, le singole famiglie possono richiedere, aderire, applicarsi per... Come funziona proprio dal punto di vista della richiesta? Eric Beretta.
1: Allora, quella col WWF, bisogna iscriversi al WWF, ma sulla nostra pagina internet si trovano tutte le informazioni.
0: Quindi questi ragazzi non si conoscono quando arrivano, perché non è una classe che viene tutta intera qua, sono varie iscrizioni che confluiscono sul sito?
1: Sì, esatto. La settimana verde è la scuola, ma è durante il periodo scolastico. Invece le colonie estive, praticamente è la vacanza dei ragazzi. L'anno scorso ci è capitato, perché ne abbiamo fatto una settimana, che è venuto fratello, sorella o sorella, sorella, quindi si conoscevano, o magari un gruppettino di amici. Però se no arrivano da tutto il cantone, quindi non si conoscono. Allora è la famiglia in sé che decide di... in collaborazione col figlio di solito o la figlia, di proporgli un'attività diversa durante l'estate, e quindi trovano tutte le informazioni sul nostro sito. Abbiamo messo anche il menu, una qualche attività, quindi ci sono tutte le informazioni.
0: Si può andare sul sito WWF oppure sul vostro e coordinare, oppure può anche un gruppo magari di genitori decidere di formare una colonia.
1: Sì, esatto, quest'anno faremo una piccola prova mamma bambino con delle mamme che conosce Valentina e verranno in tenda con il loro bambino, quindi 4, 5, 6 anni. Quindi durante il giorno andiamo via ai genitori a fare le loro attività, le loro passeggiate, e i bambini restano qua e poi rientrano, cucinano assieme, dormono assieme. Quindi quest'anno facciamo una piccola prova e l'anno prossimo vogliamo proporla un po' più allargata, mamma e bambino. E comunque sì, se ci sono dei gruppi di genitori o di amici che vogliono organizzare qualche cosa, ben venga. C'è un distacco graduale col genitore, perché a volte la sera ci sono magari un po' dei casi di malinconia, abbiamo avuto l'anno scorso, quindi creare una colonia con i bambini più piccoli e creare anche una continuità chiaramente può rafforzare ancora di più il rapporto tra i genitori e i figli.
0: Come si rapportano i ragazzi agli animali, Eric Beretta? Cosa emerge da queste giornate assieme di contatto diretto magari con gli animali, che naturalmente non capita tutti i giorni?
1: Allora, a certi interessa interagire con loro, sapere qualche cosa in più, e certi altri invece hanno un po' più di distacco. Però le classi che arrivano qua è perché già i docenti hanno una certa sensibilità e vogliono fargli scoprire qualche cosa di diverso, no? Un'agricoltura magari diversa. E quindi sapere che ci sono delle fattorie diverse, che portano un altro esempio, che hanno un'altra via, loro sono molto, molto contenti.
0: Qui l'alimentazione offerta è vegetariana?
1: Sì, al momento il formaggio e il latte c'è ancora, c'è comunque l'alternativa vegetale, perché io qua ad esempio solamente vegetale, la bevanda vegetale, L'anno scorso avevamo anche degli intolleranti al lattosio, quindi abbiamo dovuto comunque adeguarci alle loro esigenze. E quindi arriva la pasta, arrivano le verdure e confezioniamo tutto noi.
0: Lei si rapporta con le altre persone che hanno seguito un percorso analogo al suo, ad esempio in Svizzera interna? Ci sono una serie di iniziative che hanno seguito un orientamento simile?
1: Allora, c'è stata qua solamente la Virginia Marcus, che lei ha un'associazione che si chiama Coexiste in Svizzera francese. È stata qua per conoscermi e per capire come avrebbe potuto darmi una mano. Non mi sto rapportando con l'esterno, ma perché non ho molto tempo e sono più o meno sulla mia via, nel senso della questione un po' sociale, un po' di trovare la formula giusta a livello agricolo. Quello che vogliamo portare è un esempio, un qualche cosa di diverso, però piano piano, perché seguendo anche i ritmi un po' della natura, perché ho già fatto degli investimenti a suo tempo, magari senza questa gran pianificazione, ho avuto un po' di difficoltà, però sento proprio la strada dei ragazzi, dei bambini, che hanno comunque bisogno di stare all'esterno. Vogliamo fare in modo che si sentano un po' a casa, un po' anche liberi, o con ognuno i propri tempi. Quindi l'anno scorso, perché abbiamo chiesto un feedback, no, scritto, sono stati tutti contenti, anche dalla cucina abbiamo mangiato tanto, era tutto buono, erano tutti simpatici, anche il posto era veramente bello, nel verde, poi tranquillo, non si sentivano quasi mai le macchine, quindi si sono trovati bene. E i genitori, beh, visto che i ragazzi erano contenti, anche loro lo erano.
0: Tra l'altro questo è un edificio con i pannelli fotovoltaici.
1: Sì, ho i pannelli fotovoltaici e vorremmo approfondire un po' più la cosa anche per il recupero dell'acqua piovana, creare un'indipendenza energetica a livello di elettricità, però anche lì sono passi che bisogna muovere piano piano.
0: Ci sono una serie di progetti collaterali che portavate avanti, quello legato ai pipistrelli, so che c'era.
1: Allora sì, i pipistrelli è già stato terminato, perché abbiamo tagliato una qualche pianta, abbiamo messo degli arbusti, appunto con l'associazione Pipistrelli Ticino ci hanno dato una mano a creare un habitat per loro. Adesso devono ancora arrivare per poter fare una specie di censimento, però ecco, anche lì ieri sera Valentina ha fatto una riunione di team col WWF e porteranno il bat segnale, no? Che praticamente è uno strumento per fare la ricerca di pipistrelli, quindi magari più in là potrò dirle qualche cosa in più. Qualche cosa di nuovo che abbiamo portato a termine è comunque la siepe con la ficedole Ticino per reintegrare delle specie di uccelli qua. Andremo anche a creare con loro un frutteto di specie autoctone per produrre un po' di frutta locale, e abbiamo piazzato delle casette per l'upupua e altri piccoli uccellini. Quindi un progetto che c'era, questo qua con loro, sta prendendo forma a varie tappe, però sta prendendo forma.
0: Con ficedula?
1: Sì, ficedula ciccina col Patrick. Poi noi abbiamo visto l'anno scorso che c'era in giro questa upupua, per chi la conosce ha veramente dei bei colori, ed erano due, molto probabile era la coppia, quindi stiamo cercando di mettere le cassette nide per loro, per nidificare queste cose qua.
0: È contento di come sta andando l'avventura?
1: Sì, sono sì, certo, perché è l'avventura che si sente dal cuore, quindi non è che non ci sono difficoltà, però si affrontano in un modo diverso, sì.
0: Per chi fosse interessato alle diverse iniziative che proponete, c'è il sito della Fattoria Il Cardo.
1: Sì, fattoriailcardo.ch.
0: In alternativa, per quanto riguarda le colonie, si possono trovare informazioni anche sulla pagina del WWF.
1: Sì, per la settimana con loro sì, per le altre settimane abbiamo tutto sulla nostra pagina, per far conoscere qualcosa di diverso, di nuovo.
0: Grazie Rick Beretta, buon lavoro e buona continuazione.
1: Grazie mille a lei, buon lavoro e buona giornata a tutti.
0: E ricordo naturalmente che potete riascoltare queste e le altre puntate sulla pagina degli incontri di Rete 1. Da Michela Daghini un saluto e buon proseguimento.

0: Rete 1.
1: In studio Elisa Fraccaroli. Il Cremlino ha confermato la visita del presidente russo Vladimir Putin in Cina il 19 e 20 maggio. A pochi giorni di distanza dall'incontro con Trump, il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping incontrerà l'omologo Putin per rafforzare, tra l'altro, la cooperazione strategica tra i due paesi, stando a fonti russe. Il governo di Taiwan ha rivendicato questa mattina la propria indipendenza. La dichiarazione è giunta in risposta alle parole del presidente statunitense Donald Trump, che lo metteva in guardia contro qualsiasi proclamazione che potesse scatenare una guerra con Pechino. Dopo la sua visita a Xi Jinping, il capo della Casa Bianca continua a non sbilanciarsi sul sostegno all'isola rivendicata dalla Cina. Trump ha inoltre detto di non aver ancora deciso se autorizzare a Taipei un'importante vendita di armi. Mercedes-Benz sta valutando di entrare nel settore della difesa, l'ha annunciato l'amministratore delegato Ola Källenius al Wall Street Journal, facendo riferimento al ruolo positivo da ricavare nel quadro dei nuovi scenari che si prospettano in Europa. Il gruppo tedesco resta il maggior azionista della divisione che produce camion per scopi militari, scorporata nel 2021. Le attività legate alla sicurezza rappresenterebbero una quota minore in seno al potenziale sviluppo di una nuova nicchia di mercato. È stato annullato un processo a carico di Harvey Weinstein ieri a New York, dopo che la giuria ha comunicato di non riuscire a raggiungere un verdetto. Questo terzo processo riguardava la questione se l'allora produttore cinematografico avesse stuprato l'ex aspirante attrice Jessica Mann in un hotel di Manhattan nel 2013. L'annullamento arriva quasi un anno dopo che un'altra giuria di New York non era riuscita a raggiungere un verdetto su un capo di imputazione collegato a Mann. Per la cronaca regionale, era incapace di intendere e volere la donna che in gennaio a Bellinzona aveva minacciato con un coltello il commesso di un negozio invocando Allah. Lo attesta la perizia psichiatrica. Ora si attendono la chiusura formale dell'inchiesta e la decisione della Procura federale. Con ogni probabilità l'imputata di 37 anni, affetta da gravi disturbi della personalità, sarà giudicata non punibile. Fino a stasera sud in prevalenza soleggiato e ventoso. A nord lungo il versante nordalpino nuvoloso con rovesci. In pianura abbastanza soleggiato e alcune precipitazioni. Domani in tutto il paese abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli lungo i rilievi.
2: Sulla A2 tra Vassen e il portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 2 km in direzione del Ticino, con tempi d'attesa di circa 20 minuti.

0: Buon sabato mattina da Clarissa Tami, bentrovati a Diamoci una mano. Oggi raccontiamo una storia che profuma di lago, di sabbia e di pura passione. Una storia che nasce negli anni 70, quando un gruppo di giovani si ritrovava al bagno pubblico di Ascona per giocare a water volley in un metro d'acqua. Da quei tuffi improvvisati, da quelle reti montate con fantasia, nel 1993 nasce ufficialmente il Beach Volley Club Ascona, una società costruita con entusiasmo e volontariato. Nel 94 arrivano i primi due campi al Lido Patriziale e da lì parte un viaggio che porta Ascona a diventare un punto di riferimento per tornei nazionali, eventi internazionali e soprattutto per la crescita di giovani talenti. Il club ha ospitato campioni, costruito campi in tutto il Ticino, portato il beach volley nelle scuole e creato una comunità che vive di passione, impegno e spirito sportivo. Oggi continua a crescere con nuovi progetti e un sogno, mantenere Ascona al centro del beach volley ticinese. E allora do il benvenuto agli ospiti di questo sabato mattina. Partiamo subito con il salutare, dare la parola a Barbara Volpe, che è coordinatrice del Sopraceneri e organizzatrice di tornei in Ticino in generale e Moesa, giusto? Barbara Volpe, buon sabato mattina.
1: Buongiorno a tutti. Sì, noi organizziamo vari tornei appunto in tutto il Ticino e Moesa, abbiamo la gestione dei campi al Lido di Ascona e organizziamo una cinquantina di tornei all'anno appunto in tutta la regione.
0: E come entra a far parte della tua vita in maniera poi così consistente il beach volley?
1: Ah, è uno sbaglio, io non gioco a beach volley, sono partita dalla pallavolo, poi avevo delle bimbe che volevano giocare a beach volley.

0: dato un po' storto. E l'altra domanda che mi viene proprio spontanea, quali sono le prime cose che avete rubato agli altri, portato in Ticino?
1: Allora, una delle trasferte che mi ricordo, non tanto perché è successo qualcosa di brutto,
0: eclatante, okay,
1: ma ci siamo divertite tantissimo, per esempio in strada a fare le foto dei cartelli autostradali, e poi è passata anche una limousine e quindi anche lì ci siamo fatte le foto con la limousine. Questo è un piccolo ricordo che ho, con soprattutto una mamma che non c'è più, ma che appunto ha fatto sì un po' che il beach volley entrasse nella mia vita.
0: E le prime cose che avete rubato, cioè com'era il beach volley in Ticino, cioè praticamente inesistente, e invece nel resto della Svizzera che cos'è che avete trovato?
1: Allora, era molto strutturato, appunto noi facevamo magari uno o due tornei all'anno, e un po' per gli adulti, un po' per i bambini, ma niente di veramente con degli obiettivi. Mentre adesso facciamo appunto 21 tornei giovanili, quindi dall'under 14 all'under 20, e poi facciamo dei tornei per gli adulti. Quest'anno ci siamo allargati anche nel maschile, perché l'anno scorso erano tante coppie, quindi abbiamo 3 categorie maschili regionali. Nel femminile sono rimasta una, perché comunque il giovanile ha la priorità, e quindi quando magari loro diventeranno grandi faremo quel passaggio anche nella categoria femminile. E quest'anno avremo nelle nostre regioni 5 tornei nazionali a 3. Quindi 2 maschili e 3 femminili.
0: Ecco, ricordiamo anche magari le basi un po' del beach volley, ma adesso vorrei già coinvolgere anche gli altri ospiti di questa mattina. Quindi saluto il presidente Michel Moretti, ma per tutti è Mix. Mix, buon sabato mattina.
2: Buon sabato mattina a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
0: E poi saluto e ringrazio anche Claudio Prato, direttore sportivo.
3: Sì.
0: Corretto?
3: È corretto.
0: È corretto.
3: Vicepresidente.
0: Vicepresidente. E poi ovviamente fedelissimo, ma lo conoscete meglio di me, è il nostro psicologo di fiducia, biologo e consulente psicosociale, Enrico Varsi. Buon sabato mattina.
4: Buon sabato mattina anche a te.
0: Perché poi vorrò sapere, perché Enrico Varsi, magari voi non lo sapete, ma magari ha giocato a beach volley in Sardegna, magari in giovane età, in giovanissima età. Più tardi ce lo dirà. Mix, allora, ecco, Claudio, diamo, almeno per chi non ha mai sentito parlare del beach volley, per chi non ha mai visto una partita, 2 elementi base per poi poter appunto accompagnare in questa sabato mattina.
2: 2 elementi base, allora, prima di tutto non aver paura di conoscere le persone, quindi dovrai conoscere un compagno, dovrai trovarti un compagno o una compagna, perché ci sono anche le formule miste, e quindi una volta fatto questo puoi prendere confidenza con la sabbia, perché chiaramente muoversi su un pavimento rigido è molto più facile, la sabbia invece è tortuosa, mossa, ha delle buche, quindi l'equilibrio diventa anche una cosa molto importante. Fatto questo, poi la dimestichezza col pallone, quindi i tocchi, come fare andare la palla dal tuo compagno oppure dall'altra parte della rete.
0: Bisogna anche avere, immagino, una capacità di leggere il non verbale per riuscire a fare una partita ottima.
2: Sì, questa è una delle chiavi importantissime del beach volley, e la lettura di cosa farà l'avversario, di cosa vuole fare, quindi anche interpretare le varie finte che poi uno metterà in pratica, perché mettendo delle finte poi puoi disorientare l'avversario, quindi lettura, tanta lettura, e poi la complicità col tuo compagno o la compagna, quindi anche capire dove lui vuole la palla per poi fare l'attacco, oppure per poi alzarti la palla a te e tu fare l'attacco, quindi sui 3 tocchi puoi giocarle anche solo sui 2, quindi anticipare o addirittura su uno, rispondere un po' come al tennis, tante volte lo fanno tanto le piccoline giocano tanto di bagger di prima e fanno anche dei bei punti, perché le svizzere tedesche si aspettano l'1-2-3 e poi arriva la palla, invece la palla è arrivata prima.
0: E in campo si gioca quindi quanti per squadra, 2 o 3?
2: Allora, abbiamo diverse formule, specialmente a livello amatoriale e per lo svago. C'è la formula classica, quella che vedete alle Olimpiadi, 2 contro 2, quindi classico maschile e il femminile, e poi abbiamo quelli che invece sono le formule più classiche che usiamo magari anche al Lido, quindi magari in 3 o 4 o più persone in campo.
0: Come è entrato il beach volley nella vostra vita? Questo lo chiedo anche a Mix e Claudio, ovviamente. Claudio, vuoi iniziarmi a dirmi tu come è entrato il beach volley?
3: Allora, da noi abbiamo cominciato, come dicevamo prima, abbiamo cominciato nell'acqua, perché
0: quindi, come diciamo, col water volley.
3: Col water volley, sì. perché eravamo

0: Un gruppo, tantissimi giovani al bagno pubblico di Ascona, e allora i pomeriggi, per non annoiarci troppo, si montava la rete in acqua e poi ci si divertiva a giocare a waterpolo. E poi a fine stagione c'era meno gente che frequentava il bagno pubblico e allora spostavamo il waterpolo sulla sabbia, no? Perché c'era più spazio, anche l'acqua cominciava diventa fredda, e allora abbiamo cominciato lì, ma erano campetti da 4x8, ma proprio
1: Ecco, quant'è il
0: piccolissimi,
1: campo
0: no?
1: adesso invece per fare un paragone?
0: È
1: Mix.
0: 8x16.
1: Adesso 8x16 voi siete partiti con un
0: 4x8.
1: 4x8.
2: Esatto, poi c'è
1: Con il resto
2: stata
1: di due, dai. E poi?
2: Una formula dove il campo era uguale alla pallavolo, perché è solo da 98 che è diventato più corto il campo in 8x16.
1: Ah,
2: Prima
1: perché
2: era
1: quindi pallavolo e beach volley in
2: 18x9.
1: realtà partono con le stesse basi, quindi.
2: Stesse basi e stesse misure nei primi anni, e dopo l'hanno accorciato appunto di 1 metro proprio per dare
1: Perché
2: la
1: la sabbia
2: possibilità
1: anche
2: di scendere.
1: costa, anche
2: Anche per
1: quello.
2: quello.
1: No, non lo so,
2: È un buon
1: immagino.
2: motivo
1: È un
2: quello
1: buon
2: che.
1: motivo.
2: Sì. Però primordialmente era stato deciso proprio per dare la possibilità a chi difendeva di difendere, perché 81 metri quadrati da difendere in due non è poca roba.
1: Allora, se volete partecipare, ma soprattutto io farei un appello a chi c'era in quegli anni, chi si ricorda del Lido nei primi anni, anni 70, anni 80, avete degli aneddoti, avete provato anche voi a giocare a beach volley? Fatecelo sapere 076 321 1113.

0: una mattinata che sa già di estate, perché con il beach volley ovviamente andiamo, ci catapultiamo già nel periodo estivo, uno dei periodi tanto amati. E ricovarsi, ci catapultiamo anche però in una dimensione che è quella di relazione, perché come diceva Mix, bisogna entrare in campo magari con una persona che non si conosce, che si vede per la prima volta, e già cercare di trovare una simpatia, un'empatia e un canale di comunicazione.
1: Sì, mi sembra esatto da quello che stiamo dicendo. La sensazione che ho è che sia, ma parlo da inesperto, che sia.
0: Non hai mai giocato a beach volley?
1: No,
0: Enrico.
1: Ho giocato a beach volley, ma non a livelli. No, figurati, poi vivendo in un'isola, insomma.
0: In Sardegna, quindi a beach volley si giocava.
1: Sì,
0: sì. Certo.
1: A volte anche appunto proprio sul bagnasciuga, improvvisando delle reti e cercando insomma di fare quello che si poteva. E mi dà l'impressione che sia una dimensione doppia, no? Dove c'è l'aspetto dello sport di squadra, ma un po' anche l'aspetto dello sport individuale, no? Quindi una continua attenzione a quello che fa il compagno, la compagna, a quello che fanno gli avversari. E in effetti già le prime cose che stiamo dicendo fanno pensare molto a tutta quella dimensione della sintonizzazione, no? Che noi, che in ambito psicologico si vede nelle relazioni in generale, che possono essere relazioni genitori-figli, relazioni di coppia, eccetera, cioè quella parte non necessariamente conscia di comunicazione, di previsione, di comprensione dell'altro. Immagino che sia molto stimolante, soprattutto nelle coppie che giocano, che non si conoscono. Poi, se poi restano coppie fisse, ci sarà anche tutto il valore aggiunto, no? Immagino, della conoscenza. Tra l'altro volevo notare una cosa: la loro storia mi fa pensare alla, ma è una sciocchezza questa, è un po' al nostro principio evolutivo. La vita sulla terra, in fin dei conti, parte dal mare e va sulla terraferma, un po' quello che hanno fatto loro, no? Cioè da pesci, anfibi, rettili, eccetera, fino ad arrivare a noi. L'acqua resta un punto di riferimento importante, insomma, anche come immaginario, no? E quindi se pensiamo al beach volley, al mare, in realtà voi lo avete portato al lago, che è un po' la stessa cosa alla fine, no?
0: E a proposito di bagnasciuga che hai citato prima, Enrico, Claudio, c'è un aneddoto, quindi torniamo anche lì. Che anni erano? Anni?
2: Ma penso che erano 92 lì in giro, e i primi tornei si svolgevano sul bagnasciuga. Non avevamo il campo, non avevamo la struttura, e quindi si montavano le reti sul bagnasciuga e ogni tanto la palla finiva in acqua. Ormai...
0: E le reti erano fatte di che cosa? Magliette? Piuttosto che costumi da bagno che dovevano asciugare, non lo so, il mix.
3: No, allora, quelle che citava Claudio erano delle reti ufficiali, erano i campi ancora
0: allora 9x18,
3: però sul bagnasciuga. Ma il nostro, quello del water volley, era una rete da badminton, quelle reti proprio molli, deboli, con due pali di ferro e i portaombrelloni in acqua col peso di cemento sotto, che tenevano questi due pali, che poi tenevano la rete, che poi faceva la banana. Cioè, quindi quelli alti giocavano laterale, quelli bassi un po' più centrale, che così sfruttavano la non altezza della rete.
0: E i tuoi ricordi, Mix, perché tu ti innamori del beach volley, anche tu per caso, come Claudio, mi sembra di capire.
3: Ma sì, diciamo, era i tempi dove i gruppi erano folti, si andava in spiaggia, si era sempre 20-30 che ci si ritrovava, era un ritrovo puro, non c'era il telefonino, quindi si sapeva che il pomeriggio la gente scendeva in spiaggia, si scendeva e dopo ci si organizzava. Pallone da rugby piuttosto che il pallone da calcio. Il povero Romano Bai, che gestiva il bagno pubblico di Ascona, si ricorda quanti bidoni della spazzatura gli abbiamo distrutto, perché li usavamo come porte quando giocavamo al calcetto sull'erba, e quindi poi gli rubavamo i portaombrelloni per andare a giocare al water volley in acqua. Ma il bello del water volley non era tanto lo sport in sé, è che non c'era la riga, quindi si decideva man mano che si giocava le feu, le denta, le bona, no, le mia bona, poi si spruzzava automaticamente e la gente in spiaggia si divertiva a guardare cosa capitava in campo. Poi noi del risultato ce ne fregava un tubo, l'importante era stare in acqua perché era caldo, quindi ci si rinfrescava, si giocava, si interagiva e poi si conoscevano altre persone. Poi magari passava uno da parte più o meno giovane come noi in età, e allora lo si strappava dentro sfidandolo, così. E poi anche questi giocavano, ma senza righe, cioè quello è il bello, no? Quindi non c'era un confine delle regole, era solo classico divertirsi e basta.
0: Riuscite ancora a tenere quello spirito? Perché quello che mi chiedo è, cioè, qual è il segreto che ha permesso al club di crescere, di resistere per oltre 30 anni?
3: Ma uno dei segreti probabilmente è stata proprio quella forza di integrazione che abbiamo l'un l'altro, e specialmente anche con quelli che vengono da fuori, svizzeri, tedeschi. Abbiamo un gruppo di germanici che ogni anno viene giù, sono un gruppo di 20 che scendono e vengono giù a fine aprile proprio solo per farsi 4-5 giorni solo di puro beach volley e dopo hamburger, e chiaramente c'è anche il lato culinario, però per stare insieme, essere in spiaggia. Poi il vantaggio che abbiamo ad Ascona e che ci invidiano tutti è il posto idilliaco. Siamo lì in riva al Lago Maggiore, una delle spiagge più lunghe, la più lunga molto probabilmente di tutto il lago,
0: e la Saint-Tropez del Canton Ticino, dicono.
3: Sì.
0: No, è così, Claudio.
2: Ma possiamo dire che abbiamo veramente un posto fantastico, perché tutti gli svizzeri tedeschi che vengono in Ticino a fare i tornei da noi, quando arrivano a Ascona restano veramente
0: incantati,
2: perché dicono: un posto così anche noi non ce l'abbiamo.
0: E poi con la simpatia, no? Di noi, della Svizzera italiana, la simpatia, la solarità, famoso Sonne Stube, ma nel cuore proprio noi ce l'abbiamo, no?
4: Soprattutto nel cuore, perché a volte vengono e poi si ritrovano o vento o pioggia e quindi rimangono: ma dov'è Sonne Stube? Io: arriverà, non vi preoccupate, pomeriggio c'è il sole. Però a volte non per forza così.
0: Voi siete partiti in quanti eravate quando avete fondato il club?
3: Allora, fondato il club eravamo 5 persone, 3 di comitato, 2 supporter.
0: E adesso in quanti siete?
3: E adesso,
0: totali, adesso dico anche
3: volontari totali, siamo 8-9 fra tutti, però i più assidui, i più, diciamo, che ci mettono l'energia sono qui presenti.
0: Però in più ci saranno i giocatori, all'inizio eravate in pochi, era uno sport anche poco conosciuto. Invece oggi tornei.
4: Oggi abbiamo più o meno 160 persone con licenza ufficiale.
0: Però cosa poi significa ci sono licenza ufficiale?
4: Swiss Volley, per giocare ai tornei ufficiali, appunto juniores o B1, B2, B3, A3.
0: Cosa bisogna fare per ottenere la licenza?
4: Devi andare sul sito di Swiss Volley e appunto hai un account, o crei il tuo account o ce l'hai perché magari hai giocato a pallavolo e poi puoi anche fare la licenza di beach, e crei la coppia e poi ti iscrivi ai tornei che vuoi di categoria o adulti.
0: Partendo dalla pallavolo e switchando sul beach volley si ha un vantaggio? La base della pallavolo è qualcosa, mi viene in mente il parallelo della danza classica, chi fa danza classica poi ha più magari facilità a cambiare.
2: No, ci sono tanti ragazzi giovani che dicono: ah, mi piacerebbe iniziare a giocare a beach volley, ma il problema è che bisogna avere una base tecnica, no? E quindi la base tecnica noi cerchiamo sempre di spiegargli: comincia a fare un bel anno di pallavolo, dove lì si impara la tecnica, no? Comincia a capire il gioco, comincia a capire come funziona, e poi, perché sulla sabbia è ancora più complicato, e allora poi dopo fare il passaggio sulla sabbia non è così difficile. Invece chi vuole iniziare a giocare a beach volley dall'inizio trova lo sport molto difficile.
0: E invece passare l'ora dalla sabbia poi alla pallavolo?
3: È uno dei vantaggi primordiali, appunto, come ha detto bene Claudio, sull'equilibrio e poi sullo stacco, per esempio, uno dei fortile che abbiamo. Perché cosa succede? Nella sabbia, per spingere con le gambe devi dare molta più forza per salire in alto. Questo cosa succede? Le ragazze che durante l'inverno fanno la pallavolo, o i ragazzi naturalmente, loro fanno pallavolo nell'inverno, hanno pavimento rigido, quindi possono spingere bene. Poi d'estate si trovano sulla sabbia, i primi giorni fanno fatica per salire in alto, però a settembre, quando tornano in palestra, hanno uno stacco ancora maggiore, perché hanno fatto un allenamento veramente di rinforzo sulle gambe che non è proprio da tutti, e chi normalmente non fa nulla d'estate poi se ne accorge, arrivano le compagne: ma come mai adesso stacca di più? Cos'è successo? È cambiata in 3-4 mesi, è cambiata così tanto.
0: È il beach volley, è quello, è il segreto del beach volley. Se volete partecipare, fatelo 076 321 1113.

0: È arrivata una domanda allo 0763211113. Ovviamente il Ticino non ha lo stesso clima dei Caraibi, quindi non si può giocare tutto l'anno a beach volley. La domanda è: come vi allenate d'inverno e se ci sono dei campi con la sabbia al coperto?
1: Sì, ci sono dei campi con la sabbia al coperto, sono tutti nella Svizzera interna purtroppo. Il Ticino non ha un numero abbastanza grande per poterli creare e tenerli poi in piedi. E quindi
0: Non ancora.
1: Non si sa mai, è uno dei nostri sogni nel cassetto di arrivare,
0: vedi,
1: a farlo. Con una bella fondue stube rialzata.
0: Dai, no, fantastico!
1: Sarebbe il top. E però appunto chi vuole allenarsi lo può fare qui nella vicina penisola. Abbiamo dei campi coperti vicino a Varese, dove la gente che gli piace va giù lì.
0: Abbiamo anche una telefonata, Mix. Abbiamo in collegamento un papà che gioca beach volley con la figlia, papà Simone, che gioca con la figlia Emma. Buon sabato mattina, Simone.
2: Buon sabato mattina anche da parte mia.
0: Ecco Simone, ecco, perché ti sei avvicinato al beach volley? Cos'è che ti piace di questo sport? Cos'è in più? Ecco, se dovessi fare un momento promozionale per il beach volley, perché scegliere il beach volley e non qualcos'altro?
2: Allora, sicuramente io mi sono innamorato di questo sport, anche io passando dal Lido di Ascona, perché quando si va in quel posto è meraviglioso. E giocavo lì con dei ragazzi così per caso e mi sono proprio innamorato. Sei lì al lago, hai questi campi meravigliosi, ti fai la tua bella sudata, giochi e poi ti fai il bagno nel lago, è qualcosa di veramente meraviglioso.
0: Quanti anni avevi quando hai iniziato, Simone?
2: Beh, era il 2008, io adesso ne ho 40. Era un po' di annetti fa, diciamo.
0: Quindi sei tu che poi hai trasferito la passione a tua figlia Emma?
2: Allora, penso di sì, non direttamente, nel senso che sicuramente lei mi vedeva giocare, però io non l'ho mai veramente spinta. Ha fatto diverse attività sportive e poi alla fine ha deciso di giocare non proprio beach volley, prima a pallavolo, come dicevano prima, si parte dalla pallavolo solitamente, e poi ha iniziato anche lei a giocare a beach volley.
0: Com'è cambiato il vostro rapporto? Perché appunto all'inizio della puntata abbiamo capito quanto sia importante, no, avere, sviluppare anche un'empatia, una capacità di leggere tra le righe della comunicazione non verbale. Com'è cambiato il rapporto tra te e Emma?
2: Beh, come spiegavano prima, il beach volley ha questa componente che giochi con un compagno. E questa componente non è facile da gestire, va sviluppata, e io mi sono trovato un po' come il terzo incomodo, perché aiutavo Emma e la sua compagna di gioco a migliorare, e ho dovuto, diciamo, capire meglio mia figlia, ho dovuto cominciare a capire meglio com'è, vive anche lei lo sport, perché questa è stata un po' per me la differenza. Io lo vivo in un modo, pensavo che anche lei lo vivesse nello stesso modo, e invece ho scoperto che lei vive lo sport in un modo un po' diverso da come lo vivo io, e ho dovuto anche, diciamo, adattare il mio approccio nei suoi confronti, i miei consigli, come glieli davo, perché magari io sono un po' più competitivo, diciamo, mentre a lei piace giocare, ecco, le piace più la parte divertente, che apprezzo tantissimo, ecco.
0: Quanti anni ha Emma?
2: E adesso fai 16 tra poco.
0: 16 anni, quindi insomma tra dell'adolescenza, sono sempre insomma dei passaggi abbastanza delicati. Ecco, com'è che è cambiato? Quindi, o qual è la differenza? Come vivi tu lo sport? Come lo vive lei? Quali sono le cose che hai scoperto di tua figlia? Grazie al beach volley, grazie appunto a vivere questa passione.
2: Appunto, diciamo che io sono un po' più competitivo, mi piace proprio migliorare, vincere, cercare di andare avanti, mentre lei ha questo aspetto che io apprezzo, ho imparato grazie allo sport ad apprezzare tantissimo. Lei piace proprio stare in compagnia, godersi più il momento, la giornata, e ovviamente anche migliorare, perché lo sport è anche questo, e soprattutto più si migliora più ci si diverte nello sport, è così che funziona. E questo ho dovuto io proprio modulare il mio modo di approcciarmi a lei, perché capivo che un certo tipo di approccio a lei con lei non funzionava, diciamo, no? Lei aveva bisogno più di essere spronata, ma in un modo molto più gentile magari di come lo facevo io. E ho imparato un po', diciamo, a capirla, a capire il suo approccio prima di parlare, sostanzialmente, ecco.
0: E questa è una parte... Scusami, dimmi Simone.
2: Devo dire anche una cosa molto interessante, che un lavoro che fanno veramente molto bene nel beach volley è quello veramente di incoraggiare i ragazzi, di promuovere uno spirito, veramente un fair play ottimo. Una cosa che io trovo molto bella che si fa nei tornei è che le ragazze si auto-arbitrano, diciamo. E dunque sono fra di loro che prendono le decisioni, se c'è un fallo o non c'è un fallo, lo decidono in campo le quattro ragazze che giocano. E questo trovo sia ottimo per loro stessi.
0: Beh, questo è un dettaglio fondamentale. In che mix ci spieghi meglio questa parte e poi vorrei sentire Enrico Varsi.
1: Sì, esatto. Negli anni 97-96 era responsabile di Swiss Volley, era Gabi Laffer. E il problema che avevo qui in Ticino, ad Ascona in particolare, era quello, quando organizzavo tornei, di avere degli arbitri, perché era obbligatorio avere gli arbitri in tutti i settori U21, U18, U15 e quant'altro. E allora alla riunione a Berna ho proposto di togliere gli arbitri. È venuto giù il cielo. Perché? Per come? Poi durante la pausa quelli di Arau avevano anche loro un problema simile, perché quelli della pallavolo li riportavano via e quindi non glieli lasciavano. E allora dopo la pausa, spiegando un po' la problematica, abbiamo deciso tutti i club svizzeri di proporre un anno in prova che si giochi a beach volley senza un arbitro, e se c'era qualcosa di conteso là si diceva: ok, le quattro ragazze o i quattro ragazzi in campo devono decidere loro. E da lì è rimasto così tutto il settore giovanile: non c'è l'arbitro. Immaginate le partite di calcio senza un arbitro.
0: Cioè, questo è incredibile, l'impronta che hai lasciato, Mix, perché è un cambio fondamentale. Qua però chiedo ad Enrico Varsi, cioè, cosa comporta questo?
3: Sì, innanzitutto mi sembra quasi la trasposizione dell'esperienza iniziale di cui parlavate, no? Di quella fatta in acqua, dove si discute. Chiaramente in acqua non hai segnato, quindi sviluppa molto lo spirito direi cooperativo, ma anche la capacità di negoziare. Cioè, se noi potessimo pensare di estendere questo modello alla gestione dei conflitti anche su scala planetaria, ne trarremmo un grande vantaggio, no? Perché vuol dire che devi capire l'altro, ascoltare l'altro, trovare un punto d'incontro, capire quanto ciascuno deve rinunciare, per esempio, no? Quindi questa sicuramente è un grande valore. Ma pensando anche a quello che diceva Simone, mi sembra che ci sia una lui ha messo proprio a tema, mette a tema una funzione centrale della genitorialità, che a volte non sempre nello sport emerge, quindi è molto bello sentirlo, e mi sembra che sia molto coerente con questa come dire, clima di fair play, questa atmosfera, no, che voi portate avanti. Perché tante volte, questo lo abbiamo visto in diversi sport, i genitori tendono ad essere quasi più cattivi dei figli, no, delle figlie, a spingere verso un agonismo che è estremo per dei ragazzi che devono prima di tutto imparare a divertirsi e a star bene insieme. E quando Simone dice ho iniziato a capire mia figlia anche da un altro punto di vista, lì si crea, credo, un meccanismo molto complesso, molto potente, perché non è soltanto la comprensione che Simone papà ha di Emma, ma anche il fatto che questa sua comprensione di Emma aiuta Emma stessa a capirsi. In una fase come quella in cui lei si trova in questi anni, che sono anni per un adolescente di difficile comprensione, no? Cioè ti confronti con una realtà che cambia, scopri cose che prima di te non conoscevi e per le quali non hai una risposta, la devi costruire. Allora, quale migliore figura se non un genitore o una coppia genitoriale per aiutare a costruire, no, queste risposte, a trovarle attraverso una dinamica che sia autentica, che non sia imposta? Noi a volte da genitori troppe volte imponiamo le nostre aspettative sui figli, e qua forse è l'esempio, proprio un esempio virtuoso, no, di come uno sport che ha quell'atmosfera può giocare in questa direzione. Non so se Simone è d'accordo.
0: Simone, rimani con noi, perché parliamo quanto è importante riuscire nella nostra società, dentro di noi comunque, ad avere un grande valore, che è quello della libertà.

0: In collegamento abbiamo Simone che è a casa in questo momento, vero Simone?
1: Sì, esatto.
0: Esatto, a casa, dove? Vogliamo sapere dove, dove sei esattamente.
1: Nel nostro ufficetto, diciamo, un piccolo ufficio.
0: Ad Ascona?
1: A Locarno.
0: Allora Simone, un commento che appunto Enrico Varsi ha chiesto se sei d'accordo su quella che è stata un po' la fotografia, l'analisi che ha fatto il nostro Enrico Varsi.
1: Sì, sicuramente l'essere un genitore che allena, tra virgolette, non è che proprio alleno, però aiuto mia figlia nel beach volley, mi ha permesso veramente di conoscerla meglio, ma anche di entrare un po' nel suo mondo e di aiutare anche lei stessa a conoscersi magari sul campo e a capire soprattutto le sue emozioni che vive durante una partita, perché si diceva prima che è uno sport molto particolare, cioè il tennis magari che è un sport dove si è da soli, c'è il calcio dove si è in una squadra, la pallavolo si è in una grande squadra, il beach volley ha questa particolarità dove si è in due e dunque bisogna saper gestire questa cosa, saper gestire se stessi, il rapporto con l'altra persona, si crea qualcosa di intimo, di particolare e non sempre è facile da gestire come in una coppia, non sempre è facile da gestire la relazione.
0: Non sempre, secondo me non è mai facile da gestire la relazione neanche con noi stessi, quindi figurati con gli altri. Enrico Varsi.
2: No, anche perché noi siamo in realtà molteplici, quindi già dobbiamo metterci d'accordo con le nostre parti, che è un bel esercizio, se poi si tratta di farlo con gli altri. No, assolutamente, immagino che proprio questa dimensione a due sia una dimensione molto potente, no? nel consentire poi a chi vive l'esperienza di conoscere le proprie emozioni, sia quelle positive sia anche quelle che possono essere frustrazioni, per esempio in una non comprensione, no? Da parte dell'altro ti aspetti che il compagno o la compagna capisca la direzione, il movimento eccetera e non lo capisce, quindi anche elaborare per esempio il senso di responsabilità, no? Se una partita non va bene è una colpa condivisa, è una colpa che una persona si può solo attribuire, oppure si può ragionare non più in termini di colpa ma in qualche modo di una riflessione che porta all'errore, a vedere l'errore come il punto di partenza per una crescita, no? E non restare quindi attaccati al passato ma ragionare in termini futuri. Cioè gli elementi che presenti sono tantissimi, alcuni di questi comuni anche ad altri sport, però mi sembra proprio che il beach volley abbia questa dimensione ibrida che rende ancora più potente l'esperienza.
0: C'è anche un'altra dimensione del beach volley, che si diceva che Claudio Mix bisogna stare in silenzio,
3: sì,
0: durante le partite.
3: Il vantaggio del beach volley è che si è imposto come regola che i genitori, gli spettatori che partecipano alle partite dei tornei, che osservano, non possono dire niente.
0: E come questo... nel tennis anche, no? Che bisogna, perché è proprio una forma di rispetto, immagino, per il giocatore in campo e anche per dare la possibilità di concentrazione oltre di imparzialità.
3: Esatto, sì. E questo porta alle giocatrici di avere un po' più di senso di responsabilità, di osservazione, di capire quando c'è un fallo e quindi farlo notare, no? Mentre i genitori, appunto, pur essendo lì a bordo campo che vorrebbero dire la loro, devono stare in silenzio perché il primo che apre bocca viene subito zittito dagli altri, no? E quindi si ripete sempre questa scenetta, no? Dove zitti, devo decidere loro. E quindi
4: sì, possono
3: poi
4: fare comunque il tifo, ma non devono dare dei consigli tecnici dentro, fuori, stai attenta, è corta. Non si può parlare quando è il pallone in gioco. Anche il coach
0: non può dire niente. Quindi anche lì c'è una comunicazione non verbale con il coach. Cioè tu lo puoi guardare, immagino, un'occhiata, un qualcosa per magari cercare.
4: Non
0: a volte anche un po' di forza.
4: Non hai così tanto il tempo di guardare il coach mentre hai il pallone in gioco. Lo fai quando il pallone è fermo, ma a quel punto lui può dare proprio il consiglio tecnico-tattico che vuole.
2: Infatti la regola sviluppata per il coaching a livello tutto svizzero è proprio un regolamento fatto in tre lingue. Ci manca il romancio, peccato, vorremmo aggiungerlo, ma quello che viene fatto è proprio di incentivare, non lavorare sul negativo ma sempre sui punti positivi, poi dopo sul migliorare lo fai a parte quando fai gli allenamenti. Il consiglio del coach lo dai sempre a palla ferma, l'incitamento i genitori possono farlo tutto il tempo, anche quando si giocano, dai dai vai, tutto questo viene accettato, viene permesso. E il coach stesso durante il gioco non interviene in nessuna maniera, in special modo quando c'è una palla contesa, se hanno toccato la rete, un fallo, così il coach non fa segnali, non fa niente. E quello che invece si poteva aggiungere per la comunicazione fra le ragazze e il coach, le ragazze o i ragazzi quando sbagliano lo sanno sempre già per primi, e allora li vedi prima del servizio che guardano con gli occhi il coach, poi guardano in basso oppure guardano, oppure fanno finta di parlare con la compagna proprio per evitare che gli viene segnalato quello che hanno sbagliato. Ma si cerca sempre di lavorare sul positivo.
0: Simone, mi sembra, insomma, uno, grazie per aver partecipato, per aver portato il tuo contributo. Mi sembra di capire che è uno sport che consigli vivamente.
1: Ah, sicuro, sicuramente è uno sport bellissimo, completo e, come si diceva prima, soprattutto molto sociale.
0: Simone, grazie mille, allora buon lavoro, buona continuazione nel mondo del beach volley. Noi qui in studio invece mi viene da dire, ma come terapia di coppia, cioè se una coppia un po' in crisi andate a giocare a beach volley, no? Può essere un'idea?
2: Sicuramente sì, diciamo qualunque sport può essere una terapia, anche il solo recarsi, adesso parliamo di spiaggia, recarsi in una spiaggia e condividere del tempo insieme è un investimento che ti ritorna comunque in qualunque cosa tu fai. Anche, vedete, la situazione classica nell'inverno dove non puoi andare in spiaggia, andare a bere un caffè con un amico, ci parli, ti scarichi e torni a casa, sei già molto più rilassato perché hai condiviso qualcosa.
0: Quindi è importante ricovarsi, condividere i propri stati d'animo, non rimanere chiusi, aver paura. Le persone che sono molto schermate, è positivo o non positivo per loro?
2: Allora, in alcuni casi quella che tu chiami la schermatura, che potremmo dire un meccanismo di difesa, nasce con un obiettivo positivo, no? Di proteggere la persona da situazioni che sono minacciose. In casi anche molto gravi possono essere in realtà protezioni da vissuti traumatici e cose di questo tipo. Quindi in partenza direi che anche una certa forma di chiusura può essere vista come una protezione. Il problema è quando il meccanismo difensivo, i meccanismi difensivi che ognuno di noi mette in atto, prevalgono poi però sul contatto con la nostra esperienza vissuta profonda, cioè diventano degli schemi. Se diventano degli schemi che si ripetono e io non sono più in grado di controllare, probabilmente mi portano a una condizione esistenziale di vita che non è più di benessere. Allora lì è importante che questa schermatura possa essere rielaborata, no? Abbattuta, sostituita, modificata e via dicendo.
0: Quindi il beach volley può essere utile in questo senso qua.
2: Sì. Pensando alla coppia, tra l'altro, pensavo, è interessante perché si può anche sperimentare, nel senso che si inizia la partita con la coppia che gioca contro l'altra coppia, magari poi la coppia si scambia perché non si va tanto d'accordo, non ci si capisce tanto, si capisce meglio l'avversario, quindi perché no, anche quello può essere un tipo di...
4: Questo succede, ecco. Anche con le ragazzine, visto che appunto sono piccole, sono magari dipendenti dai genitori, dalle vacanze dei genitori, e quindi io inizio magari la stagione, gioco col Tino, poi lui va in vacanza e io non posso giocare. Certo che posso, prendo e gioco col Mix, non è un problema. E questo succede proprio anche a livello con i tornei ufficiali. Tu puoi giocare con qualsiasi persona che ha appunto una licenza della tua categoria, e a volte noi appunto mischiamo ragazze, non so, di Zurigo con una ticinese. Oggi per esempio a Bellinzona all'Under 16 c'è una ragazza della Valtellina che giocherà con una bellinzonese, e questo è bellissimo perché hai amicizia, crei contatti. A volte le ragazze imparano un po' di tedesco, un po' di francese quando vengono appunto alle nostre latitudini, oppure loro che vanno a giocare a Lucerna. Giovedì c'erano fuori trasferta almeno 5 coppie, di cui 3 under 16, hanno fatto un primo e un secondo posto a Lucerna e un quinto posto nell'under 16, e nell'under 18 un secondo posto e un quinto posto. Quindi anche il confrontarsi a livello proprio svizzero con altre coppie e inizia a conoscere gente e anche i genitori conoscono gli altri genitori, perché la passione della figlia li porta ad avere comunque le stesse
0: lo stesso calendario,
4: e
0: forse
4: lo stesso calendario, vero? E quindi girano e accompagnano e conosci gente anche al di fuori del campo, non per forza in campo.
0: Insomma, uscire dalla propria comfort zone. Se volete partecipare, scriveteci 076 321 1113.

0: Una mattinata alla tavola rotonda, qua alla tavola rotonda di Diamoci una mano, abbiamo il Beach Volley Club Ascona, quindi insomma siamo stati catapultati già nell'estate e Mix, presidente del Beach Club Ascona, ha portato, voi non lo vedete, ma lui ha portato un tesoriere con un sacco di oggetti, Mix, è vero? Perché collezioni, oggetti legati alla vostra storia.
1: Ma appunto, essendo qui due ore, mi sono permesso di portare un forziere da pirata che usiamo nelle nostre feste e ho messo dentro alcuni oggetti che ho trovato per casa, perché ne ho tantissimi, ovviamente legati a tutti gli sport, ma in particolare quelli del beach volley ne ho tantissimi. Ne ho presi alcuni dicendo: ma li metto nel forziere, poi se magari ci manca qualche spunto tiriamo fuori questo o quello, ed ecco che poi partiremo a raffica con quella storia lì piuttosto che l'altra.
0: Quindi facciamo un po' di spoiler, dici qualche oggetto e poi nella seconda ora approfondiremo meglio tutti gli aneddoti legati anche agli oggetti.
1: Ma il primo che mi viene è il nastrino da coach per riconoscere i vari coach che ci sono sul campo. Questi si presentano all'inizio del torneo da Barbara, si annunciano: io sono coach di questa squadra piuttosto che di quell'altra. Si può avere solo un coach per squadra durante una partita, poi si può cambiarlo alla prossima senza nessun problema. Questo è il
0: Quindi
1: primo
0: sono
1: oggetto.
0: I braccialetti, che così si viene subito riconosciuti. E una maglietta, cioè non è una maglietta perché è una canottiera questa.
1: Questa è una canotta, appunto, che veniva usata dai Junior Beach Tour nei primi anni 90. Come vedete, il tessuto è bello.
0: È ancora spesso. Di qualità negli anni 90, non come oggi.
1: È ancora di qualità. Non dirò la marca, ma era una marca molto nota che si prestava
0: certo.
1: Quei tempi lì. E avevamo veramente un bellissimo sport
0: quando c'era il cotone ancora di qualità,
1: sì, sì.
0: Ormai oggi è praticamente un miraggio. Allora, siamo quasi pronti, ci stiamo per addentrare nella seconda ora e intanto sono le 11.
2: Rete 1.
3: In studio Elisa Fraccaroli. Le forze statunitensi e nigeriane hanno ucciso il numero 2 dell'ISIS a livello globale, Abu Bilal al-Minuki. La sua morte è stata confermata dal presidente nigeriano e l'esercito dopo l'annuncio fatto questa mattina da Donald Trump, elogiando sul suo social media Truth la missione compiuta nel paese africano dove si nascondeva l'esponente dello Stato Islamico. Il Cremlino ha confermato la visita del presidente russo Vladimir Putin in Cina il 19 e 20 maggio. A pochi giorni di distanza dall'incontro con Trump, il presidente cinese Xi Jinping incontrerà l'omologo Putin per rafforzare, tra l'altro, la cooperazione strategica tra i due paesi, stando a fonti russe. Il governo di Taiwan ha rivendicato questa mattina la propria indipendenza. La dichiarazione è giunta in risposta alle parole del presidente statunitense Donald Trump, che lo metteva in guardia contro qualsiasi proclamazione che potesse scatenare una guerra con Pechino. Dopo la sua visita a Xi Jinping, il capo della Casa Bianca continua a non sbilanciarsi sul sostegno all'isola rivendicato dalla Cina. Trump ha inoltre detto di non aver ancora deciso se autorizzare a Taipei un'importante vendita di armi. Tel Aviv e Beirut hanno prolungato di 45 giorni la tregua pattuita fino a domani. Lo riferiscono fonti del Dipartimento di Stato americano dopo la nuova tornata di colloqui negli Stati Uniti che Washington ha definito costruttivi. Intanto Israele ha lanciato nuovi attacchi nel sud del Libano. L'esercito israeliano ha annunciato di aver cominciato a colpire infrastrutture del gruppo pro-iraniano Hezbollah nella zona meridionale del Libano. Dall'interno, una donna cinese 93enne deve lasciare la Svizzera nonostante riceva un'assistenza intensiva da parte della figlia. La figlia, con passaporto svizzero, vive con la famiglia nel canton Berna e dopo la morte del padre in Cina ha portato la madre in Svizzera nel 2021. La vedova aveva chiesto un permesso di soggiorno che le era stato negato. La figlia e la madre hanno sostenuto che la 93enne soffre di demenza e di disturbi legati all'età. Una diagnosi che non giustifica l'ottenimento del diritto di soggiorno, secondo il Tribunale Amministrativo di Berna. Fino a stasera a sud in prevalenza soleggiato e ventoso. A nord lungo il versante nordalpino nuvoloso con rovesci, in pianura abbastanza soleggiato e alcune precipitazioni. Domani in tutto il paese abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli lungo i rilievi.
2: Sulla 2 tra Amsteg e il portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 4 km in direzione del Ticino con tempi di attesa di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschnen è chiusa in direzione della Galleria. Infine, sulla 4 in direzione di Brunnen, un incidente provoca code tra Folternamb Albis e raccordo di Bleghi.
0: Diamoci una mano. E bentornati per la seconda parte, per la seconda ora di Diamoci una mano. Bentornati da Clarissa Tami. Vorrei rientrare nel tema, in realtà, con un film particolare, perché è un film cult che io amo particolarmente. Un film cult francese, si chiama Brice de Nice, del 2005, una celebre commedia appunto francese, con protagonista Jean Dujardin, un film cult caratterizzato da un umorismo assurdo e colorato. La storia è di Brice, che è appunto interpretato da Dujardin, un eterno adolescente trentenne, super ricco e viziato, che vive a Nizza e si atteggia da surfista stiloso, aspettando un'onda gigantesca che evidentemente a Nizza non arriverà mai. La sua vita dorata crolla quando il padre viene arrestato per riciclaggio, lasciandolo al verde. Costretto ad affrontare la realtà, Brice cercherà di sopravvivere rimanendo fedele al suo mondo giallo e stravagante. Perché ho scelto questo? Perché purtroppo non ho trovato delle clip e degli estratti in italiano di questo film. Se non vi è mai capitato, davvero andate a riscovare questo film del 2005, perché è proprio molto molto divertente. Dujardin, beh, insomma, un attore che non ha bisogno di presentazioni. Ecco, io volevo fare un po' questo parallelo. Brice nel film, adesso vi farò sentire anche uno dei brani di questo film, che dice je te casse, nel senso ti rompo, eccetera. E questo un po', per quanto è importante il rispetto invece dell'avversario, perché je te casse significa ti ho spaccato, ti ho rotto, insomma, un'espressione per sottolineare la presunta superiorità del personaggio, e quindi significa metaforicamente che l'interlocutore è stato annientato o con una battuta o in campo. Allora vorrei farvi sentire questo brano, che è anche molto molto estivo e molto solare e divertente, e poi torniamo a parlare con il Beach Volley Club di Ascona.

0: E allora andate a rivedervi Brice de Nice con Dujardin, film cult francese del 2005. Mi sono tolta un po' questo sfizio perché tra i miei film preferiti. Ma cosa volevo fare? Volevo fare un parallelo perché Brice de Nice aspetta l'onda perfetta. Voi invece quante volte avete aspettato la sabbia giusta, quella che non graffia? Mix. Ma Barbara, la sabbia giusta è importante?
1: La sabbia giusta, sì, scusate. Sì, perché comunque, nel senso, i giocatori sentono veramente la differenza. Può essere appunto dura, non ti riesci a muovere, affondi, e quindi a dipendenza della tipologia della sabbia, ogni lido, ogni posto dove creano un campo da beach non sempre hanno appunto quella ideale. La nostra è bellissima e perfetta perché l'abbiamo sempre presa, acquistata dopo un torneo a uno a Locarno, e quindi è proprio quella che usano
0: qualità, insomma,
1: i professionisti. Sì.
0: Mix, voi non badate a spese al Beach Volley Club Ascona?
2: Allora sì, abbiamo fatto dei bei sacrifici già nei primi anni, prendendo la prima sabbia per i primi due campi, sabbia di quarzo ovviamente, non granitica. La nostra ticinese è una bellissima sabbia, però non si presta perché si compatta troppo e diventa cemento in poco tempo. Questa qui invece non cementa e quindi è molto arrotondata, tra l'altro non è spigolosa, ci si può tuffare dentro, ma letteralmente non ci si fa male.
0: Ma invece c'è un mantenimento, dovete cambiarla ogni tot, come funziona?
2: Allora, il campo 1 l'abbiamo cambiato nel 2018 totalmente, il campo 2 nel 2019 e poi il terzo campo l'abbiamo costruito dopo, e quindi con sabbia nuova. Diciamo,
0: quanto dura 20 la
2: anni, 25 20 anni, anni la si riesce a utilizzare. Il problema che c'è adesso è che in Svizzera abbiamo una piramide di sabbia che è l'ultima buona che abbiamo portato dentro dalla Germania, e adesso la prossima non sarà di quella qualità lì. Una qualità molto buona che è quella che vedete su quella foto.
0: Esatto, perché Mix ci ha portato anche delle foto con una sabbia per far capire dalle Maldive, tipo bianchissima, bellissima.
2: Quella lì è una spiaggia di Cancun, il World Tour in Messico, e la stessa sabbia la si trova anche in Norvegia, in Europa è molto simile, è una delle migliori. Il problema è che costa tre volte tanto la nostra, che la nostra costa già moltissimo. Solo per fare un riferimento, al Lido Patriziale di Ascona abbiamo 100.000 franchi di sabbia comprata al nostro prezzo, quindi prezzo basso.
0: Un prezzo basso, com'è che funziona per comprare la sabbia? Va tipo a metro quadro?
2: A metro cubo, esatto.
0: Metro cubo, sì.
2: A metro cubo, allora il metro cubo è una tonnellata e mezzo, e bisogna calcolare che il prezzo di compravendita borsa è sempre sulla tonnellata, quindi il prezzo che ti danno, non immaginatevi che il metro cubo è una volta e mezzo quello che ti danno, quindi sempre fare attenzione perché pensi di spendere tot e poi invece è una legnata della Madonna. E poi c'è il trasporto.
0: È il trasporto quello che costa, anche che incide particolarmente, un po' come quando bisogna trasportare mobili e montaggio. Compri l'armadio, ti è costato un tot, ora che ti arriva a casa col trasporto e il montaggio niente, ne potevi comprare altri 10. Ma torniamo invece, perché abbiamo un altro ospite al telefono. Mix, vuoi presentarlo tu, perché ci colleghiamo con il Lido?
2: Esatto, ci colleghiamo con Lido Patriziale. Matteo è il gerente responsabile di tutta l'infrastruttura, così possiamo chiedere a lui come la vive da gerente
0: Matteo,
2: del Lido.
0: Matteo, ci senti?
3: Buongiorno, vi sento.
0: Allora Matteo, voglio...

0: volevamo sapere da te, insomma, quanto ha inciso nella tua vita il beach volley, oltre che evidentemente Mix, che è un personaggio unico e speciale.
1: Assolutamente, grazie a lui c'è sicuramente un bel movimento con tanti anche eventi, tornei in quella zona e si prende molto cura dei campi e tutto merito suo.
0: Ma soprattutto delle persone, posso aggiungere, Mix lo conosco insomma da un po' di anni e devo dire che è una persona speciale, che lui ha proprio a cuore, si prende cura al di là dei campi, dello sport, in realtà proprio delle persone, cioè riesce a tenere tutto insieme, è un uomo speciale in questo, fa la differenza insomma.
1: Esatto. Sì, sì, infatti crea unione e crea dei grossi gruppi, infatti abbiamo molta affluenza, si crea proprio un grosso gruppo molto affiatato che frequenta proprio tutta la stagione il Lido e siamo molto felici di questo.
0: Come dire, un vero valore aggiunto per voi, voi collaborate, come si fa a dire di no a Mix? Questo è impossibile, dai, dimmi la verità Matteo.
1: Assolutamente, non diciamo mai no.
0: Non diciamo mai no. Ma tu giochi a beach volley? È riuscito a trasmetterti questa passione Mix o non ancora?
1: Guardi, mi piacerebbe tanto, ma siamo talmente tanto impegnati in questo bellissimo Lido, lavorativamente parlando, che spesso non ne godiamo dei servizi. Però sicuramente potrebbe essere un'occasione in qualche tempo libero di poter iniziare.
0: Allora Matteo, già che sei al telefono, prima di salutarci, c'è qualche evento legato al beach volley che vuoi magari già dirci, così ci segniamo in agenda qualche appuntamento, primi appuntamenti al Lido Patriziale? Lido Patriziale di Ascona, allora, ovviamente.
1: Esatto. Sicuramente Michele è quello più informato, diciamo.
0: C'ha lui il calendario in mano.
1: È lui il boss del calendario, esatto.
0: Noi benissimo.
1: Facciamo un po' da contorno e accompagniamo il tutto, sì.
0: Va bene, perfetto. Grazie Matteo, allora buon lavoro al Lido Patriziale di Ascona. Mix, quindi, o Barbara, avete già un calendario, possiamo sapere più o meno quali sono i prossimi appuntamenti?
2: Allora, già domani noi giochiamo con le Under 18, poi abbiamo vari tornei tra appunto sia al Lido di Ascona, sia a Dongio, Bellinzona. Allora, per esempio, abbiamo dei B3 maschili a Dongio il 21 maggio, il B2 ad Ascona il 25 di maggio, il B3 a Bellinzona. Un appuntamento che sicuramente vorrei far venire molta gente a vedere è il 31 maggio, abbiamo la 3, quindi è un torneo a livello nazionale, sia maschile che femminile. E qui
0: dove, appunto, a che ora?
2: Al Lido di Ascona, dalle 10 alle 5 più o meno.
0: È aperto al pubblico?
2: Sì. Nel senso c'è l'entrata del Lido, ma poi possono appunto godere
0: dello spettacolo.
2: Proprio dello spettacolo, di vedere i giocatori che appunto giocano anche a livello nazionale proprio sulle nostre rive.
0: Dove troviamo tutte queste informazioni per vedere dove vi spostate, quali sono le partite a cui si può assistere?
2: Allora, abbiamo un canale WhatsApp Beach Volley Ticino, esiste un Facebook anche lì Beach Volley Ticino, dove comunque ci sono le locandine con i tornei giovanili, con i tornei femminili, con i tornei maschili.
0: Quindi su Facebook Beach Volley Ticino, e voi il canale WhatsApp è una cosa pubblica, vuoi lasciare il numero? Di WhatsApp non so come funziona.
2: Nel senso, appunto, se si va sul il canale è Beach Volley Ticino.
0: Beach Volley Ticino, sì. Quindi cercate Beach Volley Ticino
2: o
0: su
2: sulle
0: WhatsApp,
2: locandine ci sono il QR code che quindi poi ti porta, e lì ci sono varie informazioni, come fare le licenze, come creare la coppia, come fare l'iscrizione ai tornei. Ci sono i corsi coach per i genitori che vogliono aiutare i propri figli, perché a volte un allenatore non può essere su tre campi e quindi anche i genitori hanno la possibilità, facendo un test, leggendo un po' il regolamento, di poter fare da coach alle partite.
0: Se avete altre domande scriveteci 076 321 1113.

0: Questa mattina diamoci una mano, tanti ospiti, tante telefonate, insomma una bella puntata ricca. E anche adesso abbiamo, la conoscete bene, la conosciamo bene, una nostra cara amica Marilu Zanella, coordinatrice di Volontariato Ticino. Buon sabato cara Marilu, dobbiamo fare un po' un bilancio di tutti gli appuntamenti che ci sono stati e del nuovo appuntamento del 21 maggio, insomma ci sono un bel po' di cose, tanta carne al fuoco come si dice, poi anche un appuntamento per la nuova stagione, ma ti lascio, non voglio rubarti spazio, vai Marilu.
1: Buongiorno Clarissa, buongiorno ai radioascoltatori e complimenti per questa opportunità che date alle associazioni di presentarsi, perché penso che sia importante. È anche uno degli scopi che noi ci siamo prefissi per l'anno internazionale del volontariato, che quest'anno appunto è stato designato dalle Nazioni Unite anno internazionale dei volontari per lo sviluppo sostenibile, ed è uno degli scopi che ci siamo prefissi quello di dare visibilità alle realtà di volontariato presenti sul territorio, che sono veramente tante.
0: Sono tantissime, quindi, cioè più di 1000, e tra l'altro Marilu, ovviamente quest'anno è l'anno del volontariato, quindi a maggior ragione diamo spazio. La fortuna che abbiamo è che noi cerchiamo di dare visibilità e di parlare di tutte le realtà che ci sono nella Svizzera italiana, perché sono fondamentali, no? Per il benessere della nostra società, per stare tutti meglio, ecco, in realtà è quello.
1: Sicuramente hanno un ruolo fondamentale di veramente anche di creare relazione, coesione e benessere per la popolazione, quindi sono fondamentali ed è importante dare loro visibilità, perché spesso siamo bombardati da notizie negative e invece parlare del bello che c'è ed è molto fa bene.
0: Brava Marilu, hai detto una cosa fondamentale, che è quello che stiamo cercando di portare avanti nel nostro piccolo qui a Diamoci una Mano, grazie appunto a Rete 1, questo spazio meraviglioso di portare avanti il bello, perché come dici tu, no, essere bombardati sempre da cose negative alla fine davvero ci fa sentire male tutti, quindi invece il bello, le cose che funzionano, le belle persone vanno valorizzate, sì. E bisogna parlarne, il positivo attrae positivo.
1: Sì, esatto, perché fa sentire male e impotenti, mentre nel volontariato uno si può sentire anche veramente attore e partecipe di qualcosa, no? Quindi il volontariato è un'opportunità per rendersi utili e in modo bello e gratificante. Ora arrivo ritorno al discorso dell'anno internazionale del volontariato e di queste serate informative che ci siamo prefissi di organizzare sul territorio. Noi il volontariato Ticino quindi offre una tra le varie cose, appunto magari avremo opportunità poi in autunno di presentare meglio tutto quello che facciamo e che offriamo alla popolazione.
0: E sì, dobbiamo dire che in autunno organizziamo una puntata dedicata ad hoc, che così facciamo anche un po' il bilancio di come è andato questo anno del volontariato, come dici tu, abbiamo la possibilità, ci prendiamo il tempo per presentare tutto quello che c'è nella Svizzera italiana e tutto quello che fate, tutte le varie attività e servizi.
1: E tra le varie cose che stiamo facendo quest'anno sono delle serate informative sul territorio per avvicinarci alle varie regioni del cantone con dei momenti di incontro con la popolazione, con chi è interessato, che vuole avere una prima panoramica su quali sono le varie possibilità di impegnarsi nel volontariato, perché magari uno dice sì, qualcosa mi piacerebbe fare, però non sa bene come fare, dove raccogliere le informazioni, come, quanto impegnativo, così magari tante domande. Ecco, con queste serate noi siamo proprio lì per rispondere alle domande, per presentare i vari ambiti in cui è possibile impegnarsi, che sono dal sociale al culturale allo sportivo, come questa mattina che state parlando dell'ambito più sportivo, però c'è appunto il sociale, il culturale, l'ambientale, ci sono veramente tantissimi settori con gli anziani, bambini, malati, disabili, veramente tantissime opportunità di fare volontariato, quindi l'idea è di presentare una panoramica su questi diversi ambiti, sui vari tipologie anche di utenti con cui si può entrare in contatto, quindi di persone che si può andare ad aiutare e con cui si può entrare in relazione. E abbiamo già fatto una serata a Giugliasco, quindi per raggiungere meglio le persone della zona del Bellinzonese, una serata a Locarno il 5 maggio, entrambe sono state molto apprezzate, c'è stata una buona partecipazione di persone, soprattutto quella di Locarno, e abbiamo già parecchi iscritti per la prossima, che sarà a Lugano giovedì 21 maggio, giovedì 21 maggio, quindi giovedì della settimana entrante, alle ore 18, dalle 18 alle 19:30. Per queste serate noi siamo ospiti di una delle nostre associazioni membri, perché Volontariato Ticino è l'ente che raggruppa le varie organizzazioni e associazioni di volontariato. Quindi siamo stati ospiti a Giubiasco presso Inclusione Handicap, a Locarno presso Pro Infirmis e adesso a Lugano, quindi giovedì 21 maggio alle 18 saremo presso la sede della Croce Rossa di Lugano in via La Campagna 9. Sarà una serata dove presenteremo appunto gli ambiti, gli utenti, cosa vuol dire, come ci si può approcciare, presenteremo anche bene il nostro sito dove si possono trovare tantissime informazioni, gli annunci anche di ricerca volontari che pubblicano le associazioni, presenteremo le nostre attività di consulenza e orientamento per chi vuole avvicinarsi al volontariato e essere aiutato a trovare l'ambito più adatto, e ci sarà la possibilità soprattutto di fare domande e di incontrare anche dei rappresentanti di alcune associazioni, naturalmente di Croce Rossa, che è l'ente che ci ospita, quindi che avrà la possibilità di presentare un po' in particolare le proprie attività, ma anche ci saranno anche altri rappresentanti di altre associazioni. Quindi dopo, nella parte finale anche più informale, per chi è presente può andare verso l'uno o l'altro rappresentante dell'associazione e fare delle domande anche più specifiche.

0: vanno anche in Svizzera interna, fanno tornei appoggiate benissimo dai genitori e quant'altro, ma poi c'è quelle del livello intermedio che vengono, giocano per giocare, per divertirsi, che è una bella larghezza di piramide, e poi c'è quelle in basso che magari sono quelle che iniziano, sono quelle un po' più piccoline che però sfidano quelle grandi, poi magari riescono a portarsi a casa un set e sono felicissime, no?
1: Qual è l'età ideale per iniziare la beach volley?
0: Barbara? Lascio magari a Claudio.
1: Claudio, ecco.
2: Ma, allora, partiamo ancora dal concetto che si viene dalla pallavolo. La pallavolo si inizia a 8-9 anni, comincia a gestire la palla tra i 9 e i 10 anni in modo ideale per poter anche fare l'esperienza di beach volley, no? Infatti, appunto, da noi abbiamo una ragazzina del 2015 che fa regolarmente i tornei, quindi è una delle più giovani che abbiamo dentro, però chiaramente l'età ideale è tra i 11-12 anni, è lì che si sta sviluppando tutta la tecnica, è lì che anche provare l'emozione di giocare a beach volley dà quell'impulso in più.
1: C'è una differenza di gioco, immagino di sì, tra ragazzi e ragazzi, o una differenza di approccio, di mentalità, anche proprio di mindset?
3: I maschi si buttano su qualsiasi pallone senza problemi, le ragazze, ah, ma c'è la sabbia, sai, un po' così all'inizio.
1: È vero?
3: Sì, sì, poi dopo capiscono che appunto se si vuole giocare veramente bisogna comunque buttarsi, e che anche il fatto di fare un tuffo nella sabbia non fa male, si ci sporca un po', ma poi basta scrollarla via di dosso e si è pronti come prima per il prossimo pallone.
1: Abbiamo un via Swiss urgente.
4: Sulla 2 tra la Galleria del San Salvatore e Lugano Nord, in direzione nord, si raccomanda la massima prudenza a causa della presenza di oggetti sulla carreggiata.
1: Ed eccoci qua, torniamo, quindi un mindset diverso.
3: Allora, bisogna sempre vedere, nel senso, io dico sempre non troppo piccole, perché poi magari si spaventano, non gli piacciono e dopo non rimangono collegate al nostro sport. Però chiaramente chi ha una buona tecnica di pallavolo è sempre la benvenuta sui campi da beach, provare, perché è da lì che inizia il tutto. Uno deve provarci e poi vede se gli piace, perché non a tutti per forza piace il beach volley perché ha giocato pallavolo, e viceversa.
1: Un po' metafora della vita, non rimanete sugli spalti, ma Enrico Varsi, buttatevi in campo a giocare, cioè non state lì a guardare gli altri.
5: Ma sì, anche perché in effetti quello che poi siamo è il risultato delle nostre esperienze, no? Non tanto di cose teoriche, ma di quello che viviamo. E, insomma, lo sport forse anzi è uno dei contesti più potenti da questo punto di vista. Poi oggi abbiamo visto che si parla proprio di relazioni, di non verbale, di comunicazione inconscia. Dicevamo, loro secondo me non hanno solo costruito campi, hanno costruito relazioni, no? Un gruppo, una comunità.
3: Sì, anche perché noi abbiamo appunto tanti collegamenti un po' in tutta la Svizzera, io ho gente appunto con cui mi scrivo regolarmente anche dopo 20 anni, vallesane oppure Argovia, abbiamo per esempio Beach Volley Club Losanna che ad agosto viene sempre con 3-4 coppie a giocare, abbiamo un personaggio, Ugli, che viene sempre ai tornei maschili, è un signore di 45-50 anni, ma magari gioca anche con un diciottenne. L'importante è giocare, non è il vincere, partecipare, è agonista perché anche lui comunque ci tiene, vorrebbe vincere, però viene, gioca, gli piace il Ticino e volentieri per esempio viene ai nostri tornei.
1: E parlando di tornei mix, avete in calendario, anzi no, vogliamo segnalare delle altre pagine, degli altri canali per comunicare con voi, e poi c'è uno scritto di una vostra giocatrice.
0: Esatto, allora prendo la parola su quello che è la pubblicità che possiamo fare con il Beach Volley Club Ascona. Barbara ha citato bene la pagina Facebook del Ticino. Noi abbiamo la pagina di Facebook e anche Instagram, che è Beach Volley Club Ascona, quindi trovate anche lì tutti i calendari e quant'altro, anche per esempio corsi per amatoriali o quelli che organizziamo anche per i giovani o anche per i non giovani, perché sappiamo benissimo, come ha detto Benettino, che tra i 6 e i 10 anni imparano la coordinazione, e quindi lì sarebbe l'ideale averli. Boh, se cominciano più tardi

0: e ovviamente al posto di un anno ce ne metteranno tre, però avranno la coordinazione anche dopo.
1: Si può iniziare anche dopo, quindi 50, esatto. 60, 70 anni. L'impegno però per allenarsi, quante volte vi trovate? Cioè, come funziona, Claudio?
2: Ma questa è un'organizzazione che viene svolta dai club di pallavolo, perché adesso le ragazze più organizzate, che quelle che ambiscono a partecipare ai campionati svizzeri, provengono tutti dai club di pallavolo, e i vari club organizzano gli allenamenti. E quindi Locarno abbiamo i nostri allenamenti, Bellinzona anche loro si danno da fare, Moesa pure,
3: Lugano.
2: E quindi anche adesso anche Lugano, e loro si organizzano tra club, e poi dopo si ritrovano tutti a confrontarsi nei tornei, nei weekend.
3: Dipende forse anche tanto dalle ambizioni che hai. Ci sono quelli che fanno un allenamento a settimana perché si trovano e vogliono giocare, le ragazzine che fanno 4 allenamenti a settimana perché l'obiettivo sarà ad agosto riuscire a entrare nelle 16 che vanno a Lucerna per il campionato svizzero.
1: E a proposito, chi è in campo in questo momento? Chi è che c'è in campo? Dove, Mix?
0: Allora, in Italia abbiamo Anaïs Garate, che purtroppo volevamo contattare ma non riusciremo perché sta giocando 2 partite di fila. Questo è un buon segno perché vuol dire che sta vincendo e quindi avanza nel torneo loser winner, e lei per il nostro club è una buonissima referenza, è un talento. Abbiamo un palmarès, se voi andate sulla pagina che abbiamo in internet la potete anche leggere e vedere quante ragazze hanno fatto risultati, quindi sì, amatoriale, sì, divertimento, però ci sono state anche quelle che hanno fatto veramente un grande lavoro con Claudio, con Barbara, con tutto quello che ne concerne, con i loro genitori che le hanno coadiuvate e aiutate in tutti quei risultati che hanno ottenuto, e supportate ovviamente perché avete visto che dovevano collimare le agende e i calendari. E qui posso riportare la sua testimonianza, quindi prenderò le sembianze di Anaïs, che sarò felice di fare, e quindi leggo il suo scritto che avrebbe voluto riportare come testimonianza a questa trasmissione. Ciao, mi chiamo Anaïs, vivo a Locarno ed ho 28 anni, sono contento di tornare giovane, e mi è stato chiesto di venire in radio per parlare della mia esperienza con il beach volley, ma purtroppo per un impegno non posso esserci. Ci tengo comunque a scrivere 2 righe e provare a trasmettere qualcosa, e chissà, magari far incuriosire qualcuno rispetto a questo bellissimo sport. Gioco a pallavolo da quando ho 6 anni e a beach volley da quando ne ho 12. Nel 2011, all'età di 14 anni, la mia ex compagna di beach volley Carlotta Crocimaspoli ed io abbiamo vinto il campionato svizzero U15 di beach volley a Lenzburg, e lì ha messo una bellissima foto dove fanno su felicissime. Aspetta che è andato via, ecco, ok. Quando riguardo questa foto mi si illuminano in maniera automatica gli occhi e mi viene da sorridere.
1: E mi emoziono anch'io. Ti emozioni, Mix.
2: È un'emozione,
1: stai rivivendo tutto. Vai alla parte finale, Mix. Ce la fai?
0: Sì, ce la faccio.
1: Parte finale.
0: Ricordo perfettamente quel momento ed è un'emozione fortissima. Quando abbiamo fatto quell'ultimo punto e abbiamo visto tutte le nostre persone che erano lì esultare insieme a noi, è stato qualcosa di meraviglioso. Tutti i nostri sforzi, quelli dei nostri genitori, sono stati ricompensati, incoronati, e ricordo anche l'emozione di salire sul podio e di essere premiate. Per arrivare a quel traguardo ci siamo impegnate molto, abbiamo fatto allenamenti per diverse estati sotto il sole, con la pioggia, ed abbiamo girato la Svizzera per fare tornei e accumulare punti di classificarci ai campionati CH svizzeri. Per classificarci ai campionati CH ci siamo poste diversi obiettivi. Il più grande e importante era quello di vincere i campionati svizzeri. E ce l'abbiamo fatta. Eravamo piccole, è vero, e però è comunque un traguardo a cui vado ancora tanto fiera. Ringrazio tanto i miei genitori, i miei allenatori, le persone che ci hanno sempre sostenute, ed anche grazie a loro che abbiamo vissuto tutto questo.
1: Ma che meraviglia! Grazie mille per aver condiviso questa emozione. Adesso un po' di musica e torniamo.

0: Ci ha scritto Nadia: un abbraccio a Mix, grazie per l'emozione che hai trasmesso, anche se non lo conosco, è arrivato al cuore, bravissimi, bella trasmissione. Tornando allora a parlare, ci chiedevamo adesso con Enrico diceva: ma quali sono poi i paesi anche più forti? Cambia nel gioco anche il retaggio culturale di un paese da dove si viene? Claudio, non so.
1: Secondo me è tutta una questione di passione. Chi prende passione per questo sport e poi si mette degli obiettivi, come ha fatto Anaïs, che vuole arrivare e vincere, lo può fare da qualsiasi parte del mondo. Anche
0: ci sono paesi improbabili che sono fortissimi, perché uno magari pensa subito, non lo so, Messico eccetera, invece ci sono anche
1: Norvegia, Canada, Russia,
2: Qatar.
1: Sono paesi dove non è che vai tanto spesso a giocare a beach volley, però poi loro si specializzano, lavorano tutto l'anno, partecipano anche a tornei World Tour che nel Sud America, che così loro viaggiano e continuano a poter lavorare con il caldo.
0: Conta ecco il caldo, perché anche lì giocare con 40-50 gradi, la sabbia e poi ci si brucia e la crema solare, come si fa, Mix?
3: Ma diciamo,
0: la palla scivola con la crema, poi non lo so.
3: Ma più che altro si attacca la crema e la sabbia, quindi non è proprio il top per giocare. Però rendersi protetti dal sole e dal caldo, dalla calura della sabbia è una cosa che si può fare. Ci sono per esempio dei rimedi, la crema ormai la conoscono tutti per quello che riguarda il sole, quindi protezione 50 quando c'è una bella giornata estiva. Ma invece sulla sabbia, di solito quando è troppo caldo la sabbia scotta, specialmente il colore della sabbia fa tanto, se questa è bianca o se questa è marroncina incide moltissimo sulla
0: sua
3: temperatura.
0: Qual è quella che scotta di più?
3: Ma diciamo la bianca in determinati posti può scottare di più a seconda dell'inclinazione del sole, invece normalmente a parità di inclinazione sul marroncino questa incide ancora di più. Per esempio noi abbiamo la stessa tipologia di sabbia su 5 campi sul delta di Ascona, quindi Ascona, al Lido, le scuole elementari, l'albergo La Rustica, l'Osone e poi il meriggio è il più ventilato di tutti, eppure la sabbia lì è improponibile, il pomeriggio è troppo calda perché soffre di quell'ambiente lì, e la sabbia è la stessa identica.
0: Certo,
3: e
0: ma lì c'è un dress code o posso vestirmi come voglio?
3: Le calzette, tu puoi mettere le calzette, ci sono delle calzette da beach che tu puoi indossare, quindi eviti di avere il piede che scotta sotto sulla pianta dove fa anche male, però se poi ti butti la scottata la prendi.
0: Certo, è un impegno anche, mi dicevi Claudio, microfoni spenti, se una persona ha un lavoro riuscire a far combaciare questa passione non è così facile, però forse è meno impegnativa del golf, cioè per il golf bisogna stare in campo 8 ore o quant'altro, nel beach no, nel beach volley.
1: Dipende a che livello lo fai, perché chi lo fa da professionista ormai si allenerà tutti i giorni, chi invece lo fa un po' amatoriale cerca di far combaciare le proprie attività con gli allenamenti, ma in generale quelli che si danno da fare si allenano 4 volte la settimana.
0: Allora ci sono anche poi gli spostamenti, perché si viaggia tanto con il beach volley, come organizzate gli spostamenti? Siete in tanti? C'è qualche ricordo di questi 30 anni? Beh, Mix, immagino che hai tantissimi aneddoti.
3: Sì, aneddoti tanti, posso citarne uno veloce: quando si pensava di spianare la sabbia in Piazza Grande Locarno con un packer da 5 metri, dopo 2 ore che era dentro che gironzolava faceva solamente dune perché non riusciva a spianare, perché con le ruotone la rispostava, l'abbiamo spedito fuori e abbiamo fatto tutto a mano. Questo è uno che mi ricordo molto bene, perché in 3 abbiamo dovuto in tempo record spianare in campo, c'era Jerry e il Sergio che mi davano una mano quel tempo lì, e è stata dura metterla, però ce abbiamo fatta. Altrimenti si usa un bobcat con i cingoli, che è perfetto per fare quel lavoro lì. Un altro aneddoto che riguarda invece le trasferte è il ritrovo annuale che facciamo in quel di Gstaad, è la tappa più
0: che
3: bella.
0: Che chic il beach volley, però andate a Gstaad, hai capito? Non come noi comuni mortali, che al limite andiamo a, che ne so io, in qualsiasi altro posto, insomma, non a Gstaad.
3: E lì è bellissima la trasferta, perché è lungo come viaggio, perché veramente in cima a una valle è lontanissima, tutti sanno più o meno dov'è. E
0: poi però, è bello in montagna, sì, giocare a beach volley,
3: cioè. Giocare a beach volley in mezzo alle montagne, gli stessi atleti sono felici di andare su lì, proprio perché di solito lo fanno in spiaggia.
0: È come sciare a Dubai.
3: Esatto,
0: è quello. Brava. Voi andate a giocare a beach volley a Kstad.
3: Noi andiamo su, non andiamo su noi a giocare, ma andiamo su a vedere quelli veri e quelle vere, perché lì veramente c'è il top a livello mondiale. È una tappa del Tour 1 mondiale, e Kstad la tiene stretta, perché c'è una tappa del tennis, c'è una tappa del beach volley, c'è diverse cose che sono attrattive a livello internazionale, e questa non la molla di sicuro. Ogni anno fanno il crowdfunding proprio per tenerla, e anche lì volontari ne hanno tantissimi, fanno un'incetta di volontari, perché ormai il torneo si svolge già in preparazione, smontaggio e tutto, sull'arco di 2 settimane, quindi il torneo dura molto meno, ma tutto quello che è infrastruttura e tutto dura molto di più. Anche noi ai tempi, quando organizziamo lo Carno Largo Zorzi, si partiva a settembre per fare un torneo mese di maggio.
0: E quello me lo ricordo, era molto speciale, è rimasto penso ancora nei ricordi di tutti gli spettatori. So che ci sono delle richieste, si vuole tornare ad organizzare. Allora, per chi non se lo ricordasse, era un torneo di beach volley, quindi campi da beach volley, campi di sabbia in Piazza Grande a Locarno.
3: Allora, è stato fatto fino al 2003 in Piazza Grande a Locarno. 2 anni di fila abbiamo fatto 2 campi anziché uno, abbiamo allargato il numero di coppie, poi abbiamo esteso anche sui campi al Lido, tant'è vero che Anna Barbara, brasiliana molto conosciuta, ha giocato anche al Lido di Ascona, come Moreira, Vanessa e tante altre giocatrici di fama internazionale. E poi dopo, dal 2004 in poi, fino a pochi anni non sono, abbiamo giocato sempre in Largo Zorzi, un evento che viene sempre richiesto da tante persone. Infatti adesso che dopo la 27esima edizione abbiamo smesso di farlo qui in Ticino, ci viene sempre chiesto: ma quando è che arriva in Largo Zorzi il torneo? Perché era così bello, ci piaceva, veniamo lì volentieri con la famiglia. E però purtroppo è una ragione di sponsor, come tutti sappiamo l'economia adesso non tira come tirava una volta, e quindi si fa sempre un po' più fatica a trovare gli sponsor. Qualora dovessero ripresentarsi degli sponsor di un certo tenore, più che volentieri siamo a disposizione.
0: Siete
3: per
0: già pronti in quel caso? Prontissimi. Lì prontissimi,
2: sempre pronti per il beach volley,
0: sempre pronti per il beach volley. E adesso Mario Venuti, veramente.

0: Giovanni Calippi, commenti a sfondo sessuale in sala operatoria, domande inopportune durante i colloqui di assunzione. È successo all'ospedale civico di Lugano, l'ente ospedaliero ticinese ha già preso provvedimenti. Al Tribunale federale fa ancora discutere la relazione tra due giudici, non c'è una procedura univoca per gestire la situazione, lui continua a lavorare, lei è stata sospesa. Prolungato di ulteriori 45 giorni il cessate il fuoco tra Libano e Israele, ma in realtà le violazioni sono continue, soprattutto da parte di Tel Aviv. Donald Trump non vuole l'indipendenza di Taiwan, il presidente americano lo ha dichiarato poche ore dopo aver incontrato il suo omologo cinese Xi Jinping. E per lo sport, bel esordio della Svizzera ai mondiali di hockey, partita tutta in controllo con gli Stati Uniti, stasera si cerca la continuità contro la Lettonia.
1: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Informiamo che in Romandia la 16 è stata chiusa tra Glovelier e Saint-Ursin in entrambe le direzioni a causa di un incidente. In Ticino segnaliamo la fine del pericolo causato dalla presenza di oggetti sulla A2 tra la Galleria del San Salvatore e Lugano Nord in direzione nord. Inoltre sulla A2 tra Amsteg e il portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 4 km in direzione del Ticino con tempi di attesa di 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della Galleria.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
3: Diamoci una mano.
4: E ci siamo, ultima parte di Diamoci una mano. Quest'oggi abbiamo parlato di sabbia, di sole, di passione, di cuore, di relazione, di unione, perché è questo che riesce a fare da 30 anni il Beach Club Ascona. Adesso abbiamo un ospite molto speciale tra pochissimo, ma intanto ve la faccio ascoltare con Vieni con me.

0: Oggi abbiamo con noi una voce che sa trasformare ogni nota in emozione, dal trionfo X Factor ai successi che hanno scalato le classifiche italiane, passando per collaborazioni prestigiose e un percorso artistico sempre in evoluzione. È un piacere accogliere una delle interpreti più sensibili e autentiche della musica italiana con noi, Chiara Galiazzo.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Bello averti.
1: Buongiorno.
0: Allora, questa mattina noi abbiamo fatto veramente un tour mentale, non solo nel cuore, già nell'estate sulla sabbia, parlando con, perché sono ospiti qui, il Beach Volley Club di Ascona, e quindi ci si chiedeva quale fosse il tuo rapporto con il beach volley, se ti è già capitato di giocare, e in generale con la sabbia, il mare, l'estate, cioè che cosa rappresenta per te il periodo estivo?
1: Beh, io da più giovane giocavo a pallavolo, quindi in realtà il beach volley, diciamo che è sempre stato uno degli sport che ho fatto in spiaggia. L'ho sempre preferito ai racchettoni, sinceramente. E, anche
0: il,
1: perché
0: la
1: comunque
0: pallavolo
1: era
0: interessante, perché ci dicevano.
1: Sono alta anche, quindi.
0: Che fortuna, vedi.
1: Perché alle medie, diciamo che lì mi hanno mandato a. Non ero neanche troppo male, devo dire, ecco.
0: Appunto la pallavolo è la base tecnica fondamentale per poi riuscire a giocare bene a beach volley. E come mai la pallavolo? Quali sono i tuoi ricordi? Facci fare un viaggio nei tuoi ricordi in questo mondo della pallavolo, questo sport, e quanto ti ha forgiata poi anche a livello artistico?
1: Beh, allora, a livello artistico non te lo so dire, però sicuramente in un periodo di adolescenza a pallavolo fai gruppo, quindi in realtà comunque avevo la mia squadra, mi sono fatta un sacco di amiche, e comunque secondo me fare uno sport di squadra in quel periodo lì è molto importante, ecco, più magari di quelli singoli. Sicuramente era molto impegnativo, perché comunque ci allenavamo tantissimo e poi facevamo le partite il fine settimana. Ma molto divertente.
0: Quindi sì. Lo sport ti ha forgiato, nel senso che magari ti ha dato una disciplina che poi tu hai potuto anche mettere in campo nella tua dimensione artistica.
1: Magari sì. Magari sì. Poi vabbè, per cantare serve il fiato, quindi sicuramente più sport si fa per allenare questo passaggio, meglio è. Diciamo.
0: E la pallavolo adesso nella tua vita non c'è più, o ogni tanto nel tuo tempo libero ancora ritrovi
1: non
0: le tue vecchie compagne?
1: Ammetto che non c'è più. Però perché non lo so, perché non ci ho più giocato, ecco, forse a beach volley qualche anno fa, ecco, quando mi trovo in spiaggia magari partecipo, perché il beach volley è immensamente faticoso. Perché comunque c'è la sabbia, è tutto diverso. Però mi piace cadere comunque quando gioco a beach volley.
0: Ti piace cadere? Per quale motivo?
1: Bello, molto bello, perché ti butti. Ecco, quindi c'è la sabbia, quindi è molto bello.
0: Questo anche nella vita, tu non hai paura di cadere?
1: No, non ho paura di cadere, tanto cadono tutti, quindi tanto vale prepararsi a cadere per sapere come rialzarsi, ecco.
0: E ecco, quali sono gli strumenti che sono stati e sono fondamentali per te nel momento in cui ti devi rialzare, se sono cambiati anche negli anni?
1: Beh, sicuramente tanto il motivo, la passione che ti spinge a volerti rialzare, la tenacia che non fa mai male, e direi la psicoterapia. Che ti dà il metodo per riuscire a rialzarti, ecco, queste sono secondo me, delle cose, anche le persone che ti stanno vicino, che ti vogliono bene, sicuramente possono aiutare, ma non sono quelle che possono veramente aiutarti a fare un lavoro su di te, ecco, lì ci vuole secondo me qualcosa di più professionale.
0: Hai toccato un tema per noi molto importante, ci sta molto a cuore, ovvero quello proprio della salute mentale, della psicoterapia, sì, della psicologia. E in che modo ti ha aiutata anche per riuscire a connetterti con il tuo pubblico, con te stessa, riconoscere, immagino, le tue emozioni sia fondamentale per poi poterle trasmettere al tuo pubblico, ai tuoi fan? E da quanto tempo fai, se fai ancora, psicoterapia?
1: Sì.
0: Ecco.
1: Beh, lo faccio da 3 anni e non credo che smetterò. Hai parlato bene di emozioni, perché comunque io faccio parte di una generazione a cui i genitori non hanno particolarmente insegnato a riconoscere le emozioni, ecco, non era un tema molto, negli anni 80 non c'era questo tema molto forte sui bambini, adesso vedo che c'è di più. E quindi in realtà siamo diventati degli adulti che non sapevano ben riconoscerle, e questo porta frustrazione, porta dei problemi. Diciamo che comunque con il tempo adesso credo di essere diventata più brava a riconoscerle. Per il resto ti dà un metodo, ti riordino e ti fa vedere le cose diversamente. Ecco, però è un lavoro personale, poi anche molto che dipende da persona a persona, ci sono tantissimi aspetti e poi capisci anche tante cose a cui magari non avevi pensato. Comunque sono molto contenta di aver iniziato questo percorso, perché comunque diciamo che mi godo molto di più la vita, perché me ne accorgo.
0: Esatto, e quello è fondamentale.
1: Che succede? E oltretutto cade molto sulle mie canzoni questi temi di accorgersi delle cose piccole, delle piccole cose e godersele.
0: Perché
1: quindi
0: la comunque
1: un tema che affronto spesso.
0: La consapevolezza è un germoglio che continua a crescere.
1: Sì, certo. E il problema è che se si è presi da altro, anche da tristezze varie, da sensazioni che ti pervadono completamente, non ti accorgi comunque di quello che sta succedendo. In generale è così, e quindi che stai vivendo, e quindi il riordino mentale sicuramente ti amplia la vita, questo sicuramente, ecco, quindi lo consiglierei. E nel mio caso, vabbè, io poi metto il tutto nelle canzoni, quindi sono temi che mi piacciono, sono importanti,
0: sono temi fondamentali. Sì. Ecco, in che modo la musica può anche aiutare in questo riordino?
1: Ti dico che la musica non aiuta in questo riordino.
0: No. È uno
1: la
0: sfogo.
1: Musica non aiuta in questo riordino, tantomeno l'ambiente lavorativo della musica, anzi lo fa diventare ancora più un frullatore. Sicuramente, diciamo, sia fare qualcosa che ti piace, in cui trovi un senso, può dare più uno sfogo a quello che magari hai fatto su di te, ecco, diciamo, ti fa vedere le cose migliori. Quindi magari io affronto dei temi, sono fissata con dei temi per me nella mia quotidianità, e poi posso parlarne nelle canzoni.
0: Dimmi esattamente, ecco, quali sono i temi, tre temi che proprio sono un po' la tua
1: fissa.
0: Basta
1: poco è questo, basta poco comunque.
0: Il tuo nuovo brano Basta poco. Esatto, così ne parliamo già.
1: Esatto, anche la mia nuova canzone comunque parla di evasione mentale, che non serve avere la FOMO di andare in giro per ogni fine settimana per essere contenti, per essere felici, ma bisogna comunque imparare anche a fantasticare, a essere felici anche con la tua fantasia, pensando, con l'evasione emotiva, cioè, quindi parla molto di questo. Ma io ho fatto anche un album intero che si chiamava Bonsai sul piacere delle piccole cose, quindi mi è sempre sempre piaciuto affrontare questo tema qui, che non è iper pop, ma vabbè, tanto non è che si può parlare sempre delle stesse cose, ecco.
0: Quali sono le piccole
1: Poi chi lo capisce.
0: Certo. Sì. Quali sono alcuni esempi di piccole cose che magari, senza andare lontano, 5 anni fa non riuscivi ad accorgerti o davvero a valorizzare, a interiorizzare, e che oggi invece riesci?
1: Beh, devo dire ogni cosa. Guarda, anche un aperitivo a primavera. Anche un aperitivo d'estate, una sera d'estate, se sei troppo preso a pensare ad altre cose non ti accorgi del profumo che c'è d'estate a mezzanotte, della passeggiata sulla spiaggia e queste cose qui, non te le godi appieno, ecco. Quindi ci sono tante cose che vale la pena, di cui vale la pena accorgersi, bisogna accorgersene. Sono piccole anche, cioè non sono quelle enormi, sicuramente quelle che ti fanno più contento, che ti rendono più felice.
0: Quindi anche le rivoluzioni che avvengono dentro di noi non devono per forza essere grandi per poi cambiare, per trovare un cambiamento?
1: Ma in realtà le piccole rivoluzioni portano a quelle grandi, perché senza quelle piccole non credo che sia fattibile farne delle grandi. Quindi questo penso che sia il punto. Praticamente siamo messi a parlare, hanno fatto una seduta psicologica.
0: Ma qua è normale, chiaro, è tutto nella norma. A proposito di piccole o grandi rivoluzioni, qual è un momento che puoi dire a livello tuo personale e lavorativo che dici quel momento lì mi ha cambiata per sempre?
1: Beh, sicuramente l'inizio, perché l'inizio della mia carriera mi ha cambiata per sempre, perché mi ha cambiato la vita. Poi che io sia riuscito a sostenerla o meno è un altro discorso, però me l'ha sicuramente cambiata. E poi mi sento cambiata da 3 o 4 anni a questa parte, sicuramente io sono un'altra, sono un artista e una persona diversa, ecco.
0: In che modo diversa?
1: Sono più consapevole di quello che faccio, ho un percorso e ho un obiettivo, so dove voglio arrivare, so lì perché faccio tutti i piccoli passi che faccio, anche i sacrifici, e poi mi sento anche molto più coesa a livello musicale e anche di immagine.
0: Allora,
1: mi sento bene.
0: Ti senti bene, questo è meraviglioso. Allora ascoltiamo il tuo ultimo singolo, Basta Poco, e poi torniamo che ci dai gli appuntamenti per seguirti prossimamente.
1: Va bene.
0: Basta Poco.

0: Chiara Galiazzo con Basta Poco, ci arrivi dritti al cuore, davvero siamo dei tuoi fan eccezionali.
1: Grazie
0: questo brano
1: mille.
0: Guarda, ma ci stai emozionando, siamo tutti emozionati, ed è la chiusa di questo brano eccezionale, cioè la chiave siamo noi per aprire tutte le porte.
1: Sì, mi piace molto mettere questi messaggi all'interno delle canzoni.
0: Guarda, noi siamo davvero senza parole, le emozioni pervadono, insomma, il nostro cuore, la nostra anima, grazie a te, quindi...
1: Grazie a voi.
0: Dimmi quali sono i tuoi prossimi appuntamenti, dove possiamo vederti, seguirti?
1: Beh, quest'estate suonerò in giro per l'Italia e adesso raggrupperemo tutte queste date e le metterò sui miei social, sulle mie stories.
0: Non ce l'hai una data già? Non ce n'è una?
1: In questo momento dovrei guardare il file Excel e non lo so, però le date che posso dire che abbiamo annunciato ieri e abbiamo aperto i biglietti sono quelle autunnali nei teatri, dove rifarò tutte le mie canzoni in chiave con un quartetto d'archi e il supporto dell'elettronica, e sarò il 20 novembre a Coriano, il 23 novembre a Milano al Teatro Manzoni, il 27 novembre a Mestre, il 9 dicembre a Ferrara e il 17 dicembre a Roma. I biglietti sono usciti ieri, si possono comprare da ieri, e quindi queste sono le date anche importanti, insomma, dell'autunno.
0: Ma insomma, ti capita mai quando sei in concerto di, insomma, lasciare che quell'emozione poi prenda un po' il sopravvento, come in realtà è successo adesso per noi qui in studio ad ascoltare il tuo ultimo brano?
1: No, in realtà no, perché quella è no, perché non può succedere. Se l'emozione ti supera, poi non hai più il controllo e non riesci più, secondo me, a comunicarla. Quindi in realtà mi sono abbastanza allenata a fare in modo che questa cosa non succeda, ecco.
0: E invece che cos'è che nella tua vita ti emoziona? Quando è l'ultima volta che ti è scesa un po' quella lacrima per un film, per qualcosa che hai visto, per qualcuno che hai incontrato?
1: Faccio fatica a pensare. No, beh, allora, al momento non me lo ricordo.
0: Ti capita però con i film? Sei una che si commuove?
1: Non particolarmente, no, non sono una che si commuove. Purtroppo sono una veneta di... mi emoziono, cioè diciamo che non ho la valvola dell'emozione, quella degli occhi, ecco, per emozionarmi. Però se mi emoziono lo so io, ecco, e basta.
0: E poi lo metti nei tuoi testi, nei tuoi brani.
1: Certo, esatto.
0: E trasmetti,
1: esatto,
0: insomma, tu ti emozioni attraverso il tuo pubblico che vive anche quello che tu scrivi.
1: Certo, esatto.
0: Allora, Chiara, ti seguiamo sui social, dove tu metterai ovviamente tutte le date, quelle alcune ce le hai già dette, quindi sui social, su Instagram ti troviamo,
1: sì.
0: Chiara Galiazzo, che così,
1: certo,
0: possiamo seguirti. Di cuore, grazie. Ovviamente noi ti aspettiamo in Svizzera, quindi abbraccio
1: aperto. Certo, va bene, che è vicino a Milano, quindi non è molto difficile arrivarci.
0: Esatto.
1: Esatto.
0: Allora, grazie di cuore, Chiara
1: grazie
0: Galiazzo.
1: Mille,
0: buona
1: grazie
0: estate.
1: Mille. Ciao a tutti.
0: E noi siamo in studio, torniamo con i nostri ospiti di questa mattina. Abbiamo gli ultimi appuntamenti mix da dare, siamo sui saluti finali. C'è qualcos'altro ancora che non siamo riusciti a dire? Vi chiedo, Barbara, abbiamo detto tutto, che sei un po' quella che tiene le fila, mi sembra.
2: Allora,
0: del club.
2: Chiaramente, appunto, abbiamo i vari tornei. Come detto, l'appuntamento più grosso di questo mese è il 31 maggio al Lido di Ascona, con la 3 femminile maschile, e ci saranno coppie della Svizzera interna e le nostre più forti che vogliono provarci, visto che appunto è un torneo a livello nazionale.
0: Enrico Varsi, possiamo dire che il beach volley potrebbe essere non un'alternativa, ma una cosa in più, un complemento, un companatico della terapia psicologica.
3: Sì, penso di sì, in effetti, per quello che stiamo dicendo, proprio per la relazione, proprio perché ti aiuta anche a muoverti tra una parte forse più agonistica, che è il raggiungere l'obiettivo, ma dall'altro lato anche il piacere di stare insieme, di giocare, del divertimento, no?
0: E anche delle relazioni con le persone invece che conosciamo molto di più, che pensiamo di conoscere poi a volte.
3: E anche sai cosa? Anche lo stare nell'ambiente. Oggi non ne abbiamo parlato tanto, ma in realtà l'essere inseriti in un determinato ambiente, parlo proprio come ambiente esterno, no? Quindi il contatto con l'acqua, ma anche con le montagne, è come se in qualche modo essere, mi viene a pensare, su un campo da beach volley, in un certo senso, non so, ti porta di più coi piedi per terra nel senso vero del termine, no? Ma a contatto con un ambiente che è rivitalizzante, che a volte un po' perdiamo nei nostri spostamenti, no? Spesso ci spostiamo dall'ufficio, casa, eccetera. Siamo ovviamente dentro un ambiente, ma è come se perdessimo il contatto più profondo. Da valorizzare quello che diceva Chiara prima, no? Anche le piccole esperienze, i piccoli momenti, il bagno nel lago, dicevamo prima. Ecco, queste cose qua, che come motore di trasformazioni silenziose, mi verrebbe da dire.
0: Quindi basta poco per fare grandi cambiamenti.
3: Sì.
0: Ringrazio i miei ospiti. Mix, volevi ancora fare un saluto finale?
4: Ma sì, saluto a tutti a nome del Beach Volley Club Ascona, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, perché penso che hanno tratto magari anche dei buoni messaggi, dei buoni spunti. L'unico spunto che posso aggiungere, visto che abbiamo un bellissimo weekend con il sole oggi e domani, approfittatene. Viviamo in una regione dove abbiamo il lago vicino, il fiume vicino, le montagne vicine. Se uno prende la macchina in 2 ore e mezza è al mare, cioè godiamoci questo paradiso, ragazzi.
0: Perché basta poco. Grazie, io vi aspetto sabato prossimo, diamoci una mano.
5: Diamoci una mano con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch

0: Buongiorno a tutti dalla redazione Meteo. Previsione fino a stasera. Al sud in prevalenza soleggiato e ventoso. Al nord, lungo il versante nordalpino, molto nuvoloso con rovesci frequenti, mentre in pianura parzialmente soleggiato e solo qualche occasionale rovescio. Neve sopra 1300 metri circa. Temperatura massima al sud 20 gradi, al nord 12 gradi. Ed ora passiamo alla previsione per domani, domenica 17 maggio. In tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, con lo sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi e la possibilità di un locale rovescio al nord. Temperatura minima al sud 8 gradi e al nord 3 gradi. Massime al sud 20 gradi, al nord 17. Per il momento è tutto. A voi l'augurio di una buona giornata. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 12.30. Il Radiogiornale.
2: Buongiorno da Veronica Lippi. Commenti a sfondo sessuale in sala operatoria e domande inopportune durante i colloqui di assunzione. È successo al civico di Lugano, l'ente ospedaliero ha già preso provvedimenti. Al Tribunale federale fa ancora discutere la relazione tra due giudici, non c'è una procedura univoca per gestire la situazione, lui continua a lavorare, lei è stata sospesa. Prolungato di ulteriori 45 giorni il cessato il fuoco tra Libano e Israele, ma in realtà le violazioni sono continue, soprattutto da parte di Tel Aviv. Donald Trump non vuole l'indipendenza di Taiwan. Il presidente americano lo ha dichiarato poche ore dopo aver incontrato il suo omologo cinese Xi Jinping. E per lo sport, bel esordio ieri della Svizzera ai mondiali di hockey. Stasera si cerca la continuità contro la Lettonia, che per l'allenatore Kadieu non va sottovalutata. Un rapporto esterno affidato a un'avvocata di Lugano conferma che all'interno del servizio di ortopedia dell'ospedale civico sono state compiute violazioni dell'integrità personale, con frequenti commenti a sfondo sessuale nei confronti di alcune colleghe. L'ente ospedaliero conferma di aver preso provvedimenti, un caso di cui ci parla John Robbiani.
3: Commenti a sfondo sessuale, battute in sala operatoria, ma anche domande inopportune sulla sfera privata durante i colloqui, per esempio sulla volontà di avere figli. Alcuni collaboratori del servizio di ortopedia dell'ospedale regionale di Lugano sono stati sanzionati per la loro condotta, che viola il codice deontologico dell'EOC, l'ente ospedaliero cantonale. Lo ha reso noto il governo ticinese in una risposta anticipata stamattina dal quotidiano La Regione. Ne abbiamo parlato con Glauco Martinetti, direttore generale dell'ente ospedaliero.
4: Evidentemente siamo dispiaciuti che all'interno di un nostro reparto si sono create queste condizioni. Il sistema di segnalazione attraverso le nostre risorse umane ha funzionato molto bene. Noi abbiamo creduto alla versione della dottoressa, che così mostrava dei malesseri di quello che erano le relazioni all'interno di questo reparto. Abbiamo dato incarico a un'avvocata esterna e implementato le considerazioni di questo rapporto.
3: Martinetti, che per tutelare la privacy delle persone coinvolte, ci ha detto di non poterci fornire dettagli sul tipo di sanzioni inflitte ai collaboratori. Ma cosa ha imparato l'EOC da questo caso? Cambierà qualcosa?
4: Abbiamo nuovamente specificato meglio nel nostro codice quali sono i limiti che non bisogna oltrepassare e di ulteriormente trattare il tema dell'integrità personale attraverso delle formazioni a tutti i collaboratori. Ribadisco però che è un caso isolato, quindi su 6.870 collaboratori, ma ne siamo usciti rafforzati.
2: Situazione sempre più complicata per i due giudici del Tribunale federale che hanno avuto una relazione sentimentale. La perizia esterna sul loro caso non è ancora pronta, ma la Corte ha chiarito che un legame simile può violare le linee guida interne. Stupisce intanto che sia stata sospesa temporaneamente solo una delle persone coinvolte, la giudice donna. Più dettagli nel contributo di Alan Crameri.
5: Da una parte c'è la legge, chiara in apparenza ma con un margine d'apprezzamento. Al Tribunale federale due giudici non possono convivere stabilmente. La relazione, resa pubblica dalla Weltwoche due settimane fa, potrebbe quindi essere legale se si dimostra che non era stabile. È durata meno di due anni e i due non convivevano. Ma oltre alla legge ci sono le regole interne, chiamate consuetudini in uso. Ora la Corte plenaria del Tribunale federale chiarisce che una relazione sentimentale tra due membri di principio non è ammessa. I giudici, si legge in un comunicato, devono evitare comportamenti che possono compromettere la fiducia nella loro indipendenza e imparzialità, nonché alla reputazione del Tribunale. E l'indipendenza va garantita anche nei rapporti coi colleghi, in particolare se fanno parte della stessa Corte. Le due persone sotto osservazione, va detto, in effetti non hanno mai collaborato su singole sentenze. Sarà quindi la perizia esterna, attesa per la fine di giugno, a chiarire meglio i limiti. Intanto colpisce che le conseguenze non siano uguali per tutti. Come rivela l'NZZ, la donna è stata sospesa, l'uomo

0: È Patrick Bruel, cantante e anche attore, un vero mito del mondo dello spettacolo francese, contro cui ieri ha preso posizione una nota presentatrice televisiva. Allora, Annalisa Cappellini, nostra collaboratrice da Parigi, di chi stiamo parlando?
1: Sì, buongiorno. Ha un volto noto, tra l'altro una delle vittime presunte di Patrick Bruel. Parliamo di Flavie Flamand, che è una conosciuta presentatrice televisiva qui in Francia. Flavie Flamand, che ha scelto di comunicare tramite Instagram la sua decisione di denunciare per stupro Patrick Bruel. Sentite le parole che ha usato: ho un appuntamento con il mio passato, un uomo ha saccheggiato la mia adolescenza e quest'uomo è Patrick Bruel. Perché i fatti risalirebbero al 1991, quando Flavie Flamand aveva solo 16 anni. La donna racconta di essersi recata a casa di Patrick Bruel per poi svegliarsi in stato confusionale dopo aver bevuto un tè, mentre il cantante le riallacciava i pantaloni sul letto. Ecco, secondo Flavie Flamand, il cantante le avrebbe poi confermato anni dopo che tra loro quella sera c'era effettivamente stato un atto sessuale. Patrick Bruel e i suoi legali respingono le accuse al mittente. La versione del cantante è molto diversa. I due avrebbero avuto sì vari incontri, una relazione occasionale, ma sempre consensuale.
0: Questo è il caso singolo di questa nota presentatrice, che però è solo l'ultimo di una lunga lista. Le denunce contro Bruel, Annalisa, sono state tante in questi ultimi mesi.
1: Sì, ormai sono una trentina le donne che nelle ultime settimane hanno testimoniato contro di lui o addirittura avviato procedimenti legali per presunti atti di violenze sessuali. Il cantante è anche nel mirino di un'inchiesta in Belgio, dove una giornalista afferma di essere stata vittima di un tentativo di stupro a Monaco nel 2000. Patrick Bruel continua a negare tutte le accuse. Per lui non c'è mai stato obbligo o violenza nelle sue relazioni amorose o sessuali. In Francia però non tutti credono alla sua versione dei fatti. Domenica scorsa decine di persone si sono radunate davanti a un hotel di proprietà del cantante per portargli un messaggio scritto a caratteri cubitali su uno striscione: stupratore, noi ti vediamo.
0: Sono ancora senza esito le ricerche dei corpi di 4 dei 5 subitaliani dispersi durante un'immersione alle Maldive. La Guardia Costiera Maldiviana ha inviato dei sommozzatori specializzati nelle esplorazioni di caverne in profondità. Per il momento è stato recuperato solo il corpo di un uomo che lavorava come guida subacquea sulla barca da crociera. Da una prima verifica la sua bombola era vuota, si ipotizza quindi che il gruppo sia rimasto bloccato nella grotta e abbia finito l'ossigeno. Un prolungamento del cessate il fuoco per altri 45 giorni. A Washington, Israele e Libano hanno concordato un allungamento della tregua in corso, che però viene violata costantemente, soprattutto dallo Stato ebraico. Allora, Michele Giorgio, collegato in diretta, che cosa significano questi 45 giorni in più di un cessate il fuoco che in sostanza in realtà tale non è?
2: Sì, buongiorno. Questi 45 giorni indicano soprattutto la volontà degli Stati Uniti, che stanno mediando in questa trattativa tra Israele e Libano, di portare i due paesi ad una intesa contro Hezbollah. È abbastanza chiaro che da parte dell'amministrazione Trump ci sia questa intenzione, in modo che Beirut e Tel Aviv possano concordare una linea comune nei confronti del movimento sciita. D'altra parte la stessa delegazione libanese ha confermato che è stato raggiunto anche se non un accordo, comunque una prima intesa di sicurezza con Israele. E quindi, diciamo, da parte americana si va su quella strada, pensando di poter arrivare a qualche risultato. Sta di fatto comunque che dobbiamo tenere conto anche del fatto che comunque il governo di Beirut non sembra in grado di disarmare o di fermare Hezbollah, che invece prosegue la sua guerra contro Israele, e allo stesso tempo vediamo Israele che continua bombardamenti pesanti in Libano, anche nelle ultime ore altri 6 morti, e nei giorni scorsi le autorità libanesi hanno parlato di decine di libanesi uccisi, in gran parte civili, da parte di Israele. In tutto questo aggiungiamo anche Gaza, perché poco fa un funzionario da Hamas in via ufficiosa ha confermato che effettivamente Israele ha ucciso il comandante militare del movimento islamico palestinese Zedin al-Haddad insieme ad altre 7 persone, 30 feriti in un bombardamento aereo molto pesante.

0: Abbiamo sentito da Michele Giorgio che si sta muovendo anche la diplomazia americana, appunto, e Donald Trump proprio poche ore fa si è espresso anche su Taiwan dopo la sua recente visita in Cina. Non sto cercando che qualcuno diventi indipendente, ha affermato il presidente statunitense in riferimento proprio all'isola che per Pechino fa parte del territorio cinese e il cui status è stato citato durante il faccia a faccia con il presidente Xi Jinping. Sentiamo i dettagli con Chiara Savi.
1: Viene definita ambiguità strategica quella che da sempre Washington mantiene riguardo all'indipendenza di Taiwan. Non l'appoggia, ma sostiene la sicurezza dell'isola sulla base di una legge votata dal Congresso nel 1979 e lo fa con robuste vendite di armi. Quindi le parole di Donald Trump in un'intervista preregistrata a Fox News poco prima di lasciare Pechino vanno lette in questa direzione. Non spingo affinché qualcuno diventi indipendente e poi dobbiamo farci 15.000 chilometri per fare la guerra. Taipei e Pechino devono calmarsi. Le autorità di Taipei hanno evidentemente reagito affermando che Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente. Ma al di là delle dichiarazioni dovute, in ballo per Taiwan c'è la preoccupazione riguardante la sorte del pacchetto da 14 miliardi di dollari in armamenti americani destinati all'isola. Una vendita che necessita del via libera da parte del presidente Trump. Il pacchetto non l'ho ancora approvato. Vediamo che cosa succederà. Potrei approvarlo oppure no. Proprio quel vediamo che cosa succederà lascia intendere che il pacchetto in questione possa diventare merce di scambio con Pechino, che considera Taiwan una sua provincia e che aveva messo in guardia Donald Trump nella sua recente visita su come gestire lo spinoso dossier. Taiwan teme di veder sfumare la transazione se la Cina decidesse di venire incontro agli Stati Uniti su altre intese commerciali, dagli aerei alla soia alle terre rare, accordi tanto cari a Washington.
0: E Trump nell'ultima ora ha anche annunciato che durante un raid in Nigeria è stato ucciso un importante esponente dell'ISIS, Abu Bilal al-Minuki, questo è il suo nome, è indicato come numero due dello Stato Islamico a livello mondiale. L'operazione è stata condotta dall'esercito nigeriano in collaborazione con le forze armate americane. È da dicembre, insomma da diversi mesi, che i due paesi portano avanti missioni congiunte contro gruppi armati musulmani in Nigeria. E resta confusa la situazione politica nel Regno Unito. Il governo laburista è scosso dalle critiche esterne ma anche dagli scontri intestini dopo la cocente sconfitta nelle elezioni locali della scorsa settimana. Il paese però vive da tempo una situazione difficile con un'economia che cresce poco e larghe fette di popolazione in difficoltà finanziaria, ed è questo il tema del nostro podcast. Con Loretta Dal Pozzo abbiamo cercato di capire quanto profondo sia il malcontento nei confronti del premier Starmer e perché è stato punito alle urne.
2: Sicuramente il tenore di vita è un fattore principale. Se si chiede per esempio al cittadino medio: la tua vita è migliorata sotto il governo laburista negli ultimi due anni? La risposta non è mai positiva. E la maggior parte della gente biasima proprio Keir Starmer per questo, quindi non solo il partito laburista. E va ricordato che sì, i laburisti avevano vinto con una maggioranza schiacciante due anni fa, dopo 14 anni di governo conservatore, dopo la Brexit, dopo il Covid, dopo quindi numerosi primi ministri, quindi gli elettori volevano assolutamente il cambiamento, ma il cambiamento non è arrivato abbastanza in fretta. Parliamo di un elettorato che ha vissuto anni molto difficili e che era estremamente impaziente. E poi Starmer ha promesso di non aumentare le tasse, ma le tasse sono aumentate, quindi la gente fa davvero fatica e la gente non sa in che direzione si sta andando. Quindi sì, è stato un po' un voto di protesta, un modo per esprimere la propria frustrazione, sperando che in un qualche modo il messaggio sia arrivato e il governo possa cambiare marcia.
0: La crisi dell'impero, il Regno Unito del dopo Brexit è il titolo del nuovo episodio del Mondo là fuori. L'ho trovato su App e Play RSI, sulle principali piattaforme audio e in onda tra poco alle 13.30 su Rete 1. A 40 anni di distanza e alla vigilia di una nuova edizione della Coppa del Mondo, anche al Festival di Cannes si parla della storica partita di calcio tra Argentina e Inghilterra che vide Maradona protagonista assoluto. Un documentario racconta infatti gli antefatti e i momenti che hanno reso indimenticabile quell'incontro. L'inviato a Cannes è Alessandro Bertoglio.
3: Ci sono momenti che entrano diretti nella storia, quella con la S maiuscola, anche in ambito sportivo. Ed è questo il caso raccontato qui a Cannes nel film The Match, dei registi argentini Juan Cabral e Santiago Franco. La storia è quella della partita del 22 giugno 1986 allo stadio Azteca di Città del Messico, quarto di finale della Coppa del Mondo. In campo Argentina e Inghilterra. Nessuno poteva immaginarsi che quella sarebbe stata la partita del gol della mano de Dios e del gol più bello di sempre. Come è nata l'idea di questo documentario ce lo spiega uno degli autori, Juan Cabral.
4: We got the rights of the book.
5: Abbiamo ottenuto i diritti del libro El Partido di Andrés Burgo e parlando con lui del film è nata la domanda: quando inizia una partita e quando finisce? Per noi era come dire che per Argentina e Inghilterra non si tratta solo di calcio. C'è stata una guerra 4 anni prima tra i due paesi e prima ancora c'è stato un grande concerto dei Queen nel quale hanno chiamato Maradona sul palco e con Freddie Mercury si sono scambiati le maglie. Quest'anno saranno passati 40 anni e l'effetto a catena di quella partita pare essere infinito. Cambiando una parola, puoi chiederti quando inizia il conflitto, quando finisce. Il film vuole trascendere l'evento sportivo ed essere un esempio per la vita, perché a volte le culture o i paesi non riescono nemmeno a parlarsi.
4: It's beautiful because sometimes cultures or countries can't even talk to each other.
3: Ovviamente a questo film mancano le parole di prima mano del re di quell'incontro, Diego Armando Maradona. Chissà quante volte durante le riprese è stato evocato il suo nome.
5: Lo abbiamo chiesto anche a Jorge Valdano, chissà cosa avrebbe detto a Peter Shilton se Diego fosse stato qui, e lui ci ha detto che sarebbe venuto sicuramente a girare e di certo avrebbe fatto qualche scherzo. Diego era una persona molto umana che desiderava sempre dare affetto. Questo film è anche un omaggio a lui per dire grazie per tutte le belle cose che ha fatto per il calcio e per noi in Argentina.
4: For football and for us in Argentina.
0: Chiudiamo qui il Radio Giornale, la parola al collega dello sport. Buon pomeriggio a tutti e a tutte.
6: Lo sport.
7: Con Progel, software per la gestione dei salari e delle risorse umane. Progel.ch.
8: Svizzera nuovamente in pista. Buongiorno da Omar Meschal. Partiamo dal mondiale di hockey con la nazionale svizzera che dopo aver battuto gli Stati Uniti all'esordio ed è addirittura la 31esima vittoria nelle ultime 36 partite delle fasi a gironi, nazionale svizzera di HDO che questa sera affronta alle 20:20 la Lettonia. Sentiamo il contributo dell'inviato Lorenzo Boscolo che parte proprio dal tecnico della nazionale.
9: Dopo i primi minuti abbiamo cominciato a giocare con l'intensità che volevamo e un bel inizio.
10: Yann Cadieux ha ufficialmente battezzato il suo mondiale con il primo successo importante contro i campioni olimpici ed in carica, anche se gli statunitensi qui a Zurigo hanno puntato sulla gioventù, ma come sempre non manca energia, voglia di vincere, talento. Talento ed esperienza maggiori in casa elvetica, una selezione che, considerando il lungo cammino ancora da percorrere, deve far tesoro di quanto è successo ieri nel secondo periodo.
9: Abbiamo smesso da giocare in avanti, abbiamo riportato troppi dischi indietro e giocato un po' troppo east-west invece da giocare ancora una volta in avanti.
10: Est-ovest, tradotto, troppi passaggi in orizzontale anziché verticale, o come spiega bene il miglior difensore ieri, per una volta non si tratta del capitano, bensì del difensore di Tampa Bay, Yanis Moser.
11: Esagere le puck, jouer avec le puck e puis pas faire le turnover de la zone neutre.
10: La migliore gestione del disco deve allora essere l'arma in più per proseguire stasera contro la Lettonia dello zurighese Balzer. Squadra Yann Cadieux da non sottovalutare.
9: Sappiamo una squadra che gioca molto fisico e molto intenso e dobbiamo essere pronti dall'inizio.
10: La fisicità dei lettoni da non sottovalutare, anche se va aggiunto sulla carta è una selezione inferiore alla nostra e priva tra l'altro dei giocatori della National Hockey League, Merzlikins compreso.
8: Appuntamento allora alle 20:20 in Sport e Musica su queste frequenze ed in TV sulla 2. In pista dalle 12:20 nel gruppo A, l'Austria avanti 3-0 sulla Gran Bretagna, alle 16:20 Ungheria-Finlandia. Tre partite anche nel girone di Friburgo, con la Slovacchia che sta conducendo 1-0 sulla Norvegia, Italia-Canada alle 16:20, alle 20:20 Slovenia-Cecchia. Siamo al calcio con il segretario generale della FIFA, Mattias Grafström, che incontrerà oggi a Istanbul alcuni delegati della federazione iraniana per offrire rassicurazioni sulla partecipazione appunto dell'Iran alla Coppa del Mondo. Alle 18 in Super League, ultimo in influente turno nel gruppo contro la retrocessione, Losanna Grasshopper, Winterthur Lucerna e Zurigo Servette. Winterthur retrocesso, al suo posto il Vaduz, mentre Grasshopper e Arausia giocheranno l'ultimo posto disponibile nella massima serie, nello spareggio. In Inghilterra alle 16 a Wembley, finale di Coppa tra Chelsea e Manchester City. Restando in Gran Bretagna, fra pochissimo a Glasgow potrebbe riscriversi la storia. Alle 13:30, ultima giornata del campionato scozzese, con apparecchiato un autentico spareggio tra Celtic e Heart of Midlothian. Ce ne parla Omar Bergomi.
12: Non solo il Thun. In questa stagione di calcio la squadra di Lustrinelli è finita su tutte le prime pagine d'Europa per l'impresa messa a segno, vincendo il titolo da neopromossa. Ma presto un'altra squadra potrebbe rubarle la scena. In Scozia, l'Heart of Midlothian, più conosciuto da tutti come gli Hearts, potrebbe infatti scrivere la storia questo pomeriggio. Il club di Edimburgo, in testa per quasi tutta la stagione, è a un passo dal mettere fine al monopolio delle squadre di Glasgow, Celtic e Rangers, che si alternano ininterrottamente da 41 anni in cima al campionato. Vicino alla liquidazione solo pochi anni fa, grazie all'aiuto dei tifosi e ad alcuni investitori come Tony Bloom, proprietario del Brighton, il club è ora riuscito a diventare un'alternativa seria alle due formazioni di Glasgow, essendosi peraltro già assicurato un posto nei turni preliminari di Champions League della prossima stagione, per quella che è solo la seconda volta della propria storia. Tra gli Hearts, è un titolo che non vedono addirittura dal 1960, però c'è ancora il Celtic, e chi se no. Ora un solo punto di distanza e che sfiderà in casa nell'ultima partita proprio la squadra di Edimburgo, in uno scontro diretto che promette scintille. Gli Hearts, per riuscire nell'impresa, ci metteranno senz'altro tutto il loro cuore.
8: E noi ci spostiamo al moto mondiale. Sarà Pedro Acosta su KTM a scattare in pole position nel Gran Premio di Catalogna. In prima fila anche le Ducati di Morbidelli e Alex Marquez. Alle 15 quest'oggi la gara sprint. Tennis Masters 1000 di Roma. Nel pomeriggio Sinner proverà a chiudere la semifinale interrotta ieri per pioggia, con il numero 1 al mondo avanti 4-2 al terzo set sul russo Medvedev. In finale attende il norvegese Ruud. Ciclismo, ottava tappa al Giro di Italia, 156 chilometri da Chieti a Fermo, con quattro muri da affrontare nel finale. Eulalio, il portoghese, sempre in maglia rosa ma con il vantaggio su Vingegaard, vincitore di ieri, dimezzato a 3 minuti e 14 secondi. Infine l'atletica, con la Diamond League che si apre nel primo pomeriggio con la prima tappa cinese di Shanghai.
6: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Sulla 2 tra Amsteg e il portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 4 km in direzione del Ticino con tempi di attesa di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschnen è chiusa in direzione della galleria. Infine ricordiamo che in Romandia la A16 è stata chiusa tra Glovelier e Saint-Ursin in entrambe le direzioni a causa di un incidente.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Buon sabato, ben ritrovati da Veronica Lippi. Questa settimana al Mondo là fuori ci occupiamo di Regno Unito. Sono giorni complicati per il primo ministro britannico Keir Starmer. Il suo futuro è in bilico dopo la sonora sconfitta del suo partito, quello laburista, alle elezioni locali e regionali della scorsa settimana. Ma quello espresso dagli elettori e dalle elettrici è un malcontento che arriva da lontano. Abbiamo cercato di capire da dove. Buon ascolto.
2: This hurts not just because Labour has done badly, but because if we don't get this right, our country will go down a very dark path.
3: Stai ascoltando Il Mondo là fuori, un podcast d'attualità della RSI.
1: Sette milioni di persone in profonda povertà, famiglie che devono decidere se mangiare o riscaldare la casa, scuole che cadono a pezzi, medici degli ospedali pubblici che scioperano. E questa è la fotografia attuale di uno dei paesi che per secoli ha dominato il mondo, uno dei paesi guida in Europa. Il Regno Unito vive un momento difficile, amplificato da governi fragili, sempre in bilico. In meno di 4 anni si sono già avuti 3 primi ministri diversi, 5 negli ultimi 10 anni. La scorsa settimana il malcontento è esploso in elezioni locali e regionali che hanno sancito la vittoria della destra nazionalista di Reform UK e la sconfitta dei laburisti del premier Starmer. Siamo di fronte a una crisi senza precedenti. Quanto incide la Brexit, l'uscita dall'Europa? Il Regno Unito ha perso la sua identità? Ne parliamo questa settimana al Mondo là fuori.

0: E ne parliamo con Loretta Dal Pozzo, nostra collaboratrice da Londra. Benvenuta Loretta.
1: Grazie.
0: È la prima volta
1: essere qui.
0: È la prima volta che sei ospite del Mondo Là Fuori?
1: No, è la seconda.
0: Ah, bene, però.
1: L'ultima volta dall'Asia.
0: Esatto, e ci arriviamo, perché tu appunto sei in una posizione di osservatrice super interessante e appunto spieghiamo il perché. Quando sei tornata a Londra?
1: Sono tornata a Londra quasi un anno fa, agosto 2025, il tempo vola.
0: Ecco, appunto dico tornata perché tu ci hai lavorato in realtà come giornalista fino al...
1: Allora, io ho vissuto e lavorato a Londra e nel Regno Unito tra il 1999 e il 2006 e già allora collaboravo con la RSI.
0: Poi la tua attività, ci hai detto, ti ha portato in Asia, a Singapore, e ora, come hai detto, ci sei tornata dopo praticamente 20 anni. Allora, che paese hai ritrovato? Per quello ti dico che sei un'osservatrice privilegiata della realtà britannica.
1: Sì, ho trovato un paese sicuramente in difficoltà. Sono partita in un momento di fiducia, di ottimismo politico e sono tornata in un paese che definirei stanco politicamente, diviso, plasmato anche dalla Brexit e dalle pressioni economiche. Ho lasciato il Regno Unito, allora c'era in carica ancora Tony Blair, quindi sotto l'ultimo governo laburista prima dei 14 anni di potere conservatore, e al di là di quello che uno può pensare di Tony Blair, la sua eredità soprattutto sulla guerra in Iraq rimane una grande macchia, è stato però un premier di successo, quindi allora il Labour trasmetteva un certo senso di ottimismo, di slancio politico, mi ricordo gli investimenti pubblici, la mobilità sociale, insomma l'idea che la politica potesse effettivamente migliorare la vita in modo tangibile. Ecco, questo è sicuramente cambiato. L'attuale governo, il Partito Laburista, sono nel caos, ci sono pressioni interne, interrogativi sulla direzione, sull'economia, sul futuro, e quindi sì, la sensazione è un po' diversa.
0: Cosa ti ha colpito di più nella vita di tutti i giorni, per esempio?
1: Quello che mi ha colpito, e in realtà non ha nulla a che fare con la vita di tutti i giorni, ma è una cosa che mi piace dire, è stato soprattutto uno scarto di percezione, se posso chiamarlo così, cioè soprattutto venendo dall'Asia, dove si respira un certo dinamismo, la fiducia.

0: Insomma, di questo, non tanto del suo declino, ma dello scollamento tra l'immagine che l'Europa e anche il Regno Unito appunto ha di sé e un mondo che in realtà sta cambiando molto più velocemente.
1: Ci sentiamo insomma il centro del mondo e coloro che trascinano il mondo, ma in realtà non è così. E com'è la situazione economica nel Regno Unito? Ricordiamo che il Regno Unito fa parte del G7, no? Delle economie più forti del mondo, ma in soldoni è un'economia che cresce.
0: Allora, l'economia si sta espandendo molto lentamente, non siamo ancora in recessione, però per tornare al tenore di vita non è il tipo di crescita che migliora il tenore di vita. Gli economisti parlano di la trappola della bassa crescita. L'inflazione è al di sopra dell'obiettivo del 2%, il che significa naturalmente che il costo del cibo, gli affitti, l'energia rimangono molto alti. Quindi anche se i salari in realtà in alcuni settori sono in aumento, la gente non percepisce nessun miglioramento.
2: A rapid de-escalation in the Middle East remains the best way to protect us from rising energy bills. But as the situation continues to unfold, my priorities will continue to be helping families with the cost of living.
1: E questa situazione la si vede anche per strada, cioè nella vita di tutti i giorni si vede chi fa fatica a tirare avanti.
0: Allora, secondo me, quando si parla di povertà, che è un problema nel Regno Unito, allora se si viene solo a Londra, secondo me non ci si rende conto, perché la povertà dipende molto dalla geografia. Appunto, prendendo Londra come esempio, naturalmente per chi la conosce in alcune zone, soprattutto penso alle principali stazioni o a certi quartieri, si vedono senza tubi, senza tetto, si vedono le persone che vanno a queste banche alimentari, le persone che faticano a far fronte al costo della vita. Allo stesso tempo Londra è anche una città di estrema ricchezza, spesso questo divario è visibile, no? E può mettere anche quasi a disagio. Al di fuori di Londra invece, in molte città più piccole o aree post-industriali, la povertà non si manifesta con questi estremi contrasti, quanto piuttosto con delle intere comunità che affrontano il declino economico a lungo termine, quindi ci sono meno posti di lavoro, ci sono i salari più bassi, ci sono ristoranti e negozi che chiudono. Questo per dire che il luogo in cui ci si trova conta e la povertà quindi si manifesta in modo diverso.

0: hurts not just because Labour has done badly, but because if we don't get this right, our country will go down a very dark path.
1: Venendo alle elezioni della scorsa settimana, è lì che va ricercata la dura lezione che ha subito il governo laburista appunto nel voto della scorsa settimana. Lo chiedo anche perché i laburisti in realtà nel 2024, quando hanno vinto le elezioni, le avevano stravinte. È strano pensare che il malcontento nel giro di 2 anni sia aumentato così tanto da voler punire il premier Starmer.
2: Sì, allora sicuramente il tenore di vita è un fattore principale. Se si chiede per esempio al cittadino medio: la tua vita è migliorata sotto il governo laburista negli ultimi 2 anni? La risposta non è mai positiva. E la maggior parte della gente biasima proprio Keir Starmer per questo, quindi non solo il partito laburista. E va ricordato che sì, i laburisti avevano vinto con una maggioranza schiacciante 2 anni fa, dopo 14 anni di governo conservatore, dopo la Brexit, dopo il Covid, dopo quindi numerosi primi ministri. Quindi gli elettori volevano assolutamente il cambiamento, ma il cambiamento non è arrivato abbastanza in fretta. Parliamo di un elettorato che ha vissuto anni molto difficili e che era estremamente impaziente. E poi Starmer ha promesso di non aumentare le tasse, ma le tasse sono aumentate, quindi la gente fa davvero fatica e la gente non sa in che direzione si sta andando. Quindi sì, è stato un po' un voto di protesta, un modo per esprimere la propria frustrazione, sperando che in un qualche modo il messaggio sia arrivato e il governo possa cambiare marcia.
1: Ma cosa davvero?

0: però non piace di Starmer.
1: A Starmer si rimproverano tante cose, si rimprovera innanzitutto di cambiare idea spesso, di essere debole. La gente dice: non so davvero in cosa crede, non so davvero quale sia la sua visione per il paese. Quindi un giorno dice una cosa sull'economia o sull'assistenza sociale, qualche mese dopo corregge, insomma cambia direzione. E in generale credo che la gente lo veda come un uomo decente, diciamo così, decent come si dice in inglese, ma dà l'idea appunto di poca chiarezza, quasi di navigare a vista. E poi c'è il tema del carisma. Starmer viene visto come competente ma come freddo, poco empatico, in un momento in cui la gente è sotto pressione si vorrebbe forse avere un leader diverso. Detto questo, a mio avviso ha saputo leggere bene il sentimento dell'opinione pubblica quando ha deciso qualche mese fa di non unirsi al presidente Trump nella guerra in Iran. Ecco, forse quello è stato uno dei pochi momenti in cui gli elettori erano d'accordo con lui.
0: Quindi una persona per bene, diciamo così, ma non un leader.
1: Giusto.
2: Nothing less than a battle for the soul of our nation. We can only win as a stronger version of Labour, a mainstream party of power, not protest.
0: Quello che balza agli occhi però guardando appunto gli ultimi anni di vita politica nel Regno Unito è che appunto il paese fa fatica ad avere stabilità. 3 governi in 4 anni, 5 in 10 anni, è in pratica dall'epoca del primo governo Cameron, e parliamo del 2010-2015, che un governo non chiude regolarmente una legislatura. Insomma, non può essere un caso. Che cosa sta succedendo?
1: È una bella domanda, credo che stiamo tutti cercando di capire. Il risultato forse è una combinazione di fattori. Sicuramente le lotte intestine, il continuo cambiare leader del Partito Conservatore ha reso in generale il sistema più fragile. Poi citerei la crisi finanziaria del 2008, poi il periodo della Brexit e post-Brexit, l'inflazione, insomma c'è un senso prolungato di peggioramento della qualità di vita o comunque di stagnazione. La gente è veramente stanca e non sa più di chi fidarsi, diciamo così. E sappiamo che quando le condizioni economiche sono difficili, insomma, la pazienza politica si riduce.
3: We are the voice of opposition. We're seeing some truly historic shifts in voting patterns in parts of this country. Things, frankly.
0: Tra l'altro appunto tu l'hai citato, sono stati tutti i governi conservatori, quelli prima di Starmer, quelli tra Cameron e Starmer, li citiamo, qualcuno se li ricorderà, sono Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss e Rishi Sunak. Il caso di Liz Truss veramente assurdo, lo ricordiamo, è stata al governo per 1 mese e mezzo. C'è un fil rouge secondo te che lega questi fallimenti all'interno del partito conservatore?
1: Allora, i governi conservatori del 2010 hanno operato in un sistema appunto sottoposto a una pressione costante, come dicevo, a degli shock economici molto importanti, alla Brexit, all'instabilità globale. Quindi sembrava un po' che fossero tutti leader che dovessero gestire un partito in crisi e un partito sempre più frammentato al suo interno. E quindi in pratica tutti questi leader sono rimasti un po' intrappolati in un ciclo in cui appunto la gestione delle crisi a breve ha sostituito un po' così la stabilità a lungo termine. Poi sicuramente a contribuire al caos ci sono state anche delle personalità molto difficili, non faccio nomi, ma insomma grandi ego, certo. Interessi personali prima degli interessi pubblici.
0: Sì, beh, poi durante il Covid ci ricordiamo, no, quello che era successo con Boris Johnson.
4: Tonight, we are leaving the European Union. This is the moment when the dawn breaks and the curtain goes up on a new act in our great national drama. And yes, it's partly about using these new powers, this recaptured sovereignty, to deliver the changes people voted for.
0: La citavi tu, la Brexit, momento topico della storia recente del Regno Unito. Succedeva, guarda caso, giorno più giorno meno, 10 anni fa, ha lasciato un paese spaccato allora, ma c'è ancora questa spaccatura, cioè si trascina ancora dopo 10 anni il dibattito sulla Brexit, o pro Europa contro l'Europa?
1: Ma assolutamente, anzi se ne parla di più perché questo anniversario, sono passati 10 anni, il paese appunto non è migliorato, le promesse dei leader di allora, e ricordiamo anche Nigel Farage che ora è il leader di Reform UK, che fu uno degli architetti di Brexit, insomma tutto ciò che avevano promesso che la Brexit avrebbe portato non l'ha portato, insomma l'immigrazione non è sotto controllo, l'economia non è migliorata e quindi se ne parla di più, o se ne parla ancora, anche perché l'attuale governo vuole tornare al centro dell'Europa, vuole riavvicinarsi all'Unione Europea come unico modo per rilanciare l'economia. E come dicevo prima, il fatto che molte persone riconoscono comunque che la Brexit non ha portato i benefici di cui si parlava, c'è un consenso generale, poi non tutti lo dicono ad alta voce, che è stato un errore.
0: Ma c'è stata un'incapacità dei governi a gestire la Brexit o semplicemente il disastro era inevitabile perché la Brexit era ingestibile, perché è stato un errore fin dall'inizio?
1: Allora, dipende ancora, secondo me, con chi parli. Cioè, per molti sostenitori della Brexit, il post-Brexit è stato semplicemente gestito male. Quindi promesse valide sulla carta, ma dei governi incapaci di tradurle in risultati concreti. Per gli altri, e sono tanti, come dicevo, sono sempre di più, invece il punto è più duro. Non si tratta di conseguenze imprevedibili, ma del fatto che molte promesse erano semplicemente irrealistiche fin dall'inizio, se non addirittura delle bugie, e forse i leader che hanno lanciato il referendum non pensavano che sarebbe mai passato, insomma. La verità forse sta nel mezzo, nel senso che alcuni effetti erano prevedibili, altri no. La gestione politica tra divisioni interne, cambi continui di leadership, come ha detto, ha fatto il resto, peggiorando una situazione già molto complicata.
0: Ma di fronte all'instabilità di cui abbiamo parlato, questa difficoltà dei governi a tenere botta per più di 2 o 3 anni, i britannici, le britanniche hanno ancora fiducia nel sistema politico, secondo te?
1: Ma sicuramente la fiducia è più fragile di prima e la fiducia è al centro un po' dei problemi del governo attuale. Molte persone sono molto più scettiche verso i partiti tradizionali e verso le promesse che non vengono mantenute. La gente vuole vedere dei risultati, per questo si è pronti a provare i partiti fuori da quelli tradizionali, quindi non più laburisti e conservatori, ma i Verdi, come abbiamo visto, oppure Reform UK, per vedere se altri leader, altri gruppi riescono finalmente a migliorare, insomma, la vita di tutti i giorni, che si tratti di stipendi, di alloggi, di servizio sanitario, di servizio pubblico.
5: An increasingly dangerous and volatile world threatens the United Kingdom. My ministers will take decisions to protect the energy, defense and economic security of the United Kingdom for the long term.
0: Questo è uno stralcio del discorso del re, Re Carlo III, che ha pronunciato nelle scorse ore a nome del governo di Keir Starmer per l'apertura ufficiale dei lavori del Parlamento, e si è accennato anche alla sicurezza economica dei cittadini del Regno Unito. Senti, visto da qui, dal Ticino, il Regno Unito sembra un paese un po' in crisi di identità. Tu come la vedi? Condividi?
1: Si trova sicuramente in un periodo di negoziazione identitaria, se si può dire. Cioè, un paese sicuramente che si sta ridefinendo, come hai detto tu prima, un tempo un impero potente, ricco, influente, si ritrova in grandissima difficoltà politica, economica e culturale, anche perché, ricordiamolo, diverse regioni del paese, diverse generazioni spingono in direzioni diverse e forse non esiste una risposta appunto condivisa su cosa sia o cosa voglia diventare la Gran Bretagna moderna. Quindi un pochino sì, indubbiamente una crisi di identità.

paese in difficoltà. Questa è la parabola del Regno Unito che abbiamo raccontato oggi grazie a Loretta Dal Pozzo. Era lei l'ospite di questa puntata del Mondo là fuori, realizzata da Alessia Fontana e post prodotta da Daniele Sola. Da parte mia, Veronica Lippi, ti ringrazio per essere stato con noi anche questa settimana e ti invito anche a cercarci la prossima settimana. Un caro saluto.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Elisa Fraccaroli. Un rapporto esterno affidato a un'avvocata di Lugano conferma che all'interno del servizio di ortopedia dell'ospedale civico sono state compiute violazioni dell'integrità personale con frequenti commenti a sfondo sessuale nei confronti di alcune colleghe. L'ente ospedaliero conferma di aver preso provvedimenti, un caso di cui ci parla Gian Robbiani.
2: Commenti a sfondo sessuale, battute in sala operatoria, ma anche domande inopportune sulla sfera privata durante i colloqui, per esempio sulla volontà di avere figli. Alcuni collaboratori del servizio di ortopedia dell'ospedale regionale di Lugano sono stati sanzionati per la loro condotta, che viola il codice deontologico dell'EOC, l'ente ospedaliero cantonale. Lo ha reso noto il governo ticinese in una risposta anticipata stamattina dal quotidiano La Regione. Ne abbiamo parlato con Glauco Martinetti, direttore generale dell'ente ospedaliero.
3: Evidentemente siamo dispiaciuti che all'interno di un nostro reparto si sono create queste condizioni. Il sistema di segnalazione attraverso le nostre risorse umane ha funzionato molto bene. Noi abbiamo creduto alla versione della dottoressa, che così mostrava dei malesseri di quello che erano le relazioni all'interno di questo reparto. Abbiamo dato incarico a un'avvocata esterna e implementato le considerazioni di questo rapporto. Ribadisco però che è un caso isolato, quindi su 6.870 collaboratori, ma ne siamo usciti rafforzati.
1: Secondo i media delle Maldive sarebbe deceduto un sub delle forze armate maldiviane che questa mattina si era immerso per cercare i corpi di 4 dei 5 italiani morti. Per il momento è stato recuperato solo il corpo di un uomo italiano che lavorava come guida subacquea sulla barca da crociera. Israele ha lanciato nuovi attacchi nel sud del Libano. L'esercito israeliano ha annunciato di aver colpito infrastrutture del gruppo pro-iraniano Hezbollah nella zona meridionale del Libano e di aver ucciso un esponente del braccio armato di Hamas a Gaza. Questo mentre Tel Aviv e Beirut hanno prolungato di 45 giorni la tregua pattuita fino a domani. 3 incendi sono scoppiati nel giro di poche ore ieri nella regione di Utzendorf tra Berna e Soletta. La polizia bernese predilige la pista dell'incendio doloso, ma per ora non è stato stabilito alcun legame tra gli incendi scoppiati in 3 stabili diversi e in cui una persona è rimasta leggermente ferita. In chiusura, sono state centinaia le persone a fare la fila ai negozi di Swatch questa mattina per comprare un orologio della collezione Royal Pop, nata da una collaborazione con la casa di alta orologeria Audemars Piguet. Bien, Zurigo, Ginevra, in tutta la Svizzera ma anche all'estero, la gente si è recata nei negozi e alcuni hanno trascorso la notte fuori per essere sicuri di aggiudicarsi uno degli orologi.
4: La meteo con Prosenec Tute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
1: Fino a stasera a sud in prevalenza soleggiato e ventoso. A nord, lungo il versante nordalpino, nuvoloso con rovesci e in pianura abbastanza soleggiato e alcune precipitazioni. Domani in tutto il paese abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli lungo i rilievi.
5: Sulla 2 travasse nel portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 3 km in direzione del Ticino con tempi di attesa di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Göschnen è ancora chiusa in direzione della galleria. Infine ricordiamo che in Romandia la A16 è stata chiusa tra Glovelier e Saint-Ursanne in entrambe le direzioni a causa di un incidente.

0: Rete 1.
1: Con la mano nella mano.
2: Un'ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
3: E che bello quando arriva di nuovo quel momento in cui andiamo a raccontare la musica italiana. Ben ritrovati da Herbert Cioffi con una nuova puntata di Un'ora per voi. Tra pochissimo si stanno già scaldando i motori di tutta la macchina che produce i live di Vasco. Il 30 di maggio a Rimini, allo stadio Romeo Neri, partirà con la data zero il nuovo tour. Non solo, il 29 di maggio Vasco regalerà un sound check riservato agli iscritti del fan club, ma mentre è lì che riparte questo straordinario tour, perché noi siamo qui che commentiamo la musica, commentiamo le novità, raccontiamo qualcosa in più sui ritornelli, ma poi arriva Vasco e spariglia le carte, scompone tutto quello che abbiamo sempre raccontato, perché Vasco è come se fosse fuori da ogni regola. E mentre è qui che dicevamo organizza il suo nuovo tour, a lui viene quello che definisce un brivido che vola via, evocando il grande evento del Modena Park. Era il 2017, ricorderete, 230.000 persone in un unico posto, che tra l'altro era una follia coi tempi che correvano, la paura dei grossi raduni, gli attentati che c'erano stati in Italia, la strage di piazza a Torino. Eppure, dice Vasco, generazioni di sconvolti sì, ma con la testa sulle spalle sono riusciti a realizzare un evento che filò tutto liscio, dice lui. Il mio popolo si sottopose a tutto questo calvario pur di esserci, con complicatissime regole per la sicurezza. E allora gli viene un'idea. L'idea è quella di celebrare per il 50° anniversario della sua carriera un evento, una festa diversa per 500.000 persone che duri più di una notte. Dice lui, stiamo cercando il locale. Parafrasando in modo divertente la ricerca del luogo, naturalmente sui social, tutti i fan in delirio, sarebbe qualcosa di incredibile. E io quando Vasco dichiara queste cose sto sempre molto attento, perché penso che in fondo ce la possa fare, perché la volizione artistica che ha avuto Vasco è quella che gli ha consentito, con le sue canzoni fatte di poche parole, di riuscire a disegnare dei concetti grossi, potenti, come quando gli successe quel grosso stop dovuto alla malattia e poi improvvisamente talmente era forte la voglia di tornare che tornò più prepotenti di prima, regalandoci una canzone che è un monito di speranza per tutti quelli che in questo momento sono fermi, arenati davanti a una decisione, ma poi a un certo punto, eccoci qua.

perché poi sembra retorica spiccia, ma è così. Volere decisamente una cosa è sempre qualcosa, è sempre una caratteristica che dà grande energia e spinta a tutte le nostre idee. È un'idea nuova, Vasco Rossi l'ha avuta, vedremo se riuscirà a portarla a termine, se riuscirà a coinvolgere così tante persone. Io credo assolutamente di sì. Un'ora per voi che ha sempre un'ampia pagina dedicata alle novità. Partiamo con Mannarino, che ritorna e si distacca in maniera piuttosto netta dal suo solito folk per un pezzo pop con un beat, potrei dire anche asfissiante, ma che funziona molto bene, in cui lui tenta di inquadrare quel momento in cui due anime, per un po' d'amore appunto, così si chiama la canzone, si incrociano, si investono e toccano l'apice di un rapporto umano, quello in cui arrivano addirittura a confondersi. Il pezzo funziona perché chi lo ascolterà rimarrà spiazzato, perché non siamo davanti al solito Mannarino, ma in un pezzo che potremmo ascoltare con un beat tipico di tutte le hit che normalmente stiamo godendo per radio. Ed il singolo nasce dalla sensazione tanto semplice ma destabilizzante di capire quello che siamo nella relazione. È proprio questa sospensione, no? La canzone dice: non sappiamo cosa siamo né quanto dura, ma per un attimo ci teniamo stretti. E in questa sospensione il brano prende forma. Per un po' d'amore racconta dunque una storia d'amore lineare, ma restituisce una fotografia del presente. I rapporti sono fragili, intermittenti, attraversati da domande aperte, eppure necessari ed indispensabili. Diventa così questa canzone la ricerca di qualcosa che ancora non ha un nome, dentro un vuoto che non è solo mancanza, ma ovviamente per il sentimento è rifugio.

Ritmo pulsante, un riff che ritorna insistente come un pensiero che non vuole dissolversi. Io promuovo Mannarino anche in una chiave musicale completamente diversa. Un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi e delle novità. Torna Frank High Energy a ristabilire quali sono le regole del rap. 11 brani storici rivisitati in una struttura sonora ridotta all'osso e una rete di collaborazione con artisti del calibro di Elisa, Jovanotti, Diodato. Insomma, leggendo i testi delle sue canzoni, mi piace tantissimo questa cosa che dice, lui si è reso conto che il sistema che criticava non aveva poi fatto dei passi in avanti. Ed era il momento di riportare la voce al centro e di tornare all'origine. Ecco perché l'album Voce e Batteria, che contiene i suoi successi rivisitati in chiave super acustica, un interessantissimo e raffinatissimo esercizio di stile. Riprendere i grandi successi in chiave Voce e Batteria, ottenendo così due risultati brillantissimi. Il primo è quasi rivoluzionario in un mondo di iperproduzioni intergalattiche, di canzoni costruite col computer, di orpelli, in particolare il rap, che dovrebbe essere solo ed esclusivamente parole. È il secondo che, nel momento in cui la parola ne esce messa in rilievo, riscopriamo la straordinaria, quasi inquietante attualità dei testi di Frank High Energy, che per l'occasione appunto ha chiamato a raccolta molti dei suoi amici. E accanto alla dimensione sonora emerge anche quella visiva, a conferma di un artista capace di lavorare con la stessa precisione sia sulla parola che sulle immagini. Potremmo perdere molto tempo a citare canzoni e vari riff realizzati da tutti i suoi amici e colleghi. Tra l'altro ci sarà anche un tour che andrà in questa direzione esclusivamente di voce e batteria, ma non possiamo che non ascoltare Pedala e Batteria con Jovanotti, che segna proprio il ritorno fondamentale all'origine del linguaggio: sottrazione, essenzialità e centralità della parola.

0: aspetta.
1: Tra l'altro ci sta benissimo, devo dire, la voce di Jovanotti, che trovo perfetta per questa riesecuzione. Siamo all'ultima novità che andiamo a commentare in questa puntata. Il 24 di aprile è uscito Solito Cinema, l'album del producer Giuli, bravissimo, che segna una linea nella carriera di Giuli, che oggi può guardarsi alle spalle e rendersi conto del prezioso contributo che ha dato al pop con la sua impronta silenziosa. Giuli ha arrangiato tutte le canzoni di Olly. Olly dice che è stata la chiave del suo successo. E Solito Cinema non è semplicemente un recap di pezzi e nomi in rubrica collezionati nella tracklist senza un senso, ma un disco strutturato che segna uno stile ben preciso e il motivo per cui tanti hanno bussato alla sua porta, perché in quest'album sono contenute canzoni famose di artisti come Tommaso Paradiso, Fulminacci, Bresh, Franco 126, Coez, Olly, Emma, Elisa e, attenzione, Biagio Antonacci e Fabio Concato. Universi diversi, alle volte quasi opposti, che si fondono in questo pop semplice, ficcante, morbido, ma sostanzioso, molto schitarrato, un po' alla Battisti, totalmente moderno e al tempo stesso è originale. Giuli è molto bravo perché ha uno sguardo contemporaneo e giovane ed è stato capace, per esempio, di riprendere un successo che ascolteremo tra pochissimo di Fabio Concato e farlo diventare di nuovo magia contemporanea. Solito Cinema è un lavoro molto interessante e lui dice: mettere mano alla canzone di Concato non è stato facile, in realtà non ci siamo incontrati, ho messo mano a questa sua canzone nel 2003 dandogli una seconda vita. Non è stato semplice, dice, perché per me è una grande ispirazione. Sapere che gli è piaciuta la mia versione è un orgoglio enorme e aprire il disco proprio con lui è il modo migliore per accogliere chi ascolta e far capire esattamente il tipo di lavoro. Dice anche Giuli una cosa molto bella sulla musica, dice: tutto quello che sono oggi lo devo alla musica. Mi ha dato amici, emozioni. È stato un rapporto d'amore e odio, perché è una passione che ti coinvolge tanto, ma alla fine mi ha insegnato tutto quello che so. Se sono qui oggi è solo grazie a lei. E noi chiudiamo gli occhi e sentite che versione meravigliosa Giuli è riuscito a inserire nel suo album della canzone Voilà di Fabio Concato.

bacio. Non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme.

0: lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.
1: Possiamo dire versione riuscitissima, solito cinema. È un disco che non cerca un genere, ma li attraversa tutti, restituendo l'immagine più autentica di Giulio oggi. E questa ne è la testimonianza.
2: Un'ora per voi.

0: Esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema, no, non credo sarà un problema, oh no, non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
1: Un documentario interamente dedicato a Marrakech, all'anagrafe Fabio Rizzo, il titolo del documentario Dalla periferia sud di Milano al trono del rap allo stadio di San Siro, che racconta il percorso dell'artista dalle rime sparse al primo album, esplorando il successo, l'estasi, la luce, il buio, la forza, la sua fragilità, e sulla scia dei racconti che svelano l'uomo dietro la star, la cinepresa riesce a raccontare anche un quartiere di Milano, la Barona, e per i rapper il substrato sociale rappresenta sempre moltissimo, perché è il luogo che riesce a suggellare, a ispirare, a essere tutto sommato la linea portante spesso delle rime che finiscono nelle loro canzoni. Marrakech è uno molto bravo, e secondo me il giudizio dovrebbe andare al di là della modalità espressiva, che ovviamente non è melodica e quindi è difficile da digerire e da metabolizzare, però le sue canzoni dicono sempre delle cose molto delicate e molto profonde. Non a caso l'idea di realizzare questo documentario, che è un bel viaggio, che culmina con la restituzione del debito originario in un block party, un vero e proprio concerto da regalare al suo quartiere milanese come tributo a tutto quello che la Barona sempre dato a Marrakech. Cambiamo argomento, occupiamoci invece di un grandissimo cantastorie che l'11 maggio compie 61 anni. Parlo di Davide Bernasconi, in arte Van der Schroos. Davide Van der Schroos, che spesso è venuto a trovarci con dei showcase e dei concerti molto belli, dotato di una umanità molto forte, con la capacità di esprimere e di dare a tutte le varie variabili umane un teatro per esprimersi, evitando di rimanere solo ed esclusivamente abbarbicato a quei paesotti delle prealpi lombarde, perché il linguaggio di Davide Van der Schroos, che utilizza ovviamente il dialetto laghè, il dialetto comasco, dà poi la possibilità di entrare nel mondo fatato delle storie. Diceva il regista tornatore: ogni volta che abbiamo una storia da raccontare siamo salvi. E quindi lui è un sublime affabulatore, un cantastorie, conosce i segreti di tutte le maschere, delle voci, dei suoni umani, e questa è la sua grande qualità, perché il suo sguardo, la sua capacità d'osservazione riesce a cogliere differenti piani della realtà, e sono anni e anni che con la sua pregevole narrazione ci porta in questa bandiera unitaria, non solo territoriale, che è l'uomo. Io trovo che tutto quello che ho detto e che si può dire in relazione al suo personaggio in prossimità del suo compleanno sia contenuto perfettamente nella canzone La macchina del zio Tony, una descrizione minuta con una ballata folk di un personaggio, di questa macchina, del suo giubbotto di pelle, di tutte quelle caratteristiche che mano a mano lui va cantando riescono a disegnare un quadro molto poetico.

Aggiungo anche che secondo me l'album Yanes, che è quello che ha consacrato ufficialmente Davide Van Desfrosa grande cantautore della musica italiana, con la sua partecipazione al festival di Sanremo sdoganando per la prima volta il dialetto lombardo sul palco dell'Ariston, è l'album più ispirato, e anche che vederlo dal vivo è un'altra cosa, come tutti i cantastori, cioè tutti quelli che riescono a percepire le varie sfumature mentre lui canta, godono di una sfumatura assolutamente particolare ed unica. Occupiamoci di un altro live che torna, io aggiungo fortunatamente, meno male che è stato ripensato da De Gregori, Never Green, la possibilità di godere delle perfette sconosciute di De Gregori. Allora, dimenticate il Francesco De Gregori delle antologie, dei tributi televisivi, delle compilation che girano da 30 anni, è una serata dove lui sale sul palco ed è un altro, con una domanda diversa in testa, che non è quello cosa devo suonare al mio pubblico, ma cosa voglio suonare questa sera al mio pubblico. Pochissime persone, riparte nuovamente in autunno, ottobre e novembre, Roma e Milano, al Teatro Out Off di Milano per esempio e al Teatro Sala Umberto di Roma. Never Green, non ci sono i grandi classici a fare da spalla alla scaletta, sono le canzoni che De Gregori ha molto amato, e questo accade spesso quando gli artisti hanno delle produzioni molto particolari, molto intense, ma magari non riescono a esibirle o a farle conoscere al grande pubblico che vive e continua a vivere del ricordo delle grandi hit, motivo per cui spesso le grandi hit diventano le maledizioni per alcuni artisti, come per esempio Piccolo Grande Amore per Claudio Baglioni o La mia banda suona il rock per Fossati. E lui si mette lì tranquillo, al punto che l'atmosfera è così rarefatta che qualcuno finisce per chiamarlo, per approcciarlo, per dire qualcosa di personale, e lui ricrea quella atmosfera che si viveva al Folk Studio di Roma quando cominciò a suonare, e si spinge molto in là, talmente in là che alla fine canta canzoni come quella che vi faccio sentire in questo momento, Cardiologia, la versione poetica di quello che è lo stress del cuore al sentimento dell'amore. Ho detto delle cose estremamente banali che lui riesce a cantare in maniera fantastica. Chi vorrà addentrarsi nell'oscuro mondo poetico di De Gregori, narratore, cantastorie alla Dylan, non potrà perdere Never Green per godere di qualcosa che non ha mai sentito, perché spesso sono tracce lasciate lì. Così.

Un'ora per voi, Blanco ed Elisa, ricordi in compagnia di Herbert Cioffi, una canzone bellissima, un momento d'oro per Blanco che è impegnato nel primo tour nei palazzetti, primo tour della sua carriera nei palazzetti, che conquista grande gradimento trasversale. Questa che abbiamo ascoltato è la quinta traccia dell'album dedicato a sua madre che si chiama Ma. Io sono un gran fan di Blanco, quando tra l'altro si intreccia con la voce di Elisa decolla in maniera meraviglioso, è veramente molto bravo. Tra l'altro è uno dei brani più graditi, rischia di tallonare Ossessione di Samurai J, che al Festival di Sanremo non gli avevamo messo lì un soldino e che sta conquistando, ovviamente, perché arriva la bella stagione ed è una canzone perfetta per la bella stagione, ma c'è la poesia di Blanco, contemporanea e coinvolgente. Parliamo di Jovanotti, che recentemente è passato alla ribalta della cronaca per la questione dei prezzi sui live, dicendo: io ho sempre mantenuto i miei prezzi, cioè prezzi bassi, sempre gli stessi da moltissimi anni. Sono assolutamente competitivo per quello che riguarda le tariffe dal punto di vista internazionale e anche con i miei colleghi, ma non solo. Ho letto tanti articoli di Jovanotti e la romanità. Lui è nato a Roma, cresciuto a Roma fino a 19 anni, il padre lavorava in Vaticano, poi si è trasferito a Milano, ha cominciato a lavorare ovviamente alla radio e poi, dice lui con un po' di rammarico, non ho fatto di questa mia romanità un asset delle mie canzoni, perché per un artista, per un cantante, avere un luogo di riferimento poi diventa importante. Per esempio per Venditti o Dalla con Bologna è comunque rimasto un luogo e un punto di riferimento importantissimo. Jovanotti che ha presentato a Roma il suo tour, il Jova Summer Party 2026, una festa itinerante su due ruote, il Giova Giro attraverso l'Italia con partenza dalla capitale d'Italia e conclusione ancora a Roma con due finali il 12 e il 13 settembre al Circo Massimo. Non solo due concerti finali, ma una vera e propria festa di ritorno. Grande orgoglio da parte anche del sindaco di Roma, che si vede contentissimo nel fatto che Jovanotti abbia celebrato la città di Roma, che lo accoglie a braccia aperte. Sapete, io sono sempre stato dicotomico con Jovanotti. Da un lato ho detto sì, c'è stato un momento della sua carriera in cui si è lanciato in qualcosa di un po' troppo retorico, però devo dire che il suo esplorare, il suo vivere di rendita della sua curiosità musicale gli ha consentito di scrivere delle pagine molto molto importanti e centrate. Per esempio nel 2013 riuscì a cantare in modo meraviglioso L'estate.

E anche la citazione di estate 1992, aggiungo, e non l'ho detto prima, che Jovanotti è sempre stato in grado di eventizzare, di far diventare un evento tutto quello che ha fatto. Questa è una grandissima abilità, non un concerto, ma in questo caso di nuovo la bicicletta al centro, la mobilità alternativa e tutti via che lo seguono, insomma sempre delle iniziative artistico-creative che lo hanno reso molto famoso e molto originale. Questa è la chiave fondamentale per fare successo. Occupiamoci in chiusura, lo sapete, è il momento in cui vi ricordo che chi ama la musica italiana deve ascoltare Un'ora per voi. Potete dirlo quindi a tutti i vostri amici che amano la musica italiana, che non devono perdere questo programma. E anche voi, se avete perso qualche puntata, potete andare a risentirla consultando il sito rsi.ch, digitando appunto Un'ora per voi. Ma concludiamo questa puntata parlando di Canzonissima, il reboot dello storico varietà che tra il 1956 e il 76 ha visto alternarsi alla conduzione Manfredi, Mike Bongiorno, Raimondo Vianello, Pippo Baudo, che è stata una scommessa della Rai con una super sorridente Milly Carlucci e secondo me una formula un po' troppo simile a Ballando con le Stelle, cioè sempre con la giuria e degli artisti che si sono sfidati ricantando dei classici. All'inizio, dopo che l'avevamo commentato, era arrivata una critica molto negativa. La critica aveva bocciato questo programma, che poi in realtà ha visto una grande partecipazione da Riccardo Cocciante a Malika Ayane, passando per Irene Grandi, Fausto Leali, Enrico Ruggeri, Elio Le Storie Tese, Arisa, tanti, veramente. Claudio Cecchetto, tra l'altro, tra i giuristi, i giudici che si esprimevano sulle varie esibizioni. Beh, la trasmissione è finita, l'ha vinta Fabrizio Moro, che tra l'altro ha ricordato Pippo Baudo quale importantissimo suo talent scout in un momento molto delicato della sua vita, che l'aveva richiamato e coinvolto al Festival di Sanremo. Io ho visto Fabrizio Moro cantare una canzone di Rino Gaetano, Il cielo è sempre più blu, in un'ottima esibizione. E poi ha vinto cantando invece Il mio canto libero di Lucio Battisti. Lui ha commentato dicendo: è stata un'esperienza veramente magnifica, mi sono divertito tanto, ho apprezzato il fatto che gli autori hanno lasciato molta libertà nell'interpretazione delle varie canzoni, e ovviamente Il mio canto libero, che è un colosso, ha trionfato non solo come canzone ma anche come interpretazione. Io, senza nulla togliere a Fabrizio Moro, vi lascio riascoltando il classico di Mogol Battisti del 1972, e sono sicuro che molti di voi alzeranno il volume della radio. L'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: In studio Elisa Fraccaroli. Alcuni paesi europei avrebbero avviato dei colloqui con Teheran sul transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Lo riporta la televisione di Stato iraniana senza specificare quali paesi. Questo mentre un membro del Parlamento di Teheran ha affermato che l'Iran ha intanto predisposto un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz lungo una rotta designata e intende renderlo pubblico a breve. I media delle Maldive danno per deceduto un sub delle forze armate maldiviane che questa mattina si era immerso per cercare i corpi di 4 dei 5 italiani morti. Per il momento è stato recuperato solo il corpo di un uomo italiano che lavorava come guida subacquea sulla barca da crociera. Israele ha lanciato nuovi attacchi nel sud del Libano. L'esercito israeliano ha annunciato di aver colpito infrastrutture del gruppo pro-iraniano Hezbollah nella zona meridionale del Libano e di aver ucciso un esponente del braccio armato di Hamas a Gaza. Questo mentre Tel Aviv e Beirut hanno prolungato di 45 giorni la tregua pattuita fino a domani. Per la cronaca regionale avrebbe riportato ferite non gravi il conducente di un'auto in seguito a un incidente avvenuto a Chiasso inizio pomeriggio. Stando alle prime informazioni, il conducente ha urtato una vasca per i fiori posta a lato della strada. L'auto si è rovesciata sul tetto ed è scivolata per alcune decine di metri, andando a finire contro un'abitazione. Sono state centinaia le persone a fare la fila ai negozi di Swatch per comprare un orologio della collezione Royal Pop, nata da una collaborazione con la casa di alta orologeria Audemars Piguet. Oltre 1000 persone a Ginevra, centinaia in tutta la Svizzera tra Zurigo e Bienne, le persone si sono recate nei negozi per acquistare uno dei orologi. Alcuni hanno trascorso la notte fuori per essere sicuri di aggiudicarsene uno.
1: La meteo con Prosenec Tute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
0: Fino a stasera a sud in prevalenza soleggiato e ventoso. A nord lungo il versante nordalpino nuvoloso con rovesci e in pianura abbastanza soleggiato e alcune precipitazioni. Domani in tutto il paese abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli lungo i rilievi.
2: Lo sport.
3: Buon pomeriggio da Paolo Laurenti. A seconda giornata ai mondiali di hockey in Svizzera si sono chiuse le prime due partite appunto della giornata odierna con la vittoria nel gruppo A, quello della Svizzera, dell'Austria per 5-2 sulla Gran Bretagna. Nel gruppo B invece a vincere è stata la Slovacchia sulla Norvegia alle 16:20, Ungheria-Finlandia e Italia-Canada, e poi lo ricordiamo il secondo appuntamento per la nostra nazionale alle 20:20 contro la Lettonia. Passiamo alle moto, visto che è appena scattata con diretta su RSI La 2 la gara sprint del Gran Premio di Spagna di Mosul, circuito di Montmeló, con Acosta scattato dalla pole position, e poi al termine della gara la diretta televisiva passerà sulla tappa del Giro d'Italia all'ottava tra Chieti e Fermo di 156 km. Ricordo che anche una giornata di calcio, ultima e influente giornata del gruppo relegazione in Superliga, alle 18 si giocano Losanna Grasshopper, Winterthur Lucerna e Zurigo Servette. Mentre per quanto riguarda il calcio internazionale, la notizia era nell'aria ma è diventata ufficiale, ovvero che l'attaccante polacco Robert Lewandowski dopo 4 anni lascerà il Barcellona al termine della stagione. Il 37enne però non ha nessuna intenzione di smettere e continuerà a giocare, ancora sconosciuta però la sua prossima destinazione.
4: Code in Ticino sulla 2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione di Chiasso a causa di un veicolo in avaria. Al portale sud della Galleria del San Gottardo, sempre sulla 2, ci sono code di 3 km con attese di 30 minuti in direzione di Lucerna a partire da Quinto. Informiamo infine che in Romandia la A16 è stata riaperta tra Glovelier e Saint-Ursin in entrambe le direzioni.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
5: abbiamo sempre tendenza di fare sempre lo stesso come nel passato, così mettiamo anche in dubbio alcuni processi, le strutture, tutto questo per diventare meglio, perché anche noi abbiamo bisogno di muoverci perché la concorrenza è grande, dunque, ma anche per rendere più accessibile i nostri contenuti.
6: La voce di Marcel Henry, direttore e curatore del Museo Hermanesse di Montagnola in Ticino. Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti. Lunedì prossimo si celebra la Giornata Internazionale dei Musei, un appuntamento particolarmente sentito in Svizzera. 80 anni fa, poco dopo la fine del secondo conflitto mondiale, nasceva ICOM, il Consiglio Internazionale dei Musei. La Confederazione era presente alla prima conferenza dell'UNESCO che istituiva questa organizzazione internazionale non governativa. Altri luoghi vi porterà a scoprire o a comprendere meglio il mondo dei musei nella Svizzera italiana e nel mondo, anche perché alcune istituzioni museali hanno anticipato la giornata a domani, domenica. Altre, come l'Università della Svizzera Italiana, sono già attive dallo scorso fine settimana. Ne parleremo con Marcel Henry, come detto, che avete ascoltato poco fa, con Valentina Cima, curatrice del Museo Storico Etnografico della Valle di Blenio, con Riccardo Blumer, architetto dell'Accademia di Mendrisio, Università della Svizzera Italiana, e Anna Bernardi, docente e ricercatrice presso la stessa Accademia, che ci aprirà le porte di musei impegnativi per i visitatori come i memoriali. La cartolina la spedirà lo scrittore Luca Bianchini da Tunisi. Il suo romanzo Le ragazze di Tunisi è pubblicato da Mondadori. Sono decisamente molte le iniziative speciali previste dai musei in Svizzera e nella Svizzera italiana in vista della Giornata Internazionale dei Musei di lunedì prossimo. Come detto, alcune saranno disponibili per il pubblico già domani, altre sono già in corso. Vi invito quindi a consultare pubblicazioni quotidiane e i siti web dei musei per scoprire nel dettaglio i programmi. Altri luoghi si sofferma ad esempio sul Museo Etnografico della Valle di Blenio con la curatrice Valentina Cima. Il tema di quest'anno della giornata internazionale è i musei che uniscono un mondo diviso, ma la realtà svizzera sta sperimentando anche il tema dei musei che apprendono. Alcune istituzioni sono considerate come pilota, ovvero sperimenteranno nuove idee e le presenteranno ad agosto al congresso annuale dei musei svizzeri. Quello della Valle di Blenio è tra i musei pilota. Valentina Cima.
7: Si tratta di una nuova iniziativa promossa dall'Associazione dei Musei Svizzeri che mira a modificare la percezione di museo che abbiamo finora e coinvolge proprio noi musei in questa nuova visione. Noi siamo appunto stati scelti come Museo Storico e Etnografico a far parte di questi musei pilota che sperimentano queste nuove pratiche.
6: In che cosa consiste questo nuovo modo di immaginare e vivere il museo allora?
7: L'idea di fondo è di intendere il museo non più come una struttura rigida, ma come un'entità che evolve di continuo e che riflette ancora maggiormente la realtà in cui è inserito. Quindi è un invito da un lato a mettersi in discussione come museo e a sperimentare anche nuovi formati, entrando così in continuo dialogo col pubblico che rappresentiamo e con le comunità in cui siamo inseriti, da cui raccogliere continuamente nuovi stimoli per evolvere.
6: E tecnicamente come un museo di dimensioni ridotte e senza molto sostegno economico come il Museo Storico Etnografico della Valle di Blenio, come affronta questa novità espositiva?
7: L'aspetto molto interessante è che tra questi musei pilota ci sono piccoli musei o musei grandissimi. In realtà come piccolo museo abbiamo dovuto già agire sempre cercando collaborazioni molto strette con i vari enti presenti sul territorio, perché abbiamo delle forze talmente limitate, sia finanziarie ma anche a livello di forza lavoro, che siamo obbligati quindi da sempre a cercare collaborazioni, a essere molto attenti a quello che si muove attorno a noi e a cogliere possibili sinergie. Quindi è qualcosa a cui siamo abbastanza abituati. L'altro grosso grosso vantaggio che noi abbiamo è il fatto che, essendo così piccoli, siamo anche molto flessibili e possiamo permetterci di sperimentare dei nuovi formati, delle nuove proposte, e poi anche modificare subito se c'è qualcosa che ci accorgiamo che non funziona, che si potrebbe fare altrimenti, perché abbiamo appunto delle gerarchie molto orizzontali che ci permettono di essere flessibili. Per cui noi cerchiamo, nella nostra specificità, di porre l'accento su questi aspetti. Poi musei più grandi approfondiscono altri modi di agire, ma noi adesso ci stiamo concentrando proprio su questo, sulla grande collaborazione con gli altri enti che sono attivi sul territorio e con cui però, come detto, già lavoriamo da diversi anni, e con questa nostra possibilità di essere molto flessibili, ecco, e anche forse molto creativi nel cercare soluzioni che possono essere efficaci, pratiche e anche a basso costo.
6: Qualche esempio nei giorni che verranno? Valentina Cima.
7: Come Museo della Val di Blegno ci troviamo in un momento molto particolare, perché nei prossimi anni è previsto il rinnovo di entrambe le nostre sedi. Noi abbiamo due sedi, quella di Lottini nel Palazzo dei Lanfocchi e di Ulivone presso la Cala Rivoli. Quindi per noi è una grandissima opportunità il fatto di poter avere questo scambio con altre realtà molto diverse a livello svizzero, e quindi anche per aggiornarci proprio sugli ultimi sviluppi in ambito museale. Quindi quello che ci aspettiamo è appunto poter avere nuovi stimoli, nuove idee da questi scambi, capire come poterci rinnovare, magari non facendo gli stessi errori, tra virgolette, che hanno fatto altri, ma anche coscienti del fatto che, se magari un tentativo non va proprio come ce lo eravamo immaginati, potremmo sicuramente imparare qualcosa per svilupparci in modo migliore. Quindi siamo molto curiosi di questa esperienza. Ci saremo anche noi a fine agosto al congresso dei musei svizzeri di quest'anno, dove presenteremo quella che è la nostra esperienza e dove speriamo di tornare con anche tante altre belle idee da poter mettere in pratica qui da noi.
6: Era Valentina Cima, curatrice del Museo Storico Etnografico della Valle di Blegno. Cosa imparare dal pubblico, allora? Visita al Museo Hermann Hesse a Montagnola, forse il più classico dei musei. Non conoscete Hermann Hesse? Ecco, qui scoprite vita, stile, scrittura del premio Nobel per la letteratura. Lo conoscete benissimo? Ecco, nel museo, migliorato ulteriormente la conoscenza con documenti, oggetti, foto, gli acquerelli, la sua voce, raccolta anche nei nostri archivi RSI. Marcel Henry, direttore e curatore del Museo Hermann Hesse.
5: Penso che possiamo imparare tantissimo dal pubblico, ma anche degli altri musei, perché il museo sta cambiando. Siamo in una nuova fase della storia, anche con la digitalizzazione, anche per noi un grande soggetto. Dunque, guardando a sinistra e a destra, ci può anche ispirare, e possiamo anche non copiare, perché si deve sempre adattare al luogo, al soggetto del museo, al pubblico che abbiamo, ma si può ispirarsi per ameliorare l'offerta che facciamo. E siamo anche sempre di più un fattore sociale, perché con la digitalizzazione c'è comunque l'individualizzazione, che è molto presente nella nostra società, e noi creiamo delle piattaforme per scambiarsi, per incontrare persone, e questo è anche qualcosa molto bello, che c'è un pubblico comunque vasto, e nella nostra società spesso le persone sono isolate nel loro bubble, come si dice, e noi abbiamo diverse bubbles che possiamo anche mettere in contatto.
6: In che modo, tecnicamente? Facciamo un esempio. Io sono un visitatore. Che contributo posso dare?
5: Allora, ci sono i sondaggi, questo è il più semplice, ma c'è anche la partecipazione che stiamo sviluppando da noi al Museo Hermann Hesse. Per esempio, facciamo fra un mese un teatro comunitario. Dunque siamo partiti di un testo di Hermann Hesse scritto nel 1933, che si chiama Vogel, uccello. Il nostro teatro si chiama L'uccello di Mattutino, Mattutino perché Hesse chiamava Montagnola Montagsdorf, e così questa fiaba diventa reale e ci ispiriamo a Hesse per fare qualcosa di completamente nuovo, moderno, un teatro che non è per Hesse, perché lui è a Sant'Abbondio, ma lo facciamo per la popolazione, per noi, per essere dentro questo museo, perché prima un museo era una torre d'ivorio e oggi siamo più accessibili di tante direzioni e questo ci aiuta anche di capire meglio come sfruttare questo eritaggio del passato.
6: Una casa museo realizzata nei pressi della vera abitazione di Hermann Hesse, il lavoro e il rapporto del premio Nobel per la letteratura con il territorio, con Montagnola e la sua gente, sono ricordati con attenzione e affetto. Tutto porta allo scrittore tedesco naturalizzato svizzero.
5: La casa era questa e dell'altra parte. Dunque non sono gli spazi di Hesse, ma siamo nella zona. Hesse camminava qua davanti, ha visto questi alberi, ha fatto di acquarelli delle case intorno, ma siamo accanto.
6: Che cosa questo museo può dare come ispirazione ad altre realtà museali?
5: Stiamo per concepire una nuova mostra permanente. L'anno prossimo celebreremo i 150 anni di Hermann Hesse. Per noi è il stimolo per creare una nuova permanente. E cambiamo un po' il sistema, no? Prima il museo era la torre d'ivorio in quale l'oggetto era per essere consumato. Ma visto che parliamo di Hesse, possiamo anche girarlo e mettere il visitatore al centro dell'esperienza museale. Dunque, tramite gli oggetti, le domande che sono nei scritti di Hermann Hesse, ci mettiamo in dubbio per capire meglio chi siamo. E questo è comunque un po' il nucleo dell'opera di Hesse. Lui dice: sii te stesso, non copiare altri, trovare quello che noi siamo. Questo è il corpo, il nucleo della sua, il messaggio principale.
6: Il museo di Hermann Hesse è davvero particolare, ma il museo che apprende ha bisogno anche di questa esperienza. Per questo il vostro progetto è considerato come pilota a livello svizzero.
5: Visto che il museo in generale è in trasformazione, abbiamo detto come ICOM Svizzera di voler aiutare anche gli altri musei ad andare questo percorso, e non è facile, no? di diventare un learning museum, perché abbiamo sempre tendenza di fare sempre lo stesso come nel passato. Così mettiamo anche in dubbio alcuni processi, le strutture, tutto questo per diventare meglio, perché anche noi abbiamo bisogno di muoverci, perché la concorrenza è grande, dunque, ma anche per rendere più accessibile i nostri contenuti.
6: Era Marcel Henry, direttore e curatore del Museo Hermann Hesse. Cosa succederà qui per la Giornata Internazionale dei Musei? Nicoletta Vallarino.
8: Domenica 17, noi come ogni anno festeggiamo, come tanti musei, la Giornata Internazionale dei Musei. Quest'anno la giornata ci ha proposto un tema abbastanza interessante, Uniting a Divided World. E perciò abbiamo pensato, oltre alle guide gratuite ovviamente disponibili per gli ospiti durante tutta la giornata, abbiamo pensato ad un'attività ludica. Gli ospiti potranno scoprire quale personaggio delle opere di Hesse assomigliano di più tramite una piccola attività di scoperta di se stessi. Quindi cerchiamo di avvicinare il pubblico alle figure diverse fra loro che ha dato vita a Hesse. Proprio nella loro diversità risiede ciò che le unisce, quindi ciascun personaggio di Hesse contribuisce a modo suo ad una comprensione più profonda dell'essere umano. Questo è quello che abbiamo previsto per chi ci verrà a trovare domani.

0: altri luoghi.
1: Anche l'Università della Svizzera Italiana si muove per la Giornata Internazionale dei Musei. Installazioni sono già visitabili all'Accademia di Architettura di Mendrisio. Alcune sono davvero strabilianti, come scopriamo dalle parole dell'architetto Riccardo Blumer.
2: Noi al Teatro dell'Architettura abbiamo appena aperto tre eventi, tre mostre, tre situazioni in contemporanea, con una bella festa, con tutti gli studenti e tanti ospiti. Noi usiamo il Teatro dell'Architettura nei suoi tre spazi, questo è un po' l'andamento dell'ultimo periodo. Nello spazio centrale, che è uno spazio alto perché attraversa tutta l'altezza dell'edificio che ha fatto Mario Botta, abbiamo chiamato un artista milanese che si chiama Forte, e lui ha questa costruzione di cavalli in legno stilizzati, non è la parola giusta, cavalli in legno che hanno un riferimento figurato, mitico, ma che va su oltre 10 metri, e credo che sia il 52esimo che lui costruisce, li ha costruiti un po' in tutta Europa, eccetera, ed è una sua storia legata alla sua origine anche dei cavalli mitici del nord, del mondo della Scandinavia, eccetera. Attorno ha fatto un lavoro con gli studenti di porte come tema d'architettura, cioè il tema del limite dentro fuori alla porta che fa diventare un recinto, un'architettura, no? E queste porte ognuna ha un segreto per essere aperta, e quindi l'idea sua è di un gioco per cui uno fa una specie di labirinto, deve passare da una parte e deve capire come si aprono, e non è così evidente, devo dire, alcune sono proprio un po' segrete. Invece al piano centrale c'è una mostra molto importante, secondo me, che riguarda una selezione di un'ottantina su 160 case studiate dal professor Graf negli ultimi 20 anni, con un corso che lui fa di tecnologia, che però è diventato un corso di tecnologia applicata alla conoscenza e alla conservazione, e dove è possibile al restauro, di edifici ticinesi importanti tra gli anni tardi 60 e gli anni 90, diciamo. Lui ne ha studiati in questi 20 anni più di 160, ha fatto delle pubblicazioni anche ogni anno selezionandone uno, che si chiamano quaderni, che sono bellissimi, che sono dedicati ad edifici di Tame, di Carloni, di Botta, per carità, ma anche di architetti che noi non conosciamo, di edifici che noi magari abbiamo visto in giro, ci siamo chiesti di chi sono, lo sentiamo che sono particolari, che appartengono a una storia, ed è il Ticino meraviglioso di architetti che hanno costruito con l'amore proprio di inventare la costruzione. Anche magari c'è un cinema molto famoso che è costruito ad esempio con dei legni di uno che lavora ad Alvaralto e torna e costruisce con un ponte di legno che viene demolito per motivi infrastrutturali un edificio di legno nuovo, fantastico, a pianta triangolare. Si sentono anche tutte le influenze delle grandi architetture mondiali, di Frank Lloyd Wright, di Le Corbusier, di questi di Alvaralto, appunto, eccetera. E quella è una selezione molto bella, una passeggiata in un Ticino che non dobbiamo perdere, che dobbiamo conoscere. Invece sopra, al terzo livello, c'è una mostra fotografica di Pino Musi. Pino Musi è un fotografo che vive a Parigi, però di origine italiana, che ha un suo approccio all'architettura che io ho sempre amato, perché è un fotografo intanto che ha mestieri di capacità proprio di inquadratura, di spazi occupati all'interno del perimetro della fotografia, di contrasti di bianchi e di neri. Lui lavora molto chiaramente col bianco e nero come tutti i grandi fotografi, e ci racconta un'architettura che ci fa vedere quello che generalmente non vediamo, cioè ad esempio la capacità dell'architettura di porre un quadro, come dire, attraverso una facciata, di porre un rigore, un ordine, un equilibrio, tutta una serie di elementi che l'architetto incontra quando fa il progetto sul disegno, diciamo su una superficie piana, e che poi si trasforma in una tridimensionalità. E lui ci racconta della Milano degli anni 50 e 60 e 70 facendo questa bellissimo scroll, lui li chiama, cioè lui fa delle grandi pergamene che fanno il circuito del rotondo del perimetro del teatro, e ogni pergamena è un racconto diverso. Allora una è quella sulla Milano, dove tutte le facciate sono messe assieme una contro l'altra, e si capisce proprio, come dire, l'approccio dell'architettura com'era in quel periodo, proprio un approccio geometrico di disegno, di equilibrio, sembrano più dei dipinti, come dire, dei disegni grafici che delle facciate. E poi dopo invece c'è il tema dell'archeologia, meraviglioso, fa delle fotografie sull'archeologia strepitosa, e poi invece vai in una zona della periferia e poi vai in una zona invece di interni ed esterni. Sono quattro rotoli e, come si dice, gioiello, Notre Dame, Parigi, il restauro fotografato durante dall'esterno, dove le impalcature diventano un edificio altro, con tre grandi fotografie meravigliose. Questo è il Teatro dell'Architettura in questo momento, secondo me è uno dei più belli ensemble che abbiamo mai fatto in questo edificio e che sappiamo ha già avuto un certo riscontro, perché anche nel weekend abbiamo avuto tante persone che sono venute, devo dire con gran gioia, lo dico, ecco.
1: La strada che i musei hanno iniziato a percorrere coinvolge il pubblico in modo diverso rispetto al passato. Professor Blumer, un esercizio che coinvolge anche i progettisti.
2: Questo è un tema a cui io tengo molto e a cui noi all'università lavoriamo con gli studenti. L'idea di trasformare un esercizio in un prodotto, come dire, interattivo. L'esercizio non è più teorico, non è più, come dire, astratto, ma diventa una praticità d'esercizio che è irreversibile, per cui tu lo poni in una zona di rapporto col pubblico e il pubblico ti dà la misura, come dire, della verità dell'esercizio che hai fatto, della verità intendo dire che lo usa, che lo usa. E allora lì è bello perché si rompe una soglia tra una sorta di esercitazione, come dire, fino a se stessa, e invece un luogo in cui si incontra una, io la chiamo la verità, cioè incontra il pubblico. E allora quando lo studente, accompagnato dal professore evidentemente, quando lavora su questi temi è già un progettista, perché è il pubblico che ti fa diventare progettista, la parte poi che è pubblica. E queste porte in fila, ognuna in un modo, appunto, come dicevo prima, incredibilmente misterioso delle volte, per cui veramente anche difficile, si aprono ognuna non con una maniglia ma con una sorta di segreto che devi scoprire nella porta. Se sei bravo fai tutto il circuito e se non sei bravo devi uscire prima, non ce la fai.
1: Come viene insegnato, come viene raccontato il museo, gli spazi e i nuovi obiettivi dell'attività museale dalla prospettiva dell'architetto e dalla prospettiva dell'Accademia di Architettura di Mendrisio? E poi possiamo generalizzare, ovvero nelle facoltà di architettura ci si muove già in una direzione che ipotizza l'inclusione del visitatore anche nella progettazione degli spazi museali?
2: Ecco, nella nostra, evidentemente io posso parlare dell'esperienza nostra, in particolare della mia, perché ci tengo molto a questo aspetto. E come accennavo prima, c'è un tema per cui a un certo punto le cose diventano vere. Vuol dire che esistono al di là di te. Non è più una cosa che è finalizzata a una tua formazione solamente, ma la tua formazione diventa pubblica e allora lì diventa un oggetto, un qualcosa che va misurato. Ora nell'architettura evidentemente tu fai dei progetti, noi ne facciamo tantissimi con tantissimi architetti, è un esercizio evidentemente che si ferma sulla carta, arriva al modello, no? Arriva. Ma c'è una zona in cui tu riesci a fare l'uno a uno. Allora l'uno a uno ha la possibilità, entro certe misure, come quelle di una porta o di altri esercizi che noi abbiamo fatto e che abbiamo in mostra, ad esempio famoso è quello che abbiamo fatto delle cosiddette nuvole, che è stato anche recentemente a Milano esposto in occasione delle Olimpiadi al Consolato Svizzero, eccetera, dove la gente può veramente vedere una cosa che si muove e interagire con quella, con quell'oggetto, con quella cosa, perché chiaramente non parliamo di architettura in questa scala, ma parliamo di oggetti. Un po' tra la scultura e la macchina. Questo mi piace molto. La parola macchina, il museo deve diventare una macchina. Una macchina è qualcosa che ha una capacità autonoma di esistere, che però necessita, proprio perché è macchina, necessita di un'interazione. La macchina senza l'interazione con l'uomo non ha senso di esistere, no? Questo vale poi per tutti i livelli della macchina, fino alla robotica evidentemente, dove il problema diventa particolarmente complesso. Però la macchina, il Corbusier diceva, la machine à habiter, come la casa, l'abitazione, è proprio quel limite entro cui tu produci qualcosa che esiste al di là di te ma necessita di un'interazione. Il museo deve sempre più diventare questo, perché la gente ha bisogno di fare esperienza, noi crediamo molto in questa parola esperienza. L'esperienza è irreversibile, non è un'idea, è qualcosa che diventa un fatto, che diventa, io dico sempre, una verità nel mondo, che può essere anche, per carità, sbagliata, ma delle volte sappiamo che l'errore è necessario nel progetto creativo, ma questa esperienza è qualcosa che dentro nel visitatore produce appunto un effetto irreversibile, e questo è fondamentale nella formazione dell'uomo e di tutti noi, partendo evidentemente dagli studenti e dai professori. Attenzione, che i professori non fanno un trasferimento di conoscenza, i professori devono fare esperienza anche loro, e questa è una cosa per noi fondamentale all'Accademia.

0: tutti i musei sono uguali, anzi, viene da dire che sono oggettivamente tutti diversi, tutti particolari, tutti esclusivi. Oramai non troviamo più musei nei quali il visitatore non si sente coinvolto, ci sono addirittura spazi per i bambini, dove disegnare, apprendere in modo diverso rispetto agli adulti, capire con un linguaggio accessibile. Il linguaggio è accessibile, per le barriere architettoniche si sta lavorando, anche se obiettivamente è difficile. Spesso i musei sono ospitati in edifici storici e le barriere architettoniche sono addirittura parte dell'esposizione. Un esempio, il Louvre ha scale dappertutto, certo aggirabili con gli ascensori, ma le scale sono ovunque. Una delle statue greche più emblematiche è la Nike di Samotracia, una donna a figura intera, la testa andata perduta, le ali dispiegate, pronte a spiccare il volo. Ecco, la Nike di Samotracia si trova alla sommità di uno scalone che dà ancora più forza e visibilità al desiderio di staccarsi da terra della figura. La professoressa Anna Bernardi è docente e ricercatrice all'Accademia di Mendrisio, si occupa di luoghi della memoria relativi agli eventi storici traumatici del XX e del XXI secolo. Ce ne sono diversi in Europa e nel mondo, sono diventati musei o spazi espositivi. Tra poco ne elencheremo qualcuno, ma professoressa, come un museo racconta un luogo della memoria?
1: Devo premettere che la memoria è sempre avuto un diciamo, legame profondo con il museo fino alle sue origini, e non è un caso che la parola museo derivi proprio dal greco antico museion, cioè luogo delle muse, che sono divinità protettrici delle arti fine di mnemosine della memoria. Quindi già nell'etimologia del termine emerge l'idea del museo come luogo in cui la memoria viene in qualche modo custodita, raccontata e trasmessa nel tempo. Il museo è dunque per eccellenza un luogo della memoria. Un luogo della memoria che potremmo dire prende forma dentro spazi costruiti. Oggi però, quando parliamo di memoria, parliamo sempre più spesso di memoria traumatica.
0: Cosa significa allora accesso al trauma?
1: I grandi traumi storici del Novecento, ma anche del nostro presente, come guerre, genocidi, colonialismo, migrazioni forzate, terrorismo e così via, hanno progressivamente trovato spazio nel dibattito pubblico e hanno aperto, diciamo, un confronto con le ingiustizie del passato che per molto tempo non hanno trovato posto nella memoria collettiva. Che cosa comporta l'accesso al trauma? Accedere al trauma significa entrare in contatto con le storie complesse, difficili, con memorie che erano state a lungo rimosse e colpite di vista, che spesso

0: hanno trovato spazio nella narrazione ufficiale, non solo museale, ma anche culturale in generale. Dobbiamo ricordare una cosa fondamentale: il museo non è mai uno spazio neutrale.
1: Perché il museo non è mai uno spazio neutrale, allora?
0: Quanto il museo si apre alla comunità, scegliere quali storie raccontare e quali memorie rendere visibili è sempre il risultato di decisioni culturali, etiche e anche politiche.
1: Sono spazi molto diversi rispetto al museo come lo conosciamo o riteniamo di conoscerlo noi?
0: Allora, è una domanda, diciamo, complessa. Potremmo dire attraversare un museo contemporaneo, o meglio, un museo del XXI secolo, comporta diverse cose. Primo, non significa semplicemente visitare, ma entrare in relazione con uno spazio che contribuisce a costruire attivamente un'esperienza. L'esperienza attraverso l'architettura e la narrazione spaziale. Quindi la visita oggi non si limita più alla sola visione e coinvolge in qualche modo il corpo, i sensi e le emozioni. Quindi il museo contemporaneo non è più soltanto un luogo da, diciamo, osservare, ma uno spazio da attraversare in qualche modo e anche da vivere fisicamente. È per questo che forse si esce, diciamo, diverso. In questo senso potremmo dire la conoscenza passa anche attraverso il modo in cui il corpo entra in qualche modo in relazione con lo spazio e di conseguenza i visitatori non sono più fruitori passivi, ma diventano in qualche modo parte attiva della narrazione museale. E questo è particolarmente evidente nei musei che si confrontano con la memoria traumatica. Qui non si tratta solo di raccontare il passato, ma di creare condizioni spaziali ed emotive che permettano ai visitatori di, diciamo, avvicinarsi a quella memoria in modo non solo intellettuale, ma anche corporeo ed emotivo.
1: Qualche esempio: sfogliando la guida turistica della Polonia, si ricorda ai visitatori che l'esperienza della visita ad Auschwitz potrebbe essere traumatica per i più giovani. Stesso discorso viene da pensare per il memoriale del genocidio ruandese a Kigali o in Cambogia, Phnom Penh, nel memoriale che racconta la storia e l'attività dei Khmer Rossi, dove si parla di almeno 1,5 milioni di vittime, alcune fonti parlano di 3 milioni di morti, durante quel regime. Come i musei possono essere inclusivi? In che modo si coinvolge il visitatore allora?
0: Per esempio, e oltre agli esempi da lei menzionati, al Museo Ebraico di Berlino, che è uno dei musei, diciamo, della memoria più, diciamo, paradigmatici, e all'interno del Museo Ebraico di Berlino, che è una, diciamo, che si chiama scala della continuità, che è una scala molto molto ripida, composta da 82 gradini, pensata non solo come collegamento verticale, ma soprattutto come dispositivo architettonico. tecnico che mette il corpo in una condizione di fatica e di disorientamento. Ma proprio qui emerge anche una questione fondamentale, cioè se l'esperienza corporea diventa centrale, allora bisogna chiedersi chi può realmente accedere a quell'esperienza e in che modo. Per alcune persone quella scala può diventare una barriera architettonica. Emerge anche un'altra dimensione dell'accesso al trauma, che è quella architettonica e corporea. Non riguarda solo la possibilità di conoscere una storia, ma anche quella di attraversare e vivere lo spazio espositivo. E quindi oggi il museo si confronta con una sfida cruciale. Costruire esperienze emotivamente significative senza rinunciare all'accessibilità. Perché l'accesso non riguarda solo i contenuti, ma è anche una questione di cittadinanza. Il diritto di abitare lo spazio culturale, come sancito dall'articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
1: Era Anna Bernardi, docente e ricercatrice all'Accademia di Mendrisio, dove si occupa di luoghi della memoria relativi agli eventi storici traumatici del XX e del XXI secolo.
2: Altri luoghi.
1: Amo la Francia, amo l'Italia, ma la Tunisia resta per me il paese del cuore. È una frase dell'attrice Claudia Cardinale, mancata pochi mesi fa, come ricordano i suoi tanti ammiratori. Era nata nei pressi di Tunisi e costituiva la dimostrazione forse più nota della realtà multietnica che contraddistingue quella città e quella nazione. Claudia Cardinale infatti era nata da genitori siciliani che si erano trasferiti sulla sponda opposta del Mediterraneo, come tantissimi prima della Seconda Guerra Mondiale, quando la Tunisia era un protettorato francese. La cartolina dunque ci porta in Tunisia e lo spunto ce lo fornisce uno scrittore torinese, Luca Bianchini, che ha pubblicato per Mondadori Le ragazze di Tunisi.
3: La mia Tunisi io l'ho vista per la prima volta da una nave, quando volevo scrivere un romanzo su una nave da crociera, e ricordo che sono arrivato e ho visto questa distesa di case bianche e ho provato un'emozione così grande, perché da quelle case è nata mia madre e da lì è venuta la famiglia di mia madre. Sono passati molti anni però prima che io ci tornassi, ed ci sono tornato in realtà per un motivo non felicissimo, perché è morto mio padre e di colpo mio fratello ed io ci siamo trovati con mia madre da sola. E allora, un po' per farle superare il trauma del lutto, un po' per rielaborarlo, ho deciso, vedendo anche delle sue foto bellissime a Cartagine nel Souk, di sentire la sua storia, sentire quella delle mie zie che sono ancora vive, e poi di tornare in questa città, che è una città un po' magica per me, non solo perché da lì vengono le mie radici, ma anche perché è una città che, soprattutto quella che racconto in questo romanzo, che è Le ragazze di Tunisi, è una città che negli anni 50, i primi anni 60, ha veramente vissuto un momento un po' magico, soprattutto per i siciliani di Tunisia che vivevano lì, e vivevano circondati da persone di tutte le nazionalità. Per cui racconto questo cortile dove c'è la signora maltese, Madame Michalef al piano di sopra, la signora Vaccaro che era italiana con il pianoforte, poi c'era un vedovo francese che aggiustava le radio, c'era il vicino ebreo e c'era una famiglia tunisina che passava a mia nonna le ricette per fare i makroud, che sono questi dolci. E io dopo tanti anni sono tornato in questo quartiere che si chiama Borgel e ho trovato i luoghi che sono ancora sopravvissuti, quindi queste case coloniali con questi pavimenti a scacchi bianchi e neri, e mia madre si arrampicava ogni mercoledì sul tetto di casa per vedere le navi passare. Quindi già solo questa immagine, quando lei me l'ha raccontata e io poi mi sono arrampicato in molti tetti perdendomi a Tunisi, è stata una grande emozione. E soprattutto la cosa più bella è che i tunisini ci vogliono bene, noi abbiamo lasciato veramente un bel ricordo a loro. Quindi chi volesse visitare oggi Tunisi, che non è una città così turistica, per cui c'è i pro e i contro di questi luoghi che sono ancora autentici, non sempre tenuti benissimo, ma non pericolosi e non costosi, quindi è il massimo per il turista, no? Che ama un po' avventurarsi. Il souk è rimasto molto, è conservato molto bene e io lì ho cercato il negozio del sarto dove lavorava mia madre, a cui portava ogni settimana i pantaloni insieme a mia nonna, indicazioni un po' vaghe di mia madre, giri a destra, c'è uno che vende i fricassè, poi lo trovi, insomma. Insomma, però ho trovato dei negozi, ecco, sembra di andare a Tunisi oggi è un po' la macchina del tempo e si vede un po' la belle époque di quella che poteva essere la Francia di quegli anni, però oggi con un tocco più giustamente arabo, con un po' di presunzione anche, perché non sempre, diciamo, l'intervento dei francesi è stato apprezzato. Però c'è questa vena di malinconia e anche questa capacità che ha la città di regalare poesia. Io consiglio soprattutto l'alba di stare ad esempio in un posto vicino a Port-de-France, che è l'inizio del souk e dell'inizio del labirinto, che è bellissimo. Al mattino si anima di 1.000 persone e alla sera dopo le 19 non c'è più nessuno, c'è questo silenzio dove si muovono solo dei gatti che io ho inserito anche in questo romanzo, perché se c'è un animale un po' sacro a Tunisi è il gatto.

Era Luca Bianchini, il romanzo Le ragazze di Tunisi è pubblicato da Mondadori. Anche voi potete inviare una cartolina sonora della lunghezza di un paio di minuti o un testo scritto a rete1@rsi.ch, rete 1 in lettere. La cartolina prescelta riceverà un gadget esclusivo di Rete 1. Altri luoghi si ferma qui, da Alessandro Bertellotti grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto con i programmi di RSI Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Io, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Rete 1.
1: In studio Elisa Fraccaroli. Il consigliere federale Guy Parmelin critica duramente l'Unione Europea. In particolare l'aumento dei dazi per l'acciaio svizzero approvati dall'UE è inaccettabile, ha affermato il presidente della Confederazione in un intervento a Radio SRF, che passeranno dal 25 al 50% dal 1 luglio. Inaccettabile per Parmelin è anche l'intenzione dell'UE di obbligare la Confederazione a pagare integralmente le indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri che perdono il lavoro in Svizzera. Decine di migliaia di manifestanti sono nel centro di Londra per due manifestazioni previste contemporaneamente, una di estrema destra e l'altra pro-Palestina. La polizia britannica sta mobilitando circa 4.000 poliziotti, droni, elicotteri e veicoli blindati per le manifestazioni che potrebbero sorpassare le 50.000 persone. La polizia definisce questo dispiegamento uno dei più significativi di questi anni per evitare scontri, anche perché le manifestazioni di oggi si aggiungono alle 90.000 persone attese allo stadio di Wembley, fuori Londra, dove si tiene la finale di Coppa Inglese. Alcuni paesi europei avrebbero avviato dei colloqui con Teheran sul transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Lo riporta la televisione di Stato iraniana senza specificare quali paesi. Mentre un membro del Parlamento di Teheran ha affermato che l'Iran ha intanto predisposto un piano per gestire il traffico nello stretto lungo una rotta designata e intende renderlo pubblico a breve. Il governo di Taiwan ha rivendicato la propria indipendenza, la dichiarazione giunta in risposta alle parole del presidente statunitense Donald Trump, che lo metteva in guardia contro qualsiasi proclamazione che potesse scatenare una guerra. Dopo la sua visita a Xi Jinping, il capo della Casa Bianca continua a non sbilanciarsi sul sostegno all'isola rivendicata dalla Cina. Trump ha inoltre detto di non aver ancora deciso se autorizzare a Taipei un'importante vendita di armi. Israele ha lanciato nuovi attacchi nel sud del Libano. L'esercito israeliano ha colpito infrastrutture del gruppo iraniano pro-iraniano Hezbollah nella zona meridionale del Libano e di aver ucciso un esponente del braccio armato di Hamas a Gaza. Questo mentre Tel Aviv e Beirut hanno prolungato di 45 giorni la tregua pattuita fino a domani.
2: La meteo con Prosenec Tute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
1: Fino a stasera sud in prevalenza soleggiato e ventoso. A nord lungo il versante nordalpino nuvoloso con rovesci e in pianura abbastanza soleggiato con alcune precipitazioni. Domani in tutto il paese abbastanza sereno con sviluppo di cumuli lungo i rilievi.
3: Lo sport.
4: Niente lieto fine in Scozia per la favola Hearts. Buon pomeriggio da Paolo Laurenti. Partiamo dunque dal calcio. La squadra di Edimburgo, appunto gli Hearts of Midlothian, che avrebbe potuto vincere il campionato dopo 66 anni, spezzando oltretutto l'egemonia delle squadre di Glasgow, che dura da 42 anni, non ce l'ha fatta. Perdendo in casa del Celtic per 3-1, è stata infatti sorpassata all'ultima giornata proprio dai biancoverdi, che hanno dunque conquistato il loro 56esimo titolo scozzese. Alex Marquez ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Catalogna, valido per il mondiale della MotoGP, e lo spagnolo ha preceduto il connazionale Acosta e l'italiano Di Giannantonio. Seconda giornata dei mondiali di hockey su ghiaccio in Svizzera, nel girone A, quello appunto dei rossocrociati, che saranno di nuovo impegnati questa sera alle 20:20 contro la Lettonia. L'Austria ha battuto la Gran Bretagna 5-2. Nel girone di Friburgo, Slovacchia-Norvegia 2-1. Alle 16:20 altre due partite, Ungheria-Finlandia e Italia-Canada.
5: Sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 4 km a partire da Quinto, con conseguenti attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria.
1: È un bel sabato di metà maggio in compagnia di Felix e Claudia Demirkan. Buongiorno, bentrovati. Anche oggi Felix ci porta qualche appuntamento in agenda per goderci il weekend. E poi ci proiettiamo nel futuro attraverso una disciplina che non ha nulla a che fare con le predizioni magiche, ma si fonda su tanta razionalità. È una cosa davvero curiosa. Spazio poi anche alla letteratura nel consueto appuntamento con Nero su Bianco e molto, davvero molto altro in Felix fino alle 18.

0: Sirius Duran Duran. E allora, che si fa di bello in questo weekend nella Svizzera italiana? Beh, un sacco di cose, come sempre, davvero per tutti i gusti. Ad esempio, si va a teatro stasera alle 19:30 al Teatro Cambusa di Locarno. Va in scena L'Uomo Fiamma, scritto e diretto da Tommaso Giacopini, con Massimiliano Zampetti, Moira Albertalli e Simone Ganser. L'Uomo Fiamma è un supereroe stanco, fragile e abbattuto. Tradito dal sistema che lo ha eletto a eroe e spremuto fino al midollo, decide di lasciare il lavoro. Quando comunica però la decisione alla moglie e al figlio, anziché preoccuparsi per lui, esplodono in una reazione completamente narcisista che mette in luce dinamiche di potere e di paura. La loro unica preoccupazione è l'effetto che avrà su di loro il ritiro dell'uomo fiamma. Attraverso l'utilizzo di un linguaggio affilato, drammatico ma anche comico, lo spettacolo porta in scena la psicosi di un sistema apparentemente altruista, che si rivela invece profondamente egocentrico. Beh, molto attuale come tema. L'Uomo Fiamma stasera alle 19:30 al Teatro Cambusa di Locarno. E domani, allora, domani è la giornata internazionale dei musei. Sono davvero tante le opportunità per visitare qualche mostra. Ad esempio, domani dalle 10 il MASI Lugano apre gratuitamente le porte fino alle 18. Un'intera giornata per esplorare le mostre in corso e lasciarsi sorprendere dalla collezione del museo tra le sedi dell'HAC e di Palazzo Reali. E ancora, a turno e per 4 fine settimana consecutivi, i musei della rete MAM, Musei d'Arte Mendrisiotto, aprono le porte al pubblico offrendo l'ingresso gratuito e una visita guidata alle mostre in corso. È davvero il momento ideale per esplorare una proposta culturale ricca e diversificata che spazia dall'arte antica al video, passando per architettura, scultura, design, fotografia e installazioni site specifiche. Domani è la volta del Museo Vincenzo Vela e della Pinacoteca Zust. Per tutti i dettagli su giorni e orari, cliccate museidartemendrisiotto.ch. Tra poco un altro appuntamento.
1: Felix.

0: Bossa nostra, Gaia, in perfetto stile bossa nova, d'altronde lei ha origini italo-brasiliano, ma noi apriamo un'altra pagina dell'agenda di Felix che con un'attività che va oltre il weekend e riguarda ancora i musei. Vi ricordo che tra l'altro domani è la giornata internazionale dei musei. Allora, avete mai visitato il Museo della Radio al Monteceneri? Beh, Caterina Righenzi e il suo ospite ci spiegano come farlo.
1: Parliamo del Museo della Radio che si trova a Rivera sul Monte Ceneri, dedicato alla storia della radiocomunicazione da moltissimi anni. Contiene oltre 1600 oggetti, dagli apparecchi radio ai grammofoni, ci sono i giradischi, le televisioni ed è una realtà che è possibile visitare. Ne parliamo con il presidente dell'associazione Museo della Radio, Renato Ramazzina. Ben arrivato su Rete 1.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Museo della Radio al Monte Ceneri, che è un luogo molto interessante, unisce la tecnologia, l'identità del territorio, la storia svizzera, signor Ramazzina.
2: Sì, è vero, è un luogo assolutamente storico, già come ci si arriva perché siamo nel bel mezzo di una piazza d'armi anche storica dell'artiglieria del 1900 in qua. E lì nasce nel 1933 la prima stazione radio del Canton Ticino e una delle prime anche della Svizzera. E si può pensare in quel momento che novità è stata l'introduzione della radio. E lì su quel Monte Ceneri si trova la storia dell'esercito, si trova la storia della radio e quelli che vengono in visita di regola non ci sono mai stati.
1: Un luogo davvero che è importante conservare. Allora, cosa può trovare un visitatore entrando nel museo?
2: Si trova praticamente la storia del Canton Ticino, perché e non solo, perché poi con gli oggetti che ci sono, che sono arrivati un po' da tutte le parti. Noi abbiamo cominciato nel 2000, quando c'è stato il cambiamento dalle poste, telefoni e telegrafi in Swisscom, società anonima. E qui si capiva che cambiavano tante cose, per cui l'idea di fare il museo è arrivata, l'impulso è arrivato proprio da quel fatto lì, di pensare che tutti gli oggetti che avevamo messo da parte nei nostri impianti radiotelevisivi del Canton Ticino sarebbero andati praticamente persi. Poi sono arrivati naturalmente tantissimi apparecchi portati sia dalla Svizzera interna che dall'Italia, dalla Germania e poi i nostri del Canton Ticino. Credo che da quasi tutti i comuni del Canton Ticino sono rappresentati. Perché facciamo dunque delle visite guidate, ma il museo è equipaggiato in modo che per ogni apparecchio c'è un'etichetta che ne indica la provenienza, l'anno di nascita, in modo che qui si vede veramente la storia di tutta l'Europa, delle marche più disparate di apparecchi, dalle forme più belle anche perché all'inizio il prestigio voleva che la radio fosse incorporata in mobiletti, eccetera, di legno pregiato anche, per cui ecco, qui c'è veramente da sbizzarrirsi non solo con visite guidate, ma anche singolarmente, così girando tra questi apparecchi e soffermandosi su quello che uno interessa di più.
1: Apparecchi belli anche esteticamente, quindi qual è il
2: Sì.
1: pezzo più raro o più significativo della collezione?
2: I pezzi più rari riguardano la non radio, cioè quello che c'era prima nella Belle Époque, che è stato sviluppato. Abbiamo per esempio un Sinfonion che è un giradischi con dischi di metallo che vanno a azionare il carillon, e poi abbiamo i giradischi e i grammofoni, e questi sono apparecchi ancora del 1910-20, così, mentre quello che dicevo prima, il Sinfonion, è del 1887. In questo momento l'apparecchio più vecchio che abbiamo. Chi vuole visitare il museo per conto proprio, senza l'aiuto di una guida, lo fa il primo mercoledì del mese. Primo mercoledì del mese siamo sempre aperti tutto il giorno. Va bene anche perché il mercoledì pomeriggio sono a casa i ragazzi, allora il primo mercoledì del mese hanno la possibilità di visitare, mentre che i gruppi si annunciano e vengono quando vogliono. Siamo a disposizione. come volontariato, da noi non si paga l'entrata, abbiamo dei soci che sostengono il museo e che ci permettono di abbellire sempre di più la nostra esposizione, e non commerciamo per niente, dunque no profit come si dice, e così possiamo presentare la storia del nostro Canton Ticino.
1: Un museo che è anche un luogo di incontro, dunque se siete interessati rimandiamo allora al sito museodellaradio.ch, trovate tutte le informazioni appunto su come visitare questo luogo che conserva la memoria, che racconta le origini della comunicazione. Io ringrazio il presidente Renato Ramazzina, grazie per essere stato con noi su Rete 1.
2: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.

0: Remy Shand, Take a Message. E a proposito di riferire un messaggio che magari riguarda anche il futuro, perché no? Un tempo lo facevano, no? Le pizie, i sacerdoti, poi i profeti e ancora i cartomanti, i veggenti, gli indovini in stile un po' Nostradamus. Ecco, oggi tutto questo è compito dei futurologi. Il futurologo o la futurologo, futurologa o più raramente futurista anche dall'inglese futurist, è proprio una professione ed è una professione pure molto richiesta negli ultimi anni, soprattutto in ambito economico. Ma cosa fa allora? Cosa fa un futurologo? Non predice il futuro, ma pensa ai possibili sviluppi e diffonde in azienda, ad esempio, la consapevolezza e la capacità di adattarsi. Come saranno gli andamenti, le tendenze globali, la gestione del rischio e le potenziali opportunità di mercato? Questo, ad esempio, in economia, no? Fa un futurologo. Poi, naturalmente, ci sono i futurologi che si occupano di altri ambiti, come quello sociale o scientifico. E tra le tematiche di discussioni preferite da questi futurologi c'è l'immortalità umana e l'evoluzione dell'intelligenza artificiale. Ad esempio, c'è chi immagina l'avvento dei postumani, esseri artificiali molto avanzati coi quali convivremo, dicono, da qui a 1 milione di anni. Ma c'è chi invece guarda un futuro molto più vicino, come Raymond Kurzweil, rinomato inventore, ingegnere informatico e saggista, che ipotizza la singolarità tecnologica tra 20 anni. Allora, la singolarità in futurologia è il momento in cui il progresso tecnologico accelererà oltre la nostra capacità di comprensione e previsione, dando vita a esseri artificiali indipendenti. In pratica è il momento in cui la tecnologia ci sfuggirà di mano, diciamo. La data nella mia mente è molto chiara, dice Kurzweil. La singolarità trasformerà in modo profondo e rivoluzionario le capacità umane nel 2045. Non manca molto, Se state pensando comunque a un mestiere, valutate di fare i futurologi. È una professione che ha futuro, sul futuro, e finché c'è futuro, perché se ha ragione Kurzweil, ce n'è almeno comunque fino al 2045.
1: Felix.

In Felix stiamo parlando di futurologia, lo studio multidisciplinare dei futuri possibili, probabili e preferibili. Non inteso come predizione magica, ma proprio come analisi razionale delle tendenze e dei segnali che dovrebbero permettere di anticipare i cambiamenti tecnologici, sociali e anche economici. Il futurologo o la futurologa lavora coi modelli matematici, con simulazioni e scenari per guidare decisioni strategiche. Niente di miracoloso dunque, niente di esoterico tantomeno, tutto molto razionale. E sull'argomento vi voglio consigliare un paio di libri. Allora, c'è Il congresso di futurologia del 1971 di Stanislaw Lem, un romanzo visionario del grande scrittore polacco, da cui il regista Harry Folman ha tratto anche il film dal titolo The Congress del 2013. Tra l'altro, i congressi mondiali di futurologia esistono davvero, Il primo si tenne a Oslo nel 1967, poi a Kyoto nel 1970 e molti altri negli anni successivi. E curiosità, nel 1981 il congresso mondiale sul futuro si tenne dove aveva predetto Lem nel suo romanzo 10 anni prima, si tenne quindi a San José in Costa Rica. Altro titolo sul tema è La singolarità è vicina di Raymond Kurzweil, di cui vi ho parlato prima, no? In cui il futurologo, informatico, inventore espone la sua tesi secondo cui la singolarità tecnologica si verificherà entro la metà di questo secolo. Secondo lui nel 2045 si verificherà proprio il momento in cui il progresso tecnologico andrà oltre la nostra capacità di comprensione e gestione e nasceranno, diciamo, esseri artificiali indipendenti. Di tutto questo, però, Kurz

In Felix stavamo parlando di futurologia e dicevamo che nel 2005 il futurologo, informatico, inventore e saggista statunitense Raymond Kurzweil scriveva «La singolarità è vicina» e prevedeva, con modelli matematici e tanta razionalità, che nel 2045 si verificherà il momento in cui il progresso tecnologico andrà oltre la nostra capacità di comprensione e gestione e nasceranno, per così dire, esseri artificiali indipendenti. 20 anni dopo, però, quindi recentemente, Kurzweil scrive «La singolarità è più vicina quando l'umanità si unisce con la I», in cui torna ad anticiparci il futuro, insomma. E va detto comunque che nel frattempo molte delle sue previsioni si sono proprio avverate con l'intelligenza artificiale e le biotecnologie che sono ormai parte della nostra vita. In questo nuovo visionario libro, comunque, Kurzweil racconta i passi avanti fatti verso questa singolarità, no? E prevede che le intelligenze artificiali raggiungeranno il livello umano entro il 2029, cioè fra pochissimo, e che nel prossimo futuro l'umanità cambierà in maniera radicale. Nel libro lui parla proprio di interventi sulla materia a livello atomico attraverso i nanobot, parla di rallentare l'invecchiamento ed estendere la vita oltre il limite di 120 anni, di potenziare la mente collegando i nostri cervelli a computer in cloud, di utilizzare gli sviluppi esponenziali della tecnologia per la creazione di energie rinnovabili e per ridurre povertà e violenza. Beh, non male. Non mancano però ovviamente le riflessioni sui potenziali rischi di tutto ciò, come l'impatto dell'intelligenza artificiale sull'occupazione, la sicurezza delle auto autonome e la tecnologia afterlife, quella che mira a far rivivere virtualmente persone decedute attraverso una combinazione di dati e di DNA. Culmine di 6 decenni di ricerca, questo suo ultimo libro, La singolarità è più vicina, si intitola così, è il contributo di Ray Kurzweil alla rivoluzione che l'umanità sta per affrontare, e manca poco secondo lui. 3 anni, sì, 3 anni, perché dice 2029, beh, staremo a vedere. Felix.

Eurovision Song Contest 2026. Alla radio, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1. Sabato alle 21, la finale. Sul web, il sito speciale rsi.ch/Eurovision. Aggiornamenti in tempo reale sui social. Eurovision Song Contest 2026. Alla RSI. Non ti serve altro.

Marvin Gaye, Let's Get It On, un elegantissimo pezzo del 1973, e noi arriviamo ai giorni nostri, a ieri proprio, con Sorry, scusa, lo siento, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. La band bergamasca torna, è tornata con una canzone che racconta una storia misteriosa. Dopo l'ottavo album Hello World del 2024, dopo la pausa e dopo l'annuncio del tour negli stadi nel 2027, i Pinguini Tattici Nucleari propongono questo nuovo brano, che non è la tipica canzone estiva, anzi vuole distruggere, dicono loro, vuole distruggere un po' gli schemi e i temi ricorrenti dell'estate. È una favola gotica tra amore, fantasmi e xenoglossia, che è il presunto fenomeno paranormale per cui una persona è in grado di parlare o scrivere in una lingua straniera mai appresa. Curiosi, eh? Beh sì, molto anch'io. Allora ce l'ascoltiamo. Sorry, scusa, lo siento, i Pinguini Tattici Nucleari, e poi c'è l'informazione delle 17:00.

0: Le 17. In studio Elisa Fraccaroli. L'ex ministro della salute britannica Wes Streeting si è detto pronto a presentarsi a una successione dell'attuale primo ministro Keir Starmer. La dichiarazione arriva il giorno dopo la dimissione di Streeting stesso. Questo mentre il leader del partito laburista Starmer non lascia intendere di voler fare un passo indietro. Decine di migliaia di manifestanti sono nel centro di Londra per due manifestazioni, una di estrema destra e un'altra pro-Palestina. La polizia britannica sta mobilitando circa 4.000 poliziotti, droni, elicotteri e veicoli blindati per le manifestazioni che potrebbero sorpassare le 50.000 persone. La polizia definisce questo dispiegamento uno dei più significativi di questi anni per evitare gli scontri, anche perché le manifestazioni di oggi si aggiungono alle 90.000 persone attese allo stadio di Wembley fuori Londra, dove si tiene la finale di Coppa Inglese. È la balena Timmy, quella ritrovata morta al largo di un'isola danese. La conferma è arrivata dalle autorità che hanno ritrovato sull'animale un localizzatore che gli era stato applicato. A fine marzo la balena si era arenata nel Mar Baltico al largo delle coste della Germania ed era poi stata trasportata e rilasciata nel Mar del Nord. Sono saliti a 80 i decessi per l'epidemia di Ebola in una provincia della Repubblica Democratica del Congo. Per ora sono stati segnalati circa 246 casi. Le autorità ugandesi hanno confermato un caso di Ebola importato dal paese vicino che ha causato la morte di un 59enne. Il consigliere federale Guy Parmelin critica duramente l'Unione Europea, in particolare l'aumento dei dazi dal 1 luglio per l'acciaio svizzero dal 25 al 50% approvati dall'UE è inaccettabile, ha affermato il presidente della Confederazione in un intervento a Radio SRF. Inaccettabile per Parmelin è anche l'intenzione dell'UE di obbligare la Confederazione a pagare integralmente le indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri che perdono il lavoro in Svizzera. In Ticino, un rapporto esterno affidato a un'avvocata di Lugano conferma che all'interno del servizio di ortopedia dell'ospedale civico sono state compiute violazioni dell'integrità personale, con frequenti commenti a sfondo sessuale nei confronti di alcune colleghe. L'ente ospedaliero ha confermato di aver preso provvedimenti. Domani in tutto il paese abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli lungo i rilievi.
1: Lo sport.
2: Buon pomeriggio da Paolo Laurenti. Sono in corso due partite di hockey ai mondiali in Svizzera. Sono alla pausa Ungheria-Finlandia nello stesso girone della Svizzera, 0-0 il punteggio, mentre nel girone di Friburgo il Canada dopo i primi 20 minuti è in vantaggio 3-0 sull'Italia. Ricordo che la Svizzera tornerà nuovamente in pista questa sera alle 20:20 contro la Lettonia. Per quanto riguarda invece il motociclismo, ricordo che Alex Marquez ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Catalogna, valido per il mondiale della MotoGP, mentre nel calcio niente lieto fine Scozia per la favola Hearts. La formazione di Edimburgo infatti è stata sconfitta in casa del Celtic di Glasgow 3-1 nell'ultima giornata ed è stata dunque superata all'ultima giornata proprio dai biancoverdi, che hanno conquistato così il loro 56esimo titolo scozzese. Per quanto riguarda il tennis, Jannik Sinner ha conquistato l'accesso alla finale del torneo di Roma battendo in semifinale Medvedev, una semifinale ripresa dopo l'interruzione di ieri a causa della pioggia. L'italiano affronterà domani il norvegese Ruud. Per quanto riguarda invece il Giro d'Italia, sul traguardo di Fermo, il primo a tagliare il traguardo è stato l'ecuadoriano Narváez in solitaria.
3: Sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono ancora code di 4 km a partire da Quinto, con conseguenti attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria.
1: Felix.
0: Le 17:05 minuti, sempre in compagnia di Felix, Claudia De Mircan e ora anche di Santana e Manà con Corazon Espinado. Poi arrivano i libri di Nero su Bianco.

0: Il club del libro di Felix, ormai lo sapete, si chiama Nero su Bianco, anche oggi a cura di Rachele Bianchiporro e Nick Mottis. Buon ascolto.
1: Nero su Bianco. Buon pomeriggio a tutti da Nero su Bianco, un programma per chi ama i libri fatto da due persone che i libri li amano moltissimo. Io sono Rachele Bianchiporro e con me c'è sempre l'impareggiabile...
2: Grazie, quanto entusiasmo, Nick Mottis. Ciao Rachele,
1: ciao,
2: buongiorno.
1: Nick, il Salone del Libro di Torino, si sente che siamo qui, si sente dal sottofondo che mi dà questa grande energia. Stiamo un po' curiosando in questi giorni tra stand piccoli, grandi. Seguiteci sui social, sul mio profilo social, che mettiamo tutto quello che troviamo.
2: Esatto, perché ci sarebbero tantissime cose da raccontare rispetto a quello che sta succedendo questo weekend, ma anche tantissime cose da vedere, quindi cerchiamo di condividere quello che possiamo sui social di Rachele.
1: Ecco, noi invece questa settimana per il nostro piccolo club del libro, anche in trasferta, ci siamo chinati in realtà non su una novità editoriale, ma su un grande classico, perché la prossima settimana ci sarà a Massagno, quindi invece proprio vicino a casa nostra, il festival Tutti i colori del giallo, che quest'anno è dedicato proprio a Agatha Christie. E siamo partiti da un fatto: tu non hai mai letto un giallo in vita tua, confessa.
2: È vero, devo confessarlo, non avevo mai letto un libro giallo in vita mia, neanche uno. Non lo so, per anni ho pensato che forse non fossero troppo per me, un genere a me lontano, troppi indizi, troppi sospetti, troppa gente che sa sempre tutto, un'atmosfera un po' stressante anche, quindi li ho sempre evitati fino alla scorsa settimana, fino a questa settimana.
1: Eh sì, perché la scorsa settimana eravamo insieme in libreria e ci siamo detti: ma dai, allora leggiamo un giallo insieme, arriva Tutti i colori del giallo, appunto leggiamo un giallo di Agatha Christie, e io mi sono detta: leggiamo il grande classico per eccellenza, Dieci piccoli indiani, che però non trovavamo da nessuna parte, giusto?
2: E c'era un perché.
1: C'era un perché, cerca di qua, cerca di là, questo titolo non salta fuori, eravamo in una grande libreria, quindi c'era veramente di tutto a disposizione. A un certo punto mi cade l'occhio su questo titolo e poi non rimase nessuno. E io l'avevo letto questo libro quando ero ragazzina, quindi saranno passati almeno 20 anni, ma forse anche qualcosa in più. E mi sono detta: vuoi dire che gli hanno cambiato titolo? Perché se qualcuno si ricorda la trama, al centro di quello che io ancora chiamo Dieci piccoli indiani, oggi si chiama E poi non rimase nessuno, c'è questa filastrocca con 10 soldatini, sono diventati, che pian piano se ne perdono per strada uno e alla fine non ne rimane neanche uno. Questo è proprio il fil rouge della trama, tra poco ci arriviamo. Mi sono detta: vuoi dire che gli hanno cambiato titolo? È andata proprio così.
2: È andata proprio così. Il titolo addirittura è stato cambiato due volte. Nell'edizione inglese è stato cambiato pochi anni dopo l'uscita, perché prima ancora si chiamava con un titolo che conteneva una parola che era stata considerata anche in quegli anni, parliamo, libro uscito nel 39, quindi parliamo dell'inizio degli anni 40, già lì una parola che era considerata razzista e quindi
1: la famigerata
2: inutilizzabile,
1: la famigerata N-word, no? La chiamano gli anglofoni. Quando è uscito, esatto, il libro nel mercato americano, subito il titolo è stato cambiato.
2: Sì, e successivamente poi è stato cambiato anche nella versione italiana, quindi da Dieci piccoli indiani a E poi non rimase nessuno.
1: Eh sì, adesso addirittura appunto nella filastrocca che fa da fil rouge a tutta la trama non ci sono più gli indiani, ma ci sono 10 piccoli soldatini. Allora, questo è un libro, un giallo classico, il giallo più venduto della storia, leggevo qualche giorno fa in internet, e è il classico delitto nella stanza chiusa, anzi delitto nell'isola chiusa, nel senso che ci sono una serie di personaggi che per strane circostanze casuali accettano di trovarsi su quest'isola, lì vengono lasciati per un weekend ed ecco che a uno, tac tac tac, come i soldatini della filastrocca, iniziano a morire in circostanze strane. All'inizio il primo sembra di avere avuto un malore, poi forse si è tolto lui la vita. C'è uno strano disco che parte da un grammofono e che accusa uno a uno i 10 protagonisti della storia di avere a loro volta ucciso qualcuno nel passato e di averla fatta franca. Loro naturalmente rimandano al mittente tutte le accuse, gridano allo scandalo, ma non è vero assolutamente, insomma si sentono punti sul vivo e professano la propria innocenza. In realtà piano piano scopri che tutti erano stati effettivamente coinvolti in quei delitti.
2: È vero che raccontato così sembra la trama di un film, di un libro horror più che di un giallo, no? Ma questo è interessante anche perché è un classico, è un giallo, ma rispetto a tanti altri gialli, mi insegnerai, qui ci sono dei grossi punti di differenza. Uno fra tutti, non c'è una figura del detective nel quale il lettore si riconosce e che accompagna lungo la trama. Non c'è un detective, non c'è giustizia all'interno di questo microcosmo, no?
1: No, assolutamente, anzi non c'è il detective. Per alcuni dei personaggi del libro, quindi di questi 10 piccoli soldatini che si ritrovano sull'isola smarriti, dovrebbero in realtà rappresentare la giustizia del mondo reale. Ci sono un ispettore di polizia e un giudice, e però ciascuno di loro ha delle macchie nel proprio passato, e anche la ragazza che nel libro di Agatha Christie classico forse sarebbe l'eroina un po' malinconica, alla fine si scoprirà non essere uno stinco di santo come potremmo averla pensata.
2: Esatto, non c'è un'autorità affidabile, non c'è fiducia in nessun personaggio, quindi non c'è fiducia nella società in generale. Lo si vede chiaramente, ricordiamo che il libro è uscito nel 1930, quando l'Europa sempre stava a entrare nella seconda guerra mondiale, quindi è impossibile non vederci una critica sociale importante all'interno di questa micro società che Agatha Christie costruisce su quest'isola al largo della costa del Regno Unito.
1: Diciamo che c'è aria di catastrofe fin dalle prime battute, no? Tu dicevi giustamente sembra un po' un horror. Anche io, che lo ricordavo solo a grandi linee, mi sono trovata in questa descrizione, sono arrivata alla fine del libro dicendo: wow, non me l'aspettavo assolutamente, è veramente un horror. Loro a uno perdono la vita, addirittura sul finale con contorni da incubo, c'è qualcosa di allucinato in una delle ultime esecuzioni, così potremmo definirle, e a un certo punto Agatha Christie ha la bravura di fare parlare tutti i personaggi come in un flusso di coscienza interiore, e tra di loro mette anche la voce dell'assassino. A chi toccherà adesso? Chi sarà il prossimo? Chi e come? Funzionerà? Vorrei tanto saperlo, ma vale la pena di tentare se si è ancora in tempo. Mio Dio, se si è ancora in tempo. Una fanatica religiosa, è per questo che lo fa, perché poi naturalmente tutti iniziano ad accusarsi l'un l'altro, no?
2: Certo.
1: A chiare lettere oppure come monologo interiore. È tutto così assurdo, assurdo, mi sembra di impazzire. La lana che scompare, poi la tendina rossa, non ha alcun senso, non riesco a capire. E poi eccola la voce dell'assassino: quel maledetto idiota si è bevuto ogni parola che le ho detto, è stato facile, ma devo stare comunque attento, molto attento. Qui a me sembra di essere quasi sul finale di Psycho, in cui entri nella testa di Norman Bates, che parla però con la voce della mamma. Siamo veramente ai limiti dell'horror.
2: Sai che io l'ho trovato molto interessante inserire questo flusso di pensiero, includendo quello dell'assassino, no? Perché ti dicevo prima, io sono sempre stato un po' alla larga da questo tipo di libri perché li trovo molto stressanti, no? Il fatto di vedere che l'assassino effettivamente è uno di questi personaggi e sapere che presto o tardi questo mistero verrà svelato, io l'ho trovato stranamente confortante ed è stato un incentivo per me, no? Andare avanti ancora più in fretta nella lettura per capire chi di questi personaggi potesse aver complottato un crimine del genere.
1: E tra l'altro qui mi fai dire due cose. Primo, che in genere per leggere Agatha Christie non bisogna mettersi al di sopra di lei, no? Non bisogna cercare di capire chi è l'assassino, perché questo è proprio il bello, ti devi lasciare un po' stupire dall'illusionista che era questa grandissima scrittrice. E qui ci riesce in pieno. Qui tra l'altro devi arrivare, ci sono due epiloghi e devi arrivare al secondo epilogo, in cui insomma la confessione dell'assassino viene lasciata anche alla casualità delle onde del mare, per capire effettivamente che cosa fosse successo, perché c'è un grande inganno, eh? A un certo punto uno che era morto, si può dire solo questo, anche se non lo so, dopo 100 anni o poco meno, è ancora spoiler dire,
2: secondo me
1: è sempre
2: sì.
1: Spoiler.
2: Io non lo direi.
1: Va bene,
2: direi.
1: Comunque vi dico solo, una delle morti è una morte solo apparente, c'è un grande inganno in tutto questo. Ma poi tu dicevi è molto confortante, sono perfettamente d'accordo. Infatti secondo me tu avevi in mente un tipo di giallo che è molto più stressante, che va molto molto più verso il giallo nordico, nel quale anch'io non mi trovo molto a mio agio, perché provo una sensazione di disagio enorme. Agatha Christie, secondo me, è una giallista prima di tutto molto classica e secondo molto confortevole, perché i delitti sono molto puliti, i delitti sono estremamente quotidiani, ne succedono sempre tantissimi in ogni libro, sono anche brutali, però sono serviti in una tazza di tè ben accompagnata.
2: Dei bei delitti
1: di classe un po' snob. Mi ricordo che eravamo in libreria e ti ho detto: ma questo ti piace di sicuro, un libro molto snob. E la intendevo come una cosa buona, tutti ho visto perplesso.
2: No, lo è, sono d'accordo. Poi chiaramente si vede, è impossibile non notare da un punto di vista sociale che ci sono tanti elementi che sarebbero considerati, beh, oltre allo snob al giorno d'oggi, quindi addirittura un po' classisti, no? Per esempio il rapporto con due di questi personaggi fanno parte di quella che allora era la servitù, sono narrativamente sullo stesso piano degli altri, ma non vengono considerati allo stesso piano degli altri, tant'è che quando la moglie
1: del maggiordomo
2: muore, la preoccupazione è chi ci servirà la colazione.
1: Sì, perché lei era la cuoca, tra l'altro, e quindi c'è il problema di: e adesso chi cucina? Sì, esatto, questo fa molto sorridere. Però ecco, secondo me potremmo fare un nuovo esperimento prima della pausa estiva e leggere un altro grande classico di Agatha Christie, perché tu dicevi giustamente: qui non c'è il detective, è un giallo un po' bizzarro, però mi ha ricordato per certi versi, con questa sospensione sul tema della giustizia, chi era davvero colpevole, chi era davvero vittima, appunto un altro grande classico della Christie, che è Assassinio sull'Oriente Express. E magari, chi lo sa, ci potremmo tornare, ma per la prossima settimana lascio scegliere te.
2: Allora, la prossima settimana direi di cambiare completamente mondo e epoca, quindi dalla pura finzione e da un classico dell'intrattenimento, potremmo dire, come quello che abbiamo letto questa settimana, passiamo a qualcosa di decisamente contemporaneo e di decisamente reale. Quindi la proposta di lettura è Monique Evade, un libro che è uscito pochi mesi fa, scritto da Edouard Louis, uno scrittore molto giovane, molto prolifico, molto politico, molto impegnato, francese, che fa decisamente discutere.
1: Ma è un libro molto piccolo, è un libro lista, è un libro forte, però che si legge in termini di tempo molto in fretta, poi rimane molto a lungo, quindi se vi va di unirvi al nostro club di lettura, l'invito, insomma, è quello di leggerlo con noi questa settimana.
2: Esatto, Monique Evade di Edouard Louis.
1: Da Rachele Bianchiporro e
2: Nick Mottis,
1: un'ottima serata.
3: Invito certamente accolto, ragazzi, e ci risentiamo sabato prossimo, ma io vi ricordo che domani alle 18.30 su La 1, RSI La 1, c'è la versione TV di Nero su Bianco. Tra poco ancora libri con la classifica di vendite nella Svizzera italiana.

0: Sing a Song, Earth, Wind and Fire. Come detto, noi restiamo nel mondo della letteratura e curiosiamo tra le classifiche dei libri più venduti nell'ultima settimana in 5 librerie della Svizzera italiana, rappresentative del territorio, da Grono a Mendrisio. E c'era da aspettarselo. Colcheuse è stato l'evento letterario della settimana. Come accaduto oltre Alpe, l'ultimo lavoro di Emmanuel Carrère si è preso la vetta di tutte le classifiche della Svizzera italiana, con l'unica eccezione di Grono, a dire il vero. D'altronde, la storia d'amore tra il pubblico italofono e lo scrittore parigino non è una novità, E della serie A volte ritornano si segnala anche la presenza di Jung Chang e del suo Il volo dei cigni selvatici. L'atteso seguito di Cigni selvatici, opera che ha contribuito a plasmare l'immagine della Cina in Occidente. Come Carrère, anche Chang continua a tracciare la genealogia della propria famiglia, intrecciandola alla storia del suo paese. Tra le altre novità della settimana entra in classifica Karim B., giovane autrice della serie di successo virale Limitless, che ha recentemente pubblicato il romance Tears on My Pen Drive. Sempre dal mondo del web arriva anche Luigina Simonotti, meglio conosciuta sui social come Nonna Luigina, con il suo La bambina con le rughe. Per altri titoli, e ce ne sono tanti, per altri spunti da trarre dalle top 5 di 5 librerie rappresentative del territorio, mi raccomando, cliccate la pagina Cultura su rsi.ch. Tra poco abbiamo tutti gli aggiornamenti sul traffico con Via Suisse.
1: Felix.

0: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono ancora code di 3 km a partire da Quinto, con conseguenti attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Per quanto riguarda i cantieri, infine, segnaliamo che la A13 viene chiusa per lavori stradali tra Suffers e Ander in entrambe le direzioni durante la notte tra le ore 22 e le ore 5 del mattino fino al 22 maggio. Da Bien, per la redazione di Via Suisse, Ilaria Schwedler.
1: Via Radio, con TCS e Ferrovie Federali.

0: Giorgia Corpi Celesti, il singolo della cantautrice pubblicato a gennaio come quinto estratto dal 12° album in studio dal titolo G. E a proposito di corpi, in questo caso non celesti ma diciamo di corpi in carne, cari amici di Felix, perdere grasso è l'obiettivo di molti, soprattutto in vista dell'estate che si avvicina, e magari perdere grasso senza dieta né palestra. Sarebbe un sogno che forse in futuro si potrà realizzare, perché i ricercatori del Weizmann Institute of Science, grazie a uno studio sui topi per adesso, lo scorso anno sono riusciti a silenziare una specifica proteina nel tessuto muscolare, rendendo le cellule immuni all'accumulo di grasso. La ricerca è stata pubblicata su The Ambo Journal e è davvero un importante passo avanti verso lo sviluppo futuro di una potenziale nuova terapia per combattere l'obesità. La scoperta è questa, semplifichiamo molto perché è complicata da spiegare. Allora, riuscendo appunto a silenziare, inattivare questa proteina nel tessuto muscolare, una proteina che hanno chiamato MITCH, si costringono le cellule a cercare fonti di energia nel grasso anziché nei carboidrati. Lo sappiamo, normalmente la fonte di energia primaria sono i carboidrati, no? Facilmente accessibili e veloci da elaborare. Ma senza l'intervento appunto di questa proteina MITCH, l'energia alternativa a cui ricorrere è il grasso depositato. L'inibizione di MITCH ha in pratica portato nei topi a un potenziamento del metabolismo, con grassi e carboidrati bruciati più velocemente, e in più è stata osservata un'inibizione dello sviluppo di nuove cellule adipose e anche un aumento delle prestazioni muscolari. Beh, fantastico, geniale, no? In sostanza, senza MITCH le cellule del tessuto muscolare sviluppano una specie di immunità all'obesità. È una scoperta davvero rivoluzionaria che, secondo i ricercatori, in futuro potrebbe portare a trattamenti per la perdita di peso e contro l'obesità. Non vediamo l'ora. In attesa di sviluppi, comunque tocca fare come sempre, avere uno stile di vita sano, non si scappa. E tra poco parliamo di un aggeggio che comunque ci può dare una mano in questo.
1: Felix.

Maniac, Michael Sambello e la mente corre agli anni Ottanta, al mitico film Flashdance, in cui lei ballava come se non avesse mai ballato fino a quel momento. E ballare fa bene, fa divertire e fa bruciare anche un bel po' di calorie. Stavamo parlando di questa scoperta per ora fatta sui topi, no? È in attesa che la scienza ci dica di più su questa proteina che hanno chiamato MEECH e su come sfruttare, diciamo, la scoperta che silenziandola si può potenziare il metabolismo bruciando grassi e carboidrati più velocemente. In attesa di tutto ciò, noi ci diamo a cose attuali e concrete per cercare di stare in forma, che sono sempre ovviamente legate a uno stile di vita sano. Per quanto riguarda l'alimentazione, esistono ad esempio molte applicazioni, no, che fanno un po' da diario alimentare e danno una stima approssimativa sulle calorie degli alimenti, ma anche di piatti e pietanze. Ma diciamo che non sono sempre precisissime, perché se siete tra coloro che amano pesare al grammo il cibo, riuscendo a essere super ligi nella dieta, perché ci vuole forza e costanza, comunque per voi c'è un'ottima notizia. Esistono bilance che non solo pesano con precisione gli alimenti, ma danno anche un numero molto molto affidabile sulle calorie del cibo. Questi speciali gadget hanno una fotocamera che inquadra i piatti e li identifica grazie all'intelligenza artificiale, ormai è sempre lei, no? Metti il cibo sulla bilancia e pare che in appena 4 secondi ricevi sull'app del tuo smartphone un report completo sui grammi e sulle calorie, distribuite a seconda di proteine, carboidrati e grassi. E in più c'è anche tutta una serie di altre informazioni su quello che state per mangiare, no? Tipo ti dà informazioni sulle vitamine, ma anche sui minerali. Il sistema riconosce il piatto grazie appunto all'intelligenza artificiale, in questo caso basata sui modelli di OpenAI, che attinge a un database di oltre 2,9 milioni di alimenti, quindi enorme come database e presumibilmente molto affidabile, no? E se non basta, l'applicazione collegata alla bilancia IA può anche monitorare il tuo movimento e ti dice quante calorie consumi. Questo oggetto futuristico naturalmente ha il suo costo, e comunque, diciamolo, si basa sull'unico e semplice concetto vero per la perdita di peso, cioè vanno ingerite meno calorie e di quante ne consumiamo, ragazzi, e non si scappa.

다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매 시련도 결국엔 잠시

My Universe, Coldplay and BTS. I BTS, questa band sudcoreana di enorme successo. Questa è una delle tante collaborazioni che ormai fanno in giro per il mondo. Loro sono un gruppo di ragazzi e stanno davvero sfondando, hanno già sfondato, avevano fatto anche uno stop recentemente, poi hanno ripreso ad esibirsi a marzo con l'uscita del nuovo album Arirang. È stato come sempre un piacere, cari amici di Felix, avervi all'ascolto. Felix torna sabato prossimo alle 16. Io vi lascio a Sting con Fields of Gold, poi c'è la meteo e l'informazione con 6 di sera. Da Claudia, un'ottima serata e buon weekend.

0: Buonasera a tutti dalla redazione Meteo. Rivediamo in breve la previsione per domani, domenica 17 maggio. In tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, con lo sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi e la possibilità di un locale rovescio al nord. Temperatura minima al sud 8 gradi e al nord 3 gradi. Massime al sud 20 gradi, al nord 17. Grazie per l'ascolto e buona serata a tutti. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
1: Il segnale orario con Istituto Santa Caterina di Locarno. Liceo economico sociale. istitutosantacaterina.ch.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Sei di sera.
3: Battute a sfondo sessuale, commenti inopportuni, domande fuori luogo anche durante i colloqui. E questo è il quadro che emerge da uno studio commissionato dall'ente ospedaliero cantonale a un'avvocata di Lugano. Tre medici del reparto di ortopedia dell'ospedale regionale di Lugano sono stati sanzionati per i loro comportamenti. Con un'esperta tenteremo di capire quanto casi del genere sono ancora diffusi nel mondo del lavoro, quanto sono gravi e cosa si può fare. Benvenute e benvenuti a 6 di sera, io sono John Robbiani. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha usato parole dure oggi nei confronti dell'Unione Europea, ha criticato i dazi sull'acciaio che colpiscono l'industria svizzera e le indennità per pagare la disoccupazione ai frontalieri. E a proposito di dibattiti, sta facendo discutere il coinvolgimento di altri due consiglieri federali, Elisabeth Bomma-Schneider e Beat Jans, nella campagna elettorale No a una Svizzera da 10 milioni. E allora proveremo a capire quanto i membri di governo possono esporsi senza violare la collegialità. Per la cronaca internazionale ci occuperemo del dramma dei sub alle Maldive con la morte di un sommozzatore impegnato nelle ricerche e analizzeremo la situazione di Cuba, dove il blocco petrolifero statunitense continua a produrre gravi conseguenze sulla popolazione. Washington continua anche a esercitare pressione sulla classe dirigente. Allora sentiremo un'analisi e una testimonianza. Poi ci occuperemo di una realtà culturale ticinese che potrebbe avere i mesi contati. Parliamo di Casa Azul a Gordola.
4: Sappiamo che esistono varie soluzioni. La cosa che manca attualmente è una risposta da parte del comune. Può dire effettivamente se c'è o meno la possibilità di andare avanti. Senza questo non abbiamo grandi speranze.
3: La voce di Mattia Bisi, che di Casa Azul è il responsabile. Allora, questo era il sommario di 6 di sera. Tutto è pronto, possiamo iniziare. Apriamo questa edizione, come detto, con una notizia che arriva dal Ticino, con le sanzioni inflitte a tre medici del reparto di ortopedia dell'ospedale regionale di Lugano. A motivare queste sanzioni ci sono le ripetute battute a sfondo sessuale e i commenti espliciti che i tre rivolgevano a colleghi in formazione durante i colloqui, ma anche in sala operatoria. Marcello Ierace, mi hai raggiunto in studio. Com'è emersa questa vicenda?
5: Beh, la questione era venuta a galla un anno fa grazie ad una serie di testimonianze raccolte dal quotidiano La Regione, in cui si parlava appunto di molestie e di un clima autoritario che alcuni medici avevano instaurato all'interno appunto del reparto di ortopedia dell'ospedale regionale di Lugano. Il caso era poi stato rilanciato dalla politica con un'interrogazione del gran consigliere dei Verdi Marco Noi, atto parlamentare a cui il governo ha risposto negli scorsi giorni, confermando in pratica i fatti.
3: Ecco cosa dice il Consiglio di Stato nella risposta.
5: Beh, dice che effettivamente c'era qualcosa che non funzionava all'interno di quel reparto e la conferma arriva da un'indagine svolta dall'avvocata Raffaella Martinelli Peter e commissionata dallo stesso ente ospedaliero cantonale. Sono state raccolte diverse testimonianze e alla fine l'EOC ha deciso, come detto, di sanzionare tre medici, ma come ci ha spiegato il direttore dell'ente Glauco Martinetti, si farà anche altro.
6: Abbiamo nuovamente specificato meglio nel nostro codice di condotta, codice etico, codice deontologico, quali sono i limiti che non bisogna oltrepassare e di ulteriormente trattare il tema dell'integrità personale attraverso delle formazioni a tutti i collaboratori dell'ente, proprio visto l'importanza del tema.
5: Martinetti, che ha anche però ricordato come questi siano dei casi isolati e come il sistema di segnalazioni, che garantisce il totale anonimato delle fonti, si sia dimostrato efficace.
6: Noi abbiamo creduto la versione della dottoressa, che così mostrava dei malesseri di quello che erano le relazioni all'interno di questo reparto, e quindi credo che abbiamo agito veramente molto velocemente e in modo anche ottimale.
3: Il sistema di segnalazioni quindi, a quanto sembra, funziona, almeno all'interno dell'ente ospedaliero cantonale, però conferma come certi atteggiamenti, certi comportamenti persistano anche in ambito lavorativo, e ce lo conferma Nora Iardini Crocitorti, condirettrice di Equilab, l'associazione che si occupa di pari opportunità. Tu oggi, Marcello, l'hai contattata, sentiamo dunque l'intervista.
5: La stupisce ancora una notizia del genere?
7: No, non mi stupisce, perché nelle realtà che vediamo questi comportamenti capitano molto spesso, quindi purtroppo dirlo è brutto, è abbastanza la normalità.
5: Forse ci si aspetterebbe un po' più di sensibilità in questo settore, o invece è una problematica che si registra spesso nel settore sanitario?
7: Ma forse è un settore in cui viene un po' di più da fare scherzi e battute, vista la serietà dei temi che si affrontano, però ecco, gli scherzi e le battute non devono riguardare questi temi riguardanti la sessualità e quindi creare un clima tossico e sessista.
5: I medici sono stati sanzionati, si procederà a un percorso legato alla formazione. Secondo lei sono procedure sufficienti?
7: Ma sono procedure che devono essere fatte con regolarità. La formazione, appunto, è proprio una di quelle 5 misure che la SECO prevede. Da sola non basta, serve la formazione di tutti i dipendenti, quindi proprio capire cos'è una molestia sessuale, perché ancora oggi quando facciamo alcune di queste formazioni i dipendenti dicono: ah, ma allora non si può proprio più dire niente sul posto di lavoro? E la risposta è: sul posto di lavoro no, certe battute, certi commenti non vanno fatti, quindi è giusto fare la formazione, lo dovrebbero fare tutte le aziende, e poi avere i canali appositi per fare in modo che, appunto, se uno di questi comportamenti indesiderati accade, si possa segnalare, perché appunto le aziende non possono liberarsi con l'idea che non hanno ricevuto la segnalazione o non ne erano a conoscenza, quindi devono avere delle misure, dei canali di segnalazione che permettono appunto di poi fare le inchieste e agire a seguito di queste segnalazioni.
5: Perché appunto qui si parla di battute, domande intime, queste vanno classificate come molestie.
7: Sì. Diciamo che le molestie sessuali possono essere battute, possono essere non solo comportamenti fisici. Spesso si pensa che le molestie sessuali sono palpeggiamenti, sono attività fisiche. Invece no, già le battute sessiste, battute di questo tipo, sono molestie sessuali.
5: L'OC dice verranno specificati nelle proprie linee guida del personale quali sono i limiti che non vanno superati. E quindi è ancora necessario farlo?
7: Sì, bisogna proprio specificare quali sono i comportamenti che non vengono tollerati, anche perché appunto una delle prime misure che la SECO dice che bisogna adottare è quello proprio di dichiarare che non si accettano questi comportamenti. Quindi serve un regolamento, una direttiva per il personale in cui si indica quali comportamenti non vengono tollerati e le misure che vengono prese, quindi il fatto che ci sia un po' un'inchiesta e che poi, importantissima, è che i dipendenti vengano sanzionati effettivamente.
5: Ecco, le sanzioni sono efficaci?
7: Le sanzioni sono efficaci, ma devono essere capite, nel senso che deve essere ben chiaro qual è il comportamento che non viene tollerato, anche per i colleghi, per chi assiste.
5: Come si fa a ristabilire un ambiente sereno dopo una situazione del genere?
7: Di solito le sanzioni servono proprio anche per questo, quindi fare in modo che questi comportamenti non accadano di nuovo e si capisca che questi comportamenti erano inadeguati. Se ciò non avviene, ci sono delle misure come delle mediazioni o dei corsi o dei supporti di counseling, quindi ci sono diverse misure che si possono attuare.
3: Era Nora Iardini Crocitorti di Equilab, intervistata da Marcello Irace. Cambiamo tema ora, occupiamoci dei rapporti tra Svizzera ed Europa. Oggi infatti il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha usato parole dure nei confronti dell'Unione. Non gli vanno giù in particolare i dazi sull'acciaio, che colpiscono anche l'industria svizzera, e giudica poco propizie anche le discussioni sulle indennità per disoccupazione da pagare ai frontalieri. Temi scomodi che Parmelin non si aspettava in questa fase che in fondo è dedicata al dibattito sui nuovi accordi bilaterali. Sentiamo Alain Krameri.
8: Capita raramente in Svizzera che un membro del governo usi toni così duri.
9: Was ich bis jetzt gelesen habe, ist nicht akzeptabel für die Schweiz. So muss man jetzt Lösungen finden.
8: È inaccettabile quanto letto finora. Guy Parmelè parla Radio SRF dei dazi europei sull'industria dell'acciaio. Bruxelles vuole così tutelarsi dalla concorrenza cinese, ma come effetto collaterale colpisce anche la Svizzera e al momento non sembra disposta a concedere eccezioni a Berna. Il presidente della Confederazione invece vuole soluzioni.
9: Wir können auch sagen, okay, wenn es nicht akzeptabel, was sie uns offerieren, wollen wir Kompensation in anderen Bereichen.
8: E se non è possibile trovare un accordo sull'acciaio, allora è pronto a esigere compensazione in altri campi. Toni particolarmente duri che Parmelè sostiene d'aver usato anche con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un incontro di persona.
9: Ich habe Klartext mit Europäische Union Präsidentin, Frau Ursula von der Leyen.
8: Dice d'essere stato chiaro con lei, spiegandole che l'industria dell'acciaio è molto integrata sul continente, ad esempio nel settore aerospaziale. Danneggiare quella Svizzera sarebbe quindi un autogol, controproducente anche per l'Unione Europea.
9: Und das kann kontraproduktiv für sie sein.
8: Ma l'acciaio non è l'unico tema che sta irritando Parmelè sull'asse Berna-Bruxelles. C'è anche la volontà dei paesi europei di far pagare le indennità di disoccupazione dei frontalieri prevalentemente dai paesi in cui hanno lavorato e non più da quelli di residenza. La Svizzera non sarebbe obbligata a riprendere automaticamente il principio, ci vorrebbe però una decisione del cosiddetto comitato misto, dopo una discussione potenzialmente accesa, visto che per le casse dell'assicurazione disoccupazione della Confederazione si stimano uscite supplementari da 600 a 900 milioni di franchi l'anno. Parmelè è sorpreso in particolare che questi dossier siano diventati d'attualità ora. Svela che con l'Unione Europea era stato concordato un periodo senza nuovi elementi di insicurezza per non intralciare il dibattito sui bilaterali 3 che è in Parlamento fino a un eventuale referendum. Invece ora eccone due in poco tempo.
9: In einer kurzen Zeit zwei heikle Fragen die kommen.
8: In realtà anche la misura sulla disoccupazione dei frontalieri, così come per quanto riguarda i dazi sull'acciaio, non è mirata contro la Svizzera.
9: Das kommt parallel.
8: Ma sono discussioni ora parallele al dibattito sui bilaterali e ciò certo non aiuta, conclude Parmelè.
9: Ich kann nur sagen, das hilft nicht.
8: Non aiuta il Consiglio federale. Ciò che Parmelè invece non dice è che questi sviluppi possono invece aiutare sì il suo partito, l'UDC, in prima fila nel combattere l'aggiornamento e lo sviluppo degli accordi bilaterali sulla base del negoziato degli ultimi anni.
3: E intanto è destinata a scaldarsi ulteriormente la campagna sull'iniziativa UDC no a una Svizzera da 10 milioni in votazione il 14 giugno e questo per le uscite di due consiglieri federali, l'ultima ieri sera a Soletta in occasione della consegna del Gran Premio Svizzero di letteratura da parte di Elisabeth Bohm-Schneider e ciò dopo le recenti critiche al suo collega e titolare del dossier Beat Jans. Allora, Gianpaolo Driussi, iniziamo però dall'ultimo episodio.
10: Sì, nel suo discorso alle giornate letterarie di Soletta, Bohm-Schneider ha elogiato la vincitrice del premio, Corinne de Sarzin, e tra riferimenti e metafore ha citato anche un suo passaggio, un passaggio dell'autrice, in cui si dice «il mondo è un uovo fresco sempre pronto a rompersi». Fine della citazione, collegando poi questa frase anche alle conseguenze che comporterebbe per il nostro paese un sì all'iniziativa.
3: Passaggio che non è passato inosservato tra i promotori dell'iniziativa proprio mentre sta facendo parlare di sé anche Beat Jans.
10: Sì, la stampa d'Oltralpe evidenzia l'enfasi usata in alcune occasioni dal capo del Dipartimento Giustizia e Polizia. A Basilea, Jans, passando davanti all'ospedale universitario, avrebbe per esempio detto che in caso di sì l'istituto andrebbe chiuso da un giorno all'altro. In realtà molti impiegati sono sì stranieri, ma non dovrebbero andarsene in caso di approvazione dell'iniziativa. A Lucerna, invece, sempre lo stesso Jans ha avvertito che il calcio svizzero finirebbe in fuorigioco, compreso l'FC Lucerna. In fuorigioco c'è però finito lui, perché ben 17 47 giocatori sono cresciuti nelle giovanili. Allora, c'è qui una prima notizia non verificabile, stando alla quale il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, lo avrebbe redarguito invitandolo ad attenersi alle regole della sobrietà e della proporzionalità. La seconda notizia è che la Commissione della Gestione del Consiglio Nazionale, riportano i media, si occuperà della questione.
3: E non sarebbe la prima volta che la comunicazione del governo finisce sotto la lente dell'alta vigilanza parlamentare.
10: Esatto, 3 anni fa un rapporto ha definito solo parzialmente adeguata la comunicazione da parte del governo dopo aver analizzato 2 referendum e 2 iniziative. Molto avevano fatto parlare alcune uscite di Karin Keller-Sutter contro l'iniziativa per imprese responsabili, uscite più da campagna che informative. Il governo aveva respinto le critiche della gestione, ma aveva anche accolto alcune raccomandazioni e verosimilmente ci sarà ora da appurare se anche le linee guida nel frattempo riviste sono state nuovamente infrante.
3: Gianpaolo, chiudiamo allora tornando al punto di partenza. Elisabeth Bohm-Schneider intervenuta su un dossier non suo e in un contesto che non ha a che vedere con l'iniziativa UDC. Forse si può dire che certi dossier, per la loro importanza, sembrano mettere a nudo la sensibilità politica di alcuni consiglieri federali.
10: Allora, appelli reiterati e accorati alla popolazione non sono una novità, da Doris Leuter, da Albert Rösti, passando per Ueli Maurer, gli esempi non mancano. Le uscite fuori campo sono invece meno frequenti. Su un altro tema particolarmente caro al governo, è però successo proprio di recente, con un altro consigliere federale, si tratta di Martin Pfister, che a un evento a Ginevra, lui, ministro della difesa, si è messo a difendere i nuovi accordi con l'Unione Europea.
3: Era Gianpaolo Driussi da Berna, ora passiamo all'attualità estera, perché continua a far discutere l'incidente avvenuto giovedì alle Maldive. C'è infatti una vittima in più, un sommozzatore delle forze di difesa nazionali, un militare maldiviano, insomma, è morto durante le operazioni di ricerca dei sub italiani dispersi. Con 6 morti totali è la tragedia subacquea più grave nella storia dell'arcipelago indiano. Ma andiamo con ordine con le notizie delle ultime ore con Veronica Lippi.
11: Sì, la notizia più rilevante, l'anticipavi tu, è sicuramente la morte di un sergente dell'esercito maldiviano che partecipava alla missione di recupero. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, è stato trovato in gravi condizioni dopo essere riemerso e poi è morto in ospedale. Si ipotizza una risalita troppo rapida o un problema durante la procedura di decompressione. Va ricordato infatti che quando ci si immerge in profondità bisogna risalire lentamente e fare delle pause a diverse quote per evitare embolie.
3: Nel frattempo i corpi dei sub italiani sono stati recuperati?
11: No, siamo ancora fermi a 1 su 5, gli altri 4 non sono ancora stati ritrovati. Lo ricordo, si erano immersi giovedì mattina in grotte a oltre 50 metri di profondità, tra di loro una professoressa dell'Università di Genova che lavorava proprio alla salvaguardia dell'ecosistema marino, anche se questa particolare immersione non aveva scopi di ricerca fatti in collaborazione con lo Stato maldiviano. Erano comunque tutti sub molto molto esperti e attenti. Vorrei sottolineare che l'unico cadavere recuperato è quello del capo barca, anche lui appassionato sub istruttore, che è stato ritrovato con la bombola scarica, quindi completamente vuota. L'ipotesi è dunque che il gruppo sia rimasto bloccato nelle grotte e abbia finito l'ossigeno.
3: Ecco, è sempre delicato attribuire delle colpe in questi casi. Quello che sappiamo è che è stata aperta un'inchiesta.
11: Sì, lo hanno fatto le autorità maldiviane che, come spiegano alcuni giornali locali, dovranno verificare le certificazioni dei subacquei, i loro brevetti, insomma, le misure di emergenza della crociera e le attrezzature utilizzate. L'aspetto più problematico è però quello della profondità della spedizione. Le normali immersioni per turisti, per legge, nelle Maldive possono raggiungere al massimo i 30 metri e la barca aveva un'autorizzazione solo per immersioni di questo tipo, immersioni di tipo ricreativo. La serie di grotte dell'atollo di Vavu si apre invece a circa 45 metri per poi inabissarsi ulteriormente. Ed è interessante a questo proposito la testimonianza di uno dei più noti sub maldiviani, raccolta dall'agenzia ANSA, che dice che quello è un ambiente estremo, molto insidioso, anche per mozzatori super esperti. Shafraz Naim, questo è il suo nome, è sceso molte volte in quelle grotte, ma sempre con la giusta miscela di gas e con l'attrezzatura adeguata perché sapeva di di affrontare grossi rischi. Ecco, resta da capire se giovedì c'erano tutti i requisiti per un'immersione così impegnativa.
3: Era Veronica Alippi in diretta per gli ultimi aggiornamenti riguardanti la tragedia dei sub alle Maldive. Ora spostiamoci a Cuba, che continua a subire la stretta del blocco petrolifero attuato da Washington, con ripercussioni notevoli, blackout infiniti, penuria di benzina, condizioni di vita molto difficili. Negoziati sono in corso tra Stati Uniti e L'Avana, e proprio questa settimana il direttore della CIA si è recato sull'isola. Laura D'Averio, nostra collaboratrice sulle questioni cubane, che cosa sappiamo di questi incontri e che accordo stanno cercando di raggiungere le due amministrazioni?
12: Giovedì scorso il direttore della CIA John Ratcliffe è stato a L'Avana. Solo il giorno prima il ministro cubano dell'energia aveva dichiarato che l'isola ha esaurito le riserve di petrolio. In particolare Ratcliffe avrebbe incontrato Raúl Guillermo Rodríguez Castro, uno dei nipoti di Fidel Castro, a lungo guardia del corpo di Raúl Castro, che oggi ha 94 anni ed è ancora considerato molto potente. Le intenzioni espresse da Washington sono tutt'altro che chiare. Si continua a parlare di voler cambiamenti politici radicali. Allo stesso tempo le trattative sembrano avvenire proprio con l'establishment cubano, con la generazione più giovane. Giovedì stesso il segretario di Stato Marco Rubio ha lasciato intendere che gli Stati Uniti potrebbero accontentarsi di ampie riforme economiche, rinviando eventuali cambiamenti politici a un secondo momento. Secondo una recente fuga di notizie, inoltre, un procuratore del sud della Florida vorrebbe incriminare Raúl Castro per l'abbattimento nel 1996 di due aerei dell'organizzazione statunitense Brothers to the Rescue, che aiutava cubani che volevano raggiungere gli Stati Uniti, anche entrando in spazio aereo cubano, e in quell'episodio morirono 4 persone. L'approccio americano sembra quindi ricordare quanto si è visto in Venezuela, certo con modalità diverse, ma puntando a una vittoria politica che permetta il controllo attraverso rappresentanti del potere esistente. Da parte cubana già da mesi è stata aperta la possibilità di investimenti economici. Sul piano politico però la linea resta ferma, nessun cambiamento al vertice. Però c'è anche da ricordare che la posizione dell'Havana è molto debole, perché il paese è ormai al collasso.
3: E a livello internazionale, quali sono i paesi che sostengono o cercano di sostenere Cuba?
12: A livello internazionale prevale il timore di uno scontro diretto con gli Stati Uniti, che continuano a esercitare forti pressioni economiche e anche minacce militari nella regione, e in questo contesto molti paesi evitano di esporsi apertamente a favore di Cuba. Il Messico, che fino all'anno scorso era il principale fornitore di petrolio, ha bloccato queste forniture dopo nuove minacce di dazi da parte del presidente Trump. Ha preferito non assumersi rischi maggiori pur continuando a inviare aiuti umanitari. La Russia è l'unico paese che è riuscito a inviare una fornitura significativa di petrolio, avrebbe dovuto continuare, ma sembrano esserci nuovi blocchi. Altri paesi come la Cina, che da anni gioca un ruolo molto importante a Cuba, continua a fornire aiuti, ma non si espone direttamente al fianco dell'Havana. Un ruolo importante è quello del Vaticano, che in passato aveva già contribuito all'apertura delle relazioni diplomatiche tra Cuba e l'allora amministrazione Obama a Washington, però in generale i paesi che oggi sostengono Cuba hanno già rapporti difficili con gli Stati Uniti e almeno per ora non sembrano intenzionati ad andare oltre una diplomazia discreta e aiuti umanitari.
3: Laura D'Averio, nostra collaboratrice sulle questioni cubane. La popolazione cubana, lo dicevamo prima, intanto continua a soffrire del blocco energetico. Allora, Chiara Savi ha raggiunto a L'Avana il giornalista Roberto Livi. Sentiamo la sua testimonianza sulla situazione sull'isola.
13: Negli ultimi giorni è abbastanza dura, perché, come dire, due centrali importanti che hanno avuto dei guasti, però strategicamente fuori servizio perché non c'è carburante. La produzione di elettricità ha sfiorato il collasso, e blackout in casa mia di 20 ore. Adesso una di queste centrali è ritornata in linea e sembra un po' meglio. Per esempio adesso in casa mia c'è luce, però è tutto molto aleatorio, non c'è combustibile. Questo vale anche per una macchina, nel senso, io ho una macchina che è ferma perché non si trova benzina al mercato nero ne costa dagli 8 ai 10 dollari il litro.
14: Penurie energetiche, ma anche penurie alimentari. Su questo fronte che cosa puoi raccontarci?
13: Dal punto di vista alimentare, adesso ci sono varie di queste MIPINE, si chiamano microimprese, che sono in realtà negozietti che comprano, che hanno un po' di dollari dai parenti, comprano all'estero e non li vendono. E quindi per chi ha, come dire, valuta estera come me, la situazione è affrontabile. Ma per il cubano normale che vive nell'economia di Stato è un disastro. I prezzi sono al di fuori della portata del cubano normale. C'è per esempio un supermercato italiano in centro della Havana dove i prodotti si pagano più che in Italia, mentre qui lo stipendio medio sono 7.000 pesos, diciamo intorno ai 13 euro al mese. Quindi la situazione è estremamente difficile, c'è il caldo, ci sono molte zanzare perché la situazione igienica è disastrosa, insomma, così è.
14: Con la penuria energetica ci si butta su altre fonti. Leggevo del boom dei pannelli solari, è così?
13: Ti posso dire la mia esperienza personale. Io ho appena comprato 4 pannelli a 125 dollari l'uno, più però i pannelli ci vogliono degli aggeggi per sistemarli, e in più ci vogliono i cavi, i switch, e poi ci vuole un accumulatore, quindi qua ci vogliono almeno 3.000 dollari. E c'è chi ha dei parenti fuori e che gli mandano dei soldi per comprare i pannelli, e quindi c'è una specie di accaparramento: appena arrivano c'è chi li compra e quelli li vende, facendoci un cavo. Quindi la situazione è drammatica, ma è una situazione drammatica non perché è uno Stato fallito, ma perché è uno Stato strangolato. Che poi sia uno Stato inefficiente, questo è un altro discorso. Però la ragione prima è che c'è un blocco energetico.
3: La testimonianza del giornalista Roberto Livi, intervistato da Chiara Savi. La linea telefonica era un po' disturbata, ce ne scusiamo. D'altra parte eravamo in collegamento con L'Avana, questo dimostra ulteriormente le difficoltà che sta vivendo l'isola. Ora torniamo in Ticino, più precisamente a Gordola, lo facciamo per parlare di cultura indipendente. L'avventura di Casa Azul potrebbe finire a settembre, in dubbio il rinnovo del contratto di utilizzo dello stabile che dopo decenni di abbandono ha ritrovato vita nel 2021 diventando un laboratorio d'arte e un punto di incontro per la regione su iniziativa del Verzasca Photo Festival. Ci dice di più Stefano Lordi.
15: Il futuro di Casa Azul è incerto e lo è fin dal 2021, quando il Verzasca Photo Festival ha scelto questo stabile di inizio Novecento, da anni in disuso, per ospitare mostre fotografiche. Da allora, tra rischio di vendite e rinnovi sempre in forse, non c'è mai stata una vera garanzia di continuità. Stabile e terreno appartengono infatti a un privato libero di vendere la proprietà e l'attuale contratto d'affitto scade a fine settembre e potrebbe non essere rinnovato. Per questo la squadra di Casa Azul ha organizzato una giornata di dibattito sul tema, alla presenza di circa un centinaio di persone.
4: Casa Azul è uno spazio culturale attualmente attivo e aperto a tutte le discipline, però senza un contratto a lungo termine. Infatti il 30 di settembre il termine del contratto finisce. Già nel 2024 c'era stato l'ultimo termine del contratto e anche lì avevamo dovuto rinnovarlo. Al momento la casa non è tutelata e quindi è a rischio di demolizione.
15: Voi cos'è che vorreste per il futuro di Casa Azul? Cos'è che vi auspicate?
4: Ma innanzitutto che venga salvata, che possiamo sempre fare il nostro progetto culturale e che esista sempre.
15: Queste le preoccupazioni di Mattia Bisi, responsabile di Casa Azul. Preoccupazioni che però vanno anche oltre alla chiusura delle attività culturali e si concentrano sulla perdita di un edificio considerato storico, come ci dice Ludovica Mola, direttrice dell'Istituto Internazionale di Architettura di Lugano.
16: Quello che è molto particolare è che è proprio una casa che racconta una storia di migrazione, di passaggi, di varie culture che si sono intersecate, e quello che mi ha veramente colpito anche venendo qua oggi è vedere come questo gruppo di persone, questi ragazzi, hanno preso in mano questa villa, l'hanno trasformata, l'hanno occupata, l'hanno abitata, ma con un incredibile amore, con una grandissima cura e facendo degli interventi puntuali proprio semplicemente di manutenzione, cura, rispetto di quello che esiste.
15: Una lotta, quella di Casa Azul, che nel 2024 ha portato alla raccolta di circa 3.000 firme, per chiedere al municipio di tutelare e salvare lo stabile dalla vendita e dalla sua probabile demolizione e permettere così di dare al centro una prospettiva di lungo termine. Ma da parte dell'esecutivo comunale non è mai arrivata una risposta ufficiale. Sentiamo Bruno Storni, municipale di Gordola.
17: Purtroppo il municipio non ha mai reagito, diciamo, formalmente. Ci sono stati alcuni contatti, alcuni municipali che si sono incontrati con i promotori. Devo dire che comunque alcune settimane fa abbiamo deciso che il comune si impegnava a partecipare a una fondazione, anche finanziariamente, che poi acquisisca l'oggetto e lo gestisca. Chiaramente bisognerà poi andare in consiglio comunale per ratificare questa decisione, che intanto è solo una decisione del municipio.
15: Quindi c'è il rischio che da settembre qua non ci sarà più nulla?
17: Il rischio c'è, perché chiaramente entro settembre non ci sarà nessuna decisione, perché per fare una fondazione non basta un comune, no? Bisogna anche trovare tutti gli altri partner che mettono il capitale.
15: Un caso, quello di Casa Azul, che si inserisce in un contesto di iniziative indipendenti che faticano a vedere un futuro. Eppure il DEX nel 2024 ha riconosciuto la cultura indipendente inserendola nella strategia di politica culturale con l'obiettivo di sostenere queste realtà, concedendo anche spazi attualmente in disuso. Emerge dunque una simmetria tra la volontà cantonale e le realtà comunali. Sentiamo a proposito la direttrice del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, Marina Carobbio Guscetti.
18: Questo tema è stato affrontato dalle autorità politiche dopo rispetto a città della Svizzera tedesca o della Romandia, quindi magari c'è ancora meno sensibilità rispetto alla tematica, anche se da parte di chi fa cultura indipendente è un tema molto sentito e anche una necessità. Ci sono anche normative che limitano l'utilizzo temporaneo di determinate strutture, quindi ci vuole anche una riflessione proprio a livello regolatorio. Anche questo è uno degli elementi che forse può spiegare perché si fa ancora così fatica a mettere a disposizione determinati spazi.
15: Un cambio culturale che probabilmente richiederà ancora del tempo, lo stesso che per ora gioca contro Casa Azul.
3: E su questo contributo di Stefano Lordi si chiude questa edizione di 6 di sera preparata con Veronica Alippi. Tra poco nel magazine culturale Angelica Arbasini ci porterà a Venezia alla Biennale, dove un'artista ticinese espone al padiglione della più piccola nazione al mondo. Da parte mia è davvero tutto, la linea può passare allo sport. A domani.
19: Sport.
20: Svizzera caccia della seconda vittoria ai mondiali. Buonasera da Paolo Laurenti. Prima delle ultime in casa rossocrociata, i mondiali di hockey si stanno disputando due partite nel girone di Zurigo, quello della Svizzera. La Finlandia ha appena battuto e si è appena conclusa la l'Ungheria per 4-1, mentre nel gruppo B e quello di Friburgo si sta ancora giocando il 14° minuto del terzo periodo con il Canada nettamente avanti sull'Italia per 6-0 nel primo pomeriggio, da registrare i successi dell'Austria per 5-2 sulla Gran Bretagna e quello della Slovacchia 2-1 sulla Norvegia. Stasera alle 20:20 Slovenia Cecchia e soprattutto Svizzera Lettonia all'indomani della vittoria al debutto sugli Stati Uniti. E da Zurigo è già in collegamento Lorenzo Boscolo per conoscere, se ce ne sono, le novità della formazione di Ancalieu. Buonasera Lorenzo.
21: Buonasera Paolo, buonasera a tutti quanti dalla Swiss Life Arena, dove appunto la Finlandia pochissimi secondi fa ha battuto 4-1 l'Ungheria. Sono due avversarie che ci ritroveremo di fronte all'interno dell'arena zurighese. Di novità grosse non ce ne sono, dovrebbe giocare alla posto dell'ottimo ieri Genoni, Leonardo Genoni, Sandro Eschliman, il portiere della Davos, questa sera contro la Lettonia. E poi c'è in ballottaggio Tiglio Biasca, l'attaccante neocampione svizzero con il Friburgo, che potrebbe soffiare il posto in prima linea a fianco di Scher e di Timo Maier a Theo Rochette. Vedremo se opererà questi cambiamenti, queste scelte Yann Cadieux, per cercare di battere una squadra, e qui siamo alla prima prova generale contro, diciamo, una squadra di fascia medio-alta come la Lettonia. Per battere la Lettonia bisogna cercare di stare attenti soprattutto al gioco fisico dei lettoni, e soprattutto bisogna cercare di tornare a gestire in modo più efficace e continuo il disco durante il primo, il secondo e il terzo tempo. Ieri era successo solo e unicamente nel primo periodo, poi però la maturità, la forza, la struttura della nazionale svizzera ha avuto la meglio sui giovani statunitensi. La Lettonia presenta una squadra senza giocatori prelevati della National Hockey League, c'è il solo Vilmanis che arriva, che ha avuto comunque un trascorso con i Florida Panthers, ha 22 anni, l'attaccante numero 23 dei lettoni, ma proprio in questa stagione, dopo aver giocato la prima parte del campionato nordamericano in National League, è stato smistato in American Hockey League con i Charlotte, 48 partite. Comunque occhio a questo Vilmanis, perché di reti ne ha realizzate 17, di assist ne ha forniti in American Hockey League, ripeto, 21. Da tenere d'occhio anche un altro elemento di punta, sempre dell'attacco della squadra diretta, lo ricorda Harris Vitolinč, in passato giocatore dell'Ambri Piotta, ma soprattutto allenatore della Davos. C'è Zirkas, che è un attaccante dello Sparta Praga, qui c'è un po' più di esperienza, soprattutto c'è un po' più di esperienza in nazionale a livello internazionale, altrimenti è una squadra che presenta ben 4 giocatori invece prelevati dal nostro campionato, dalla National Hockey League. Cito Balzers, naturalmente, che è quello più rappresentativo, che è quello più forte, che è quello che gioca con gli ZSC Lions. C'è anche Anderson, che gioca in Swiss League con il Lachaud-Fonds, e poi Lapinskis, che gioca nell'Emmental con i Tigers di Langnau, e l'altro attaccante Smirnovs, che conosciamo con i colori del Kloten. Ci siamo, questa è una serata, è un sabato da affrontare di petto, lo sappiamo, un torneo molto lungo. Domani ci sarà una giornata per tirare un po' il fiato per tutta la nazionale, e poi lunedì ci sarà da affrontare uno scontro importante, la Germania di Kreis. Noi ci sentiamo in Sport e Musica, Paolo, a partire più o meno dalle 20:10, 20:15. A te.
20: Esattamente, poi l'ingaggio d'inizio alle 20:20 con appunto Lorenzo Boscolo a raccontare la seconda sfida della nazionale svizzera. Passiamo al calcio e all'ultima nonché ininfluente giornata del girone retrocessione di Superliga. Sono in corso 3 partite, il Grasshopper in vantaggio 1-0 a Losanna, anche in vantaggio la Servette sul campo dello Zurigo per 1-0, e Winterthur Lucerna 0-0, partite iniziate alle 18. Andiamo all'estero, partendo dalla finale della Coppa Inglese, vinta dalla FA Cup, vinta dal Manchester City, che a Wembley ha sconfitto 1-0 il Chelsea. In Scozia a vincere invece è stata ancora una volta la tradizione, spezzandosi così il sogno degli Hearts of Midlothian, vicina a riscrivere la storia. Dato che non vinceva un titolo da 66 anni, la squadra di Edimburgo non è riuscita a spezzare l'egemonia delle squadre di Glasgow, che dura da 42 anni, e nell'ultima giornata gli Hearts sono stati battuti in casa del Celtic per 3-1 e superati in classifica dagli stessi biancoverdi, che per la 56esima volta hanno vinto il campionato scozzese. Secondo successo al Giro d'Italia per Jonathan Narváez, il 29enne ecuadoriano, già trionfatore della quarta tappa, ha tagliato il traguardo di fermo in solitaria. Il gruppo dei migliori ha chiuso con quasi 2 minuti di ritardo con la classifica generale, che dopo 8 tappe non ha subito cambiamenti di rilievo. In maglia rosa resta quindi il portoghese Eulalio, che precede di 3:15 Jonas Vingegaard. Alex Marquez ha vinto invece la gara sprint del Gran Premio di Catalogna, valido per il mondiale della MotoGP. Lo spagnolo ha preceduto il connazionale Acosta e l'italiano Fabio Di Giannantonio. Tennis, per chiudere, cogliendo la 33esima vittoria di fila in un Masters 1000, Sinner ha raggiunto la finale del torneo di Roma, interrotta ieri per pioggia sul 6-2, 5-7, 4-2. Il resto della semifinale contro Medvedev è stato liquidato dal numero 1 al mondo in una quindicina di minuti, e tanto è bastato per siglare il 6-4 definitivo nel terzo set. Domani Sinner affronterà Casper Ruud, specialista della Terra Rossa, ma che in carriera contro Sinner ha sempre perso nei 4 precedenti scontri diretti. È in corso invece in questo momento la finale femminile sempre a Roma tra Coco Gauff e Elina Svitolina, il punteggio

0: Bernardino e Clausen sono stati chiusi per motivi di sicurezza. Bernina, Flüela, Lucomagno, Oberalp e Spluga sono innevati. Sono invece ancora in chiusura invernale Albula, Furca, Forcola di Livigno, Gran San Bernardo, Grimsel, Novena, Susten e Umbrail. L'Albula dovrebbe riaprire il 20 maggio. Tutti gli altri principali passi sono invece aperti e normalmente transitabili. Da Vienne, per la redazione di Via Swiss, Ilaria Schwegler.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. Sei di sera Magazine.
2: Ben ritrovati in 6 di sera Magazine da Angelica Arbasini. È iniziata la settimana scorsa la 61esima Biennale d'arte di Venezia e noi oggi ospitiamo un'artista ticinese, lei è Patricia Iacomella Bonola, che da anni è attiva a Zugo e espone quest'anno appunto alla Biennale d'arte di Venezia. Poi domani, 17 maggio, è la giornata internazionale dei musei. Con Carole Ensler faremo un bilancio sullo stato dei musei in Svizzera.

0: Venezia, presente anche un'artista ticinese, Patrizia Iacomella Bonola, attiva da anni a Zug, è stata scelta per partecipare al nuovo padiglione nazionale della Repubblica di Nauru. La più piccola nazione è un'isola al mondo con i suoi 21 chilometri quadrati di superficie che si trova nell'Oceano Pacifico. La sua installazione si intitola I Used to Go to the Beach, presentata appunto appositamente per il padiglione di Nauru, e risponde attraverso il concetto di resilienza empatica ai temi di impoverimento ecologico, perdita e impatto iniquo. Il padiglione include 10 artisti di diverse nazioni e generazioni, tra cui anche artisti dell'isola di Nauru, nazione che conta appena 12.000 abitanti. Quella di Patrizia Iacomella Bonola è un'opera d'arte partecipativa che ci facciamo spiegare proprio dall'artista ticinese.
1: Sì, innanzitutto vorrei parlare appunto del titolo del padiglione di Nauru, che sarebbe AIM, Inundated, Imagining Life After Land. E è il progetto presentato per la prima partecipazione della Repubblica di Nauru alla 61esima esposizione internazionale d'arte, no, della Biennale. L'esposizione è curata da Khaled Ramadan e con la collaborazione di due curatori associati, Camilla Boemio e Stefano Cagol. Praticamente l'idea di questo padiglione è partita dal curatore Khaled Ramadan e ha chiesto la partecipazione di 10 artisti internazionali. La mostra collettiva presenta Nauru, questo microstato nell'Oceano Pacifico meridionale, che praticamente è il più piccolo stato insulare del mondo, come un esempio precoce e universale di perdita, di adattamento, di resilienza. Pertanto Nauru diventa un monito e una guida per un futuro condiviso. Cioè Nauru, mi sono subito innamorata di questa proposta, perché il mio lavoro si concretizza appunto su temi legati a forme di transizione, memoria, identità culturale, per cui sono andata ad informarmi quali sono le particolarità di quest'isola e Nauru è il luogo in cui le conseguenze a lungo termine delle decisioni economiche e politiche globali sono state vissute proprio concretamente sulla loro pelle e dove determinate soglie sono già superate, praticamente dove il futuro è già arrivato, è già realtà oggi. Nauru è nota soprattutto per le conseguenze postcoloniali, come ha detto lei, legate all'estrazione del fosfato, che hanno profondamente

0: danneggiato il suo ecosistema e praticamente l'80% del territorio oggi è sterile. Le attività agricole sono limitate principalmente nelle aree costiere perché l'interno dell'isola è praticamente un paesaggio lunare, sterile. L'isola dipende fortemente dall'importazione di cibo e non solo cibo, anche acqua dall'Australia. E ricevono soprattutto cibi processati che creano gravi problemi di salute alla popolazione. Infatti pare che l'80% della popolazione soffra di diabete, è una popolazione grazie a tutti questi cibi processati che ricevono dall'Australia parecchio obesa. Insomma c'è un'infinità di problemi legati a quest'isola. Quindi per il mio lavoro il mio progetto nasce da una riflessione proprio su questi temi, su Nauru, oggi uno dei luoghi più vulnerabili al mondo, dove appunto gli effetti della crisi climatica, come anche l'innalzamento del livello del mare e la perdita di territorio, sono veramente una realtà concreta. E quindi sono partita dal titolo, mi sono chiesta, Nauru, che cosa significa? Qual è il significato? Quindi I used to go to the beach riprende il significato originario del nome Nauru, derivato dal termine nauruano, naoero, che significa vado in spiaggia, e io nel mio progetto ho tradotto questo titolo al passato. Un gesto quotidiano si trasforma così in un ricordo segnato dalla perdita. La spiaggia è un tempo parte naturale, scontata della vita, con questo titolo diventa simbolo di qualcosa che è scomparso per sempre. Allo stesso tempo nasce anche una forma di nostalgia collettiva che supera un po' i confini geografici e temporali.
1: Ecco, passiamo dunque all'opera che attualmente si trova alla Biennale di Venezia, lo abbiamo detto, si tratta di un'installazione dal titolo I Used to Go to the Beach. È un'installazione partecipativa a forma di vela monumentale composta da frammenti di tessuto, resti della vita quotidiana, della quotidianità, inviati da persone di diverse parti del mondo. Ecco, ci parla di questa sua installazione.
0: Volentieri. Allora, come giustamente ha detto, si tratta di una grande vela, infatti è lunga 7 metri per 3 metri e mezzo ed occupa tutto lo spazio della sala, di una sala. Volevo appunto un'opera partecipativa che parlasse della nostra quotidianità, per cui ho iniziato il processo creativo coinvolgendo amici e parenti e poi ho chiesto loro di ampliare la rete di partecipazione e di mandarmi piccoli frammenti della loro quotidianità, sia materiali, sia testi o messaggi, capaci di immaginare possibili cambiamenti rispetto alla situazione ambientale e sociale di Nauru. Così ho ricevuto contributi da diversi paesi, soprattutto Francia, Italia e Germania, che sono i paesi in cui ho più conoscenti. Alcuni hanno inviato testi via email, altri oggetti concreti come imballaggi di caffè, snack, di sapone, custodie di plastica, tessuti domestici presi da tovaglie, camicie maschili, camicie da notte e così via. Insomma, c'è un arcobaleno di colori e di materiali, e sono materiali che riflettono la pluralità delle esperienze individuali. Poi ho ritagliato questi materiali in forme circolari. Il cucire, l'atto del cucire è un elemento centrale di quest'opera. Non è soltanto un'attività artigianale, ma diventa una pratica di attenzione e cura. Collegando tra loro i frammenti prende forma una nuova struttura condivisa, una sorta di, cioè non fondata sui confini, bensì sulle relazioni. Quindi l'opera non si propone unicamente come rappresentazione di una perdita, piuttosto suggerisce un atto di riparazione simbolica, una topografia della solidarietà composta da parti diverse. In questo senso la mia vela diventa immagine di movimento e speranza e anche di possibilità di creare nuove connessioni attraverso un'azione comune. Era lo scopo principale del mio progetto. Poi nello spazio espositivo la vela si sviluppa in un'ulteriore dimensione, come giustamente ha detto lei prima, diventa un'opera partecipativa, un corpo mobile che incarna l'idea di viaggio, di passaggio, di trasformazione e si presenta come un'opera aperta, in continua trasformazione, un processo che si sviluppa nel tempo perché la mostra dura fino al 22 novembre e infatti per tutta la durata della mostra il pubblico è invitato a partecipare attivamente, praticamente può ampliare l'opera attraverso nuovi interventi testuali, ho lasciato dei cartoncini, ho lasciato dei fili, loro possono scrivere, appendere questi fili dove loro vogliono, in questo modo l'opera è in continua trasformazione.
1: Dei musei, ogni anno nel mese di maggio i musei della Svizzera e del Liechtenstein celebrano appunto la giornata internazionale dei musei e invitano il pubblico a scoprire la diversità del paesaggio museale. L'obiettivo principale della giornata internazionale dei musei è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sul fatto che i musei siano uno strumento importante per lo scambio culturale. Moltissimi gli appuntamenti, le attività e le visite guidate nei vari musei svizzeri. Per maggiori informazioni potete andare su museums.ch. Ora con noi c'è la presidente dell'Associazione dei Musei Svizzeri, Carol Ensler, a cui chiederei, insomma, come stanno i nostri musei in Svizzera?
2: Diciamo che i musei sono sotto pressione, ma come lo è la società? Ho sempre detto che i musei sono il riflesso della società, sono anche attori della società, e anche per questo che la giornata internazionale dei musei è un'occasione per loro di dimostrare anche questo ruolo, oltre a come lo fanno con le loro programmazioni. La pressione ovviamente finanziaria e anche sulla trasformazione della società, le aspettative del pubblico, della politica, anche degli sponsor. È chiaro che la pressione negli ultimi 2 anni, direi, è aumentata legata ai tagli alla cultura a livello finanziario, a livello politico, e questo però non con un tessuto economico che prende a suo carico di completare, al contrario, anche gli sponsor privati, la tendenza è di tagliare. Dunque è più un discorso di i musei rientrano in questo discorso della posizione della cultura nella nostra società contemporanea. E cercano anche di difendere questa posizione, di fare delle operazioni in occasione della giornata internazionale dei musei di seduzione per un pubblico magari che non viene tutti i giorni o che non considera essere un pubblico per un museo.
1: Ecco, questa domanda volevo fargliela dopo, ma gliela faccio adesso. Le persone, il pubblico, vengono al museo?
2: È chiaro che il pubblico viene al museo e interessante la giornata, in occasione della giornata internazionale dei musei, siccome l'operazione è veramente di essere aperti e gratuiti in tutte le categorie di musei, è sempre un'occasione sia per magari scoprire dei musei che uno non ha nel radar, che non guarda la sua programmazione o magari tentare un altro museo, un altro tipo di museo, un'altra programmazione, dunque essere più avventurosi, e per altri di magari scoprire il museo, le sue proposte, ogni tanto anche appunto l'originalità di poter avere delle operazioni dietro le quinte, capire anche come funziona un museo, oltre a delle visite guidate magari più brevi per avere un assaggio di cos'è o cosa potrebbe essere la visita al museo. Questo rende appunto la giornata internazionale dei musei popolare, direi. Il resto dell'anno i musei hanno registrato negli ultimi anni un netto aumento di frequentazione, dunque dimostrando anche che il pubblico ha bisogno, cioè questo è veramente un riscontro che abbiamo, il pubblico ha bisogno di ritrovarsi nei musei, di sentirsi raccontare la storia o la storia dell'arte, di scoprire nuove posizioni nell'arte contemporanea, piuttosto che andare nei musei etnografici o scoprire la storia botanica o la storia della specie umana. C'è una forma di fiducia in quello che il museo propone, al contrario di una certa diffidenza in quello che la politica propone.
3: Quindi diciamo c'è dell'interesse.
2: Chiaramente c'è dell'interesse.
3: Bene.
2: Questo ci rassicura tutti.
3: Esatto.
2: Dopo l'interesse è anche quello, torno sulla questione finanziaria, è chiaro che anche le aspettative del museo di essere un luogo di incontro, di essere aperto, partecipativo, sostenibile, digitale e parlare a un pubblico sempre più ampio, va anche con la richiesta spesso che sia tutto gratuito. Sì, se è tutto gratuito, però qualcuno deve pagare.
3: Certo.
2: Ci sono delle persone che lavorano, ci sono delle opere da custodire, da mantenere,
3: assicurazioni,
2: voilà. Trasporti e comunque anche magari comunque i musei sono grossi datori di lavoro.
3: Certo. E senta, la Svizzera italiana rispetto alle altre zone, mi riferisco alla parte francese, tedesca o anche alla parte dei Grigioni, ecco, come siamo messi in Canton Ticino?
2: La Svizzera italiana, non bisogna dimenticare che è il cantone più ricco di musei, ovviamente con delle realtà museali molto diverse. I musei etnografici spesso hanno anche dei periodi di apertura molto ristretti, però sono anche dei musei molto amati dai locali, sono veramente dei punti di ritrovo. Poi abbiamo i grandi attrattori museali che possono essere i musei d'arte, in particolare il MASI, ma anche i musei, cioè tutti i musei cittadini provano e dimostrano anche una ricerca di proporre delle mostre stimolanti e delle figure anche più note, sempre cercando questo equilibrio di attrazione anche fuori dal cantone. Dunque, questo è da un lato una ricchezza, ma dall'altro è anche bisogna considerare che il pubblico è sempre lo stesso, ci condividiamo lo stesso pubblico, tranne un po' di pubblico turistico, diciamo, mentre alcune altre regioni sono più forte, hanno più visibilità perché ci sono meno musei.
3: Va detto però anche che meno musei nella parte, come dice lei, della Svizzera francese e della Svizzera tedesca, però musei forse più importanti con opere anche di un certo peso.
2: Sì, diciamo che è anche il problema che l'attrattività dei musei e la forza di poter proporre opere più importanti o mostre più importanti è anche legato alla capacità finanziaria spesso e alla forza economica del luogo. In effetti questi grandi musei con queste importanti collezioni generalmente si trovano in ex centri industriali, dunque in ex centri forti a livello economico, e oggi ne hanno un'eredità e le città si sono sviluppate magari con dei profili culturali, come il caso di Basilea in particolare,
3: anche Zurigo,
2: come Kulturstadt e Zurigo con delle reti diverse. Però anche Losanna con Platform 10 ha sviluppato un'offerta culturale dove mette assieme vari profili di musei per rafforzare la presenza culturale, cioè sono tre musei riuniti in un luogo che prima erano in varie posizioni della città, dunque lì è una volontà anche di dimostrarsi una città culturale e di mettere in avanti la ricchezza culturale senza essere Basilea o la reputazione, la storia di un Basilea o di un Zurigo.
3: Secondo lei c'è qualcosa che si potrebbe fare di più per promuovere, per aiutare la cultura? Adesso in questo caso stiamo parlando di musei, però appunto c'è qualcosa che le istituzioni potrebbero fare in più?
2: Allora, diciamo che le istituzioni sono da anni che cercano o che dimostrano quanto vogliono essere aperte alla vita quotidiana, a tutti gli individui, essere luoghi con appunto delle innovazioni o delle proposte originali nell'ambito degli eventi, di visite guidate o anche di giornate di porte aperte. Dietro però ci deve chiedere... uno deve chiedersi il supporto che ricevono in questo.
3: Stiamo parlando di soldi,
2: Stiamo parlando in alcuni casi sono musei privati, in alcuni casi sono musei pubblici, dunque dietro deve anche crederci chi sostiene o a chi appartiene il museo. E spesso quello che riscontriamo nelle discussioni sul finanziamento dei musei è che sono deficitari. È come se uno vuole tagliare la scuola.
3: Si taglia la cultura.
2: Taglia la cultura, dunque taglia anche tutta una possibilità per il pubblico di avere un luogo dove confrontarsi con altre idee. La cultura fa parte dell'educazione di ogni individuo per essere capace di rispettare le differenze, per essere in grado di pensare diversamente da quanto è scontato per lui, di poter aprirsi a nuove opportunità, di essere anche creativo. Anche nel mercato del lavoro oggi abbiamo dei problemi perché abbiamo bisogno di persone che siano creative, che inventano i lavori di domani, perché il sistema sta cambiando, la società sta cambiando e per affrontare queste sfide abbiamo bisogno della cultura per mantenere le menti aperte, creative, per coltivare anche l'autocriticità e per imparare anche a convivere insieme. Questo è anche il ruolo dei musei.
3: E grazie per averci seguito. Appuntamento a domani da Angelica Arbasini. L'augurio di un buon sabato sera.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: sempre un po' troppo pop sul lavoro. Però sei il migliore, quindi...
1: Quando la smetti di cambiare idea su di me, magari mi dici qualcosa in più sulla missione Voyager, eh?
0: Nient'altro da aggiungere, Carl. Solo una cosa. Stai attento alla pornografia. Ah, e attento alle femministe e alle minoranze etniche. Se fossi in te starei attento anche ai tuoi colleghi invidiosi. Non si sa mai.
1: Sono più esperto di 5 anni fa, John. Ho imparato come si fa.
0: Buon per te e per tutti.
2: Il disco volante che partì dalla Terra. La storia del Voyager Golden Record. Originale radiofonico di Cappa e Drago. Regia di Gaetano Cappa. Domenica in scena. Domani alle 17.35 e su rsi.ch/radiodrammi.
3: Rete 2.
2: Rete 1.

0: studio Alberto Andreani. Apriamo con la notizia di un'auto sulla folla nel centro di Modena, in Emilia-Romagna. È accaduto nel tardo pomeriggio. Secondo le prime informazioni, il veicolo è piombato a velocità sostenuta su una decina di pedoni e almeno quattro di loro versano in gravi condizioni. Secondo l'agenzia di stampa ANSA, il conducente è stato fermato da alcuni passanti e ha cercato di difendersi con un coltello. I motivi del gesto non sono ancora noti. L'uomo viene descritto come un italiano di origine magrebina. Intanto da Roma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue l'evolversi della situazione. Attivato a Bologna il gruppo antiterrorismo della direzione distrettuale antimafia. Restano invece dispersi alle Maldive i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti giovedì durante un'immersione. Al bilancio si è nel frattempo aggiunta una sesta vittima, ovvero uno dei soccorritori che a sua volta ha perso la vita. Si tratta della più grave tragedia subacquea dell'arcipelago. Dalla Svizzera il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha duramente criticato l'Unione Europea che intende aumentare dal 1 luglio i dazi sull'acciaio portandoli dal 25 al 50%. In un'intervista a Radio SRF Parmelin parla di inaccettabile autogol per Bruxelles e fa sapere di aver già contattato la presidente della Commissione Europea von der Leyen. Nella stessa intervista il consigliere federale contesta inoltre il nuovo regolamento europeo che porterà il nostro paese a pagare integralmente le indennità di disoccupazione ai frontalieri che perdono il loro lavoro in Svizzera. A Berna un migliaio di persone ha sfilato nelle scorse ore per rivendicare più libertà e sicurezza delle persone LGBT, preludio del Gay Pride che si terrà il 25 luglio nella città federale. L'odierna manifestazione esortava a non considerare come vittime di discriminazioni i cittadini non binari o transessuali, ma renderli visibili attraverso la loro gioia di vivere e il loro orgoglio. Per l'attualità regionale, un rapporto esterno affidato a un'avvocata di Lugano ha confermato che all'interno del servizio di ortopedia dell'ospedale civico ci sono state violazioni dell'integrità personale con frequenti commenti a sfondo sessuale nei confronti di alcune colleghe. L'ente ospedaliero ticinese ha nel frattempo confermato di aver preso provvedimenti. Le previsioni meteo per domani indicano tempo abbastanza soleggiato su tutta la Svizzera, ma con sviluppo di cumuli pomeridiani in montagna, a nord delle Alpi anche qualche rovescio sparso.
1: Lo sport.
2: Buonasera da Omar Gargantini. Secondo impegno per la nazionale svizzera ai mondiali di hockey di Zurigo dopo il successo di ieri sera all'esordio contro gli Stati Uniti. La formazione di Cagio affronta tra poco più di un quarto d'ora alle 20:20 sempre a Zurigo la Lettonia che fa il suo debutto in questa rassegna ridata. La novità in casa svizzera è l'avvicinamento in porta con Ishliman al posto di Genoni, partita che potrete seguire in radio cronaca diretta anche qui sulle frequenze di Rete 1 nell'ambito di sport e musica sempre per il gruppo A. L'Austria ha battuto 5-2 la Gran Bretagna, la Finlandia 4-1 l'Ungheria, mentre nell'altro girone quello di Friburgo, Slovacchia e Norvegia 2-1, Canada e Italia 6-0, alle 20:20 si affrontano Cechia e Slovenia. Nel calcio, torneo contro la retrocessione Superliga, tutto peraltro era già deciso con 90 minuti d'anticipo, l'ultimo turno ha visto solo vittoria in trasferta, quella del Grasshopper 3-1 a Losanna, quella del Lucerna 3-0 a Winterthur e quella del Servetta 2-0 a Zurigo, a Grasshopper che andrà allo spareggio per la salvezza contro la seconda di B, la Rau, mentre il Winterthur viene dopo 4 anni retrocesso nel torneo cadetto. Nella gara 1 della finale dei playoff maschili di basket, vittoria in rimonta al photo finish per l'Olympic Friburgo che ha battuto il Ginevra 90-89, serie al meglio delle 5 partite. Chiusura con il tennis, per segnalare che nella finale femminile degli internazionali d'Italia Elina Svitolina è a un passo e dal successo, conduce su Coco Gauff 6-4 nel primo set. Coco Gauff che ora con il contro break però ha riaperto la seconda frazione, siamo sulla 5-5.
0: A 2 verso nord ci sono ancora 2 chilometri di coda per raggiungere la galleria del San Gottardo. L'attesa è di circa 20 minuti. L'entrata di Airolo è ancora chiusa verso nord.

flora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: sport e musica.
1: Buonasera, buonasera, ben ritrovati dalla redazione sportiva. Roberto Rossinelli che curerà la messa in onda del programma vi dà la buonasera assieme ad Omar Gargantini al microfono. Tra poco andremo a Zurigo da Lorenzo Boscolo che ci racconterà la seconda sfida della nazionale svizzera ai mondiali di hockey. A Svizzera che ieri ha debuttato con un bel successo contro gli Stati Uniti e che questa sera affronta la Lettonia. Già disputati per il girone dei rossocrociati a due partite in questo pomeriggio, l'Austria ha battuto 5-2 la Gran Bretagna, la Finlandia 4-1 l'Ungheria, mentre nel girone di Friburgo successo agevole come previsto del Canada 6-0 sull'Italia e più risicato 2-1 della Slovacchia sulla Norvegia alle 20:20 in pista Cechia e Slovenia. Andiamo allora alla Swiss Life Arena di Zurigo per una prima volta per conoscere soprattutto da Lorenzo Boscolo quelle che sono le scelte di Jan Cagieu per questa seconda partita, questo back to back al mondiale rossocrociato. Buonasera Lorenzo.
2: Buonasera Omar, buonasera a tutti quanti. Beh, lo hai annunciato nella notiziaria delle 20, c'è un unico cambiamento, peraltro si poteva anche intuirlo. In porta non gioca Genoni, che sarà il portiere titolare sicuramente lunedì sera contro i tedeschi, contro la Germania. Questa sera a difendere la gabbia svizzera ci sarà la portiere della Davos, il vice campione svizzero Sandro Eschlimann, ricordando che si è sempre in attesa del rientro in squadra nello spogliatoio di Reto Berra. Si è ammalato il portiere del Friburgo e per il momento non ci sono novità, sta cercando di recuperare, probabilmente a metà della prossima settimana Berra farà parte di questo gruppo. Per il resto non c'è stato l'arrocco tra Tiglio Biasca e Teo Rochette, si va avanti sulla via tracciata contro i campioni in carica degli Stati Uniti. Dicevi ieri bel successo, autorevole aggiungerei, il successo della maturità, quello ottenuto contro appunto i giovani statunitensi per battere la Lettonia questa sera. Stesse linee d'attacco, stesse linee di difesa, iniziamo dalla prima, quella che conosciamo. Ischera sarà il centro, il numero 13 coadiuvato dalle due ali che sono Timo Maier, suo compagno nei Devils, e Teo Rochette, sappiamo, gioca invece nel Losanna. Nella seconda linea c'è il capitano del Lugano Calvin Türkauf, piloterà da una parte Christopher Berci, il friburghese, dall'altra parte c'è Nino Niederreiter, giocatore di Winnipeg. Malgin, la linea dello Zurigo, al centro con Sven Andrighetto, protagonista questa linea, completata poi da Pius Sutter. E poi c'è la quarta linea che ha giocato davvero molto bene ieri, la checker line, come si amava definirla un tempo, Jäger, giocatore, futuro giocatore del Davos, al centro Ria, il suo compagno fino alla termine di questa stagione, la stagione scorsa meglio, a Losanna. E poi c'è Knack, giocatore che ieri ha offerto l'assist della 3-1 per Jäger. Protagonisti, lo dicevo, questi tre uomini che hanno giocato davvero a tutta pista. Biasca, come ieri, giocherà in panchina, ieri ha avuto un tempo molto limitato di ghiaccio, mentre in difesa le coppie sono quelle di ieri. Josi, il capitano, con Dominic Egli, giocatore della Frolunda, che giocherà però a Davos, è un ritorno per il numero 72 in Svizzera in quella squadra. Kukan con Marti, la coppia degli ZS Lions. Moser, forse il migliore in assoluto ieri quanto riguarda i giocatori di movimento, giocherà con Berni. A disposizione c'è anche Jung, ieri lo abbiamo detto e ridetto, il migliore in assoluto contro gli statunitensi. Alla fine è stato ancora una volta il 38enne Leonardo Genoni che si gusterà, Omar, la sfida direttamente dalla panchina.
1: Bene, ti ritroveremo tra poco Lorenzo Boscolo, mancano poco più di 3 minuti all'ingaggio d'inizio di questa Svizzera-Lettonia, giusto il tempo di ascoltare un altro brano musicale.

0: Don't mind having this. È tutto pronto alla Swiss Life Arena di Zurigo per Svizzera-Lettonia, seconda uscita ai mondiali e casalinghi della nazionale rosso-crociata. Prima di andare da Lorenzo Boscolo, rapidamente un parziale nella finale femminile degli internazionali d'Italia di tennis. Coco Gauff l'ha portata alla terzo set, l'americana ha vinto 7-6 al tiebreak alla seconda frazione contro Elina Svitolina, che aveva vinto 6-4 il primo set. Dunque terzo set decisivo per decidere chi conquisterà il titolo agli internazionali d'Italia. E ora Svizzera-Lettonia.
1: Con la quarta linea della Svizzera opposta alla prima linea dei lettoni che sono diretti da Aris Bitolinč, lettoni che sono composti per la maggior parte di giocatori prelevati dai nostri campionati National League e Swiss League. Non c'è un solo giocatore che arriva dalla National League, ce n'è uno, ossia il numero 23 Vilmanis, che arriva dai Panthers, dai Florida Panthers, ha giocato unicamente 19 partite e poi è stato smistato direttamente in American Hockey League. C'è già una penalità di ferita contro uno dei nostri, ha alzato il braccio uno dei due arbitri principali che sono il canadese Gore e lo slovacco Oronski. Prima penalità dopo 55 secondi dall'avvio di questo secondo confronto mondiale qui alla Swiss Life Arena, ed è Jäger che finisce sulla panchina dei penalizzati per un check, anzi per un aggancio visibile proprio ai danni di Vilmanis dietro alla gabbia del portiere Gudlaskis. Krister Gudlaskis, un intervento dubbio onestamente.
0: Confermo Lorenzo, più che dubbio.
1: Assolutamente dubbio, nel senso che Jäger si è andato con il bastone ad uncinare l'attaccante numero 23, poi però ha abbandonato proprio fisicamente il proprio bastone, l'ha lasciato cadere per terra. L'arbitro non ha avuto dubbi, comunque ha alzato immediatamente le braccia, e allora la Svizzera di Jan Kajer si ritrova a gestire la prima inferiorità numerica di questa seconda sfida contro i lettoni. Per finire velocemente il discorso sugli svizzeri che giocano per i lettoni, c'è Balzers naturalmente, che è anche il capitano della squadra di Vitolinč, ed è anche un giocatore naturalmente dello Zurigo. C'è Smirnovs che gioca nel Kloten, c'è Andersons che gioca nella Lashotfoin Swiss League, e poi c'è Lapinskis che gioca invece nei Tigers di Lagnau. Ma concentriamoci nella cronaca sulla scatola degli elvetici, con Kukan che va già a recuperare il puck nell'angolo sinistro rispetto alla gabbia di Sandro Ejliman, sbaglia mettendo il puck a disposizione proprio di Vilmanis, giovane interessante comunque quello degli Florida Panthers, 22 anni, ancora il 23 opposto a Marti. Poi arriva Pius Sutter a scaraventare il puck dalle parti di Gudlaskis, il portiere numero 50 della squadra ospite, anche a livello di tabellone principale la squadra svizzera in sostanza a giocare in casa questa sera, a differenza di ieri contro gli Stati Uniti d'America. C'è l'intervento ora di Turcao, siamo sempre nel terzo difensivo della squadra di Jan Kadieu, non riesce a buttare fuori il puck, allora attenzione alla conclusione di Zile, la parata di Ejliman e poi l'allungo di puck operato da Berci, che poi va a recuperare pacca all'interno del proprio settore d'attacco. Finisce però in fuorigioco il numero 88, a 25 secondi dal rientro in pista del primo penalizzato della partita, ossia Ken Jäger, lo dicevo poc'anzi, autore di una rete importante ieri sera quando nel terzo tempo gli americani stavano martellando, stavano spingendo, stavano cercando di riacciuffare una Svizzera non in affanno ma comunque in difficoltà. Ad un certo punto la quarta linea ha preso in mano la situazione, Knack ha messo un disco nello slot, deviazione alla canadese di Jäger, 3-1 e dossier chiuso con gli Stati Uniti. Qui riparte la Svizzera con Andre Ghetto, nel frattempo Jäger è rientrato naturalmente, scontata dunque la penalità, nulla da segnalare davvero, nessun intervento da parte di Ejliman. C'è ora attenzione alla progressione firmata da Batna, la conclusione che finisce a lato, la Svizzera è costretta a ripiegare naturalmente, si è tornati come detto a giocare in 5 contro 5, c'è una conclusione dalla lunga distanza, dalla linea blu, ancora a firma lettone con Mancix il numero 55, disco preda però di Berni che girando su se stesso si deposita dietro la gabbia di Ejliman prima di andare all'impostazione, verticalizzazione per l'intervento di Niederreiter, fa scivolare la pacca dietro la gabbia dei lettoni, disco raccolto ancora da Niederreiter che lo ferma sulla linea blu, lo mette dietro la gabbia. Turkauf arriva leggermente in ritardo e i lettoni riescono a buttare la pack nella zona di nessuno. Ancora Niederreiter, ieri ha mancato l'impatto con il disco, una rete quasi fatta tu per tu con il portiere goal degli Stati Uniti, sarebbe stata quella la rete del 3-0. Era successo tutto quanto nel corso del periodo centrale. Romagnosi va a recuperare il pack dietro alla propria gabbia, alza lo sguardo, poi manda il pack centralmente per Ishe, che viene anticipato proprio da Rudolf Balcers, il capitano della squadra lettone, che spinge ora con Smirnovs, una prima linea composta dai due svizzeri Smirnovs e Balcers, e poi c'è l'ala più volte citata dal sottoscritto, sia Vilmanis. Ripartono con Smits, l'appoggio del numero 3, disco alla canadese classico lì nell'angolo dove c'è l'intervento di Smirnovs, che prova a mantenere il possesso della pacca all'interno del settore difensivo degli elvetici. C'è l'intervento di Maia, che poi, attenzione, si fa soffiare la pacca da Smirnovs, torna su quella pacca il numero 28, ritorna su quella pacca Smirnovs, mette finalmente tregua Kukan, smistando in avanti per Simon Knack, futuro suo compagno nei Lions. Disco che viaggia ora dietro la gabbia di Gudleskis, il portiere dei lettoni. Disco che rimane incagliato tra l'altro contro un casco abbandonato lì dietro alla gabbia dei nostri avversari, avversari che poi con Bidulis buttano il pacca direttamente in liberazione vietata. 5 minuti e 13 secondi andati, tutto sommati ancora da decifrare questa prima parte del primo periodo, con caratterizzata soprattutto da quella penalità inflitta, dubbia, l'abbiamo detto anche con Omar Gargantini, sul conto di Jäger, con comunque la Svizzera che in inferiorità numerica ha gestito con calma, con lucidità, con molta compattezza davanti a Eschimann tutta quanta la situazione durante tutti i due minuti di inferiorità numerica. Ingaggio avvenuto, prova a ripartire la Lettonia con Zirkas, si gira la 17, prova la soluzione dalla linea blu, disco alto sopra la gabbia di Eschimann, disco che finisce nell'angolo sinistro, disco raccolto da Batna, prova a metterlo nello slot, c'è una deviazione da parte di Pius Sutter, disco nuovamente raccolto dai lettoni con Zile, lo manda nel terzo difensivo dei nostri dove c'è Yanis Moser che recupera con calma il pack, l'appoggio per Egli, si va in avanti per Malgin, mette il disco dietro la gabbia avversaria per il Fido, il fratellino Sven Andrighetto, che recupera il pack nell'angolo. Vediamo cosa combinano i due ZS Lions. Ancora Malgin, gira attorno alla linea blu, l'appoggio per Egli che mette il disco nello slot, disco che rimbalza contro la balaustra di fondo, arriva Pio Sutter un po' in ritardo, disco già recuperato da Dominic Egli, l'appoggio è per ancora Josi, Josi inseguito da un avversario, è costretto a raggiungere la linea blu, poi cede su Egli, disco che per un istante abbandona il terzo offensivo degli svizzeri, che incappano successivamente in un fuorigioco ed il gioco viene interrotto. C'è il primo power break, lo ricordo, durante i mondiali sono tre le pause dedicate alle pubblicità televisive, siamo a 13:35 dal termine. Omar, tutto sommato poco davvero da segnalare, con una Svizzera che pian piano però sta spostando il proprio baricentro proprio all'interno del settore difensivo avversario.
0: Sì, hai detto bene, comunque ben gestito il primo momento di potenziale difficoltà, quel due minuti subito in avvio senza concedere praticamente nulla, e poi è una partita diversa da quella di ieri che probabilmente ha preteso molto anche dal punto di vista emotivo, era l'esordio attesissimo dopo quello che è successo anche riguardo alla guida tecnica, si affrontavano i campioni in carica, stasera l'avversario è forse un po' meno stimolante, magari la Svizzera ha bisogno insomma di rifiatare un attimo prima di tornare a girare a pieno regime.
1: Assolutamente, ricordando comunque anche qualche precedente, perché la Lettonia è una di quelle classiche squadre, definiamole pure di fascia medio-alta, rimane sotto i valori hockeyistici internazionali alla nostra nazionale, ma per esempio ai mondiali del 2023 era riuscita a battere la selezione di Fischer ancora nel torneo preliminare per 4-3 all'overtime. Si era scatenato l'inferno a Riga, perché la prima parte del torneo veniva giocata proprio a Riga, dunque in casa dei lettoni. Svizzera che poi nel quarto di finale, sempre a Riga, fu eliminata dalla Germania, mentre i lettoni andarono direttamente fino a pigliarsi, a conquistare meglio la medaglia di bronzo. Tendenzialmente una squadra che comunque la Svizzera negli ultimi anni, nell'ultimo decennio in particolare, quello che fa più o meno testo, il decennio definiamolo trascinato dallo staff diretto da Patrick Fischer, spesso volentieri insomma la Svizzera ha sempre avuto ragione, una squadra che dicevo non ha delle stelle in particolare, una squadra che deve giocare da squadra, ed è una squadra che spesso e volentieri, per cercare di contrastare le squadre sulla carta ma non solo sulla carta, più forti, cerca soprattutto non di utilizzare la velocità, come ci hanno provato ieri ad esempio i giovani americani contro la stessa avversaria, piuttosto cercano di utilizzare il fisico, anche perché a livello proprio strutturale i lettoni possono vantare parecchi armadi, diciamo così, all'interno della formazione scelta da Aris Vitolinč. Intanto ancora con Smits, il difensore numero 3, che è lì nell'angolo sinistro rispetto alla gabbia difesa questa sera, lo ricordo, da Eschliman, disco rilasciato poi da Berci. Vediamo se Turkauf prova a recuperare quel pack. C'è Zibuiskis che riesce a mantenere il possesso del pack, poi c'è l'apertura per Balzers che fa viaggiare il pack dietro la gabbia di Eschliman. Disco poi raccolto nuovamente dal capitano della Lettonia, che lì dietro la gabbia mette il disco nello slot. Il tentativo di Smirnovs fuori bersaglio, attenti a questi due che hanno già dimostrato in questo avvio di confronto di avere già una buona intesa, sostanzialmente per quanto mostrato in questi 8 minuti di gioco. La prima linea quella da tenere sotto controllo, Balzers, Vilmanis, Smirnovs, questi tre uomini probabilmente verranno citati parecchi, ma poi attenti anche alla seconda, Zirkas Andersons, che è un giocatore del Lashot Fond, e Batna il centro. Intanto attenzione il tentativo di Rochette sulla diagonale, la parata riuscita da parte di Gudleskis, una buona opportunità da ritenere, da marcare, grazie al lavoro sporco effettuato nell'angolo, in particolare poi dietro la gabbia dal solito Nico Ishek, poi aperto per Rochette, conclusione al volo in diagonale. Rochette era circa 4 metri rispetto alla gabbia avversaria, ha provato ad infilare la pacca tra i gambali, ma Gudleskis si era già depositato, inginocchiato meglio, ed è riuscito a chiudere i varchi. Però all'8° minuto di gioco, da segnalare la prima grossa opportunità con lo scardinamento della retroguardia avversaria operato da Nico Ishe, ieri tra virgolette leggermente in ombra, ma sarà uno di quei giocatori che potrà emergere pian piano durante tutto il corso del torneo. Qui c'è Jäger che prova una diagonale dalla posizione quasi identica che aveva avuto a disposizione Theo Rochette, diagonale al volo da parte del numero 17, con un nuovo intervento riuscito da parte dell'estremo difensore lettone, che poi è andato a coprire immediatamente il pack, visto l'arrivo dello stesso Ken Jäger, che ha tentato di andare a recuperare quella pacca scagliato da lui medesimo. C'è un ingaggio offensivo per la Svizzera, ingaggio vinto, Moser mantiene il possesso della pacca, conclusione di Bernic, la deviazione di pattino di un lettone, poi Andrighetto mette nello slot, non arriva la deviazione di Malgin, ma arriva lo stesso Andrighetto a recuperare il pacco. Attenzione Andrighetto, smista nello slot, sbaglia però il passaggio, recupera immediatamente il pack. Siamo naturalmente nel terzo d'attacco elvetico. Moser si sgancia dalla linea blu, torna sugli suoi passi, posizione centrale, prova la conclusione, parecchio traffico davanti a Gudleskis, e i lettoni costretti poi a buttare il pack in zona neutra, disco che poi oltrepassa la linea blu, arriva nel terzo difensivo degli elvetici, preda di Yanis Moser, l'appoggio in avanti per Denis Malgin, cavalca nel terzo d'attacco, dietro c'è ed viene immediatamente servito Andrighetto, ancora Malgin pescato dietro la gabbia dei lettoni, poi nello slot Andrighetto, la prima conclusione, una seconda conclusione, doppio intervento del portiere lettone che poi butta la pacca nell'angolo, disco già recuperato, attenzione a Josi, la discesa di Josi, mette il disco nello slot, arriva Malgin leggermente in ritardo, c'è una carambola che impedisce al 62 di colpire il pack. Nel frattempo hanno già buttato il disco i nostri avversari nel nostro terzo difensivo. Disco raccolto da Christopher Berci, la cavalcata di Berci fa tutto da solo, è già vicino alla gabbia avversaria, c'è l'intervento di Schmitz che butta la pacca nell'angolo, poi sono in Letni nuovamente con Vilmanis a liberare il settore difensivo. Lettonia che si appiazza ora nel terzo di difesa della squadra di Jan Cadieux con il capitano Balzers, cerca e trova Vilmanis e poi c'è un disco che finisce però oltre la linea blu e scivola direttamente nel terzo di difesa della squadra di Vitolic. Nel frattempo abbiamo varcato, superato il decimo minuto, primi dieci minuti dove sostanzialmente la Svizzera, dopo aver barcollato un pochettino unicamente per quella penalità concessa a manica larga diciamo pure ai lettoni, poi ha preso possesso pian piano del terzo d'attacco. Qui attenzione però alla uscita di Zirkas che ha provato a superare Eschliman, in uscita Eschliman lo ha anticipato buttando il puck a lato, ma la velocità questa volta di Zirkas ha messo in leggera difficoltà l'impianto difensivo della nostra nazionale che ora va a recuperare la PAC con Moser. C'è il cambiamento di uomini sul ghiaccio operato dalle due panchine, entra la quarta linea per la Svizzera, Jäger ancora ad entrare nel terzo d'attacco, poi l'appoggio direttamente di Maier nello slot, disco che schizza però sul pattino di un avversario, provano a ripartire con Egle, il numero 97 lotta, mette il disco nello slot, non c'è nessuno, la ricezione ci vanno dalla linea blu con Bindulis, prova il tiro appoggio, il numero 4, tiro deviato con il pattino da Marti e poi si scaraventa subito in avanti Knack che ha preso il posto di Maier, mette il disco nello slot, non arriva la deviazione da parte di Ariate, allora attenzione a Egle che prova a ripartire in contropiede, due uomini hanno ripiegato, sono i due difensori dello Zurigo che hanno vinto l'ultimo duello e poi con Kukan hanno rimesso il disco nel terzo d'attacco, arriva da dietro Josi a difendere il puck nel terzo d'attacco, ancora Romana Josi, parecchio attivo Josi, prova la conclusione, c'è la deviazione di Egel, disco che si impenna ed il gioco che viene interrotto a 7 minuti e 58 dal termine, c'è una nuova interruzione, un nuovo power break, non si sblocca Omar la situazione 0-0, 4 tiri in porta per la Svizzera, 2 per i lettoni, questi sono i dati ufficiali, ma ribadisco il quanto visto, pian piano la Svizzera sta cercando di sbloccare la situazione qui alla Swiss Life Arena.
0: Sì, avevi già detto bene in un precedente frangente, dopo qualche minuto di rodaggio la Svizzera ha alzato il baricentro, in rapida successione ci sono state quelle quattro conclusioni, in fondo un unico pericolo dalle parti di Eschliman che è stato molto bravo a fermare l'attaccante lettone arrivato lì nello slot, Svizzera che sembra superiore, Lettonia che fa della velocità insomma la sua arma principale. Intanto prima di tornare da te aggiorniamo gli internazionali d'Italia, in corso la finale femminile, siamo alla terza decisivo set con Coco Gauff e Elina Svitolina che sono sul 2-2, Svitolina che conduce 30-15 nel quinto game. A te.
1: Allora, contabilizzando le buone opportunità, direi siamo in perfetta parità. Rochette ha avuto forse l'opportunità migliore con quel passaggio da dietro la gabbia del portiere avversario Christers Gudlenskis di Ishe, che ha messo nelle condizioni Rochette di concludere in diagonale, bravo però l'estremo difensore lettone a bloccare quel pack e poi come dicevi è stato Zirkas, la numero 17, a creare l'unica grossa opportunità, lì ha basato tutto come giustamente sottolineavi sulla velocità d'esecuzione ma soprattutto di pattinaggio, bravo davvero addirittura in spaccata Sandro Eschliman.

0: aiutato soprattutto il portiere avversario a chiudere ancora una volta i varchi, ma si sente odore di gol qui alla Swiss Life Arena. Ci prova anche Timo Maier, la parata del portiere, poi attenti alla ripartenza con ancora Zirkas, mette le disco nello slot, l'appoggio è per Andersons, prova a far viaggiare in direzione di Panda, ancora Zirkas a recuperare la Pax, ma nel terzo difensivo si gira, prova la conclusione, la parata di Eschiman, la ripartenza degli svizzeri con Nico Ischier, entra nel settore d'attacco, l'appoggio laterale per Rochette, mette nello slot, la deviazione che riesce sì, ma non ha buon fine, quella di Moser che si era sganciato, deviazione addirittura di Patino, ma Moser che ha il vizio tra virgolette anche in National Hockey League di sganciarsi, di abbandonare il reparto difensivo per dare supporto agli attaccanti, era comunque controllato da uno dei due difensori presenti davanti a Gudleskis, il portiere lettone sin qui piuttosto tra i protagonisti. Recupero di pacca con Niederreiter, si gira sulla linea blu, il 22 mette, appoggia lateralmente, Kukan prova la conclusione, altro intervento da parte di Kudleskis, e poi c'è l'intervento, diciamo così, dei tifosi svizzeri che pretendevano un fallo da fischiare, gli arbitri lasciano correre, corre via il puck, disco già recuperato però nel terzo difensivo da Dan Kukan, alza lo sguardo il 14, passaggio poi laterale per Egli che sparacchia nel terzo difensivo lettone, dove arriva primo su tutti Damien Ria, il numero 9 lotta contro la balaustra laterale, poi perde il contatto con il puck, disco nuovamente recuperato dagli svizzeri, perso però attenzione proprio l'uscita dal terzo con la quarta linea lettone che sta cercando di metterla sul piano fisico, vince il duello Knack centralmente a centroghiaccio, cede la puck al capitano, c'è allora la serpentina di Josi, prova la soluzione personale, parte esterna della gabbia lettone colpito dal diagonale di Josi che va a recuperare la PAC, sta cercando il gol il capitano della Svizzera, l'appoggio è laterale per l'intervento ancora di Romagnosi, poi Malgin prova la conclusione, la parata di Gudlenskis, una saetta quella uscita dalla blu, dalla paletta del bastone dello zurichese che si ripropone nel terzo d'attacco, cerca e trova immediatamente Pio Sutter, ancora Moser prova la conclusione della blu, c'è parecchio traffico davanti al portiere avversario, qualcuno ha deviato la pacca, recuperato da Malgin, lo mette nello slot, arriva da dietro Andrighetto, perde il momento buono lì a ridosso della gabbia avversaria, ma è un assedio quello elvetico, ancora Moser dalla linea blu, c'è un block shot operato da un letto che costringe Malgin questa volta a recuperare il puck nel proprio settore difensivo, dà una mano anche Sven Jung, messo, buttato nella mischia da Jan Cadieux, ricordando che Jung è il settimo difensore, gioca pochissimo, ha giocato poco ad esempio ieri contro gli americani, di tanto in tanto però lo staff della nostra nazionale lo butta nella mischia, 4 minuti e 10, non si sblocca ancora la situazione ma c'è la pressione totale da parte dei nostri, 0-0 contro la Lettonia in questo primo periodo, intanto attenzione però a Vilmanis che prova a ripartire in velocità, l'intervento è riuscito da parte di Marti, due uomini sulla 53, perde il contatto con il puck, disco buttato dentro nello slot, si getta sul ghiaccio Eschiman deviando il puck, momenti d'affanno davanti alla gabbia elvetica, risolta però ancora una volta dall'ottimo Eschiman, due interventi ma di estrema precisione ed efficacia da parte del debuttante qui a questo mondiale casalingo, disco buttato in zona Tumanovs, il 42 verticalizza ma disco preda degli elvetici che buttano il puck in zona neutra e poi c'è una segnalazione, c'è uno sgambetto segnalato sul conto di un lettone, di conseguenza dopo la power play vedremo il primo power play per la squadra di Jan Cadieux, che ieri Omar non ha brillato contro gli statunitensi, una sola possibilità, qui bisogna imparare anche a giocare bene e meglio e subito in fretta in superiorità numerica, intanto a 3:21 dalla termine del primo periodo non si sblocca ancora la situazione, Omar.
1: Sì, e già in precedenza forse l'avevi raccontato in diretta, poteva esserci una penalità sul conto della Lettonia quando Türkauf era transitato lì

0: Non so, davanti al portiere, rivedendo l'immagine, c'è forse stato uno sgambetto nei confronti del capitano del Lugano. Intanto non si è ancora segnato a Zurigo, si è segnato invece nell'altro girone, si sta giocando Slovenia-Cechia a Friburgo per il gruppo A. Sorpresa, Torok ha portato gli sloveni in vantaggio sull'1-0 nella finale di tennis degli internazionali d'Italia al femminile. Svitolina sulla 4-2 contro Coco Goff. Siamo nel terzo e decisivo set. Ricordo anche che l'ONP Friburgo ha vinto a gara 1-90-89 contro Ginevra nella finale dei playoff maschili di basket. Di nuovo Swiss Life Arena.
1: Per sgambetto dunque fuori Oscars Batna, il numero 95 è andato ad agganciare Ria e di conseguenza a 3 minuti e 21 abbiamo la prima opportunità di giocarcela in superiorità numerica. Iosi sarà il blue liner e la prima special team vede poi al suo fianco sulla blu, ma si sgancerà anche sulla diagonale Sven Andrighetto, Malgin, Ishe che va all'ingaggio proprio in questo istante. Timo Maier è il quinto uomo, servito Iosi, Maier alla ricezione, l'appoggio per Malgin, ancora Maier alla conclusione, la parata, disco nell'angolo recuperato da Malgin che poi non impatta con il disco ricacciato naturalmente dai lettoni direttamente nel terzo difensivo elvetico, già recuperato da Iosi, la cavalcata del capitano che poi lascia la pacca Andrighetto, da Andrighetto si va in direzione di Ishe, sono entrati nel terzo d'attacco, Maier prova la conclusione, ci arriva in spaccata Gudleskis, la portiera protagonista per la Lettonia in questo primo tempo che sta via alla termine. Iosi, l'appoggio per Andrighetto, per Malgin, ancora Iosi, la ricezione sulla blu, l'appoggio questa volta sì per Andrighetto, mette nello slot, non ci arriva per un non nulla Ishe, disco già recuperato, Iosi alla ricezione sulla linea blu, fanno viaggiare bene il pack, va detto, questo primo blocco di special team proprio nel momento in cui incespica però sul disco con il pattino naturalmente Timo Maier, il pattino frena naturalmente l'impeto del primo special team che viene immediatamente sostituito da Yann Cadieu con il secondo blocco di superiorità numerica. Pio Sutter trascina il pack nel terzo d'attacco, si posizionano gli altri, Rochette lascia sfilare il pack per Niederreiter, sulla blu c'è Kukan e poi il quinto uomo è Damien Ria, colui che ha subito il fallo di Batna, ma c'è un po' un pasticcio con Rochette che perde il contatto con il disco e ancora una volta la scatola e la box play della squadra di Vito Lynch alla meglio, disco già recuperato comunque per gli elvetici da Theo Rochette, appoggio laterale nel terzo d'attacco è per Niederreiter, Sutter per Kukan, Kukan per Riatta, conclusione spaccata, ci arriva il portiere lettone, poi Sutter mette le disco nello slot, Rochette e non ci arriva, disco recuperato, poi l'asta colpita in pieno da Niederreiter in backhand nel momento in cui era scaduta già la penalità inflitta a Badna. Davvero gran movimento quello del grigionese dei nostri che da dietro la gabbia è sbucato, poi ha lasciato partire repentinamente un backhand, questa volta trafitto Christers Gudlinskis, il portiere dei lettoni, salvato poi però dall'asta, dall'afferro sopra le proprie spalle, da segnalare dunque nell'ultimo minuto di gioco un afferro colpito da Niederreiter, 40 secondi alla termine, naturalmente lo avete capito, si è tornati alla Swiss Life Arena in questo primo tempo a giocare in 5 contro 5, non è andata così male però a livello soprattutto di costruzione di trame offensive, la power play soprattutto della prima special team, quello di Iosi per intenderci, un po' meno efficace, va aggiunto il secondo special team, quello diretto sulla blu, sempre per intenderci dal difensore dello Zurigo Dan Kukan. Gli ultimi secondi con la pacca raccolto da Berni, l'ex difensore della Ginevra percorre la zona neutra, vediamo se c'è ancora il tempo per una conclusione, c'è la conclusione, c'è anche la sirena che manda tutti quanti nello spogliatoio. È finito il primo periodo, 0-0 tra Svizzera e Lettonia, 12 tiri in porta per la squadra di Cagliu contro i 6 dei lettoni, a comunque certificare il dominio, Omar, perlomeno territoriale, da parte della Svizzera.
0: Sì, assolutamente sì, la Svizzera che è andata in crescendo, la sensazione è che il gol sia solo una questione di tempo, poi è chiaro, questa è una sensazione e la realtà dice che il gol bisogna ancora trovarlo. Sfortunato Niederreiter fermato dall'asta. 0-0 dunque nella sfida di Zurigo, ancora Slovenia 1 Cecchia 0 nell'altra partita in corso nel girone di Friburgo, risultato a sorpresa, ma in questo caso siamo ancora nel corso del primo periodo. Prima di dare spazio doverosamente alla musica, nella pausa alla Swiss Life Arena, l'aggiornamento alla finale del torneo femminile dell'Internazionale di Tennis d'Italia. Elina Svitolina è a un passo e dal successo, conduce 5-2, 30-15 ed è al servizio nel terzo set contro l'americana Coco Gauff.

giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono un

0: Rete 1.
1: In studio Alberto Andreani con le notizie. Si precisa a Modena il bilancio dell'investimento di un gruppo di pedoni da parte di un'auto guidata da un 31enne italiano di origine marocchina. I feriti sono 8 e 4 di loro versano in gravi condizioni. Una donna di 55 anni ha perso entrambe le gambe. Lo riportano fonti sanitarie della regione Emilia-Romagna. L'uomo alla guida dell'auto è stato arrestato anche grazie ad alcuni passanti che lo hanno immobilizzato nonostante fosse armato di coltello. Le sue intenzioni sono tuttora al vaglio delle autorità. Secondo l'agenzia di stampa italiana ANSA, non risulta sotto l'effetto di stupefacenti o alcol, mentre un testimone intervistato dalla RAI afferma il contrario e lo descrive in uno stato alterato. Eventuali aggiornamenti nei prossimi appuntamenti informativi. Per il resto dell'attualità, ore cruciali sul fronte del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Trump è infatti tornato a minacciare Teheran se non troverà un accordo con Washington. Il capo della Casa Bianca appare determinato a riprendere con vigore gli attacchi contro l'Iran e si parla di una decisione definitiva che verrà presa dallo stesso Donald Trump nel giro di 24 ore. Questo mentre la TV di Stato iraniana annuncia che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui coi guardiani della rivoluzione islamica per stabilire alcune rotte di transito sicure attraverso lo stretto di Hormuz, notizia che per ora non trova conferma tra le cancellerie europee. Ancora in alto mare i negoziati tra Svizzera e Stati Uniti per un'intesa commerciale che possa garantire una riduzione dei dazi doganali americani. Berna si attende una risposta scritta da Washington, ha fatto sapere in un'intervista il presidente della Confederazione Guy Parmelin. Ai microfoni di Radio SRF il consigliere federale ha spiegato che a rimescolare le carte c'è anche la sentenza della Corte Suprema statunitense, la quale ha bocciato i dazi introdotti dal presidente Trump. Nella medesima intervista Parmelin accusa l'Unione Europea di voler tassare l'acciaio importato dal 1 luglio con un dazio del 50%. Attualmente l'aliquota doganale è del 25%. Infine a Vienna si apre in questi minuti la serata finale dello Eurovision Song Contest. Tra i favoriti spiccano la Grecia, la Finlandia, la Danimarca e l'Australia. Diretta TV su RSI La 1. Previsto tempo abbastanza soleggiato domani su tutto il paese, con sviluppo di cumuli pomeridiani e qualche rovescio non escluso a nord delle Alpi. A 2 Chiasso San Gottardo, ancora 2 chilometri di coda tra Quinto e il portale sud della Galleria. 20 minuti l'attesa prevista. Lo svincolo di Airolo è ancora chiuso in direzione nord.
0: E musica.
2: Ben ritrovati all'ascolto di Sport e Musica. Siamo a 3 minuti e qualche secondo dall'inizio del secondo periodo di Svizzera-Lettonia, seconda uscita della nazionale rosso-crociata al mondiale casalingo di hockey. Dopo i primi 20 minuti il parziale ancora fermo sullo 0-0. Svizzera che ha avuto diverse buone occasioni, in particolare un'asta colpita da Niederreiter, ma per il momento non è riuscita a sbloccare la situazione. Nell'altra sfida in corso a Friburgo, nell'altro girone, dopo i primi 20 minuti Slovenia sorpresa in vantaggio per 1-0 nei confronti della Cechia. Si sono chiusi gli internazionali di tennis di Roma al femminile. La vittoria è andata a Elina Svitolina, l'Ucraina, in 3-7 ha superato Coco Gauff, l'americana, con i parziali di 6-4, 6-7 e 6-2. Per quanto riguarda invece il basket, vi ricordo la vittoria al photo finish 90-89 dell'Olympique di Friburgo per gara 1 della finale dei playoff maschili. E poi nel calcio, quello di Super League, 3 partite senza più nulla in palio a chiudere il girone contro la retrocessione in Super League. Losanna Grasshopper 1-3, Winterthur Lucerna 0-3, Zurigo Servetta 0-2. La Grasshopper giocherà come già l'anno scorso lo spareggio contro la RAU a seconda di Challenge League dopo il clamoroso Rakiri di ieri sera. Winterthur che invece retrocede dopo 4 stagioni e sarà sostituito nel massimo campionato dal Vaduz, che con 81 punti appunto preceduto gli argoviesi ieri sera vincendo a Ville e conquistando il ritorno nel massimo campionato. In Inghilterra è doppietta del Manchester City che dopo la Coppa di Lega ha fatto su anche la Coppa, quella vera, quella più nobile, quella d'Inghilterra, battendo 1-0 il Chelsea, mentre in Germania sono adesso noti i nomi delle formazioni retrocesse in Zweite Bundesliga. Si è disputata l'ultima giornata a questo pomeriggio, a far compagnia a Heidenheim sarà il San Pauli, che ha perso la sfida diretta contro il Wolfsburg, che andrà quindi allo spareggio contro la terza in Zweite Bundesliga. Bayern Monaco campione di Germania, tanto per cambiare, in Champions League anche Borussia Dortmund, Lipsia e Stoccarda, Hoffenheim e Leverkusen andranno in Europa League, il Friburgo giocherà invece la Conference. Bene, ci siamo quasi a Zurigo, giocatori già sul ghiaccio per sciogliere i muscoli e dopo la prima pausa si riparte, dicevamo, dallo 0-0 dopo il primo tempo tra Svizzera e Lettonia. Lorenzo Boscolo però è Svizzera che ha carburato e nella seconda parte del primo tempo mi sembra abbia fatto capire di essere superiore al proprio avversario, finora è mancato soltanto il gol.
3: Esattamente, possiamo sottolineare, evidenziare tutto quello che hai detto e sottoscrivere. Aggiungerei, c'è stato un unico momento dove la Svizzera è stata messa tra virgolette in difficoltà, quella ripartenza di Zirkas attorno più o meno a metà del primo periodo, frutto di un malinteso tra soprattutto Jung, che ha giocato pochissimo, pochi due minuti più o meno per il difensore del Davos, e Ischier, non si sono capiti i due, ne ha approfittato Zirkas, che è stato stoppato intanto dall'uscita provvidenziale di Eschliman, intanto ingaggio vinto da Jäger ed è iniziato il periodo centrale, ma anche dal ritorno nello slot di Ennis Moser, che pian piano sta scalando le gerarchie, è lì a mettere un po' di pressione a Roman Josi all'interno naturalmente del nostro spogliatoio. Josi che ha cercato con il lanternino il gol in tutti i modi, Josi che lo sta cercando anche in questo frangente, Josi la conclusione, doppia conclusione, la parata ancora di Gudlevskis che questa volta si supera, si è aperto un varco, intanto penalità contro un giocatore lettone, impressionante Josi quando è in serata, diventa e ritorna ad essere il numero uno della nostra selezione. Josi che è stato sgambettato, di conseguenza ci sarà la penalità, bravo però soprattutto il portiere, un doppio intervento allungando il gambale destro, un primo diagonale di Josi che aveva superato brillantemente un avversario, un secondo diagonale da posizione molto ravvicinata allo stesso gambale già depositato da Gudlevskis sul ghiaccio, era in volo però Josi sgambettato appunto da Smirnovs che si siede sulla panchina dei penalizzati dopo 31 secondi, dunque con il giocatore del Kloten sulla panchina dei penalizzati. Già iniziato il power play, la conclusione di Andrighetto, la parata di Gudlevskis, disco buttato nel terzo difensivo dai lettoni, recuperato da Josi, l'appoggio in backhand per Malgin, entrano nuovamente nel terzo d'attacco, poi però c'è l'errore commesso da Maier che con un passaggio no look sulla linea blu costringe tutti quanti ad uscire dal terzo d'attacco. Josi si incarica di recuperare la pacca, lo cede sul bastone di Malgin che penetra già nel terzo d'attacco, si piazza, mette il disco nello slot, l'intervento non riuscito da parte del portiere lettone, nel disco che però in qualche modo la retroguardia è riuscita a buttare sulla linea blu. Josi lo recupera, ancora Josi sulla linea blu, tiro appoggio deviato da Maier, disco che carambola a lato, già recuperato dallo stesso numero 28, ancora Josi sulla linea blu, Josi è l'apertura per Malgin, Josi alla ricezione ancora sulla linea blu, il triangolo degli elvetici, il passaggio per Maier, Ischier mette nello slot, non ci arriva lo stesso Maier e poi c'è l'allungo di disco operato dal box play lettone, disco già recapitato al secondo special team e a Ria che lo riporta dentro. Rochette per Suter, mette nello slot, si incarta nel momento di impattare, era solo Nino Niederreiter che aveva colpito una traversa nelle battute conclusive del primo periodo. Altra grossa opportunità mancata questa volta dal numero 22, passaggio preciso di Pius Suter che ha tagliato fuori tutti quanti tranne Niederreiter, che però si è lasciato sfuggire il pack tra le gambe. Ancora Pio Suter, giocatore davvero di grande sostanza, è la numero 44. Ria posizionati nuovamente, i cinque uomini nel terzo d'attacco. Niederreiter può fare tutto da solo, rimorchio, arriva Pio Suter, la palata di Gudleskis e poi ancora Viat, il diagonale fuori bersaglio. Nel frattempo rientrato il penalizzato Smirnovs, non è finita con Pius Suter che mantiene il pack, lo mette nell'angolo dove c'è però l'intervento di Zibuiskis che allunga il pack, non c'è la liberazione svetata, c'è però la Svizzera che ripiega immediatamente con Berci, anzi con Moser, l'appoggio è per Knack, si incarta o meglio non riesce a raggiungere il pack all'ingresso del settore d'attacco. Turkauf prova a recuperarlo, il capitano dei bianconeri lì nell'angolo sinistro, perde l'ultimo di duello anche Berni, possono provare a ripartire, non ce la fanno quelli della prima linea a lettone perché Vidmanis non raggiunge il pack e allora c'è una liberazione vietata. Omar, è il secondo momento di power play, ce n'era già stato uno nel primo tempo, fanno certo girare bene il pack. Beh, l'hai detto più volte, manca unicamente la rete.
2: Eh beh sì, si sente nell'aria profumo di gol, ma per ora la Lettonia resiste. Certo, è una partita sempre più a senso unico, mi sembra.
3: Assolutamente sì, però è quello che manca è questa rete che a questo punto potrebbe anche sbloccare tutto l'impianto offensivo elvetico. Berni intanto ci prova, Moser la conclusione, l'ennesimo intervento dell'ottimo davvero Gudlenskis, altra deviazione lì con il disco che non viene raggiunto da Maier e portato a spasso da Vilmanis, disco nuovamente ricacciato dentro nel terzo d'attacco, non ci arriva Rochette, duella con Schmitz, il numero 3 alla meglio, poi attenzione di Scher che prova a disarcionare il pack dalla bastone di Tumanoz, disco disarcionato alla fine da Rochette, si gira, pesca di Scher dietro la gabbia avversaria, allarga la manovra di Scher, fa tutto da solo, poi lascia per Moser, prova la conclusione fuori bersaglio, forse c'è stata un'impercettibile deviazione. Marti che recupera il pack, sbaglia però Marti, allora attenzione alla possibile ripartenza del suo collega ai Lions Balzers, l'appoggio in avanti per Vilmanis, siamo ora nel terzo difensivo della squadra di Jan Cadieu, siamo quasi al quinto minuto di gioco tra l'altro del primo tempo. Balzers, la conclusione fuori bersaglio dopo l'appoggio da dietro la gabbia di Batna, non è finita, momenti di leggero affanno ancora Balzers, inseguito da Marti e poi da Ria, si gira il capitano del Lettoni, cerca e trova Zile sulla linea blu, rilascia il pack dietro la gabbia di Sandro Eschliman, ripiega anche Isher nel tentativo di tamponare questa manovra offensiva dei Lettoni. Alla meglio poi Janis Moser, l'uomo forte dei Tampa Bay, va a verticalizzare per l'intervento riuscito da parte di Simon Knack, libera Riat, entra nel sensatore d'attacco, prova la conclusione, un polsino intercettato dal gambale già proteso di Gudleskis, ancora Gudleskis sollecitato dal diagonale di Knack, allunga il guantone presa e blocca le operazioni dopo 5 minuti e 10 secondi dall'avvio di questo periodo di mezzo, assolutamente a senso unico. Vi leggo quanto i miei occhi possono leggere sul tabellone principale che sapete essere gigantesco, la Swiss Life Arena, 22 tiri in porta per la nazionale svizzera, 5 tiri in porta per la nazionale di Vito Lynch, ma l'altro risultato che più conta è quello zero dopo l'insegna svizzera, dopo il la bandiera della Svizzera e lo zero anche dopo la bandiera della Lettonia. Ci deve arrivare prima o poi un gol, ma attenti però ai lettoni che di tanto in tanto provano con delle ripartenze in velocità, ci provano proprio con Mourniex, conclusionetta quella del giovane numero 14, facile preda per Eschliman. Sull'altro fronte Niederreiter, l'appoggio è per Josi, ancora Niederreiter che è dietro la gabbia, poi l'apertura per la conclusione di Sutter, si crea la causa davanti alla portiera avversaria, Sutter che deve recuperarlo, il puck dietro a quella gabbia, l'appoggio sulla blu per Josi, provano con gli NHLers, ora gli svizzeri a forzare i tempi, Josi si avvicina, poi desiste, gira su se stesso, ritrova la linea blu a Josi, tiro appoggio, c'è la deviazione iniziale subito di Lapinskis, disco dietro la gabbia, già recuperato da Sutter, l'appoggio questa volta è per Berni, sulla linea blu Berni per Sutter che arriva pure lui sulla blu, aggiramento di un avversario, poi appoggio per Malgin, sembra davvero una power play ma si sta giocando in 5 contro 5 in questo periodo centrale, Josi si sgancia già dietro la gabbia avversaria, ancora Josi, l'appoggio in backhand sulla blu per Tim Berni, messo in difficoltà dalla Pinskins, ancora l'appoggio per Malgin e poi Josi, la conclusione parata da Gudlenskis, ma la Svizzera rimane lì, ancora una conclusione di Andrighetto fuori bersaglio, poi Berni che recupera ancora questo disco nel terzo d'attacco, un assedio, lo avete capito, con Pio Sutter che non arriva ad agganciare il puck, già agganciato dietro la gabbia avversaria da Malgin, gira la gabbia Malgin, è sempre Malgin, l'appoggio è per Marti sulla linea blu, tentenna un po' il 54, poi sparacchia il puck contro un avversario, disco recuperato da Andrighetto, Malgin solo, la conclusione, miracolo ancora una volta del portiere lettone, è un assedio, meglio quasi nel 5 contro 5 che in power play, la Svizzera però non riesce ad ottenere la prima rete, non è finita, Rochette l'appoggio dietro per Ken Jäger, arriva rimorchio anche Timo Meier, disco che si impenna Omar Gargantini, la Svizzera non riesce a trovare il pertugio, è stata una raffica di azioni offensive durata, non so, ho perso il conto, 2 minuti
2: comodi.
3: Con gli svizzeri stallati, sì,
2: comodi anche perché la Lettonia con la panchina lontana non riusciva ad andare al cambio, esatto. E si vedevano i cinque, bravo, che erano veramente piegati in due dalla fatica, e forse c'è anche un po' di frenesia, insomma la voglia assolutamente di trovare il gol toglie un pizzico di lucidità, peccato perché mi sembra che nello slot si entri anche abbastanza facilmente, poi è proprio l'ultimo tocco che manca al di là della bravura del portiere avversario,
3: ma comunque è protagonista assoluto, è uno dei giocatori di esperienza, Gudlenskis, che gioca in Germania con i Penguins, però al di là della bravura e della serata particolarmente felice dell'estremo difensore lettone, sì, forse c'è un po' di foga, c'è la voglia di da una parte far divertire la Swiss Life Arena, dall'altra di completamente annientare e schiacciare la squadra di Vito Lynch, che non ha elementi per perlomeno cercare di contrastare tutta quella marea di tiri, 28 tiri in porta contro i 6 da parte appunto dei lettoni, però è altrettanto vero che manca un pochettino di precisione la nazionale svizzera, ma è impressionante quando decide di fare la partita, beh, la sta facendo, la sta decidendo, manca sempre però l'appello, questo benedetto gol, poi vedremo se dovesse arrivare, ma arriverà prima o poi il gol, se ci sarà un inevitabile rilassamento. Ieri tra l'altro contro gli Stati Uniti, la partita tutt'altra partita, tutt'altro parziale, 2-0 comodo dopo 11 minuti di gioco, poi c'era stato in effetti il rilassamento nel periodo centrale. Moser intanto, l'appoggio per Meier, da Meier l'appoggio per la conclusione riuscita da parte di Scher, altro intervento del portiere, poi Sven Jung ci prova dalla linea blu, tiretto quello del 18, facile preda di Gudlenskis, anche se dinanzi al portiere era posizionato come un falchetto Timo Meier nel tentativo appunto di disturbare la visuale al numero 50, assoluto protagonista, ma ancora un ingaggio guadagnato dopo le conclusioni, soprattutto a quella di Ishe, che ci aveva provato nel primo tempo, poi Il primo tiro era stato ribattuto dalla pattina di avversario, altra conclusione, altra deviazione, il gambale già allungato da parte di Gudlevskis e poi disco schizzato sulla blu, altro tiro di Jung. Insomma, davvero è un assedio totale. A questo punto però mi viene anche da aggiungere, la Svizzera meriterebbe questo benedetto gol d'apertura. Poggio intanto dopo l'ingaggio vinto per Jäger, lascia correre la PAC dietro la gabbia avversaria per Knack, ancora Jäger che recupera, mette sulla blu per Moser, tiro appoggio, disco recuperato da Jäger, gira la gabbia Jäger, poi arriva ancora Moser, prova la conclusione, manca l'impatto con il PAC, disco già recuperato da Knack, giramento, altro simil power play, definiamolo così, da parte questa volta della quarta linea, quella di Knack, appunto Jäger e Ria. Tiro di Moser con Jung costretto a recuperare il puck nell'angolo, l'appoggio per Knack, Knack fa valere la fisica, prova la conclusione personale, disco toccato da Balzers, disco che rimbalza contro la balustra di fondo, disco recuperato nuovamente da Knack, giocatore che è visibilmente cresciuto soprattutto durante la stagione di National League con il suo Davos, elemento che diventerà sempre più fondamentale anche in nazionale a mio parere. Josi, l'appoggio per Christopher Berci, prova la conclusione deviata in partenza addirittura da Turcauf, che poi è costretto a recuperare il puck nell'angolo. Turcauf prova allora lui la soluzione, conclusione fuori ma non di molto, disco recuperato da Balz, finalmente diranno i tifosi lettoni, con Vilmanis riescono a liberare dopo un assedio durato quasi 10 minuti, perché siamo già quasi a metà del periodo centrale qui alla Swiss Life Arena. Continua a martellare la Svizzera che con Niederreiter si riporta dalle parti di Gudlevskis, finalmente sale anche un po' l'eccitamento da parte dei tifosi che gremiscono qui la Swiss Life Arena. La Svizzera non riesce però a sbloccare la situazione quando siamo giunti esattamente alla metà del confronto, sempre 0-0 contro i lettoni, che ora ci provano con una conclusione dell'attaccante Andersons, la palata di Eschliman, disco rilasciato poi nell'angolo, già conquistato dalla retroguardia con Amarti della Svizzera, esce dall'altra parte, l'appoggio per Mayer e finalmente a 9 minuti e 50 dalla termine del periodo centrale, eccola questa benedetta prima rete, ci sono voluti 31 tiri in porta per vedere Timo Mayer raggiungere la soddisfazione, alzare per la prima volta i guantoni al cielo. 1-0 strameritato per la Svizzera, tutto successo con un'azione promossa da Nico Ishe, sviluppata da un intervento a centroghiaccio di Theo Rochet, se ho ben visto. Ishe poi si è infilato nel terzo difensivo avversario dalla sinistra, ha raggiunto lo slot, ha fintato il tiro, ha messo sulla sua destra per la corrente Timo Mayer, conclusione al volo e finalmente Omar Gargantini. Siamo in vantaggio, la Svizzera in vantaggio 1-0 sulla Lettonia.
2: Sì, a gol che fa tirare un sospiro di sollievo, gol meritatissimo, è abbastanza paradossale per i lettoni che hanno resistito con la difesa schierata per 10 minuti buona e poi si sono fatti infilare con una, per certi versi, clamoroso 2-1, insomma, no, sullo 0-0 si sono sbilanciati e sono stati subito castigati.
3: Esatto, sì, ci sta il tuo ragionamento, un momento di mancata lucidità, diciamo così. È stato bravo molto, a mio giudizio, Rochet a centroghiaccio a liberare Ishe che poi si è involato, e bravo anche Mayer che ha seguito, ma c'era, lo si vedeva, stava crollando il castello lettone, sorretto con grande impegno, con grande forza, con grande efficacia da un uomo in particolare, Christers Gudlevskis, l'uomo che in assoluto anche all'interno di queste già quasi due orette spese sulla rete 1 è stato nominato, immagino, spesso e volentieri, ma questa è stata la partita. Intanto attenzione perché c'è una penalità contro Knack, 8 minuti e 42 dalla termine. Io ripeto, ci sono voluti, questo è un dato significativo, intanto è stato annunciato il secondo power black Brecca all'interno di questo periodo centrale, ripeto, ci sono voluti 31 tiri in porta per vedere finalmente al 31esimo il gol, tra l'altro molto bello, tiro al volo di Timo Maier, collega naturalmente con Nico Ishe, autore dell'assist tra l'altro nei Devils. 8 minuti e 42 alla termine, che dire, ora vedremo cosa deciderà di fare la squadra di Yann Cadieux, che dopo la vittoriosa prima uscita contro gli statunitensi aveva dichiarato ufficialmente ci vuole maggior costanza nell'intensità proposta dalla nostra squadra durante appunto tutto l'arco della partita, malgrado il successo chiaro comunque meritato contro i campioni in carica ottenuto appunto ieri qui alla Swiss Life Arena. Era mancata quell'intensità soprattutto nel periodo centrale. Beh, questa sera direi che l'intensità quasi praticamente dall'inizio della sfida contro la Lettonia non è mai mancata. Omar, una squadra che comunque ha speso parecchio, anche se è tutta gente strapreparata quella presente qui alla Swiss Life Arena.
2: Sì, chiaro, dicevi vediamo cosa fa la Svizzera. Io credo che la Svizzera continuerà a pigiare sull'acceleratore per chiuderla il più rapidamente possibile. Intanto ti segnalo che nell'altro girone, quello di Friburgo, la Cechia ha pareggiato, Slovenia 1, Cechia 1, a te.
3: E difatti vediamo, continuano a insistere con un tentativo poco fa di Bercin non riuscito. Riparte allora la Lettonia, attenti alla Lettonia che pareggia immediatamente il conto con Balzers, incredibile la Lettonia in contropiede, sono stati presi comunque gli svizzeri che hanno spinto sì subito in avanti. È ripartito Vilmanis, l'appoggio nello slot per Balzers e all'undicesimo minuto e 45esimo secondo ecco la risposta immediata dei lettoni, è stato Smirnovs il 73, non Vilmanis, ma ve lo dicevo, la prima linea dei lettoni era quella da tenere sotto stretta sorveglianza e Balzers che è uomo di casa sostanzialmente, visto che da due stagioni gioca con i Lions di Zurigo e tra l'altro ha rinnovato la sua fiducia con gli ZSC, realizza il gol che è un po' una beffa, sa un po' di beffa, ma è un avvertimento. La Svizzera sì, ha spinto, ha martellato, si è gettata in avanti, forse con maggior accortezza si poteva perlomeno gustare per qualche istante in più quel gol trovato da Timo Maier al decimo minuto e decimo secondo. Insomma, in un minuto e 35 secondi i lettoni hanno già riportato la situazione in perfetta parità, buttando giù un po' di pepe ancora ad una partita che poteva davvero essere già stravolta, soprattutto dopo quegli infernali 10 minuti spesi nel terzo offensivo dalla Svizzera e difensivo naturalmente per la squadra di Vito Lynč. Rochette riporta nel terzo d'attacco il PAC, immagino che ora ci sia un po' di entusiasmo, un po' di fiducia riconquistata dai lettoni che ci provano con Batna, tiro che lambisce la parte esterna della gabbia difesa da Eschliman. Batna rimette il PAC nello slot, attenti alla possibile conclusione di Burniex, non ci riesce il numero 14, allora per motivi precauzionali la Svizzera ha semplicemente allontanato il PAC buttandolo fuori dal terzo difensivo. Maier va a recuperarlo, l'appoggio è per Andrighetto che è costretto a rimanere all'interno del proprio settore difensivo. L'appoggio in avanti per Sutter, Sutter a Malgin, siamo già dalle parti della gabbia avversaria, conclusione di Malgin, perde momentaneamente il contatto con il PAC, il portiere avversario, poi si getta sul ghiaccio Gudleskis e blocca le operazioni offrendo il prossimo ingaggio offensivo per la squadra di a casa. Aggiungiamo un tiro, arriviamo a quota 32 con la conclusione di poc'anzi, 32-9 con il bilancio però che conta, 1-1 la rete di Maier dopo 1-35 risposto Balzers, il capitano dei lettoni. Stanno confabulando intanto quelli dello Zurigo, nella linea dello Zurigo manca Marti, è da verificare se Marti si sia infortunato, perché è stato inserito Sven Jung, che tocca la pack, l'appoggio per la conclusione di Kukan, disco che viene deviato ancora con il guantone alla presa da Gudlevskis, disco che poi rimane francabollato nell'angolo sinistro rispetto alla gabbia lettone, disarcionato con Anjas che manda in avanti, disco che schizza oltre la superficie ghiacciata, il gioco viene interrotto. Non so se Omar hai visto Marti uscire nello spogliatoio,
2: no.
3: Un po' che non lo vedo, poi verificheremo. Ok,
2: magari provo a scrivere al collega Flavio Maddalena dalla TV, magari lui sa qualcosa, semmai aggiorno dopo.
3: Lui che propone le interviste durante le pause, naturalmente proprio lì nella zona destinata alla panchina di riposo degli svizzeri. Ingaggio a centro ghiaccio, siamo a 6 minuti e 15 secondi dalla termine, riproposta la quarta linea d'attacco per la Svizzera con Jung che va a recuperare il pack. Probabilmente è stato semplicemente un cambio voluto, perché Jung ora gioca al fianco di Moser. Serve naturalmente un po' di ghiaccio anche la numero 18, il difensore della Davos. Knack, l'apertura per Jäger, si incarta Jäger nel tentativo di ammaestrare quel pack, disco che schizza oltre la balaustra e finisce direttamente nella panchina di riposo degli svizzeri. C'è un break, siamo a 5:49 dalla termine. Beh, Omar, qui non bisogna scherzare col fuoco, perché la rete di Balzers evidentemente ha dato entusiasmo alla squadra di Vito Lynch.
2: Sì, difatti poco dopo è arrivata un'altra conclusione da parte della Lettonia, segno che la Svizzera un pochino il colpo lo ha, il contraccolpo lo ha subito. Si tratta di ricominciare a macinare gioco, occasioni per ritrovare il vantaggio. Intanto è 1-1 anche a Friburgo tra Slovenia e Cechia, anche in questo caso a metà del secondo tempo, a Torok per la Slovenia, poi replicato Kaut per la Cechia. A te.
3: Con la pausa dedicata ai televisivi, diciamo così, a chi può permettersi di mettere un po' di pubblicità in immagini, che sta per terminare. Parlano parecchio i giocatori svizzeri fuori dalla panchina, tra di loro cercano di trovare naturalmente le trame giuste per nuovamente sorprendere il protagonista assoluto di questa sfida, almeno sin qui, ossia Gudlevskis, portiere numero 50, scelto da Vito Lynch per l'esordio della Lettonia.
2: Intanto Lorenzo, scusa, prima che riprende il gioco, il collega televisivo Flavio Maddalena mi ha risposto: non è così vicino alle panchine, non gli è permesso rimanere lì, anche lui non si è accorto di nulla di particolare sul conto di Marti. Insomma, tienilo d'occhio per vedere se ritrova il ghiaccio.
3: D'accordo, io sono esattamente nella posizione un po' sbilanciata rispetto alla panchina degli elvetici. Dalla mia posizione con la semplice vista, con l'utilizzo degli occhi, non riesco davvero ad intercettare Marti, che comunque da un po' di cambi che non si vede in pista. Tant'è, la Svizzera riparte, lo fa con Niederreiter, prova a superare un difensore, non ci riesce a recuperare la pack, lo dà a Türkauf è lì nell'angolo sinistro, l'appoggio è per Christopher Berci raggiunge la linea blu, ancora Berci, prova la conclusione, c'è parecchio traffico, disco deviato addirittura da Niederreiter, recuperato dalla Lettonia, spreca l'appoggio in avanti Batna, disco allora recuperato dagli svizzeri con Yanis Moser, alza lo sguardo, zona neutra, disco rilasciato dietro la gabbia di Gudlevskis, disco recuperato da Maier che poi perde l'equilibrio ma ritrova il pack, l'appoggio per Ischer che viaggia sulla blu, l'appoggio per Josi prova la conclusione personale, fuori bersaglio il polsino del capitano, disco già recuperato da Ischer. Insomma, quando ci sono in pista gli uomini arrivati da oltreoceano, per la Lettonia si tratta di rimanere a difesa, a guardia del proprio portiere. Ischer aggira la gabbia, si deposita nuovamente sulla linea blu, ancora Ischer, fa tutto da solo il valesano, perde il pack, lo recupera per lui allora Timo Maier, da Maier si va in direzione di Rochette, non riesce però Rochette a trattenere la pack, liberazione del settore difensivo, provano a ripartire, lo fanno con Lapinskis, i lettoni già stoppati, ripartenza svizzera, Maier, il momento di concludere, viene abbattuto, ci sarà la giusta penalità, alzato il ghiaccio, ha alzato il braccio al cielo Jesse Gour, l'arbitro canadese, a decretare la terza penalità. Siamo a 3:50 dalla termine. L'autore Freibers, il difensore numero 29, che è andato a sgambettare letteralmente Maier che stava arrivando davvero come un tornado, aveva messo giù lo stesso difensore che poi, allungando il bastone, è andato a picchiare contro il pattino destro del numero 28, che è scivolato, non è riuscito a concludere. Non fa nulla, siamo a 3:50 dalla termine, dunque fuori il difensore dei lettoni e possibilità nelle battute conclusive per la Svizzera di giocare in superiorità numerica. Dentro Iosi, dentro naturalmente il primo special team, con una modifica, è stato inserito Ria al posto di Maier, disco però catturato dai lettoni e buttato alla rifusa dietro la gabbia di Sandro Esliman. Ha lavorato poco Esliman, che però è stato costretto a subire quella rete di Balzers, che mantiene in perfetta parità questa contesa. Andrighetto, lo spazio, Andrighetto prova la soluzione, trova però un po' banalmente questa volta il pattino di un avversario. Allora attenzione ai lettoni che se ne vanno, la conclusione minacciosa di Batna, fuori bersaglio. Sutter è già dentro nel terzo d'attacco. Iosi si avvicina alla gabbia, poi arriva da dietro Malgin, fuori bersaglio anche il tiro del centro della terza linea d'attacco degli svizzeri. Iosi va a recuperare il pacca a centro ghiaccio, lo riporta dentro. Davvero impressionante comunque Iosi quando si muove, quando decide di riportare ad esempio dentro la pacca. Iosi sulla linea blu si mette centralmente, l'appoggio per Malgin, posizione defilata. Andrighetto si avvicina alla gabbia, mette nello slot, Ria, 2-1 per la Svizzera. Da manuale questo triangolo delle Bermude, costruito dal primo special team della Svizzera, che finalmente si sblocca anche in superiorità numerica. 2 minuti e 42 dalla termine del periodo centrale. Damien Ria, il giocatore numero 9 della Losanna, riporta la Svizzera giustamente, direi, in vantaggio. La dimostrazione che l'idea, il piano era quello di continuare a martellare. La Svizzera si è fatta prendere in contropiede da quella rete realizzata da Balzers, poi però è tornata a martellare e in superiorità numerica dopo che Timo Maier si era creato l'opportunità per già realizzare il possibile 2-1. Con quella penalità Maier ha decretato poi la rete di Riama. Grande movimento in superiorità numerica Omar Gargantini, insomma qui siamo dai livelli di nazionali, e la nazionale quando mette in pista determinati elementi davvero ci sa fare anche in power play.
2: Sì, l'hai detto bene, cioè è impressionante Romagnosi come ha portato dentro il disco in mezzo a tre avversari che cercavano in tutti i modi di tirargli una bastonata. Non si è spostato di un millimetro, ha tenuto il disco sotto controllo e ha impostato l'azione che poi ha portato al gol, che speriamo sia quello del vantaggio definitivo.
3: Intanto scusa, Marti è rientrato sul ghiaccio, finalmente lo abbiamo rivisto nel numero 54. Tra l'altro ho una mia opinione personale dopo la partita giocata di ieri, ma ve la racconto semmai dopo, perché la situazione ci riprova. Questa volta è stato stoppato però Pius Sutter, a mio modo di vedere ieri il migliore tra i difensori è stato Yanis Moser, probabilmente Iosi un po' punzecchiato da Moser, che è giocatore importante in NHL nella sua franchigia Tampa Bay, si è detto ma alla fine sono io il capitano, sono io l'uomo immagine forse assieme a Ishier di questa nazionale, tornerò ad esserlo soprattutto questa sera. E difatti Iosi ci aveva provato e riprovato nel primo tempo. Iosi si è fatto vedere spesso e volentieri nel periodo centrale, è stato un po' all'origine della rete che ha permesso a Ria di riportare in avanti la formazione di Yann Cadieux, che prova a chiudere questo periodo centrale come lo ha iniziato, continuamente possesso di disco, continuamente possesso soprattutto di terzo d'attacco, anche se 34 tiri con sole tra virgolette due segnature, ha un po' tutto sommato dell'incredibile, ma va bene anche così. Intanto Ishier prova ad entrare, rientra sì nello slot mettendolo quella pacca in quella zona pericolosissima, non c'era nessuno però ad attendere il passaggio invitante del numero 13. Ora attenzione alla Lettonia che ci prova con Vilmanis, il 23 recupera il puck dopo averlo smarrito, l'appoggio è per Schmitz che si è liberato, e dietro la gabbia di Sandro Ecmin, attenti allo slot, c'è la possibilità per l'intervento di Zirkas. I migliori uomini della Lettonia sono impegnati in questo finale di tempo, ora è la Svizzera che deve difendere il proprio vantaggio ottenuto a fatica. Ancora la Lettonia, l'intervento di Berci che allontana il puck mettendolo nella zona neutra, ma questi sono tutto sommato dei segnali che la Svizzera dovrà assolutamente cogliere, perché evidentemente la parziale di 2-1 non permette di vivere un terzo periodo in tranquillità. 4 secondi, ma non è finita, la Lettonia ci crede, dalla linea blu parte la sciabolata di Anjas, la parata con il gambale proteso firmata da Sandro Eschiman, arriva la sirena che decreta la fine di tutto sommato, Omar, un incredibile periodo centrale, è stato il festival dei tiri svizzeri che hanno tutto sommato raccolto poco, ma sostanzialmente va bene portarsi comunque finalmente in vantaggio dopo 40 minuti di gioco. 2-1 per la Svizzera sulla Lettonia, e ci sentiamo più tardi. A te, Omar.
2: Sì, vantaggio meritatissimo che va stretto, la nazionale di Jan Kadjo è brava comunque a ritrovare l'allungo ancora prima della seconda sirena, a sbloccarsi in power play. Adesso speriamo davvero che nel terzo tempo si possano chiudere i conti. Intanto a Friburgo

fa così. Quando si guida e basta. Se vuoi usare il cellulare, mandare un messaggio, scattare una foto, impostare il navigatore, fallo da fermo, parcheggia in un luogo adeguato e spegni il motore del tuo veicolo. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Su Rete 1 sono le 21:52. Le notizie con Alberto Andreani. Sconcerto in Italia per l'investimento di una decina di pedoni nel centro di Modena da parte di un'auto guidata da un 31enne di origine marocchina, nato in provincia di Bergamo e residente in Emilia-Romagna. Non ancora confermata la matrice terroristica della sua azione, che ha provocato 8 feriti, 4 le persone che versano in gravi condizioni. L'uomo è stato bloccato da un gruppo di cittadini, come racconta un testimone raggiunto dai colleghi della sede RAI di Bologna.
1: Ha tentato di accoltellarmi 2 volte, l'ho buttato a terra, qui sono arrivate altre persone che l'hanno bloccato. E praticamente me lo sono ritrovato nella mia stessa direzione. Sono riuscito per un pelo a buttarmi a terra.
0: Solidarietà ai feriti e riconoscenza alle persone che hanno fermato il folle vengono espresse dalle massime cariche del governo italiano, che sta seguendo le prime fasi delle indagini su quanto avvenuto nel primo pomeriggio a Modena. Negli Stati Uniti migliaia di persone provenienti da tutto il paese stanno partecipando a 2 cortei in altrettante località dell'Alabama, Selma e Montgomery, note per la lotta della popolazione afroamericana negli anni 60. L'odierna protesta viene inscenata contro la modifica dei distretti elettorali in alcuni stati del sud e, secondo gli organizzatori, è un tentativo dell'amministrazione Trump di diluire il potere elettorale del voto dei neri. Dalla Svizzera, Guy Parmelin ha duramente criticato l'Unione Europea, che intende aumentare dal 1 luglio i dazi sull'acciaio, portandoli dal 25 al 50%. In un'intervista a Radio SRF, il presidente della Confederazione parla di inaccettabile autogol per Bruxelles e fa sapere di aver già contattato l'omologa europea Ursula von der Leyen. Parmelin contesta inoltre il nuovo regolamento europeo che porterà la Svizzera a versare le indennità di disoccupazione ai frontalieri che perdono il lavoro. In Ticino, l'ente ospedaliero cantonale ha sanzionato 3 medici per battute a sfondo sessuale e commenti espliciti che rivolgevano a colleghi sia durante i colloqui sia in sala operatoria. I 3 medici appartengono al reparto di ortopedia dell'ospedale regionale di Lugano. Testimonianze raccolte un anno fa dal quotidiano La Regione hanno portato a un rapporto esterno commissionato dallo stesso EOC, che ha quindi adottato provvedimenti. Le previsioni di Meteo Svizzera per domani indicano tempo abbastanza soleggiato su tutto il paese. Dal pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi e a nord delle Alpi anche qualche rovescio. E sulla 2 Chiasso San Gottardo, ancora 2 chilometri di coda in direzione della galleria dopo Quinto, con tempi di attesa di circa 20 minuti.
2: E musica.
3: E di nuovo sport e musica, e di nuovo mondiale di hockey a Zurigo. Le squadre stanno tornando in pista, tra pochissimo l'inizio del terzo tempo di Svizzera-Lettonia, rosscrociati avanti 2-1 dopo i primi 40 minuti di gioco grazie alle reti di Timo Maier e poi di Ria. In superiorità numerica, dominio rosso crociato con la Lettonia che si è chiusa e davanti al proprio eccellente portiere. Balzers però aveva provvisoriamente pareggiato i conti, adesso si tratta di insistere per conquistare quella che sarebbe la seconda vittoria consecutiva dopo il 3-1 di ieri sera all'esordio contro gli Stati Uniti, prima di un giorno di pausa per poi ritrovare il ghiaccio alla competizione lunedì contro la Germania in un derby sempre carico di insidie. Nell'altro girone, quello di Friburgo, pure 2-1 il parziale dopo i primi 20 minuti. La Cechia ha ribaltato la situazione contro la Slovenia. Dopo il punto d'apertura di Torok sono arrivate le reti di Kaut e di Sedlak a permettere alla Cechia appunto di condurre per 2-1. Noi però mettiamo il focus soprattutto sulla sfida di Zurigo. Allora ritroviamo alla Swiss Life Arena il nostro Lorenzo Boscolo per il racconto degli ultimi, si spera, 20 minuti.
4: Facciamo le corna, Omar Gargantini. C'è un dato interessante, quello dell'offensive zone per quanto riguarda il periodo centrale, cioè il possesso di puck nella zona d'attacco. 8 minuti e 10 secondi, intanto è iniziato ufficialmente anche il terzo periodo qui nell'arena di Zurigo. 8 minuti e 10 secondi con la Svizzera dentro il settore d'attacco contro i 2 e 40 dei lettoni, e a livello livello di possesso del disco, il 64% di possesso per la squadra di Yann Cadieux contro il 36 di quella diretta da Vito Lynch. E poi c'è l'altro dato, quello classico, 34 tiri in porta contro gli 11 dei nostri avversari, a sentenziare che evidentemente c'è una discreta superiorità non solo territoriale da parte della Svizzera, che però ha faticato tremendamente nel superare proprio fisicamente Kristers Gudlevskis, il portiere dei lettoni, assoluto protagonista di questi primi due tempi. Marti intanto la conclusione fuori bersaglio, Kukan realizza il gol del 3-1, quello che ci voleva dopo 59 secondi dall'avvio del periodo numero 3. 3-1 per la Svizzera. Ci hanno pensato questa volta i due difensori di casa dei Lions di Zurigo. Prima conclusione firmata da Marti, disco che poi è tornato a ritroso. Conclusione dall'altro lato della linea blu da parte di Kukan, che era sceso leggermente rispetto alla linea blu. 3-1, davvero quello che ci voleva. Una Svizzera che ha vinto il primo ingaggio, è tornata in possesso di quel disco, è tornata dentro naturalmente il terzo difensivo della squadra ospite, e ha iniziato a far girare quella pacca, portando al successo anche Dan Kukan, giocatore che anche nel nostro campionato sa essere risolutore quando in stagione, diciamo così, non lo è stato la scorsa, ma due stagioni fa era abbastanza devastante da quella posizione. 3-1 sembrerebbe, il cammino si fa leggermente più in discesa, e la Svizzera è ancora dentro con Andri Ghetto, con Malgin, con Pio Sutter e con i due citati, Marti da una parte e Kukan dall'altra. Marti deve aver avuto un problemino di materiale nel corso delle battute conclusive, perlomeno del periodo centrale, era sparito dalla scena. Eccolo lì, protagonista di un assist per il collega di reparto Kukan. Dunque 3-1 con la Svizzera che con Moser si fa nuovamente bella all'interno del settore d'attacco. Una Svizzera che sta davvero letteralmente dominando la scena. Ancora Türkauf subisce un fallo, ma lasciano correre gli arbitri, due arbitri principali. Moser, la discesa dietro la gabbia, pesca anche Niederreiter, inseguito da Angius. Ancora Niederreiter che smista per Berni. Siamo lì nell'angolo destro rispetto alla gabbia difesa da Gudlenskis. Poi hanno perso il puck, già conquistato però centroghiaccio dallo stesso Janis Moser. Verticalizzazione per Bercie, che poi libera Berni, anzi Moser prova la conclusione, block shot di Angias, disco nell'angolo, disco nuovamente recuperato dal difensore di Tampa Bay, l'appoggio per Berni, poi arriva Ria, autore del 2-1, Moser, conclusione con il gambale, ci arriva la portiere dei lettoni. Insomma è un monologo anche in questi primi tre minuti spesi nel corso del terzo periodo da parte di una formazione che rispetto a quanto mostrato al debutto ha deciso di fare assolutamente la partita dall'inizio probabilmente fino alla fine. 3-1 è una margine di sicurezza per quanto mostrato perlomeno in attacco dalla formazione di Vito Lynch, anche se lo ricordo, in un minuto e 35 secondi dopo che Maier finalmente dopo 32 reti era riuscito 32 tiri in porta era riuscito a sbloccare la situazione, Balzers in contropiede in combutta con Smirnovs, dunque tutto sommato una rete non svizzera ma di National League sicuramente. Ha già dimostrato la squadra avversaria stasera della Svizzera di saperci fare, soprattutto appunto in contropiede, basta non distrarsi vista comunque la bravura dei difensori a disposizione di Yann Cadieux. Attenzione intanto alla discesa di Vilmanis, messo giù in modo regolare dicono gli arbitri proprio quando ha raggiunto il giovane attaccante ridosso della gabbia difesa da Sandro Eschliman. La ripartenza con Nico Ischier, il capitano dei Devils, smista per la conclusione di Maier, centrale la botta in diagonale del 28, la parata questa volta comoda, facile da parte di Gudlenskis. Omar Gargantini, beh, forse la Svizzera adesso è un po' più tranquilla, è un po' più consapevole che può giocare con maggior tranquillità.
3: Sì, però l'attitudine è quella giusta, Svizzera continua a schiacciare lì la Lettonia davanti al suo portiere, non vuole accontentarsi, non vuole correre rischi, serve almeno un altro gol, credo, per dare ai lettoni la mazzata decisiva, per quanto sia stato un punto pesantissimo quello di Kukan subito in entrata del terzo tempo.
4: Intanto beh, ci ha subito provato a seguire il tuo scenario Yanis Moser con una diagonale dalla linea blu, ma ancora una volta a dire di no ci ha pensato il portiere lettone. Lettoni che provano ora a combinare qualcosa dalle parti di Eschliman. Batna perde la pacca, Andersons va a recuperarlo, l'appoggio a ritroso, ancora l'attaccante del Lashalfon che prova ad aggirare la gabbia, a rimorchio da dietro arriva Bindulis che non riesce però a far filtrare la pacca, disco già recuperato da Batna che è sempre dietro la gabbia di Eschliman, presa di possesso del terzo difensivo questa volta degli elvetici e Batna forse strafa e cade perdendo l'equilibrio, concedendo il pack ad Andrighetto che con Malgin è già dentro nel terzo d'attacco. La velocità dei due attaccanti dello Zurigo, arriva in appoggio anche Josi, Josi si gira, prova la conclusione, respinta nuovamente con il pack già ritrovato dallo stesso capitano della nazionale in zona neutra, poi ritrova il proprio settore difensivo, il numero 90, permettendo il cambio di linea all'allungo per Turcaf, l'occasione, il diagonale, la parata di Gudlenskis, un passaggio in verticale incredibile, quello di Josi per Turcaf che di polso ha provato a rinfilare sotto il braccio il pack, non c'è cascato, qui c'è Berci che prova ad aggirare la gabbia, due uomini sul campione svizzero con il Friburgo, perde il pack, arriva da dietro Dominic Egli, l'appoggio a ritroso per Roman Josi, la pattinata classica di Josi che allarga la manovra, si trova ora nell'angolo destro, ancora Josi in possesso di Pac, fa ammattire tutti quanti in back-end, passaggio no look, non trova un compagno libero, allora attenzione alla ripartenza possibile con la Pinskins, prova a far filtrare la Pac nello slot, ottimo l'intervento, indovinate di chi? Roman Josi che è tornato dopo aver perso il pick ad allungare il bastone nel momento utile quando la Pinskins ha sganciato il passaggio sulla sua destra, si riparte con Riari al centro per Jäger, la conclusione, la parata di Gudlenskis, ripartenza dei lettoni, si sta un po' aprendo anche la retroguardia elvetica, quasi un po' inevitabilmente messo il disco in direzione di Smith che è lì nell'angolo destro questa volta rispetto a Eschliman, l'appoggio è per Bunzis che prova la conclusione, la parata questa volta di Sandro Eschliman, un Eschliman che sta vivendo una serata di tranquillità, ma lo sappiamo, intanto il gioco è stato interrotto a 12 minuti e 54 dalla termine del terzo periodo, per i portieri Omar sono le partite tranello queste qua, quando sei inoperoso e poi all'improvviso ti arrivano in contropiede gli avversari.
3: Sì, è vero, devi tenere sempre alta la concentrazione anche se sei poco sollecitato, mi sembra comunque che Eschliman stia facendo il suo, insomma meno appariscente anche proprio perché meno impegnato rispetto a Genoni ieri sera, però piuttosto rassicurante nei suoi interventi.
4: Assolutamente sì, beh, ce lo ricordiamo soprattutto nel primo tempo, l'unica grossa opportunità creata da quel malinteso tra Ishir a centroghiaccio e Jung, il difensore numero 18, era ripartito Zirkas che poi era stato stoppato da prima da proprio Eschliman che con una spaccata era riuscito ad allungare la punta del pattino deviando la pacca, poi ci aveva pensato Moser ad arrivare in sostegno del numero 26, appunto Sandro Eschliman, ingaggio intanto difensivo, uno dei rari ingaggi offensivi per la formazione che deve recuperare due reti, 3-1 è la parziale per la Svizzera sulla Lettonia, una Lettonia che ci prova e riprova soprattutto con i soliti Smirnovs, Balzers, autore del gol su suggerimento proprio del citato Smirnovs, e Vilmanis, il giovane numero 23, ingaggio che dovrà essere però ripetuto per troppa precipitazione. Intanto un occhio anche alle statistiche, per chi non avesse seguito tutta la serata: 40 tiri in porta per la Svizzera, 13 quelli del Lettonia, 3-1 invece sempre la parziale grazie a quella rete ottenuta dopo soli 59 secondi dall'avvio di questo terzo periodo da Kukan, che va alla ricezione dopo l'ingaggio vinto. L'apertura immediata è per Timo Meier, si avvicina alla gabbia, prova la conclusione, stoppata dall'intervento di Zile, che butta poi la pacca oltre la linea blu. Disco che scivola nel terzo difensivo ed eccolo lì già posizionato lo stesso Kukan a recuperare il pacca. Altra verticalizzazione questa volta per Niederreiter, allarga la manovra e poi si adagia la pacca con il pattino, prova a farlo filtrare, non ci riesce. Ishe va a recuperarlo nell'angolo con lo stesso Timo Meier che va in supporto del numero 13, disco preda però dei lettoni che riescono con Freiberg a buttarlo oltre nuovamente la fatidica linea blu. Attenzione a Vilmanis che fa un po' matire Niederreiter, l'appoggio ritroso per la conclusione, alla doppia conclusione di Bindulis, il numero 4, ancora il numero 4, l'appoggio laterale per Manchings, ancora Bindulis, si avvicina alla gabbia, si getta sul ghiaccio Timo Meier, fa filtrare il pack, il numero 4, nessuno pronto alla ricezione. Guardingo da dietro, arriva in supporto Maldin che prende, si assume la responsabilità di trascinare il pack in direzione di Berni, l'occasione per Berni, la conclusione centrale, la parata del portiere avversario, contropiede micidiale quello imbastito da Denis Maldin che si incarica ora di recuperare il pack, lo dà lateralmente per Pius Sutter, non riesce a superare questa volta Zirkas, attenzione all'apertura e il backhand riuscito da parte di Tumanovs e poi è bravo Eschliman ad avvinghiare con il corpo quel pack che stava rilasciando e a bloccare le intenzioni offensive del numero 42. Una Svizzera che ha avuto poco fa la grossa opportunità per dare quella mazzata definitiva che diceva Omar Gargantini, con Berni che davvero ha avuto la grossa opportunità. Omar quasi a tu per tu, linea di tiro perfetta, 5 metri dal portiere avversario, gli ha un po' sparato addosso questa volta.
3: Sì, non è la prima conclusione insomma che viene sparata direttamente sul portiere, ogni tanto manca forse proprio nell'ultimo gesto anche un pochino di freddezza, di lucidità, ma dirlo da qui è sempre più facile che puoi farlo sul ghiaccio.
4: Sì, poi è chiaro che Berni non è Romagnosi, ma anche Iosi questa sera ci ha provato e riprovato con tiri non a raffica ma quasi, e beh, se ci mette un po' di imprecisione Romagnosi, Berni non è di certo un blue liner certificato. Intanto attenzione alla caos creato dalla conclusione dalla blu di Tumanovs, disco che rimane lì, la gabbia viene scardinata ed il gioco inevitabilmente deve essere assolutamente fermato, così è in effetti. Quando siamo quasi a metà del terzo periodo, tutto è successo o quasi nel periodo centrale, lo ricordo di Meier la prima segnatura, la decimo minuto e decimo secondo, Balzers in contropiede per l'immediato gol del pareggio all'11:45, 2-1 in power play alla 17:18, firmato da Ria e poi come detto dopo un periodo centrale che ha visto la Svizzera installarsi costantemente nel terzo difensivo degli lettoni, praticamente alla seconda conclusione nel periodo che stiamo commentando, il terzo Dan Kukan è riuscito ad infilare un pack pesantissimo, quello dell'attuale 3-1. La gabbia è stata sistemata, quella scardinata poc'anzi e difesa in questo terzo tempo da Sandro Eschliman, si riprenderà allora con un ingaggio però fuori dal terzo difensivo elvetico, e ad impegnarsi in questo ingaggio sarà Ken Jäger, futuro centro della Davos. Ingaggio perso, disco però già recuperato nel terzo difensivo dell'autore della terza rete. L'appoggio è per Marti, fa uscire il pack proprio fisicamente dalla superficie ghiacciata, in combutta però con un avversario che, allungando il bastone, ha deviato il pack che ha oltrepassato il plexiglass che sta proprio a protezione dell'area riservata agli elvetici. Lì a guardare, a seguire gli ultimi istanti, perché pian piano ci avviciniamo alla terza sirena di questa seconda sfida nel gruppo A del torneo preliminare della Svizzera, diretta da Yann Cadieux. Ishe va all'ingaggio difensivo, è chiaro che da un certo punto di vista deve provare qualcosa la Lettonia e la Svizzera, giocatori estremamente veloci, pronti naturalmente a ripartire se c'è la possibilità naturalmente in contropiede, ma per il momento la Svizzera sta controllando con agio, oserei dire, le velleità offensive lettoni. Intanto Kukan, siamo nel terzo sbaglio, questa volta però l'appoggio rimedia Riar, rimedia lo stesso Marti che va alla ricezione all'interno del proprio settore difensivo. Ancora Marti che permette, fermandosi dinanzi alla propria portiere, il cambiamento di uomini operato dalla panchina degli elvetici. Disco in avanti per Niederreiter, per Maier, cerca e trova Ishe che rilascia a ritroso per Yanis Moser che sbaglia nel tentativo di ritornare la pacca alla compagna, uscito dal terzo d'attacco. Poco di male perché gli svizzeri buttano nuovamente il disco in avanti, disco catturato però attenzione da Vilmanis che non riesce a superare lo stesso Moser. Siamo nel terzo difensivo elvetico, l'appoggio in avanti in verticale per Maier, entra nel settore d'attacco l'autore della prima rete, l'appoggio in backhand nell'angolo sinistro è per Nico Ishe. Ancora Maier, si trovano davvero a meraviglia ma non scopriamo di certo l'acqua calda. Maier e Ishe coadiuvati da Teoroshet che dovrà trovare ancora bene i meccanismi giusti per dare una mano ai due colossi comunque della nazionale, ha diciamo la volontà di farlo sicuramente l'attaccante del Losanna, ma manca evidentemente d'esperienza soprattutto naturalmente a questi livelli, un torneo mondiale come quello di Zurigo e Friburgo. Ancora Svizzera con Josi, viene uncinato Josi, non c'è fallo dicono, Josi allora è costretto a recuperare in zona neutra, ma attenzione a Zirkas, fa tutto da solo, scivolano però in fuorigioco i lettoni e questo ha 8 minuti e 25 dal termine, 3-1 per la Svizzera sulla Lettonia. C'è un power break, facciamo un po' di pausa qui dalla Swiss Life Arena. Torniamo da te Omar.
3: Sì, per una notizia sicuramente interessante ed importante, l'Union Berlino, che ha chiuso all'undicesimo posto la Bundesliga, terminata proprio nel pomeriggio, ha rotto gli indugi e ha formalizzato quello che il Blick aveva anticipato qualche giorno or sono, e cioè che Mauro Lustrinelli è l'allenatore ideale per la panchina della squadra della capitale in vista della prossima stagione. Dunque l'Union Berlino vuole ufficialmente Mauro Lustrinelli, che ha appena condotto il Thun al primo storico titolo di campione svizzero e che ha un contratto con il Thun, ma che evidentemente rifletterà su questa proposta che darebbe una bella svolta alla propria carriera. Insomma Union Berlino che è una formazione storica in Germania, tra l'altro è l'unica formazione della capitale in Bundesliga perché l'Hertha è retrocesso in seconda, sarebbe insomma un bel passo avanti nella propria carriera. Da capire adesso cosa decideranno di fare il Thun e il tecnico ticinese, che hanno un legame molto intenso anche da tanti anni a questa parte, però è difficile insomma ipotizzare che Mauro possa rinunciare ad accettare una proposta di questo tipo. Ne sapremo di più evidentemente nei prossimi giorni, dopo che la Super League sarà arrivata alla conclusione, ultima giornata in programma domani a pomeriggio. Di nuovo a te.
4: Germania, mi dai un assist, sarà la prossima avversaria per tornare invece ai mondiali di hockey su ghiaccio qui a Zurigo, quelli che vede impegnata la Svizzera vincente per il momento 3-1 sulla Lettonia. Germania, dicevo che sarà la prossima avversaria lunedì sera allo stesso orario d'inizio 20:20, partite che segnerà già presumibilmente la svolta con la Svizzera, che poi avrà delle, diciamo così, avversarie molto più semplici o comunque decisamente alla portata, insomma se si parla di Ungheria, insomma se si parla di Gran Bretagna, con questa squadra diretta da Jan Cadieux non dovrebbero esserci davvero problemi. Poi è presumibile che dopo la partita giocata contro i tedeschi, bisogna vedere intanto il risultato. I tedeschi hanno messo un po' in difficoltà, in leggera difficoltà, la Finlandia che però nel suo debutto, ed era il debutto anche della Germania, quando ha voluto ha fatto la differenza. Soprattutto la Finlandia, tra l'altro trascinata anche da numerosi giocatori che giocano nel nostro campionato, ha fatto la differenza e lo ha fatto anche in parte oggi contro l'Ungheria in situazioni di superiorità numerica, e sarà l'ultima la Finlandia della serie nel torneo preliminare probabilmente, ma evidentemente non spingiamoci troppo in là, potrebbe essere quella la partita che deciderà la posizione di partenza nei quarti di finale. Ma siamo solo alla seconda partita a questo mondiale, concentriamoci, ci sono 8 minuti e 5 secondi a disposizione per la selezione di Aris Bitolinc per cercare di rientrare in carreggiata. Una Svizzera che nelle ultime battute, negli ultimi minuti, ha un po' tirato giustamente anche il freno a mano, ma riparte ora dopo aver vinto l'ingaggio difensivo. Kukan, verticalizzazione per Jäger, che riesce a toccare il pack evitando la possibile liberazione vietata. Presa di possesso nuovamente del terzo d'attacco con Ria, l'appoggio per Knack, gira su se stesso, ancora Knack, mette disco nella slotta, Riatta, doppietta personale, 4-1 per la Svizzera a 7 minuti e 47 dal termine. Come un fulmine, questa volta in velocità, passaggi precisi, ed eccolo lì Ria che si mette nello slot a disposizione, viene servito, conclusione al volo, e 4-1 è fatta naturalmente per la Svizzera. Tra l'altro un'azione nata, ma chiedo conferma a Omar Gargantini, da un disimpegno questa volta sbagliato di Kudlevskis, il portiere che era dietro alla gabbia, se ho ben visto, intanto però da mettere e sigillarlo possibilmente il quarto gol realizzato dagli elvetici con il tiro al volo di Riat, proprio tra i gambali, infilato quella pacca proprio tra i gambali dello stesso portiere lettone. 4-1, 7 minuti e 40 al termine, dovrebbe essere fatta, Omar.
3: Allora Lorenzo, per rispondere al tuo dubbio, anche le immagini al rallentatore non sono tornate così indietro, quindi se c'è stato un disimpegno errato del portiere, comunque insomma è davvero a qualche secondo prima del proseguimento dell'azione, non è proprio un errore diretto, ecco, definiamolo così.
4: Ok, d'accordo, mi sembrava di aver visto l'uscita dall'area di porta dell'ottimo comunque Christers Gudlevskis. Sta di fatto che comunque la Svizzera con davvero un'azione da manovale questa volta in velocità, e ancora una volta va sottolineato con ottimi interpreti gli uomini della quarta linea, che sulla carta è quella più debole, non ha la presenza di un solo giocatore proveniente dalla National Hockey League, insomma Knack che comunque è vice campione svizzero, Ria e Jäger che arrivano dal Losanna, che per nelle ultime tre stagioni comunque è rimasta una delle squadre sempre candidate, e anche nell'ultima stagione alla conquista del titolo, anche se questa volta non è andata a buon fine. Due anni comunque di finali giocate proprio qui alla Swiss Life Arena e perse contro lo Zurigo, ma insomma questi tre uomini già da ieri stanno facendo la differenza a livello di contabilità, ricordando ieri la rete di Jäger, pesantissima quella del ritrovato doppio vantaggio contro gli Stati Uniti. Qui attenzione ad un fallo, c'è la penalità sul conto di un difensore svizzero, dovrebbe essere Roman Josi, eccolo lì il capitano che viene invitato da uno dei due assistenti linesman a prendere, accomodarsi meglio all'interno della panchina dei penalizzati. Tripping, dunque sgambetto sul conto del capitano, sul 4-1 a 6 minuti e 6 7 dalla termine, ma è il momento insomma di ogliare anche il box play, di non dico allenarsi perché sarebbe anche un po' irrispettoso nei confronti della Lettonia, ma è comunque un buon esercizio fatto durante una partita vera come quella che la squadra di Jan Kedio sta giocando ed interpretando questa sera alla Swiss Life Arena. Jäger, vediamo che sono gli uomini scelti nella prima scatola, c'è Kukan, c'è Marti naturalmente e Nico Ishe, uno degli esperti anche in National Hockey League con New Jersey, con i suoi Devils, questo genere di esercizio, il piccolo ma possente, efficace numero 13, il valesano, eccolo lì, proprio Ishe a disturbare l'entrata nel terzo d'attacco dei lettoni, che provano a posizionarsi. Qui il pubblico reclama un fallo ai danni di un elvetico, lasciano correre e naturalmente Vilmanis, Smirnovs, Balzers sono gli uomini di punta di questo power play. Balzers l'appoggio per Barna, attenzione, arriva la rete realizzata da Vilmanis, eccolo lì, un gol molto simile, anzi forse Balzers l'autore del gol, un gol molto simile a quello ottenuto poco fa da Riat, ottenuto però questo da Vilmanis, il numero 23 che ha ricevuto il tron del disco da Balzers, porta a 2 le lunghezze dalla Svizzera a 5 minuti e 25 dal termine. È andato via tutto abbastanza velocemente, forse però Omar c'è una situazione da riguardare alla monitor, un'entrata nel terzo d'attacco in fuorigioco, Omar.
3: Sì, esatto, il dubbio è quello, è che il giocatore sia entrato prima del disco, infatti sono i due linesmen che stanno andando a rivedere le immagini.
4: Io purtroppo al momento non ho immagini per poter commentare, vedo gli arbitri che sono dentro, ma nel tabellone principale, eccole lì, abbiamo anche noi le immagini con l'entrata, le immagini che abbiamo a disposizione sono un po' dall'alto.
3: Se le mie sono le stesse, per ora anche noi abbiamo un'immagine troppo lontana, è impossibile. Ma siamo fiduciosi che prima o poi vedremo qualcosa di meglio.
4: Esatto, c'è proprio l'entrata di Egle nel settore d'attacco, disco che rimane dietro, il pattino è dentro.
3: Sì, no? Mi sembra netto.
4: Fuori gioco netto dopo il coaches challenge chiesto naturalmente dallo staff tecnico della Svizzera. 5:25 dalla termine, non dovrebbero esserci dubbi. La rete è stata bella comunque in velocità, ma probabilmente sarà annullata. È un momento comunque importante, Omar, perché sappiamo, se dovesse andare male la coaches challenge, rete assegnata e poi soprattutto nuova superiorità numerica per i lettoni.
3: Esatto, però credo di poter dire che lo staff svizzero sia andato sul sicuro, ma gli arbitri stanno rientrando adesso, speriamo tu non l'abbia gufata, insomma, definendo ormai vinta questa partita. Nell'hockey si sa, tutto può cambiare abbastanza in fretta.
4: No, ma però le immagini sembravano davvero molto molto chiare. L'arbitro, uno dei due arbitri principali, sta attendendo il responso e lo sta annunciando. La rete viene annullata, giustamente, nessun problema, dunque nulla da fare, da cancellare alla 14:35. Lo sforzo fatto dalla prima linea della Lettonia, Balzers protagonista dell'assist e Vilmanis l'autore di questa rete, comunque bella, va sottolineato, ma irregolare, perché c'era stata un'entrata di irregolare nel terzo d'attacco, dunque tutto da rifare per la Lettonia, che deve insomma ripartire da quel 4-1. Intanto il tabellone principale non è ancora stato modificato qui alla Swiss Life Arena, l'ingaggio però non lascia dubbi visto che verrà effettuato non a centro ghiaccio ma a ridosso proprio del terzo difensivo degli elvetici, fuori comunque dal terzo difensivo degli svizzeri.
3: Tanto Lorenzo, visto che il gioco è ancora fermo, ne approfitto perché la Slovenia non molla, la Slovenia a sorpresa sta tenendo in scacco la Cechia, 2-2 il nuovo parziale della sfida è valida per l'altro girone in corso a Friburgo. A te.
4: Intanto c'è un problemino con tutto l'impianto digitale, diciamo così, della Swiss Life Arena, perché evidentemente bisogna correggere anche la penalità rimanente sul conto di Iosi. Segnalavano ancora due minuti ed eccolo lì, Romagnosi torna ad avere 1 minuto e 41 secondi e poi finalmente appare anche sul tabellone principale l'unica rete firmata da Balzers per la Lettonia. Si riparte da qui, insomma, 1 minuto e 34 con Romagnosi sulla panchina dei penalizzati, 4-1 per la Svizzera sulla Lettonia, che comunque in superiorità numerica, 5-31 al termine di questo terzo periodo. Fanno viaggiare la pacca, Balzers mette il disco nello slot per il solito Bilmanis, che non era però presente alla ricezione, disco che fugge via dai lettoni, rincorso con successo da Schmitz, il difensore si incarica di concederlo ancora al solito Smirnovs, la prima linea come detto impiegata in questo special team, in questo power play lettone. Schmitz l'appoggio per Balzers, posizione laterale assunta anche in power play con lo Zurigo dal capitano della Lettonia. Schmitz l'appoggio laterale è per Bilmanis, prova la conclusione personale, la parata di Esliman e poi Ria è reattivo in back-end, allontana nuovamente il pack disponendolo dietro alla gabbia. Per una volta dell'inoperoso Gudleskis, il difensore, l'estremo difensore dei lettoni, la cavalcata di Bilmanis, veramente sgusciante il giocatore dei Panthers, stato però in American Hockey League a Charlotte in questa stagione, nel campionato naturalmente nordamericano. Nel frattempo un occhio anche sulla penalità da disputare ancora da Romagnosi, 6 secondi e bravo Isher a difendere il puck, a trascinarlo nel terzo difensivo lettone e a permettere ora a Romagnosi, il suo capitano, di fare il ringresso sul ghiaccio. Si torna a giocare qui alla Swiss Life Arena in 5 contro 5, attenzione alla conclusione di Skraskins, la parata di Eschliman, tiro centrale da parte dell'attaccante della quarta linea della Lettonia, grossa opportunità, disco smarrito lì nello slot, intervento però sicuro di Sandro Eschliman, che ha avuto una serata non complicatissima e ha fatto il suo mestiere. 4-1, 3 minuti 58 alla termine, missione direi quasi portata a termine per come ha giocato la Svizzera, direi altra dimostrazione di una certa maturità già all'inizio di questo torneo che è ancora lungo, Omar.
3: Sì, assolutamente sì, c'era da gestire anche l'emozione all'esordio assoluto contro gli Stati Uniti, oltre alla caratura dell'avversario la Svizzera ieri ha cominciato bene, stasera bisognava confermarsi e dopo 10 minuti di rodaggio la Svizzera ha dimostrato di essere nettamente la squadra più forte in pista, il vantaggio è si è gonfiato e maturato solo alla distanza, però assolutamente prestazione di buon livello, ha tenuto conto che probabilmente non si deve neanche essere già al top della condizione della forma al secondo giorno del mondiale, insomma bisogna ragionare un po' sulla media distanza, sulle 2 settimane, ma se riesci a crescere e nel frattempo a non lasciare punti per strada, insomma vuol dire che ci sei.
4: Ecco, i punti non vanno assolutamente smarriti, però giustamente a livello di energie impiegate, giusto mettere in pista l'intensità, perché la Svizzera ha nelle corde questo genere d'esercizio, però ricordo anche che ci sono voluti 31 tiri in porta per vedere la prima rete ottenuta da Timo Maier e da quella rete 1 minuto e 35 secondi per vedere l'immediato pareggio della Lettonia con Balzers. Forse ci sono ancora, diciamo così, delle situazioni che vanno aggiustate. Parlava Omar dell'emozione di debuttare finalmente ad un mondiale casalingo, forse qui durante la partita che la Svizzera si appresta a vincere contro la Lettonia, più che le emozioni, un certo tipo di lucidità, un certo tipo di concentrazione, quando durante soprattutto il periodo centrale, che è stato da una parte devastante per i lettoni, ma lettoni che tutto sommato grazie al loro portiere sono riusciti a reggere, beh lì bisognava fare, o si poteva forse già fare la differenza. Poi però è vero che andando avanti nella lettura della partita ci si accorge che all'inizio del periodo centrale, beh, si è fatto tutto quanto in discesa grazie ad una rete ottenuta dopo soli due tiri in porta, e il secondo, quello di Kukan, ottenuto, realizzato dopo 59 secondi appunto dall'inizio. Dunque, da una parte scarsa lucidità quando la Svizzera ha martellato in continuazione all'interno del proprio settore offensivo, dall'altra una ritrovata lucidità, forse grazie anche alla pausa, hanno tirato un po' la fiato, hanno ripreso ossigeno soprattutto. Tanta attenzione però alla solito Vilmanis, la conclusione, la parata di Evischer, Svizzera che viene ora applaudita tutti in piedi in una Swiss Life Arena che per l'occasione mondiale non dispone di posti in piedi, naturalmente solo seggiolino, ma in questo momento, in questi ultimi due minuti di gioco, tutti quanti sono in piedi per iniziare a festeggiare i sei punti già acquisiti in due partite giocate. In Scher prova la conclusione, arriva a rimorchio anche Maier, arriva anche Rochette, disco che si perde dietro alla gabbia di Gudleskis, disco già recuperato da Iosi, poi c'è la conclusione di Berni in diagonale, Rochette va a recuperare il pack, lo smista per Maier, prova la conclusione, esce, allunga il bastone ma non riesce a correggerlo in gol, sarebbe stato il 5-1, risultato decisamente più definitivo. Dall'altra parte prova la Lettonia ad uscire a testa alta, a ricercare la seconda segnatura, non ci riesce perché interviene anche Sandro Eschliman. Ci avviamo, Omar, alla conclusione, 1 minuto e 22 secondi. Beh, direi che tra i risorti, tra virgolette, stasera mi è piaciuto in modo particolare Romagnosi, che contro gli Stati Uniti non aveva brillato, anzi per certi versi si era fatto un po' oscurare a livello di immagine dopo 60 minuti di gioco dalla prestazione fornita da Yanis Moser. Qui lo avevo già detto all'interno, l'abbiamo già sottolineato all'interno del periodo centrale, Iosi è tornato ad essere il numero uno. Intanto Kukan, l'autore del 3-1 per sgambetto, viene punito, dunque una Svizzera che giocherà l'ultima parte di questo terzo periodo con quattro uomini dentro Malgin, dentro Andrighetto, in inferiorità numerica, e questa è anche la scelta coraggiosa tutto sommato di Yann Cadieux. I due dietro sono Yanis Moser e Tim Berni. Conclusione intanto di Schmitz dalla linea blu, disco deviato da Malgin e poi disco che viene buttato fuori alla rinfusa, ma giustamente
3: Lorenzo,
4: da Yanis Moser. Dimmi Omar.
3: Ma magari qualcosa che andrà migliorato nel proseguo del mondiale sono le penalità evitabili, insomma mi sembra che le ultime due, è vero che siamo sul 4-1, però contro avversari di maggior caratura in altri contesti probabilmente rischiano di essere pesanti.
4: Bravo, soprattutto pensando alla Germania, ma in modo particolare alla Finlandia, che sarà l'ultima avversaria di questo gruppo A per la selezione di Yann Cadieux. Abbiamo seguito la prima partita della Finlandia giocata e vinta proprio contro i tedeschi, hanno giocato diciamo così forse al 60% contro la Germania, ma al 100% tanto d'arriva alla rete di indovinate un po', Vilmanis, conclusione di polso, stava uscendo tra l'altro il portiere per poter dar spazio ad un sesto uomo di movimento, ed eccolo lì il 4-2 tolto a Vilmanis per un fuorigioco. Sono andato i lettoni a riprendersi la rete, forse c'è stato sì anche una deviazione, ma di Balzers, perché era lì Balzers davanti a Eschliman ad abbellire un po' il risultato per i lettoni. A 13 secondi dalla termine arriva questo 4-2, rete realizzata con Kukan sulla panchina dei penalizzati, e allora
3: deviazione di Balzers davanti a Eschliman decisiva,
4: voilà, eccolo lì, sì, vediamo anche noi in questo momento con il monitor gigante. Doppietta anche per Balzers, una doppietta per Ria, per la nostra nazionale, una rete per entrambe, ottenuta tra l'altro in superiorità numerica. Dati statistici, però, il discorso fatto da te, Omar, si ribostisce, perché la Svizzera davvero dovrà evitare, ma non solo contro la Finlandia, giustamente la Finlandia fa del power play un'arma micidiale, ma non solo contro la Finlandia. Dunque, da correggere sicuramente è uno dei dati emersi dopo il secondo successo, che arriverà tra 11 secondi e 9 decimi, con tra l'altro un'altra penalità sul conto di Andrighetto. Gli arbitri che stanno confabulando per determinare ancora una volta l'esattezza del tabellone, che stasera ha qualche problema, perché è sparita naturalmente la penalità inflitta ad Andrighetto e ritorna il 13 minuti al posto di 11. No, Andrighetto è stato punito per un comportamento indisciplinato. Di conseguenza ancora la possibilità, attenzione, i lettoni che provano con una conclusione di Andersons a avvicinare ulteriormente la Svizzera, che finisce qua però il secondo confronto. Dunque tutto bene quel che finisce bene, Svizzera batte Lettonia per 4-2, sono 6 punti decisi da mettere in classifica al fianco della nostra nazionale. Ricordo solo brevemente 31 tiri per vedere l'1-0 di Maier nel periodo centrale, alla 10 e 10, in contropiede c'era stata la rete di Balzers 1 minuto e 45 secondi dopo la rete del numero 28, poi a conclusione del periodo centrale in superiorità numerica, nuovo vantaggio per la Svizzera con Ria 2-1, 59 secondi dall'avvio del terzo tempo, Kukan per il 3-1, 4-1 alla 12:43 con ancora una volta protagonista Damien Ria, e poi come detto 13 secondi dalla termine, ancora Balzers in deviazione in superiorità numerica a decretare il definitivo 4-2 per la selezione degli NHDU. Per il momento davvero è tutto dalla Swiss Life Arena, se lo desiderate ci ritroveremo lunedì sera alle 20:20 con la terza sfida per la Svizzera contro la Germania. A te, Omar.
3: Grazie a Lorenzo Boscolo, che ritroveremo nell'appuntamento informativo delle 23. Allora, Svizzera in testa al girone dopo le prime due partite con 6 punti assieme alla Finlandia, che oggi ha battuto 4-1 l'Ungheria. Nell'altra sfida di giornata del gruppo A, Gran Bretagna-Austria 2-5. Si sta ancora giocando invece a Friburgo per il gruppo B, perché la Slovenia ha portato la Cechia all'overtime 2-2 dopo i 60 minuti regolamentari. Questa è sicuramente una sorpresa. Gli altri risultati: Slovacchia-Norvegia 2-1, Italia-Canada 0-6. Ricordo ancora, prima di chiudere, l'indiscrezione che rimbalza dalla Germania, l'aveva anticipata il Blick negli scorsi giorni, viene confermata da Sky e da Kicker. Mauro Lustrinelli è vicino alla panchina dell'Union Berlino, che oggi ha chiuso all'11° posto il massimo campionato tedesco. La trattativa viene definita in stato avanzato a Lustrinelli, che ricordiamo deve, se del caso, rompere il proprio contratto che lo lega al Thun. Thun ha portato quest'anno per la prima volta alla conquista del titolo di campione svizzero. È davvero tutto per questo edizione di Sport e Musica. Domani pomeriggio su Rete 3 dalle 16:30 Lugano Basilea mette in palio un posto nella Conference League, che verrà con Lugano che si congela definitivamente dal glorioso impianto di Corrado. E poi, come già detto da Lorenzo Boscolo, lunedì sera di nuovo la Svizzera in pista per i mondiali dopo il giorno di riposo di domani. Lunedì sera derby contro la Germania. Da Roberto Rossinelli, che ha curato la messa in onda del programma, e da Omar Gargantini al microfono, grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento di serata.
2: E musica.

insieme ai bambini della scuola dell'infanzia di Besso. Caterina Righenzi in diretta dall'aula nel bosco di Bre. Carlotta Moccetti in studio con i suoi ospiti. La radio a scuola, martedì 19 maggio alle 13. Rete 1.

0: Rete 1.
1: In studio Alberto Andreani con le notizie. Ancora un aggiornamento su quanto avvenuto nel tardo pomeriggio a Modena, quando un'auto guidata da un 31enne italiano di origine marocchina ha investito una decina di pedoni. Due degli 8 feriti sono stati portati all'ospedale maggiore di Bologna per essere operati. Attivato anche un sostegno psicologico per le famiglie delle persone coinvolte. Ancora non si conoscono i motivi che hanno portato l'uomo a falciare la folla. A permetterne l'arresto sono stati gli stessi passanti che lo hanno bloccato nonostante fosse armato di coltello. Per il momento non si parla di movente terroristico, ma si ipotizzano disturbi di natura psichica. Alle Maldive restano dispersi i corpi di 4 dei 5 sub italiani morti giovedì durante un'immersione a circa 50 metri di profondità. Al bilancio si è aggiunta una 6ª vittima, ovvero uno dei soccorritori che a sua volta ha perso la vita. Si tratta della più grave tragedia subacquea dell'arcipelago. Guy Parmalin accusa l'Unione Europea di voler tassare l'acciaio importato dal 1 luglio con un dazio del 50%. Attualmente l'aliquota doganale è del 25%. Il presidente della Confederazione si è espresso in un'intervista rilasciata ai nostri colleghi di SRF, in cui ha parlato anche di un altro importante dossier, cioè le trattative tuttora ferme con gli Stati Uniti per un'intesa commerciale. L'obiettivo di Berna è ottenere una riduzione duratura dei dazi, ma la risposta scritta del governo americano si fa ancora attendere. In Ticino un rapporto esterno affidato a un'avvocata di Lugano ha confermato violazioni dell'integrità personale all'interno del servizio di ortopedia dell'ospedale regionale di Lugano. L'ente ospedaliero ticinese ha nel frattempo confermato di aver preso provvedimenti nei confronti di 3 medici, in particolare per battute a sfondo sessuale. Infine la polizia grigionese è alla ricerca di testimoni per un furto avvenuto la scorsa notte ai danni di una gioielleria di Klosters situata sulla Bahnhofstrasse. Il valore della merce sottratta non è stato comunicato. Domani su tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, dal pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi, a nord qualche rovescio sparso.
2: Lo sport. Buonasera da Omar Gargantini. 2-2 per la Svizzera ai mondiali di hockey a Zurigo. Dopo il 3-1 agli Stati Uniti è arrivata un'altra vittoria, 4-2 contro la Lettonia, grazie alle reti di Timo Meier, di Riatta in superiorità numerica, di Kukan e poi ancora di Riatta, autore quindi di una doppietta. Ritroviamo allora dalla Swiss Life Arena per qualche ulteriore considerazione aggiuntiva il nostro inviato Lorenzo Boscolo.
3: Vittoria della superiorità anche questa volta contro la Lettonia, mettiamolo così. C'è stato l'assedio soprattutto effettuato dalla nostra nazionale nel secondo tempo. Ci sono voluti comunque 31 tiri e 30 minuti e 10 secondi per finalmente vedere crollare il castello della Lettonia, sorretta soprattutto dagli interventi del proprio portiere, davvero gigantesco questa sera. 1-0 con Timo Meier, una Svizzera punita però immediatamente da una ripartenza fulminea di Balzers che ha pareggiato i conti 1 minuto e 35 secondi dopo l'1-0. Poi pian piano la Svizzera ha continuato comunque a martellare, installandosi costantemente nel terzo difensivo degli avversari. Ha trovato al 17-18 del periodo centrale con Ria la rete del ritrovato vantaggio in superiorità numerica e poi è arrivata la mazzata quasi definitiva dopo soli 59 secondi dall'avvio del terzo periodo con quel tiro di Kukan per il 3-1. Riatta al 12-43 ha abbellito il risultato con il 4-1, gran bella rete quella firmata dalla numero 9 della nostra nazionale che ha subito proprio nelle battute conclusive a 13 secondi dalla termine il 4-2 in superiorità numerica ancora con Balzer, ma ripeto anche contro i lettoni dopo l'esibizione di ieri contro gli Stati Uniti si è trattata di una prova di estrema maturità.
2: E grazie Lorenzo Bosco. Lo Svizzera che tornerà in pista lunedì sera nel derby contro la Germania, sempre per il gruppo A. L'Austria ha battuto 5-2 la Gran Bretagna, la Finlandia 4-1 l'Ungheria in classifica. Svizzera e Finlandia in testa con 6 punti. Nell'altro girone invece quello di Friburgo, la Slovenia a sorpresa ha superato 3-2 la Cecchia all'overtime, poi a Slovacchia e Norvegia 2-1 e 6-0 del Canada contro l'Italia. Chiudiamo con una notizia di a calcio che rimbalza dalla Germania. Il Blick aveva anticipato l'indiscrezione, oggi Sky e Kicker hanno confermato l'Union Berlin, che ha chiuso oggi all'11° posto la Bundesliga, il massimo campionato tedesco, ha messo nel mirino Mauro Lustrinelli per la panchina in vista della prossima stagione. La trattativa sarebbe avanzata tra le parti. A Lustrinelli, ricordiamo, ancora sotto contratto con il Thun.
0: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18. Rete 1.
4: Rete 1. Il Vintage Café di Rete 1.
5: Di nuovo ben ritrovati da Marco Trovesi. Nel maggio del 70 i Beatles pubblicano il loro 12° e ultimo album, circa un mese dopo l'annuncio ufficiale dello scioglimento. Il disco è in buona parte registrato prima del precedente Abbey Road e le sessioni si svolgono in un clima teso già da tempo e, nonostante il successo, la critica avrà opinioni contrastanti. Il brano che dà il titolo all'album è scritto da Paul McCartney dopo aver sognato la madre Mary, scomparsa anni prima, che lo rassicura e lo invita a non lasciarsi travolgere dalle preoccupazioni e ad accettare le cose come vanno. Lascia che sia, let it be.

Let It Be ha aperto il Vintage Café di oggi. Una delle più famose canzoni dei Beatles è da oltre mezzo secolo considerata fra le migliori di sempre. Mentre la versione originale del singolo è prodotta dallo storico George Martin, quella dell'album è rielaborata da Phil Spector, che aggiunge arrangiamenti orchestrali e cori che l'autore Paul McCartney non gradisce, fatto che contribuisce poi al definitivo scioglimento del gruppo. Ora andiamo negli Stati Uniti con Carole King, leggendaria cantautrice e compositrice che un anno dopo Let It Be pubblica il suo album capolavoro Tapestry. Where You Lead è fra i brani memorabili del disco, che diventa una hit internazionale nella versione di Barbara Streisand. Nel 2000 è il brano principale della celebre serie TV Gilmore Girls, Una mamma per amica. Il testo viene in parte riscritto, trasformando il significato della canzone da un rapporto romantico a un forte legame familiare. Carole King la incide con la figlia Louise Goffin e con un'aggiunta al titolo: Where You Lead, I Will Follow. Loving.

0: Nelle parole di In bianco e nero, Carmen Consoli si riconosce nella mamma da giovane, provando dolore per un rapporto che a volte è stato di rivalità e troppo silenzioso, ma con un amore profondo che emerge nel tempo, in una raggiante Catania nei ricordi degli anni 60. Ora torniamo oltreoceano con gli Spinners, pionieri del soul, nati nel 54 e attivi ancora oggi, seppure con diversi cambiamenti di formazione. A metà degli anni 70 incidono una canzone per la festa della mamma. Sadie racconta la storia di una madre forte ma che guida con grazia la sua famiglia attraverso momenti belli ma anche difficili. Celebra il suo amore incondizionato e i sacrifici fatti, descrivendola come una figura che insegna agli angeli come amare. È diventata nel tempo un classico del soul dedicato a tutte le mamme e sarà campionato fra gli altri anche da Tupac in Dear Mama, canzone che ascolteremo più tardi.
1: In a world like today, it's a rare occasion to be able to see young mothers like the ones that were around when I grew up. But they live on in memory to quite a few of us. And this song is dedicated to those who cherish that memory.

Su Rete 1 Vintage Café. Con più di 100 milioni di dischi venduti, le Spice Girls sono il gruppo femminile di maggiore successo della storia. Le cinque icone del pop degli anni 90 hanno preso strade diverse nel 2000, riunendosi però diverse volte per due tour mondiali e in alcune occasioni speciali, come la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra nel 2012. Mama è dedicata alle loro madri, affronta il tema del passaggio dall'adolescenza ribelle all'età adulta, momento in cui si inizia a comprendere e ad apprezzare l'amore e i sacrifici materni, realizzando che la mamma è probabilmente la migliore amica che si possa avere. Nei prossimi minuti ascoltiamo Etta James, definita la matriarca dell'R&B. Con la sua voce unica ha spaziato anche nel jazz, nel blues e nel rock, con hit che sono diventate classici senza tempo, come Tell Mama. Il brano racconta di un ragazzo che, dopo una dolorosa fine di una storia d'amore, è invitato a raccontare tutto alla mamma, l'unica che può consolarlo.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato.

Un'informazione per chi viaggia sulla A2 in direzione sud per segnalare la presenza di persone sulla carreggiata tra la Galleria del San Nicolao e Mendrisio, prestare attenzione in entrambe le direzioni di marcia. In Romandia, sul tratto finale della A12 in direzione di Vevey, un incidente è avvenuto sulla corsia di sinistra che resta bloccata tra Châtel-Saint-Denis e il raccordo dell'Aver.

0: Il Vintage Caffè di Rete 1.
1: Portami a ballare è uno dei classici italiani dedicati alla mamma. Luca Barbarossa, vedendo la mamma Anna Maria ballare durante una festa, si interroga sulla sua giovinezza e sui desideri che aveva prima che la vita e le responsabilità prendessero il sopravvento. Nel 92 il brano si classifica al primo posto al Festival di Sanremo. Storia ben più cruda è quella di Afeni Shakur, madre del rapper Tupac. Cresciuta a New York, nel Bronx, alla fine degli anni 60 diventa membro del movimento delle Black Panthers e affronta diversi problemi con la giustizia, in seguito aggravati anche dalla tossicodipendenza. Tupac nasce poco dopo, nel 71, e avrà un'infanzia a dir poco difficile, ma scriverà per lei un brano intenso e toccante, dicendole: sei sempre stata una regina nera, finalmente capisco che per una donna non è facile cercare di crescere un uomo, sei sempre stata molto impegnata, una povera madre single che riceveva assistenza sociale. Dimmi come hai fatto, ma nonostante tutto voglio dimostrarti quanto ti apprezzo, cara mamma. Dear mama.

You can't hurry love, non avere fretta. Una mamma dice alla figlia di avere pazienza perché un giorno arriverà quella persona speciale. Fidati, non importa quanto tempo ci vorrà. È uno dei grandi classici della Motown Records e una delle hit del trio delle Supremes, pubblicata nell'estate del 66 e incisa anche in una versione italiana con il titolo L'amore verrà, ripresa poi nel 2009 da Nina Zilli nel suo album di debutto. Fra le molte cover, quella di Phil Collins dell'82 diventa la sua prima numero uno nella classifica britannica. In chiusura di questa puntata ascoltiamo i Boyz II Men, che negli anni 90 hanno riportato l'R&B ai vertici delle hit parade internazionali. A Song for Mama, scritta e prodotta da Babyface, è un inno dedicato alle madri con il loro amore incondizionato, il ruolo di guida fondamentale nella vita dei figli. Come sempre il Vintage Café di Rete 1 è anche in podcast su rsi.ch. Un saluto da Marco Trovesi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Ben ritrovati da Alberto Andreani. Auto sulla folla a Modena, 8 i feriti, 4 dei quali in gravi condizioni. Ancora sconosciuti i motivi del gesto di un 31enne magrebino cresciuto in Italia. L'uomo è stato fermato dai passanti. Guy Parmelin contro Bruxelles. Il presidente della Confederazione critica duramente l'Unione Europea per la decisione di alzare dal 1 luglio i dazi sull'importazione di acciaio. Per la Svizzera si prospetta un'aliquota del 50%. Violazioni dell'integrità personale nel reparto di ortopedia dell'ospedale regionale di Lugano. Sulla base di un rapporto esterno, l'ente ospedaliero ticinese ha adottato sanzioni nei confronti di 3 medici. E per lo sport, seconda vittoria consecutiva per la Svizzera ai mondiali di hockey. Dopo gli Stati Uniti, battuta anche la Lettonia con il risultato di 4-2. In apertura dunque l'investimento di pedoni nel centro di Modena. È avvenuto nel tardo pomeriggio quando un'automobile lanciata a elevata velocità ha travolto diversi passanti nella città emiliana. Il bilancio è di 8 feriti, di cui 4 gravissimi, escluso per il momento il movente terroristico. Gli ultimi aggiornamenti col nostro collaboratore Alessandro Braga.
2: Puntava il marciapiede, andava almeno 100 all'ora, abbiamo visto le persone volare. Sono le prime parole dei testimoni di quanto accaduto a Modena, in pieno centro. Un'automobile lanciata a folle velocità che travolge una decina di passanti, per poi schiantarsi contro una vetrina. Il conducente scende e inizia a scappare. Ha in mano un coltello che usa contro chi ha provato a fermarlo. Avrebbe anche ferito uno dei suoi inseguitori, in modo non grave. Alla fine l'uomo è stato immobilizzato dalle forze di polizia e arrestato. I feriti sono 8, di cui 4 gravissimi, e ricoverati ora in diversi ospedali della zona. Il più grave è una donna, avrebbe perso l'uso di entrambe le gambe dopo che l'automobile gliel'ha schiacciate. L'automobilista si chiama Salim El Kudri, ha 31 anni. È un italiano di seconda generazione, di origini marocchine, nato in provincia di Bergamo ma residente nel Modenese, senza precedenti penali. Secondo le prime informazioni, ha laureato in economia e sta cercando lavoro. Al momento, dopo le perquisizioni nel suo appartamento, non risulterebbe nessun segno di radicalizzazione religiosa o legami con formazioni avversive. Piuttosto, l'uomo era in cura per evidenti segnali di instabilità mentale. C'è ancora da capire se ci sia stato qualche episodio che possa aver scatenato il suo gesto omicida.
1: Italia turbata anche dalla morte di 5 sub giovedì alle Maldive. Il bilancio si è nel frattempo aggravato col decesso di uno dei soccorritori. Si tratta di un sommozzatore militare maldiviano che ha perso la vita mentre cercava i 4 corpi che mancano ancora all'appello. Solo uno è stato ritrovato in una zona di grotte marine a oltre 50 metri di profondità. In redazione Veronica Alippi.
3: Il sergente dell'esercito maldiviano è stato trovato in gravi condizioni dopo essere riemerso e poi è morto in ospedale. Si ipotizza una risalita troppo rapida o un problema durante la procedura di decompressione. Va ricordato infatti che quando ci si immerge in profondità bisogna risalire lentamente e fare delle pause a diverse quote per evitare embolie. Le operazioni di ricerca continuano, condotte dall'esercito maldiviano, però per il momento non hanno portato a risultati. I corpi dei 4 sub italiani, tutti molto esperti, ancora dispersi, non sono stati recuperati. Siamo fermi a un solo cadavere riportato a terra, è quello del capobarca, anche lui appassionato sub istruttore, che è stato ritrovato con la bombola scarica, completamente vuota. L'ipotesi è che il gruppo sia quindi rimasto bloccato nelle grotte e abbia finito l'ossigeno. Le autorità maldiviane hanno aperto un'inchiesta, l'aspetto più problematico è quello della profondità della spedizione. Le normali immersioni per turisti, per legge, alle Maldive possono raggiungere al massimo i 30 metri. La serie di grotte dell'atollo di Vavu si apre invece a circa 45 metri per poi inabissarsi ulteriormente. Interessante a questo proposito la testimonianza di uno dei più noti submaldiviani, testimonianza raccolta dall'agenzia ANSA, in cui dice che quello è un ambiente estremo, molto insidioso, anche per sommozzatori super esperti. Shafraz Naim, questo il suo nome, è sceso molte volte in quelle grotte, ma sempre con la giusta miscela di gas e con l'attrezzatura adeguata, perché sapeva di affrontare grossi rischi. Resta da capire se giovedì c'erano tutti i requisiti per un'immersione così impegnativa.
1: Ore cruciali sul fronte del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Trump è infatti tornato a minacciare Teheran se non troverà un accordo con Washington. Il capo della Casa Bianca appare determinato a riprendere con vigore gli attacchi contro l'Iran e si parla di una decisione definitiva che verrà presa dallo stesso Donald Trump entro domenica sera. La TV di Stato iraniana annuncia intanto che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui coi guardiani della rivoluzione per stabilire alcune rotte di transito sicure attraverso lo stretto di Hormuz. La notizia non ha però trovato conferma tra le cancellerie europee. Per l'attualità svizzera in primo piano i rapporti tra Berna e Bruxelles, questo perché il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha usato parole dure nei confronti dell'Unione e in particolare per i nuovi dazi sull'acciaio che andranno a colpire pesantemente l'industria elvetica. Parmelin giudica anche poco propizie le discussioni sulle indennità di disoccupazione da pagare ai lavoratori frontalieri, temi scomodi che l'esponente UDC non si aspettava in questa fase del dibattito sui nuovi accordi bilaterali con l'Unione Europea. Ce ne parla Alan Crameri.
4: Capita raramente in Svizzera che un membro del governo usi toni così duri.
5: Was ich bis jetzt gelesen habe, ist nicht akzeptabel für die Schweiz. So muss man jetzt Lösungen finden.
4: È inaccettabile quanto letto finora. Guy Parmelin parla Radio SRF dei dazi europei sull'industria dell'acciaio. Bruxelles vuole così tutelarsi dalla concorrenza cinese, ma come effetto collaterale colpisce anche la Svizzera e al momento non sembra disposta a concedere eccezioni a Berna. Ma l'acciaio non è l'unico tema che sta irritando Parmelin sull'asse Berna-Bruxelles. C'è anche la volontà dei paesi europei di far pagare le indennità di disoccupazione dei frontalieri prevalentemente dai paesi in cui hanno lavorato e non più da quelli di residenza. La Svizzera non sarebbe obbligata a riprendere automaticamente il principio, ci vorrebbe però una decisione del cosiddetto comitato misto, dopo una discussione potenzialmente accesa, visto che per le casse dell'assicurazione disoccupazione della Confederazione si stimano uscite supplementari da 600 a 900 milioni di franchi l'anno. Parmelin è sorpreso in particolare che questi dossier siano diventati d'attualità ora. Svela che con l'Unione Europea era stato concordato un periodo senza nuovi elementi di insicurezza per non intralciare il dibattito sui bilaterali 3, che è in Parlamento, fino a un eventuale referendum. Invece ora eccone due in poco tempo. E ciò certo non aiuta, conclude Parmelin. Non aiuta il Consiglio federale. Ciò che Parmelin invece non dice è che questi sviluppi possono invece aiutare sì il suo partito, l'UDC, in prima fila nel combattere l'aggiornamento e lo sviluppo degli accordi bilaterali sulla base del negoziato degli ultimi anni.
1: L'attualità regionale col rapporto esterno affidato a un'avvocata di Lugano che conferma violazioni dell'integrità personale all'interno del servizio di ortopedia dell'ospedale regionale di Lugano, con frequenti commenti a sfondo sessuale nei confronti di alcune colleghe. L'ente ospedaliero ticinese sentito da John Orbiani conferma di aver preso provvedimenti.
6: Commenti a sfondo sessuale, battute in sala operatoria, ma anche domande inopportune sulla sfera privata durante i colloqui, per esempio sulla volontà di avere figli. Alcuni collaboratori del servizio di ortopedia dell'ospedale regionale di Lugano sono stati sanzionati per la loro condotta, che viola il codice deontologico dell'EOC, l'ente ospedaliero cantonale. Lo ha reso noto il governo ticinese in una risposta anticipata dal quotidiano La Regione. Ne abbiamo parlato con Glauco Martinetti, direttore generale dell'ente ospedaliero.
7: Evidentemente siamo dispiaciuti che all'interno di un nostro reparto si sono create queste condizioni. Il sistema di segnalazione attraverso le nostre risorse umane ha funzionato molto bene. Noi abbiamo creduto alla versione della dottoressa, che così mostrava dei malesseri di quello che erano le relazioni all'interno di questo reparto. Abbiamo dato incarico a un'avvocata esterna e implementato le considerazioni di questo rapporto.
6: Martinetti, che per tutelare la privacy delle persone coinvolte, ci ha detto di non poterci fornire dettagli sul tipo di sanzioni inflitte ai collaboratori. Ma cosa ha imparato l'EOC da questo caso? Cambierà qualcosa?
7: Abbiamo nuovamente specificato meglio nel nostro codice quali sono i limiti che non bisogna oltrepassare e di ulteriormente trattare il tema dell'integrità personale attraverso delle formazioni a tutti i collaboratori. Ribadisco però che è un caso isolato, quindi su 6.870 collaboratori, ma ne siamo usciti rafforzati.
1: Sta per volgere al termine a Vienna l'edizione 2026 dello Eurovision Song Contest, la 70ª. In questi minuti vengono comunicati i risultati dai portavoce di ogni paese, che sono 35. La Svizzera, lo ricordiamo, è stata eliminata già nella seconda semifinale giovedì. Nulla da fare per Veronica Fusaro. Tra i favoriti spiccano invece la Grecia, la Finlandia, la Danimarca e l'Australia. La diretta TV prosegue su RSI La 1. Siamo alla pagina sportiva ed è Omar Gargantini a dirci tutto.
8: Sì, partiamo ovviamente dall'hockey e dai mondiali, con la Svizzera che a Zurigo ha bissato la vittoria dell'esordio, superando per 4-2 anche la Lettonia, successo maturato alla distanza con le reti di Timo Meier, di Riat in superiore numerica, di Kukan e poi nuovamente di Riat, autore quindi di una doppietta. Sentiamo le considerazioni di Calvin Türkauf.
9: Sicuramente l'abbiamo fatto nostra vita più difficile che dobbiamo farlo. Abbiamo fatto un paio di errori sulle linee, specialmente lì linea blu offensiva, noi avevamo messo il disco basso e su quello loro hanno avuto le sue occasioni, però abbiamo fatto una buona partita comunque, abbiamo sì fatto un po' di fatica a segnare all'inizio, però dopo siamo riusciti a segnare e vincere la partita.
8: Sempre per il gruppo A, l'Austria ha battuto 5-2 la Gran Bretagna, la Finlandia 4-1 l'Ungheria, in classifica Svizzera e Finlandia guidano in testa con 6 punti, Svizzera che tornerà in pista lunedì sera nel derby contro la Germania. Nell'altro girone invece, quello di Friburgo, c'è stata una sorpresa piuttosto importante, la Slovenia all'overtime ha superato 3-2 la Cecchia, Slovacchia si è imposta di misura 2-1 sulla Norvegia, netto invece il successo 6-0 del Canada contro l'Italia. Passiamo al calcio perché si è chiuso il torneo contro la retrocessione in Super League, questi gli ultimi risultati, tutti influenti, risultati che hanno fatto registrare solo vittorie in trasferta, del Grasshopper 3-1 Losanna, del Lucerna 3-0 a Winterthur, del Servette 2-0 a Zurigo. Ricordiamo, il Grasshopper spareggerà con l'Aarau, il Winterthur retrocede in Challenge League. Intanto l'Union Berlino, che ha chiuso all'11° posto la Bundesliga, ha rotto gli indugi ed ha formalmente annunciato che il candidato ideale per la prossima stagione è Mauro Lustrinalli nella ruolo di allenatore, il tecnico che ha appena condotto il Thun al primo titolo della storia e che a Thun ha peraltro ancora un contratto. Vedremo insomma cosa deciderà il ticinese, ma la trattativa viene definita da Sky e Kicker in fase avanzata. Secondo successo alla Giro d'Italia, siamo passati al ciclismo per Jonathan Narváez, il 29enne ecuadoriano, già trionfatore della quarta tappa, ha tagliato il traguardo di fermo in solitaria. Il gruppo dei migliori ha chiuso a quasi 2 minuti di ritardo, in classifica generale nessun cambiamento di rilievo, maglia rosa sempre sulle spalle del portoghese Afonso Eulaglio, che precede Jonas Vingegaard, il grande favorito per il successo finale, staccato di 3 minuti e 15. Alex Marquez da parte sua ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Catalogna, valido per il mondiale delle MotoGP. Lo spagnolo ha preceduto il connazionale Pedro Acosta e l'italiano Fabio Di Gianantonio. Nella basket, gara 1 della finale per il titolo maschile ha visto l'Olympique Friburgo imporsi in extremis 90-89 contro Ginevra, serie al meglio delle 5 partite. Nel tennis infine, battendo in 3-7 l'americana Goff, Elina Svitolina ha conquistato l'internazionale d'Italia a Roma, parziali 6-4, 6-7, 6-2.
1: Prima dei saluti, le previsioni di Meteo Svizzera per oggi, domenica 17 maggio, atteso tempo abbastanza soleggiato sull'insieme del paese, con sviluppo di cumuli durante il pomeriggio in montagna, lungo il versante nordalpino anche qualche rovescio sparso. Le temperature massime saranno comprese fra i 17 gradi a nord e i 20 a sud delle Alpi. E con la meteo termina questa edizione. A tutti grazie e ancora una buona domenica.
0: Rete 1.

grazia della Svizzera italiana. Bellinzona, Lugano, Lo Stallo, San Bernardino. Dal 21 al 30 maggio si registrano le puntate che verranno trasmesse in agosto. E a noi? Ci importa, perché possiamo andare sul set, far parte del pubblico, vedere da vicino come si fa la TV, incontrare la conduttrice Raiana Crivelli e chi lavora dietro le quinte. Che combinazione! Vieni a giocare con la TV. Iscriviti su rsi.ch/20.

0: Rete 1.
1: Notizie dell'una con Alberto Andreani. Italia sotto shock per l'investimento di una decina di pedoni nel centro di Modena da parte di un 31enne al volante di un'auto. 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni. 2 di loro hanno subito amputazioni. Il conducente dell'auto di origini marocchine è stato fermato anche grazie ad alcuni passanti che lo hanno immobilizzato. Le sue intenzioni sono tuttora al vaglio delle autorità, escluso per ora il movente terroristico. Nei confronti dell'uomo vengono mosse le accuse di strage e lesioni aggravate dall'uso di arma. Brandiva infatti un coltello quando è sceso dall'auto. Donald Trump sembra intenzionato a riprendere con vigore l'operazione militare in Iran. Nelle scorse ore il presidente statunitense ha pubblicato sul proprio social network un'immagine ottenuta con l'intelligenza artificiale che mette in scena la calma prima della tempesta a Teheran. Questo dopo aver minacciato la Repubblica Islamica di voler procedere se l'Iran non accetterà un accordo. Dal Libano invece il movimento filo-iraniano di Hezbollah annuncia di aver colpito una caserma militare nel nord di Israele. Ancora in alto mare i negoziati tra Svizzera e Stati Uniti per un'intesa commerciale che possa garantire una riduzione dei dazi doganali americani. Berna si attende una risposta scritta da Washington, ha fatto sapere in un'intervista il presidente della Confederazione Guy Parmelin. Ai microfoni di Radio SRF il consigliere federale ha spiegato che a rimescolare le carte c'è anche la sentenza della Corte Suprema statunitense, la quale ha bocciato i dazi introdotti dal presidente Trump. Nella medesima intervista Parmelin accusa l'Unione Europea di voler tassare l'acciaio importato dal 1 luglio con un dazio del 50%. Attualmente l'aliquota doganale è del 25%. In Ticino un rapporto esterno affidato a un'avvocata di Lugano ha confermato violazioni dell'integrità personale all'interno del servizio di ortopedia dell'ospedale regionale di Lugano. L'ente ospedaliero ticinese ha nel frattempo confermato di aver preso provvedimenti nei confronti di 3 medici, in particolare per battute a sfondo sessuale. Eurovision Song Contest 2026, successo per la Bulgaria col brano Bangaranga con 516 punti. Premiata la cantante Dara, e sarà dunque la Bulgaria, probabilmente Sofia, a ospitare fra un anno la finale del Festival Europeo. Al secondo posto è giunto il cantante israeliano. Mondiali di hockey su ghiaccio, seconda vittoria consecutiva per la nazionale svizzera che a Zurigo si è imposta col risultato di 4-2 sulla Lettonia dopo aver battuto gli Stati Uniti. L'Austria ha invece battuto 5-2 la Gran Bretagna, la Finlandia 4-1 l'Ungheria. In classifica Svizzera e Finlandia guidano il gruppo A con 6 punti. Nel girone di Friburgo la Slovenia ha superato la Cechia 3-2 all'overtime, la Slovacchia si è imposta 2-1 sulla Norvegia, netto il successo per il Canada da 6-0 sull'Italia. Calcio di Super League, 3 successi esterni nelle partite giocate: del Grasshopper 3-1 a Losanna, del Lucerna 3-0 a Winterthur e del Servette 2-0 a Zurigo. Siamo alle previsioni meteo. Su tutta la Svizzera oggi abbastanza soleggiato, dal pomeriggio sviluppo di cumuli su rilievi e a nord delle Alpi qualche rovescio sparso non escluso.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

si fa così. Quando si guida e basta. Se vuoi usare il cellulare, mandare un messaggio, scattare una foto, impostare il navigatore, fallo da fermo, parcheggia in un luogo adeguato e spegni il motore del tuo veicolo. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Rete 1. Le notizie delle due in studio Maria Armanda Trezzini. In Italia proseguono le indagini per risalire alle cause dell'investimento della decina di pedoni travolti nel centro di Modena da un 31enne di origine marocchina che si è lanciato a tutta velocità con l'auto sulla folla. Per ora viene escluso l'atto di terrorismo. Il conducente affetto da problemi psichiatrici è stato immobilizzato da alcuni passanti mentre tentava di fuggire brandendo un coltello. Il bilancio è di 8 feriti, 4 sono ricoverati in gravi condizioni, 2 persone hanno subito amputazioni. Trump intende riprendere gli attacchi contro l'Iran in caso di mancato accordo su nucleare e riapertura dello stretto di Hormuz. Il presidente americano ha pubblicato l'immagine ottenuta con l'intelligenza artificiale della calma prima della tempesta a Teheran. Sono ancora in alto mare i negoziati tra Svizzera e Stati Uniti per un'intesa commerciale che possa garantire una riduzione dei dazi doganali. Bern aspetta una risposta scritta da Washington, l'ha reso noto il presidente della Confederazione Guy Parmelin. Ai microfoni di Radio SRF ha spiegato che la bocciatura della Corte Suprema statunitense delle tasse introdotte da Trump ha contribuito a rimescolare le carte. Parmelin accusa inoltre l'Unione Europea di voler penalizzare la Svizzera aumentando dal 1 luglio il dazio sull'acciaio. In Ticino un rapporto esterno affidato a un'avvocata di Lugano ha confermato violazioni dell'integrità personale all'interno del servizio di ortopedia dell'ospedale regionale di Lugano. L'ente ospedaliero conferma l'adozione di provvedimenti nei confronti di 3 medici, in particolare per battute a sfondo sessuale. La Bulgaria condanna il suo tormentone Bangaranga ha vinto lo Eurovision Song Contest smentendo i pronostici della vigilia. Il brano che ascolteremo al termine del notiziario ha conquistato sia le giurie di qualità sia il televoto. L'inno alla festa e all'emancipazione si è imposto davanti a Israele, arrivato secondo nonostante le contestazioni e il boicottaggio da parte di varie TV europee. Terza la Romania, quarta l'Australia. Al quinto posto si è piazzato l'italiano Saldavinci con Per sempre sì. Per lo sport, seconda vittoria consecutiva della Svizzera ai mondiali di hockey su ghiaccio. I rosso crociati si sono imposti a Zurigo 4-2 sulla Lettonia. L'Austria ha battuto 5-2 la Gran Bretagna, la Finlandia 4-1 l'Ungheria. A Friburgo la